0: Bentornata Radio Italiana 531, questa
1: 9 di giugno,
0: martedì after the long weekend.
1: Oh yes, that's it. Actually it's funny quando c'è un long weekend, ti sento un po' disorganizzata, yeah.
0: Ma anche ieri, quale giorno è?
1: Domenica
0: o domenica? Lunedì?
1: Sì, yeah.
0: Noi abbiamo fatto un pranzo in famiglia ieri,
1: bello.
0: Per lunedì non era domenica, era
1: right.
0: Un po' strano actually.
1: Sì.
0: Anyway, it doesn't matter. But Rosalie, tu letto che in Australia adesso ci sono 28 milioni di persone.
1: Oh no,
0: abbiamo arrivato
1: quasi 30 milioni. That's, I can't believe
0: I
1: it.
0: Know,
1: yeah.
0: But,
1: mi ricordo quando ero piccola lì c'erano I think 5 milioni di gente o something like that.
0: Right.
1: Such a small country.
0: Small country, but hanno detto che è un problema perché there's all immigrants, gli immigranti che vengono in questo paese. Non c'è la nascita delle bambine. It's not enough babies being born.
1: So good on you, Adrian.
0: And Amanda,
1: yeah.
0: But come tu hai detto, Rosalie, living in the 70s, quanta gente, qual era la popolazione in Italia negli anni 70? Well, Italy erano circa 53 milioni di persone negli anni 70, adesso ci sono 60 milioni, ma in Australia negli anni 60 erano circa 13 milioni di persone.
1: So small, eravamo proprio piccole, era una nazione proprio piccola.
0: No, that's right. And adesso 28 milioni di persone. So we've doubled nearly, haven't we? Perché il paese è molto, molto grande, come sappiamo.
1: Oh, sì.
0: A lot of desert and whatever. But a me è sempre che is a lot busier sulle strade.
1: Oh, I think so. Sì. Si vede che, perché primo, la gente camminavano al lavoro anche perché era vicino, ma adesso the actual, specialmente in Adelaide, I mean Melbourne and Sydney è stato sempre così, I think, però in Adelaide potevi camminare tutte parti, really, primo, ma adesso it's spread, è vero?
0: Spread.
1: So primo, places come Gawler, like Gawler and Murray Bridge, they used to call that country. Regionale. Era regionale. Invece now non è regionale più, perché ci sono molta gente che abitano in quelli posti.
0: Sì, loro
1: che
0: vengono la
1: qui,
0: macchina alla città.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: io mi ricordo, noi abbiamo fatto i picnics a Gawler.
1: That's it.
0: You know, per una giornata.
1: Perché
0: fuori,
1: era regionale, tu vivi a Gawler. You know, invece adesso,
0: no.
1: It's, perché ci sono tutte quelle autostrade, the big
0: right.
1: Freeways.
0: Ogni famiglia ha più di una macchina.
1: That's the
0: sono
1: thing.
0: Due, sì, tre, sì, quattro macchine in famiglia.
1: Prima? Una macchina per tutti quanti.
0: That's right. So gli anni 70 in Italia sono anni di cambiamenti sociali e politici in Italy.
1: Yes.
0: Loro hanno l'introduzione del divorzio negli anni 60.
1: Ah,
0: in Australia era 1975.
1: Ah, in Italia era primo. Hai visto?
0: Più divorzi in Italia di qui.
1: Era una, come si dice, città tutta cattolica in Italia anche.
0: Sì, sì.
1: Hai visto?
0: Ma Italia è sempre stata un po' più avanzata di Australia, let's face it, gli anni 70 in Italia, la legge dei lavoratori per la protezione di tutti i lavoratori. So they could start to, per sciopero. Right?
1: Oh, okay.
0: E lavorare ai diritti di sciopero, perché prima del anno 70 era illegale per sciopero in Italia. So they had that anyway. In Australia hanno chiuso tutti i manicomi negli anni 1975.
1: That's right. Sì.
0: Ti ricordi?
1: Mi ricordo.
0: Parkside.
1: Perché noi abitavamo vicino a uno manicomio.
0: That's right.
1: Yeah, on Fullerton Road, the Glenside.
0: That's right. Però forse c'è bisogno di uno di questi.
1: C'è molto bisogno. No, c'è molto bisogno, Liliana. I think questa è stata una direzione che non è stata una direzione buona, perché la mentalità è una cosa molto importante nelle persone. We can't help it. Questa è la mentalità. Nessuno può aiutare quello che succede nel nostro cervello. Quindi non è possibile a volte succede qualcosa da persona e metterle nell'ospedale normale.
0: No.
1: Perché ci vogliono dottori e infermieri che sono esperte nel quello problema di cervello.
0: That's right.
1: E quindi loro, they do need it. They do need a special place per loro. I think it was a big mistake.
0: forse dovevano cambiare la legge come trattavano questi gente, sì. Però adesso vanno all'ospedale. If you've been to the emergency department, Rosalia, la sera, it's full of people who've got mental health. Cosa fanno le dottore? They say, go home. E dove vanno?
1: Sulla strada. E non è sicuro per loro. So, quindi... I think that was a mistake. E loro stanno parlando adesso di cambiare qualcosa, perché, you know, Glenside era una facility large,
0: era molto grande.
1: Io sono d'accordo con te, potessi dovevano cambiare come agiscevano con questi patienti, with the patients, how they treated them, rather than shut the whole thing down.
0: They shut it down.
1: Perché come, I think how they treated them was very harsh, non era una cosa tanto brava, però se loro cambiavano come trattavano questi malati, I think it would have been better.
0: And Rosalia, c'era anche on the weekend in the Parkland, c'erano molte proteste per adesso the trees, l'alberi, not for golf, perché adesso fanno la corsa di... the motorbikes.
1: Yes, that's right.
0: C'erano molta gente che hanno fatto proteste in the Parklands, Victoria Parklands, perché ci sono forse 300 alberi that they're going to cut down. And questi alberi sono, some of them are more than 100 years old.
1: I think that's the trouble,
0: it's
1: Liliana.
0: So sad.
1: I understand che il governo dice, noi tagliamo questi alberi e poi piantiamo più alberi. Ma I think questi che fanno proteste dicono, ma questi alberi sono 100 anni, 120 anni. Ci vogliono 100 anni per arrivare a questi alberi, questo size. E noi siamo molto fortunati ad avere tanti alberi attorno alla città, perché molte città non hanno tutti questi alberi.
0: Imagine in summertime quando fa 40-45.
1: And I don't understand come... questa resa, I agree con quella gente che dicono, ok, porta la resa qui, però c'è the tail and bend.
0: Tail and bend, 1 hour out of Adelaide.
1: E quello, that track è stato, it's built
0: proprio
1: per quelle macchine, perché un'ora da Adelaide non è tanto lontano, e la gente che proprio sono... you know, like they're really dedicated at questo sport. Loro vanno lì.
0: That's right. And I understand it, the Premier vuole portare più moneta.
1: That's okay.
0: That's understandable.
1: Okay.
0: Però se uno va alla città e vede tutti quelli ribbons giallo, io sono andata a Wet for a Drive, molti alberi che sono, you know, più di 100 anni, tutto con questo nastro giallo vicino. They're the ones that are going to cut down.
1: No, that's sad.
0: It's very sad, very sad.
1: Because le tagliamo per le macchine.
0: Per le
1: macchine. Come on.
0: Per
1: quanti giorni? 2-3 giorni di corsa?
0: Oh, no.
1: And I just think, there's a purpose built, you know, race course at Tailand Bend. Dico, io non ci sono mai stato, perché non so tanto, you know, like I'm not that dedicated to car racing. I watch it, però non so tanto tifosa, però quello, come io ho letto, that tail and bend one is fantastic, è stato proprio fatto, you know, world class. Perché non vanno lì? Because he wants a street circuit. And why? So you can cut down the trees. I have to understand, it's not... I don't think it's the best use of...
0: No, but quando noi parliamo delle gente che sono... They're sleeping on the streets, right? Il governo paga 45 milioni di dollari o whatever per fare. Io penso, mia opinione, perché non giustiamo questi, l'ospedale, la scuola, la mental health, e poi facciamo tutto questo.
1: Yes, that's right.
0: Però, anyway, so that's what's happening.
1: Well, loro dicono che... io anche penso come te. And I've heard the other argument che dicono che... He has to bring in questi questi sports and so on, per portare moneta dentro, perché queste monete che it generates può then far aiutare gli ospedali.
0: Yeah.
1: He reckons he hasn't got enough money to do it now, ma i 45 milioni che fanno, I suppose he wants to double it,
0: yeah, 90 milioni. Yeah, that's true.
1: E quindi I understand that. I think prima io anche pensavo così, usa questa moneta per quelli là. Ma lui dice sì, io uso questa moneta adesso, dopo non c'è più moneta.
0: Yeah,
1: that's it.
0: Right, that's
1: it still can, doesn't fix it completely.
0: No.
1: Però prende moneta, generate, dopo abbiamo più moneta per aiutare. Però dobbiamo anche balance it con quell'altro, quell'altro opinione. Che c'è già a racing course.
0: Già a Tailandbend, un'ora di Adelaide.
1: Yeah. Adelaide è tanto facile to navigate. You know,
0: yeah, because Adelaide. The hotels will still be booked out in Adelaide. I need a bus to go to Tailandbend.
1: You're going a day trip, you know, non è tanto lontano. Se uno viene come turista, they expect to be able to do that.
0: And adesso fanno un'altra protest in a couple of weeks' time. So
1: risultato com'è, però I encourage everyone to have their opinion.
0: Yeah,
1: I think that's important.
0: Right. È importante. Okay.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Ok, bentornata a Radio Italiana 531. Martedì alle 10 abbiamo un ospite from Cowesett, Rosalie, oggi. Però tu vuoi parlare un po' di what have you got today?
1: Yes, voglio parlare, c'è un articolo sul giornale ieri che parlava che noi stiamo perdendo la capacità di pensare con la nostra testa. Okay?
0: Cervello.
1: Cervello. Ieri stavamo, questa signora stava facendo una conversazione con un amico che faceva che c'era in quel film Sulok, you know, what was, you know, chi aveva l'attrice di quel film. E mentre che loro parlavano, il nome stava proprio sul punto della lingua, ma non ricercava di prendere proprio il nome. L'amica è deciso di subito dare Google per vedere il telefonino, per vedere chi era questa attrice. Lei è decisa, ha detto con l'amica: no, non me lo dici, io non voglio che me lo dici, io voglio cercare di ricordare questo il mio cervello, io stesso, perché so che c'è questo
0: Sì,
1: nome qui, perché sta proprio sul punto della lingua.
0: succede molte
1: Ma
0: volte.
1: io voglio, io voglio to push myself
0: Ecco,
1: per
0: se mi
1: vedere se mi
0: ricordo,
1: ricordo, se no subito subito, se me lo dici, ok, questo è passato e io
0: E
1: non
0: non ho
1: sto
0: avuto.
1: lavorando il mio cervello.
0: Sì.
1: Anyway, lei ha detto ci è voluto 2 o 3 minuti, chiamava, provava, e dopo è riesciuta di prendere questo nome di questa attrice. E lei ha detto, questo ha fatto pensare a lei, quante volte noi facciamo così? Quando vogliamo parlare con qualcuno, dice, oh, che numero è questo? O chi era questo? Questa? E subito diciamo, oh, io non mi ricordo. Subito guardiamo,
0: Solo il
1: vediamo subito il
0: telefonino,
1: telefonino. Lei dice che noi stiamo perdendo la nostra mentalità per ricordare, perché prima noi ci ricordavamo tutti i nomi di tutti quanti i telefoni, ok? Gli indirizzi, il telefono, we remember all those things. Adesso io devo dire, io ho colpa perché io devo dire, io so soltanto il numero di telefono mio, ok?
0: No,
1: That's it.
0: manca il tuo
1: No,
0: marito,
1: mio marito non mi ricordo,
0: no.
1: mio figlio non mi ricordo, and it's because I haven't made the effort. Non mi sono
0: Non hai
1: sforzata,
0: bisogno
1: non ho
0: perché.
1: bisogno perché ce l'ho subito qui. Anche se tu mi dici qual è il numero di casa di mio figlio, io non lo
0: Oh,
1: so.
0: Rosalie, that's
1: I
0: bad.
1: know. So il diritto, so il street,
0: Sì, ma l'indirizzo.
1: so la casa. Ma se mi dici il
0: Il
1: numero, non
0: numero
1: lo
0: della
1: so.
0: casa.
1: Non mi ricordo il numero della casa di mia figlia, di mie sorelle, anche quasi quasi di tua mamma. Mi ricordo quasi soltanto il mio numero, because I have not, e io sono I'm at fault, non mi sono sforzata di ricordare. E questo mi ha fatto pensare, I thought, you know what? Mi devo cambiare
0: Sì,
1: perché.
0: sì. Se succede
1: Ma
0: qualcosa.
1: non solo per quello, quante cose noi adesso. Il cervello nostro è la più grande computer che c'è. Tutti quanti, perché anche che sta tutto questo computer, tutte queste cose che possono fare. Chi ha incominciato queste cose?
0: Sì.
1: Qualcuno in loro
0: Il
1: cervello,
0: cervello.
1: in someone's brain, they had the idea. E loro sono the human, la persona è quella che ha inventato
0: Sì,
1: queste
0: sì,
1: cose.
0: sì.
1: Quindi our brain, il cervello nostro è più grande di any computer. Però se non la usiamo, e la usiamo per cose che è
0: We
1: importante,
0: lose it.
1: noi ce lo perdiamo. E when she said that, quante volte, Liliana, I'm sure che anche noi quando parliamo, sai, ti ricordi quello nome di quella? Noi facciamo, oh sì, lo so, ma non sono proprio sicuro. Però se ci mettiamo 2 o 3 minuti a pensare solo a quella
0: Sì,
1: cosa,
0: ti viene.
1: senza distrazione, I think ti viene
0: Oh,
1: quello
0: sì, that's
1: nome.
0: true, perché io mi ricordo il numero di telefono del mio marito, off my head, di mia sorella, ma io ho anche scritte tutti i numeri di telefono in my diary, non solo il telefono, perché se uno si dimentica a portare il telefono e vuoi, succede qualcosa, vuoi telefonare a tuo marito, tua figlia o someone, what are you going to do?
1: No, io c'ho sulla I don't have a diary, ma c'ho su un bigliettino i numeri di telefono di mio marito, miei figli, mie sorelle. So, se proprio mi serva e non c'ho,
0: sometimes you forget your phone.
1: Ti dimentichi il telefonino. Però questo articolo mi ha fatto, you know, just wake up, mi ha fatto svegliare un po', per dire io devo provare più forte, because I have to try harder, perché
0: yeah, that's true.
1: We have it in our brain, we just don't remember it, you know.
0: No, ma Mia Sorgera, when she was alive, she was beautiful. Lei era 83, 84 anni. Lei sapeva tutti i numeri di telefono di tuo figlio. Per me, la medicina, the tablets, yes. Lei sapeva proprio.
1: Sì.
0: She ended up in hospital. And you know, quando uno va all'ospedale, loro si prendono the medicine e mettono sotto la chiave, they lock it away. Well, the nurse came and she gave her 11 tablets.
1: Oh, gosh.
0: And my mother-in-law, aveva 83 anni, ha detto, no, 11, io non mi prendo 11, you know, medicine. The nurse said, sì, sta scritto qua, 11, lei ha giù da vedere, it was half a tablet, 1/2, or 12, e lei ha preso 12 tablets,
1: no.
0: Invece half, like my mother-in-law, che era molto smart, intelligente, ha detto, no, io non mi prendo 12 di questi pin.
1: Oh, thank goodness.
0: Sorry, sorry. Imagine what that would have done.
1: That would have doubled her dose. Oh, no. That's terrible. Anche mia mamma, che era anziana, io credo perché queste donne, anche uomini in questa generazione, non sono cresciuti con il telefonino, non sono cresciuti con la computer. Cioè, ogni cosa che loro dovevano fare, dovevano ricordare quello che devono fare. Quindi anche mia mamma sapeva tutti i numeri di telefono di tutti noi, di tutti i nipoti, di noi, sapeva anche gli indirizzi, sapeva, she just knew questi. Se domandavi qualcosa, mi ricordo quando stavo in ospedale l'ultima volta, la nurse came in e ci ha chiesto come ti chiami, dove abiti e che numero di telefono hai. And you gotta remember, lei aveva 94 anni at this time, e non sapeva parlare inglese, però she always knew. Leonora Centrella, 146, Younger Street, Parkside, she go, 5063, she knew the postcode, and she knew her telephone number. And I thought, wow. And so, so tutti a casa,
0: dobbiamo
1: usare questo nostro cervello, che è un organ molto molto importante, ma anche fascinante.
0: Beh, io penso molto ascoltatori sapono loro l'indirizzo.
1: Sì, io credo anche,
0: perché quando uno va all'ospedale un più anziano, anche mia mamma, what's your address, dove abiti, what month are we in, chi è il governo di Australia, mamma dice sempre queste domande. Io lo so chi sono, perché mi fanno sempre queste domande.
1: Mia mamma mi dice, sai, quando ci domandavano dove abitavo, of course che saccio dove abito, che questione mi fanno, che domanda mi fanno,
0: and then I go, okay, next question, okay. Allora ritorniamo con il nostro ospite alle 10 fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 9 giugno 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Un uomo di 44 anni è morto dopo un intervento della polizia a Clare. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti hanno utilizzato un taser che non avrebbe avuto effetto prima di procedere all'arresto. Durante l'intervento, l'uomo è diventato incosciente. È stata avviata un'indagine indipendente per chiarire l'accaduto. La vicenda vicenda continua a far discutere. Gli investigatori stanno ora esaminando le registrazioni delle body camera degli agenti coinvolti. I risultati saranno trasmessi al coroner, mentre cresce l'attenzione pubblica sulle procedure utilizzate durante l'arresto. Passiamo ora a una notizia che riguarda l'economia e la sicurezza nel Sud Australia. Il governo statale ha annunciato nuovi risultati nella lotta al commercio illegale di tabacco. Oltre 200 attività commerciali sono state colpite da provvedimenti di chiusura nell'ambito delle operazioni di controllo. Il ministro Michael Brown ha dichiarato che le misure stanno contribuendo a contrastare il mercato nero e la criminalità collegata al settore. Restiamo nel Sud Australia con la sanità. Migliaia di infermieri e ostetriche hanno partecipato a nuove proteste per chiedere salari più alti e migliori condizioni di lavoro. I rappresentanti sindacali sostengono che la carenza di personale stia aumentando la pressione sugli ospedali e sui servizi sanitari. Le trattative con il governo statale proseguono. E ora uno sguardo al meteo. Per oggi Adelaide è prevista una giornata fresca con una temperatura massima intorno ai 16 gradi, possibili rovesci nel corso della giornata e venti moderati da sud-ovest. Le condizioni resteranno instabili anche in diverse aree del Sud Australia, con temperature sotto la media stagionale. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Mamma, il frigo è vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

0: Quando è notte ti scrivo, oi, e tu rispondi.
1: Benvenuti a Radio Italiana 531, questo martedì 9 di giugno. Oggi stiamo con Liliana, Rosalia e we welcome Susan from Coeset. Good morning, Susan.
2: Good morning, thank you.
1: Nice to have you here today. So Susan from the Comitato Assistenza Italiani, che viene una volta al mese a parlare di cosa importante che è interessante per i nostri anziani. So Susan, what are we talking about today? Something very important and a little bit different that I don't think we've spoken about this before.
2: No, perhaps we haven't. We're going to talk about advanced care directives.
1: Mm-hmm.
2: We've talked about powers of attorney, and we will talk about wills.
1: Yes.
2: But this is another topic.
1: Another element of it, yes. So oggi Susan parla di direttivi anticipato di trattamento, perché questa è una cosa un po' diverso che non abbiamo parlato prima. Okay, what is a advanced care directive?
2: Thank you. An advanced care directive is a legal document, and it allows a person to think about what they would like in the event that they're not able to make some decisions themselves. Still different, again, from the power of attorney, but it does help people understand what you would like to happen for you if you need medical care or help with daily living.
1: So this is more about medical care, isn't it? The power of attorney is more perhaps about, probably is a little bit, but more about paying your bills, your finances, those sorts of things.
2: Yes.
1: This is more about your health and what you
2: want.
1: Well-being. Your well-being.
3: So, non puoi prendere decisioni da solo a causa della tua salute o la tua capacità mentale, c'è queste direttive di cura avanzate. Advanced Care Directive.
1: That's right. Questo è per la tua benessere, ok?
3: Sì.
1: La tua deve prendere decisione per il medico.
3: Yeah.
1: Questo è quello direttivo che ti può aiutare.
3: Yeah. In other words, significa cosa vuoi fare se non stai bene.
1: Yeah.
3: Yes. So, if you're not well,
1: what
3: Susan,
1: kind of decisions does it cover then?
2: It starts with, importantly, things like medical decisions.
1: Yep.
2: Your health, your well-being in a medical treatment that you might need. It will help advise your family or those involved in your care with where you live, whether you like to stay at home, whether you perhaps need to think about an aged care setting.
1: Yes.
2: It can help you with your personal care, just your day-to-day well-being decisions.
1: Okay.
3: Is it also when someone's in hospital and they ask you, do you want to be resuscitated?
2: Oh, that's a good question.
3: Yes, it is, because that happened to me, yes.
2: Okay.
1: But that's not, you can still take that course without having an advanced care directive.
2: Yes.
1: Because when my mum was in hospital, she didn't have an advanced care directive.
3: Right. Okay.
1: But she was asked there and then.
3: Yeah.
1: Did she want to be resuscitated? And she said no.
2: Yeah.
1: So you can still do that.
2: Yeah.
1: But what you're saying is if you have it written down and maybe the person can't speak or whatever, the family can actually do it.
2: And I think, again, I'm not a legal person, so I am wary that if I say something that's not correct. But I also believe you have a medical power of attorney who may also make some of those sorts of decisions too.
1: All right, so che tipo di decisione copre questo direttivo? I trattamenti medici, quali trattamenti desideri o non desideri a ricevere? Tu puoi dire io voglio questo o non voglio quell'altro, voglio questa medicina, non la voglio, sì, non posso vivere più, non posso cedere più per me stesso, non voglio essere resuscitato, queste cose. Anche copre alloggio per rimanere a casa o in una casa di cura. Se tu vuoi andare, tu puoi scrivere che tu vuoi fare queste cose, o cura del persona, decisione quotidiana relativa alla tua benessere. È importante utilizzare solo se non sei in grado di prendere decisione tu stesso.
3: Certo.
1: Cioè, questo è importante perché molta gente dicono sì, la fanno questo, si credono che dopo la decisione è lavata proprio dalla loro mente. Invece non è vero.
3: No, questo fa prima che uno non sta bene. bene, yeah, puoi fare la tua decisione.
1: That's it.
3: Perciò
1: That's
3: lo fanno, perché se tu stai in ospedale non puoi fare la tua decisione.
1: Sì.
3: È già scritto qui cosa tu vuoi fare.
1: That's exactly right. Yeah. Okay, so we talked about what kind of decisions it covers. So how does it work in practice, Susan?
2: Well, as long as you can make your own decisions, you won't need your advanced care directive.
1: Right. Yeah.
2: But if your health changes and you cannot make those decisions easily on your own, your doctor and your family will have your advanced care directive to help guide them in what would be the best, and what your choices are
1: in that,
2: that
1: area
2: you've previously made.
1: Yeah. So, Susan ha detto che finché ne sai che tu sei la capacità di fare le tue decisioni, tu prendi le tue decisioni tu stesso, non con altra gente. Se la tua salute cambia e non sei più in grado di farlo, i medici e familiari si affidano alle tue direttive, quelle che tu hai scritto in questo documento.
4: Rosalie, è importante perché molti italiani non si piacciono a parlare.
1: No,
3: molti italiani non si piacciono a parlare di queste cose perché è un po' difficile, ma è molto importante perché se succede qualcosa è più meglio che tu scrivi cose che tu vuoi, se no la famiglia fa la decisione per te.
1: That's exactly right. Yeah. So la persona che tu hai stato nominato può parlare per te, però parla solo di quello che tu hai scritto.
3: Sì,
1: ok,
3: sì.
1: Non può fare decisione other than that. Okay, why is it important? So we know that those, you mentioned that as long as you're able, they can make their own decisions.
2: Yes.
1: And if not, then medical staff or family can follow your direction.

0: opinion about that. It can become quite emotionally draining on the family.
1: Yes.
0: It can break up relationships, I imagine, because, you know, one child might blame another child for taking a particular direction. Yeah. But if it's your parents' wish or that person's wish and it's written down,
1: you cannot.
0: Even if one of the children doesn't agree with it, you can say, that's what mum or dad wanted, or that's what my husband wanted, or whatever, that's what your dad wanted. And it takes the pressure off, doesn't it?
1: Absolutely, yes. And I think, you know, even sitting here today with you both, we've all had an experience where we've had to make some, probably some uncomfortable or very unhappy decisions.
0: Yes. Mm.
1: I certainly did with my mother.
0: Yes.
1: Three sisters, and we weren't all on the same
2: page.
1: No.
2: Yes.
0: That's right. And that makes it very difficult. And I think, Liliana, as you said earlier, it's really important that it's actually written down, because it actually gives you that clarity and you don't have to worry about it. And it means that the parent also feels like they've got some control.
2: To,
0: don't they? They've got some control
1: In the future.
0: In the future, because they can do that.
2: Yeah,
0: that
2: perché la tua famiglia sa cosa vuoi, perché in questi tempi è molto difficile vedere una persona che non sta bene. Già uno si sente male perché una genitore, una familiare non sta bene. E poi c'è le fratelli o sorelle che dicono, uno dice qualcosa, un altro dice un'altra cosa. Questo è importante, perché la tua famiglia sa proprio cosa vuoi se tu non puoi fare le decisioni.
0: And I think we'll go to a break in a minute, but just before we go, I think the point that you made earlier, Liliana, and I think you mentioned it to Susan, is these are not conversations that are easy to have.
1: Absolutely.
0: And families don't like to talk about it.
1: No.
0: And especially Italians, we don't talk about death at all, really.
1: No.
0: It happens and then you go into overdrive in what has to happen.
1: Yes.
0: But preparing for it and having a conversation, they just don't want to talk about it. And so even though they're difficult to have, my goodness, they are important.
1: Important. No, I would totally agree with you.
0: Yeah. So, come detto Liliana, queste conversazioni sono difficili a farle in famiglia, specialmente in famiglia italiana. Non vogliono parlare
2: cose succedono,
0: cosa succede in futuro, se non posso fare le decisioni mie, che cosa devo scrivere. Loro non vogliono fare queste conversazioni con la famiglia. Però, se noi possiamo dire qualcosa stamattina, vi incoraggiamo, che è molto importante, perché quando ci sono altri familiari intorno, è importante che quello che vuoi fare tu stesso sta scritto e tutti quanti sanno.
2: Tutto sanno.
0: Quindi non ci sanno, non fanno, come si dice, baruffa, come dicevamo noi in italiano, con loro stesso, perché è difficile per i figli, per la moglie, per il marito, per fare quella decisione, perché dicono, io non so quello che voleva. E io dico, no, ma papà voleva questo. Tu dici, no, ma papà non voleva questo.
2: Papà ha parlato con te, sì o no.
0: Se invece sì, sta tutto scritto, è difficile, però è poco a poco, mica lo dovete fare subito, incominciate a parlare un po' di queste cose, e poi poco a poco facile qualcosa.
2: Okay.
0: So we'll go to a break and then we'll come back soon.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sosbury's, McGill, Campbelltown, Rosseva, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Skitch, 660 grammi, $2.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My

0: Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Ben ritorno su Sanremo Radio Italiana 531 questo martedì 9 di giugno con cugine Liliana, Rosalia e Susan from Cohesit. Now, oggi, come abbiamo detto, parlavamo degli advanced care directives.
1: Yeah.
0: So, why are they important, Susan? We've talked about the importance of why they're important in terms of family, making sure that they gives us clarity so the individual can actually say, this is what I want. So who should a person appoint to assist them to get this advanced care directive in place?
2: Well, it's probable that your family member or your son or your daughter would be the most obvious choice, but it might also be sensible to choose somebody outside of your family to be responsible as your the person who who oversees and the person you trust. That way, they're impartial, they're independent, they don't have an agenda about what's going to happen to you or how quickly or slowly things will progress on your side. So, for me, I would think I would trust, a cousin, a relative, a lawyer, GP's clinic, and importantly, it is important for your doctor to know and or your treating hospital people to know what your wishes are as well. I mean, even in the very first instance, if it's an emergency, do we resuscitate
1: or
2: don't we?
1: But
2: that's
1: ask.
2: Probably
1: yes.
2: one of the hardest ones to talk about.
0: So, chi devi nominare per questa persona per aiutare per fare questo, ok? Susan ha detto qualcuno che tu c'hai fiducia con quella persona. Non è necessario che deve essere uno familiare, deve essere necessario i figli. No. Può essere una cugina, un cognato, una zia, un dottore, un avvocato, qualcuno che tu proprio c'hai fiducia, che se tu scrivi qualcosa, quella persona fa quello che tu hai detto, ok? Quello è importante. So, how do you set one up? Where does someone go to set one up?
2: Yes, again, I would start with a lawyer.
0: A lawyer?
2: I think I would start with a lawyer. There is a lot of information you can read. The South Australian Government has a booklet that
0: you
2: can also look.
0: Yes, we've got one here in front
2: of us. And we have a box of them at Cohesit if anybody would like one. But at the same time, I think that the conversation can easily start with a lawyer and then, draft up whatever it is, the legal documents that really just spell out what your choices and your decisions will be. And it may take time. Don't expect necessarily that it will happen all in your first appointment.
1: This is the
2: beginning probably of a bigger conversation.
1: That's right, because it's important per iniziare a parlare di queste cose quando uno si sente bene.
0: Yes.
1: Puoi parlare, non doveva fare subito questo, ma è importante che cominciare a parlare con tuo marito o la tua moglie, il dottore è una importante persona che puoi parlare con queste cose, ma è importante per fare queste carte, perché non hai bisogno adesso, ma c'è bisogno nello futuro.
0: Yes, e poi you can avoid a lot of problems.
1: Sì,
0: hai, come hai detto tu, Liliana, io credo che per fare questo, come devi andare, come devi fare, really, questo è un documento legale e really deve essere fatto con un avvocato.
1: Sì.
0: Però per prendere avviso, per parlare tu stesso, moglie, marito o figli, parla e cominciate questa conversazione. Io voglio fare questo, se succede questo a me, questo voglio fare. Non devi fare subito,
1: no.
0: Però prendi il tempo, prendi avviso, dopo con questa informazione che tu hai, anche il tuo dottore, puoi andare a un avvocato e dopo parli con quell'avvocato e ti fanno come ti devi scrivere. Quindi dopo quella persona che tu hai fatto nominare, quella dopo deve fare quello che sta scritto.
1: Yes,
0: il dottore deve fare quello che sta scritto. Perché queste sono le tue... You have to have legal.
2: A couple of other notes that I'm reading here is to share a copy of it with your GP or your aged care provider. Make it available. You can upload it or it can be uploaded on My Health Record, with the MyGov. and keep a copy where it's easy for anyone to see once you've finished the document.
0: The document. That's very important. And also, I think you mentioned earlier, off air, that you can change this.
2: Yes.
0: Okay. Questo è importante. Susan ha detto che dopo che hai fatto questo documento, lo devi fare vedere tua famiglia,
1: yeah,
0: il tuo dottore, così tutti quanto sanno dove sta. È quello che tu ci hai detto. Quindi se succede qualcosa, tu già sai, mamma, papà, mio marito, mia moglie,
1: questo è stato scritto,
0: e questo è il documento, sì. E lo fai vedere.
1: Yeah. Mm.
0: Quindi c'hai fiducia dopo, qualcuno non può fare quello che non sta scritto.
1: No.
0: Però se tu cambi idee, mentre che tu stai ancora bene, tu puoi cambiare. Questo documento non è che tu fai e lascialo e non lo guardare più,
1: no.
0: Perché cose cambiano,
1: that's
0: ok?
1: Right, yeah.
0: Quindi non vi preoccupate, perché lo potete cambiare, come vi senti, come la situazione cambia.
1: Yeah. E come il tuo testamento, puoi cambiare quando vuoi cambiare.
0: Sì, quando
1: cambi
0: le situazioni,
1: la tua vita, puoi cambiare.
0: That's good.
1: And if they want a copy of this booklet, they can come to Co-Ed.
2: Yes,
1: or
2: we have some copies.
1: What's your phone number?
2: Our number is 8223-3311.
1: Perché loro si trovano qui alla radio.
0: 8223-3311, is that correct?
2: Yes.
0: Yes. So Co-Ed, potete telefonare a Co-Ed. Qui c'è un libretto che dallo governo che si chiama Advanced Care Directive Kit. Dentro questo libro ci sono... Lo abbiamo avuto qui stamattina, Susan l'ha portato. Ci sono parecchie pagine, Liliana.
1: Che spiegano.
0: Spiegano quasi 15-16 pagine di informazione che spiegano, come abbiamo parlato oggi, ma ci sta più dettagli, che cosa potete fare, quale aiuto potete avere, e ci sta anche il formo per incominciare cominciate la situazione, cominciate la discussione. It's important. Potete prendere questo booklet qui alla radio.
1: Okay. Ma il messaggio per oggi è per iniziare a parlare con la tua marito, moglie o chi tu vuoi per fare questo documento.
0: Exactly.
1: Importante. That's today's homework, everyone.
0: So reassurance for our listeners, and a final message, Susan.
2: It's not about losing control.
1: No.
2: Just because you've had this conversation and you've written some things down in a document, it's not about losing control or losing your voice. It's about keeping control for the future. You're making a decision now. While you can, and so your wishes are respected later on.
0: Yes, that's important, because tu continua a avere controllo della tua vita. Okay, non perdi controllo se tu fai questo documento.
1: Se succede qualcosa.
0: Invece tu tieni più controllo con questo documento.
1: Right. Yeah.
0: Incominciate questo oggi, il messaggio è incominciate la conversazione. Anche se volete parlare soltanto con il vostro dottore.
1: Il dottore, questo inizio.
0: Mi sento così, voglio fare questo.
1: Se succede qualcosa.
0: Cominciate a poco e dopo prendete più informazioni, più avviso, e poi potete fare questo. O prendete questo libretto qui dalla radio, through Co-Asset. Potete anche andare al vostro package provider, il vostro provider.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Potete anche andare al vostro comune, local council, che loro hanno anche documenti. Ci sono molta gente che vi può aiutare per incominciare questo journey,
1: questo
0: passaggio che quasi tutti dobbiamo fare questo.
1: Yeah.
0: So thank you, Susan. We've just said that we all need to go down this track, and we all need to really be proactive and just start the conversation, even if they want to go to their doctor, GP.
2: I would start even with a doctor.
0: A doctor's a good starting point.
2: Yeah.
0: I'm thinking about doing this. What's your advice? How do I go?
2: Exactly.
0: It just gives you a bit of comfort and a bit of reassurance, I think. Thank you, Susan. As usual, you've always provided
1: excellent information.
0: Beautiful information, and really very well set out, briefly, but to the point, so that we don't get overwhelmed, but we get the message. So we really appreciate your time.
2: Thank you very much. Thank you for having me again.
0: See you next month.
2: Beautiful.
0: And we'll talk about wills next month.
2: Then after that, we'll just go on to some other topics.
0: Yeah, we will.
1: Liliana. Grazie, cugina, e ci vediamo domani.
0: Domani con Angela. Ciao, buona giornata a tutti.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
6: Abruzzo,
4: Altavilla,
6: Campania,
4: Santa Eufemia,
6: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 9 giugno 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Un uomo di 44 anni è morto dopo un intervento della polizia a Clare. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti hanno utilizzato un taser che non avrebbe avuto effetto prima di procedere all'arresto. Durante l'intervento, l'uomo è diventato incosciente. È stata avviata un'indagine indipendente per chiarire l'accaduto. La vicenda continua a far discutere. Gli investigatori stanno ora esaminando le registrazioni delle body camera degli agenti coinvolti. I risultati saranno trasmessi al coroner, mentre cresce l'attenzione pubblica sulle procedure utilizzate durante l'arresto. Passiamo ora a una notizia che riguarda l'economia e la sicurezza nel Sud Australia. Il governo statale ha annunciato nuovi risultati nella lotta al commercio illegale di tabacco. Oltre 200 attività commerciali sono state colpite da provvedimenti di chiusura nell'ambito delle operazioni di controllo. Il ministro Michael Brown ha dichiarato che le misure stanno contribuendo a contrastare il mercato nero e la criminalità collegata al settore. Restiamo nel Sud Australia con la sanità. Migliaia di infermieri e ostetriche hanno partecipato a nuove proteste per chiedere salari più alti e migliori condizioni di lavoro. I rappresentanti sindacali sostengono che la carenza di personale stia aumentando la pressione sugli ospedali e sui servizi sanitari. Le trattative con il governo statale proseguono. E ora uno sguardo al meteo. Per oggi a Adelaide è prevista una giornata fresca con una temperatura massima intorno ai 16 gradi, possibili rovesci nel corso della giornata e venti moderati da sud-ovest. Le condizioni resteranno instabili anche in diverse aree del Sud Australia, con temperature sotto la media stagionale. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere e Benessere. Come state? Bene, spero. Oggi siamo già a giugno, mamma mia, già a giugno, eravamo a giugno anche la settimana scorsa, quando ero qua, quindi inverno. Allora, volevo parlare un attimino di un'ultima notizia che è uscita, un'altra ricerca, che possiamo fare in meno l'esercizio, però comunque bruciare più grassi nel nostro corpo. Così ci dicono i scienziati. Questa ricerca viene da Hong Kong e ci dice che non dobbiamo, secondo questa ricerca qua, fare tutti questi workout o tutta questa attività fisica ogni giorno. Ci sarebbe un altro modo, e quest'altro modo, specificamente per il grasso che teniamo intorno lo stomaco, l'addome, l'addominale, in quella zona lì, potremmo fare una cosa che si chiama interval training. Poi vi spiego un attimino cos'è questo interval training. Però facendolo soltanto è un training ad intervalli, mettiamolo così in italiano. Allora, questo studio ci dice che facendo questo interval training soltanto una volta a settimana potrebbe essere potrebbe portare un sacco di benefici che sono uguali a fare altri esercizi tre volte a settimana, no? Perché spesso ci dicono che dobbiamo fare exercise three times a week, un'ora, eccetera, eccetera. Però questo studio qui è stato pubblicato in The Journal of Nature Communications, e questo modo di fare exercise è molto utile per le persone che non hanno tanto tempo, perché magari uno non può fare attività fisica tre volte a settimana, non so, hai bambini piccoli, hai altre cose nella vita che non ti permette di fare queste cose qua. Il problema con tenere tutto questo grasso intorno all'addome, abdominal obesity, è che è collegato a cardiovascular disease. Quindi se hai grasso intorno al tuo addome, può essere che sviluppi cardiovascular disease, che non va bene, che sono problemi al cuore. Sappiamo che dobbiamo fare attività fisica, però questo interval training una volta a settimana può essere molto utile. Per esempio, intermittent brisk walking. Cos'è questo intermittent brisk walking? Sarebbe camminare velocemente per un periodo, ma veloce, cioè non tranquillamente la passeggiata dopo cena, poi prendere un piccolo periodo di pausa mentre lo stai facendo, no? Quindi cammini più lentamente e poi continui e cammini velocemente ancora, e poi lentamente, e poi velocemente, e poi lentamente. Quindi è ad intervalli e continui con questa cosa qui. Ci sono altri tipi di interval training, che sarebbe vai in palestra, per esempio, e magari fai esercizi ad un'alta intensità per 3 minuti, poi ti fermi, prendi una piccola pausa, poi continui e fai 3 minuti ancora di esercizi dove praticamente il tuo cuore deve battere, no? E poi prendi una pausa. Questo è diverso di fare, per esempio, il nuoto, dove vai in piscina e nuoti, una cosa costante. Non è la stessa cosa di interval training. E questo interval training dicono che è molto, molto efficace. Allora, il professore Paco Sui Ming Fei, che è il head of the Department of Kinesiology at the University of Hong Kong, dice: "Current guidelines usually recommend exercising 3 times a week, but our study shows that if the total weekly exercise time stays the same, splitting it into fewer high-quality sessions produces similar results." Hanno fatto questo studio per 3 anni, okay, 3 anni, hanno studiato 315 adulti che avevano l'obesità intorno all'addome. Erano divisi in 3 gruppi. Un gruppo ha fatto 75 minuti, che sarebbe 1 ora e un quarto, di questo interval training una volta a settimana. L'altro gruppo ha fatto 75 minuti, però diviso in 3 volte a settimana, cioè 25 minuti, poi 25 minuti e poi 25 minuti. Il terzo gruppo non ha fatto nulla. Dopo 16 settimane i risultati erano una cosa che non si aspettavano. Quindi i 2 gruppi che facevano attività fisica, cioè il 75 minuti di questo interval training una volta a settimana e poi l'altro gruppo che lo faceva diviso in 3 pezzi, cioè 25 minuti, 25 minuti e 25 minuti, hanno tutti e due ridotto la quantità di grasso che avevano sul corpo. Il fitness, il livello di fitness del cuore e i polmoni è diventato superiore quasi ugualmente. E questo era importante. Quindi o una volta 75 minuti a settimana o se no 3 volte 25 minuti. Quindi questa ricerca ci fa capire che questo interval training è molto molto utile. Quindi la prossima volta, magari quando andate a fare una camminata, potete fare passi veloci per un periodo, 2-3 minuti, fin quando non fai un po' fatica, perché dobbiamo stare anche attenti, poi rallenti il passo, poi cammini velocemente ancora, poi rallenti il passo. E questo, dicono i scienziati, che sarebbe ottimo per il grasso intorno al nostro addome, poi anche per il cuore e anche per i nostri polmoni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Un'altra scoperta: mangiare irregolarmente, cioè non al stesso orario ogni giorno, irregular eating patterns, potrebbero peggiorare la nostra salute mentale e influire negativamente sulla depressione. Quindi skipping meals or eating at irregular times of the day could worsen our mental health. Per noi che magari non mangiamo, cioè c'è chi veramente mangia pranzo, colazione, poi pranzo al stesso orario e poi cena al stesso orario. Questo sarebbe ideale, perché se no può portare al rischio di mental health. Hanno analizzato la data da 21.568 adulti tra il 2014 e il 2022, quindi 8 anni più o meno, at the Korea National Health and Nutrition Examination Survey, fatto da Korea Centers for Disease Control and Prevention in Corea, e hanno scoperto l'associazione tra la frequenza dei nostri pasti e il nostro benessere psicologico. C'erano anche ricerche nel passato che hanno dimostrato una cosa, cioè non la cosa proprio simile, però ha mostrato che i rischi di obesità, la resistenza contro l'insulina e cardiovascular disease erano problemi più prevalenti nelle persone che non mangiavano regolarmente. Questo studio ha scoperto che le persone with lower regularity of main meals had 55% higher odds of depression compared to those che seguivano una dieta costante, cioè mangiando i pasti ai orari costanti. I più negativi associazioni tra questo sono stati trovati nei maschi, nelle persone che fumavano e nelle persone che mangiavano tardi la sera. Questi risultati indicano che lower regularity of main meal consumption may constitute an independent risk factor for depressive symptoms regardless of other dietary lifestyle factors. Cioè, anche se mangiamo molto bene, ma non mangiamo ad intervalli regolari, non va molto bene. Allora, cosa sono gli effetti di saltare pasti? Perché dobbiamo ricordarci, ci sono persone che fanno diete o fanno certe cose e pensano che possono saltare pasti per perdere peso. Invece, questo, dicono i scienziati, non è una buona idea, perché cambia il ritmo del nostro sistema metabolico. Abbiamo sempre questi ritmi nei nostri corpi, cioè il ritmo anche di come respiriamo, del cuore, di tutte queste cose qua. E abbiamo il circadian rhythm, che è il orologio interno che abbiamo dentro di noi, che ci aiuta con processi biologici. E se non mangiamo questi pasti ad orari regolari, va a cambiare questo o influire su questo circadian rhythm, che è il processo biologico del nostro corpo che ci fa funzionare praticamente, no? Questo disruption può alterare i genes del nostro umore, che potrebbe portare a un brutto equilibrio dei nostri ormoni, ok? Può anche deregulate il melatonin e cortisol secretion, quindi la melatonina e il cortisolo. Disse uno dei autori di questo studio: such rhythm related dysregulation can compromise effective regulation by destabilizing daily fluctuations and diminishing emotional resistance. Quindi il corpo mi sembra, vorrebbe che noi abbiamo un certo, certe abitudini, certi ritmi, perché anche il nostro corpo ha un certo ritmo dentro di sé. E quindi andando a saltare pasti, cambiare la dieta, non mangiare a quest'ora, tirare fuori questo, ci sconvolge un pochettino il nostro corpo e sconvolge un sacco di cose, non solo magari il nostro peso, però anche questo circadian rhythm, che è l'orologio biologico dentro di noi. Succede anche che quando mangiamo, non dico malamente, però no, in un modo non regolare, a parte ad influire sul nostro, la nostra salute mentale e i nostri emozioni, può compromettere anche quello che mangiamo, perché mangiamo un po' a quest'ora, un po' dopo, poi non abbiamo fame, poi mangiamo un spuntino, quindi tutto va molto male. Sarebbe meglio mangiare i pasti regolari, colazione, pranzo e cena, sarebbe la cosa ideale da fare. Io prendo un piccolo stacco perché ieri ho sentito un brano che non ho sentito per tanto tanto tempo, mi ricorda di un'amica cara che ho in Italia e mi sono sicura che lei sta dormendo perché lì sono quasi le 4 del mattino, però comunque questa canzone è molto famosa per le signore che si chiamano Gianna. Questa canzone è proprio per voi e anche per tutti gli altri, perché è veramente un brano molto molto carino.

0: Io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Voi siete qui con me in studio Sanremo, oggi che è l'8 di giugno e era il King's Birthday, adesso si deve dire King's Birthday. Su ieri, praticamente, non era proprio il suo compleanno, però comunque era questa festa. Spero che avete trascorso un bellissimo long weekend.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per martedì 9 giugno, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon, Main North Road, Blair Athol, Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
6: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
0: Sono qui nel studio Sanremo, sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Volevo parlare un po' di questo artificial intelligence, specificamente dei data centers, perché quando apriamo il nostro telefonino, perché sta succedendo molto, ma dici che lo apri, no? E magari vai su Google o lo puoi fare anche sul computer, non deve essere sul telefonino, sul iPad, su qualsiasi cosa, te scrivi, inserisci una domanda, no? Perché vuoi fare una ricerca, cioè come si fa la torta di patate, per dire, non lo so. E qualsiasi cosa che chiedi, adesso appare, specialmente su Google, all'inizio, di solito, almeno sul mio telefonino, una A e una I, ok? Maiuscolo, AI. Questo sarebbe la risposta da AI, Artificial Intelligence. Cosa significa? Perché 2-3 anni fa questo non succedeva. Cosa significa è che AI, ok, che è l'intelligenza artificiale, ricerca tutta l'informazione che c'è sul internet, cerca, e ti sputa fuori una risposta. Quindi se te non vuoi andare giù a leggere magari articoli, eccetera, eccetera, puoi leggere questa cosa che appare per prima, che sarebbe un sintesi creato dal computer o da AI, un programma, che tira un po'

0: che tira tanta informazione da tutto quello che esiste e ti dà un piccolo sintesi, una risposta. Il problema con questo è che non c'è solo correct information, informazione giusta su internet. Quindi, siccome c'è un sacco di malinformazione, misinformation anche lì fuori, allora tira dentro anche quello, non è che tira fuori solo quello che è giusto. Io cerco di non leggere quella l'informazione che appare sotto AI. Preferisco di leggere un articolo o qualcosa scritto da qualcun altro perché riesco a vedere chi è l'autore e se penso che questo potrebbe essere la risposta giusta. Però ci sono persone che magari leggono la versione AI. Questo è un esempio di AI, ok? Solo un esempio, perché ci sono tanti esempi di questo artificial intelligence di cui ne ho parlato. È praticamente quando le macchine o le computer fanno delle cose che noi non riusciamo a fare, tipo i compiti. Un computer riesce a fare i compiti più velocemente del nostro cervello, no? Quindi questo è un altro esempio di AI. Però tante persone adesso stanno usando questo artificial intelligence per scrivere articoli, per disegnare certe cose, per tante tante cose. Come ho detto, molto spesso è anche usato per scrivere, anche per un'email o un report o tante cose. Se te hai un programma che ti permette di far questo, per esempio ChatGPT sarebbe uno, te inserisci la tua domanda, che può essere: scrivimi un articolo sulla radio italiana 531, per dire, ok? Te puoi inserire questo, un articolo sulla radio italiana 531, chi erano i presidenti, come è stato fondato, chi lavora lì attualmente, te puoi mettere queste domande dentro e il computer ti sputta fuori un argomento o un essay, ok? O un articolo. Cosa fa? E ancora, come ho detto prima, cerca l'internet per tutta l'informazione che c'è, cioè magari va sul sito della radio italiana, magari va sul sito di qualcun altro che ha nominato la radio italiana, non lo so, però prende tutta questa informazione e ti dà una risposta. Poi, se vuoi, diciamo che devi scrivere l'articolo per una rivista, te puoi leggerlo e puoi correggerlo e cambiare certe cose, perché però cosa fa? E ti risparmia un sacco di tempo, perché invece di te dover andare lì, fare tutte le ricerche e prendere tutta la tua informazione, il computer o questi programmi che devi pagare, di solito c'è sempre una versione gratuita che è limitata, però questi programmi ti permettono di risparmiare tempo perché fanno il lavoro per te. Come ho detto prima, il problema è che ci sarà sempre una parte dell'informazione, non sempre, però io penso sempre, però non lo so, che sarà sbagliata, perché tira fuori l'informazione giusta e anche quella sbagliata che esiste lì su internet. Questo, quando noi usiamo questi programmi, per dire ChatGPT, ci sono anche altri, dobbiamo ricordarci, ok, ci risparmia un sacco di tempo, però ci sono questi mega computer in tutto il mondo che contengono un sacco di data e informazione. Più noi andiamo verso usare l'AI, più di questi centri dobbiamo creare, perché questa informazione deve essere contenuta da qualche parte, per metterlo in poche parole. Questi data centers, che sono grossi tipo computer che contengono un sacco di informazione, loro consumano un sacco di energia e i data centers sono nocivi per il nostro ambiente, perché proprio per via del fatto che consumano un sacco di energia, usano acqua per tenere questi, per rinfrescare, perché se no i computer si surriscaldano, dopano un sacco di energia perché sappiamo che il computer deve essere collegato a una fonte di elettricità per farlo andare. E poi c'è anche the pollution che viene fuori di questi centri. La maggior parte di questi data center li abbiamo proprio per questo artificial intelligence, perché il mondo sta andando in quella direzione lì. Vediamo anche che certi mestieri scompariranno perché non avremo più bisogno di persone. Per esempio, quando fai una chiamata a un call center, un computer può risponderti sempre con la voce di una femmina o un maschio, però vediamo che in certi casi i mestieri, i lavori stanno li stanno prendendo i AI e quindi persone vengono anche licenziate. Questo è tutto un altro discorso. Però torno a dire che la maggior parte di questi data center vengono usati proprio per questo artificial intelligence. Al momento, no, scusami, non la maggior parte, però sarà la maggior parte. Al momento il 20% di data centers sono dedicati a AI, però entro il 2030 questo percentuale salirà al 40%. Noi che adoperiamo il AI, magari non voi che siete a casa, però avete dei figli, potete anche chiedergli se siete curiosi se usano AI al loro lavoro. Una cosa importante che potrebbero fare è diminuire le parole che inseriscono quando fanno queste ricerche. Perché più parole mettiamo dentro, cioè scrivimi un articolo sulla radio italiana, per favore, entro oggi. Più parole che inseriamo, più data va. E quindi dobbiamo cercare di, anche se facciamo ricerche su internet, di tenere le nostre frasi molto, molto corti. L'elettricità che adoperano questi data centers, l'anno scorso, Global Data Centers hanno usato, io non so la parola in italiano, non miliardi, quello in più, che sarebbe trillion watt hours of electricity, non million, non billion, but trillion. Data centers in tutto il mondo hanno usato 448 trillion watt hours of electricity. Quindi, more than all but 10 of the world countries, se ci pensiamo, quanta elettricità è quello? Sarebbe tutti i paesi nel mondo meno 10. Quindi praticamente la stessa quantità di elettricità che usano tutti i paesi nel mondo, a parte diciamo 10, è la stessa quantità di elettricità che adoperano questi data centers. Hanno prodotto 189 miliardi di tonnellate di carbon dioxide, che è praticamente la stessa quantità che produce l'Argentina, di questo carbon dioxide. E producendo tutta questa energia, hanno usato 4.5 trillion liters of water. Quindi vediamo che questo AI è molto nocivo per la nostra pianeta, purtroppo. Non dico che non fa bene, perché sta aiutando i medici, ci sono un sacco di cose positive che vengono fuori questo AI, però dice Kaveh Madani, che è un scienziato di acqua of the United Nations University Institute, if you look at these numbers, we're seeing scales comparable to nations. Quindi questi data centers stanno consumando, ognuno, perché ci sono tanti e non c'è uno in tutto il mondo, la stessa quantità di energia, sarebbe acqua, elettricità, di paesi interi. Va benissimo, come ho detto, il AI per tante cose, però vediamo che c'è anche un costo. come tutto, c'è sempre il costo di tutto. Tra un attimo vado in un'altra piccola pausa e poi torno. Vi ricordo però che il primo martedì di ogni mese, l'ho fatto la settimana scorsa, intervisto persone da Life Care, i ospiti, che vengono qui una volta al mese. Life Care è il sponsor di questo programma. Quindi ricordatevi, il primo martedì di ogni mese ascoltate questo programma, perché it's very interesting to have these people here. È sempre bello avere anche per me un po' di compagnia.
1: Radio Italiana 531.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Un brano da Maneskin. Un brano da Maneskin che veramente hanno vinto Sanremo con Zitti e Buoni qualche anno fa. Allora, parlo un attimino di divers, che sarebbero i subacquei. Questa è la parola in italiano, però io dico diver perché mi è più facile, sinceramente. Quindi questi divers o subacquei hanno scoperto nel Mediterraneo, che è una cosa rara, no? Di solito, scusami qua, che è una cosa un po' rara, il primo video di un squalo bianco, che sarebbe molto molto strano nel Mediterraneo. The first video ever of the white shark in the Mediterranean, è quello che sto guardando, però non posso condividerlo con voi. Questi subacquei sono andati giù per prendere questi fishing nets da un shipwreck. Parlo un po' in inglese oggi. E quando sono andati giù hanno trovato questo squalo bianco che era tutto coperto da questo net, no? Sono andati praticamente 40 metri tra la Sicilia e la Tunisia e questo enorme squalo bianco era proprio proprio lì. È molto raro trovarli in questa zona qua. Quindi se andate in Italia e dovete nuotare intorno alla Sicilia o Tunisia per qualche motivo, state un pochettino attenti. Perché prima, come ho detto, non li vedevano molto spesso, magari con il cambiamento climatico, non si sa perché, però adesso questi squali bianchi sono anche più prevalenti nel Mediterraneo e purtroppo era entangled in questo fishing net, che succede molto spesso quando andiamo a pesca a pesca. E lasciamo o la plastica o questi fishing nets o un sacco di altre cose, gli animali purtroppo, gli animali marini, purtroppo ci sono conseguenze. Io una volta a Henley Beach ho visto un pellicano che aveva inghiottito, era davanti a me, per fortuna c'era una signora che poi l'ha preso, non so come perché era enorme, però lei era per caso lì e anche mi sembrava un'esperta a prendere questi uccelli o animali e aveva inghiottito un, non so come si chiama, the hook di quando vai a pesca. Era proprio nella gola, era una brutta cosa, non so cosa è successo al pelican, però queste cose purtroppo capitano perché noi andiamo a cambiare un po' l'habitat. Andiamo a pesca, mangiamo pesce, facciamo tutte queste cose e però purtroppo ogni tanto soffrono gli animali. Io vi devo lasciare per oggi, vi ringrazio per il vostro ascolto, ci risentiremo la settimana prossima, buona settimana, buon proseguimento qui con noi alla Radio Italiana 531, ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 5 minuti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 9 giugno 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Un uomo di 44 anni è morto dopo un intervento della polizia a Clare. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti hanno utilizzato un taser che non avrebbe avuto effetto prima di procedere all'arresto. Durante l'intervento, l'uomo è diventato incosciente. È stata avviata un'indagine indipendente per chiarire l'accaduto. La vicenda continua a far discutere. Gli investigatori stanno ora esaminando le registrazioni delle body camera degli agenti coinvolti. I risultati saranno trasmessi al coroner, mentre cresce l'attenzione pubblica sulle procedure utilizzate durante l'arresto. Passiamo ora a una notizia che riguarda l'economia e la sicurezza nel Sud Australia. Il governo statale ha annunciato nuovi risultati nella lotta al commercio illegale di tabacco. Oltre 200 attività commerciali sono state colpite da provvedimenti di chiusura nell'ambito delle operazioni di controllo. Il ministro Michael Brown ha dichiarato che le misure stanno contribuendo a contrastare il mercato nero e la criminalità collegata al settore. Restiamo nel Sud Australia con la sanità. Migliaia di infermieri e ostetriche hanno partecipato a nuove proteste per chiedere salari più alti e migliori condizioni di lavoro. I rappresentanti sindacali sostengono che la carenza di personale stia aumentando la pressione sugli ospedali e sui servizi sanitari. Le trattative con il governo statale proseguono. E ora uno sguardo al meteo. Per oggi a Adelaide è prevista una giornata fresca con una temperatura massima intorno ai 16 gradi, possibili rovesci nel corso della giornata e venti moderati da sud-ovest. Le condizioni resteranno instabili anche in diverse aree del Sud Australia, con temperature sotto la media stagionale. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero
6: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
8: Rubini Pizzanini.
9: Tralalelo tralala.
10: Trippi troppa troppa trippa.
8: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.
11: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare! Radio

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per martedì 9 giugno, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon, Main North Road, Blair Athol, Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogolar Furlan.
8: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
7: Tutto incluso?
8: Certo, come tutti gli anni.
7: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
8: Abruzzo,
7: Altavilla,
8: Campania,
7: Sant'Eufemia,
8: Sicilia
7: e Fogolar Furlan.
8: Uniti insieme
7: per sostenere la tua radio.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
8: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
7: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Buongiorno a tutti, sono qui con il grande Franco Brava per presentare il programma Le Piccole Cose. Come va, Franco?
1: Abbastanza bene e ben trovato a te, carissimo Marco. Ci possiamo stringere la mano?
0: Certo.
1: All'assenza della nostra Tilde, che oggi non è qui con noi.
0: Ah, ma lei è più brava di me, eh? Io non arriverò mai al suo livello.
1: Guarda, no, un momento. Prima di dire bravi, noi cerchiamo sempre di fare le cose migliori che ci si può.
0: Certo.
1: Comunque, amici in ascolto, oggi in assenza della nostra Tilde, qui ai microfoni della radio italiana c'è il nostro bravissimo Marco.
0: Oh, grazie, grazie mille.
1: Al temoriere, che non può sbagliare, perché altrimenti la nave se sbande da una parte.
0: Dopodiché la nave affonda e non va bene.
1: Come facciamo? Allora.
0: Dimmi, Franco, allora.
2: Ok.
1: Ecco qua.
0: Eccoci qua.
1: Come al solito non cambia quasi niente. Qui c'è Ciccio Bava, Franco Bava, come volete chiamarlo, il vostro amico dell'erario, che senz'altro cercherà, come al solito, e ringrazio sempre la nostra erario, di fare del nostro meglio. E cominceremo, come al solito, con la rubrica di Sant'Antonio di Padova, Associazione Universale di Sant'Antonio di Padova, che guarda caso proprio settimana scorsa mi è arrivata l'ultima lettera che ringrazia la comunità italiana in Adelaide, per cui ospitiamo anche il programma di Sant'Antonio di Padova. Gentile signor Franco Bava, è stata pubblicata nella rivista Il Santo dei Miracoli di questo mese la sua poesia Il cuore di un italiano, è uno scritto su quanto fa per gli italiani residenti in Australia tramite la radio italiana 531. Marco, si sente bene?
0: Si sente fantasticamente, non ti preoccupare,
1: vabbè,
0: ti stavo
1: ascoltando.
0: Allora
1: possiamo continuare.
0: Ovvio, ecco. Certo.
1: Le invio alcune copie della rivista per poter condividerle con pubblicazione, con i suoi familiari e amici tutti. Grazie, signor Don Livio Tonello. E alla nostra amicizia, che penso che è già da tempo che eravamo amici soltanto per iscritto, adesso che ci siamo presentati, credo che durerà una lunga strada di benevolenza e delle sue consigli e l'aiuto che dà sempre all'associazione come il direttore del Santo dei Miracoli. Che dovrei dire? Anche, sai che domenica qui si festeggia pure la festa di Sant'Antonio?
0: Sono onesto, non lo sapevo.
1: Non lo sapevo. E vabbè, allora te lo dico io. E io per fare anche gli auguri con una breve poesia, cioè un riassunto di tante cose, di quanto sono devoto io a Sant'Antonio e per tutti quelli che sono devoti a Sant'Antonio, che assieme a San Francesco sono due santi, diremo, in eterni, perché sono amati da tutto il mondo.
0: E ci sarà una festa, Franco, al riguardo?
1: Sì, la festa si fa qui a Santa, a Cosa Paineme, alla okay. Chiesa della Maria, alla chiesa di...
0: Ma è molto distante, come...
1: No, non è troppo distante, sulla Porto Russia Road sarà di qui.
0: Ah, sarà qua in zona, insomma.
1: Sì, e infatti poi c'è anche la pubblicità, che tutti quanti conoscono questa festa.
0: Okay.
1: E io ho voluto fare un riassunto per ringraziare l'amico mio, sempre Sant'Antonio. Sant'Antonio. Figlio di bella gente e di tutta la comunità, a 5 anni tu già eri santo e portasti a Maria il primo ciglio della tua verginità. immagino un po'. E sotto la scuola di Sant'Agostino diventaste maestro divino. Sant'Antonio, dottore avvocato, a te Francesco rimane il primato. Predicando il Santo Vangelo, pesci e uccelli vi hanno ascoltato. Viva, viva, viva Sant'Antonio, il portoghese nel Tempio Padovan. Viva, viva, viva Sant'Antonio, pure la mula si inginocchiò. Umile Antonio, tu sei meglio del pane. I tuoi miracoli sono in quantità. Al neonato faceste parlare per approvare l'innocenza di mamma. E da Padova tornaste a Lisbona per far al morto dire la verità. Così salvasti il tuo genitore, già condannato per criminalità. Viva, viva, viva Sant'Antonio, viva Maria e Dio che lo creò. Sant'Antonio caro, ti faccio gli auguri per la tua festa di domenica prossima. Per me e per tutti i nostri amici in ascolto, caro Don Livio, se lei è in ascolto, penso che le farà anche piacere questa mia testimonianza di fede. E adesso, se non ti dispiace, caro Marco, vedo che sei tanto attento per ascoltarmi.
0: Perché hai una voce molto ipnotica e riesci a tenere l'attenzione alta, capito Franco? Per quello ti ascoltavo. E poi a me il processo creativo che c'è dietro una poesia interessa molto. E ti volevo chiedere una domanda velocissima, se
1: sì,
0: ti va di rispondere.
1: Anche tu, se posso.
0: Ma cioè, come trovi l'ispirazione per scrivere le tue poesie? Non so se qualcuno te l'ha mai chiesta questa domanda. E come la trovi?
1: Cioè? Caro Marco, guarda, guarda, mi hai fatto una bellissima domanda, che ogni persona è un essere umano nato perché lo vuole Dio, non perché lo vogliamo noi.
0: Certo.
1: Perché noi siamo qui, sulla terra, e noi non sapevamo che dovevamo nascere ed essere qui. Si ritornerà al di là e non lo sappiamo quando, quindi è sempre la volontà di Dio e la fede che tu nutri dentro. E allora, se tu ti fa, diciamo così, una semplice frase, ti fa sete, va a prendere l'acqua per bere. E se prende l'acqua e trova l'acqua che ti fa bene, sarà come la fede quando tu preghi.
0: Ho capito. Quindi praticamente tu trovi la tua ispirazione grazie...
1: L'ispirazione basta a volte che ci si muove una foglia.
0: Ho capito.
1: È come se fosse una farfalla che va sul fiore. E tu troverai le parole perché praticamente sono dentro di te. E l'originalità, questa è la miglior cosa che uno può fare.
0: Quindi l'ispirazione si può dire è un po' come un fulmine, arriva all'improvviso,
1: sì,
0: e ti folgora.
1: Sì, guarda che quel che puoi scrivere tu, caro Marco, o un'altra persona che fa un romanzo, tu puoi scriverlo con quattro frasi e dai tutto il significato dall'inizio alla fine. Ti dico un breve esempio così. Marco, io non ti conosco, ma io di te dico del bene.
0: Certo.
1: Tu del male, sempre di me. Guarda un po' che succede. Non si crede né a te e né a me.
0: Certo.
1: Perché diciamo tutti e due la bugia oppure la verità. Comunque, ascoltiamo Vai Pensiero.
0: Prima mettiamo un po' di pubblicità e poi mettiamo Va Pensiero di Albano, che ne dici?
1: Sì.
0: Ok, andiamo avanti così allora.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostri Vini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
0: Va pensiero di Albano, questa la dedichiamo ad Assunta e Filippo, che so che gli piace Albano, no?
5: E non solo questo. Un augurio per la nostra patria, che poi beve
0: qualcosa. Ok, ora ascoltiamola.

0: Lo sai, caro Marco, che pensiero grande questo qua. E questo è del Nabucco di Giuseppe Verdi, una famosa opera dei tempi d'allora, quando sempre c'erano le guerre e tutto il resto. E io, settimana scorsa qua, si è festeggiato la Repubblica.
1: La festa della Repubblica italiana.
0: Infatti, la Repubblica. E io ne ho scritte tante, brevi pensieri, in base alle mie capacità. Oggi te leggerò soltanto qualcuna così, per dare un omaggio alla nostra Italia, alla nostra patria, al nostro tricolore. Guarda, amor di patria, son talmente commosso nel vedere la penna dell'aquila sul cappello alpino. Immagina. Son tanto contento della presenza con fede per l'amore materno. Son così fiducioso con la preghiera in Cristo che il popolo italiano resta sempre unito e compatto. Cosa ne pensi tu di questo?
1: Penso che sia un gran tributo alla nostra nazione, sicuramente.
0: E penso che più che tributo è sicuramente è quello che già l'ha scritto e la gente che lo ascolterà, tante come noi.
1: Sicuramente queste tue poesie ci rendono più vicino alla nostra bandiera,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sempre. Guarda, devo ammetterlo, io sono un patriottista. È un erede, è figlio di un erede di due guerre. Quindi sono arrivato alla mia età che nessuno può cancellare la mia nazionalità.
1: E nessuno deve farlo, quindi siamo molto orgogliosi.
0: Non credo che ci riuscirà. E ti dico una cosa. Me ne congratulo, non so e non voglio sapere come la pensano gli altri. Me ne congratulo della nostra primo ministro Giorgia Meloni.
1: Certo, certo.
0: E ho voluto scrivere qualche cosa proprio così, per ringraziare la Repubblica Italiana. A te. Si sente?
1: Perfetto.
0: Allora. A te, Giorgia Meloni, complimenti per questa missione. Noi italiani ed il mondo intero siamo d'accordo che così non si può continuare. Il tuo sorriso vale milioni intorno al globo. Rafforza la speranza per il domani. Non parli mai di guerra nucleare, non vuoi distruggere il creato del Signore. Sei tanto gentile, sei tanto brava e sei tanto di cuore, cara Giorgia. Vai sempre avanti, non fermarti mai. Con il cuore vagliante, sinceramente, bella tu sei. E noi gli dedichiamo proprio a Giorgio Meloni, con la nostra Italia nel cuore, sinceramente.
1: E andiamo con questa bellissima traccia di Annalisa che ha appunto appena annunciato Franco, sinceramente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial.

0: da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicchi 660 grammi, $2.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269656567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ed eccoci qui di nuovo in diretta con il grande Franco Brava, ho confuso, per il programma Le Piccole Cose, che ci delizia con le sue meravigliose poesie. E ora volevo fare un paio di annunci, se me lo permetti, Franco.
4: Senz'altro.
3: Se volete chiamarci e commentare questa meravigliosa puntata con noi, basta chiamare l'83 40 77 00 durante i break pubblicitari, proverò a rispondervi e a sincerarvi delle vostre condizioni. E inoltre volevo ricordarvi un'altra cosa, che il 24 giugno c'è un evento molto importante della radio, il Radioton 2026, e sarà una cena molto importante in quanto servirà per il sostegno della radio stessa, e si terrà al Fogolar Furlan. Ci saranno 3 portate più drink inclusi per soli $55 a persona. E quindi, se davvero ci tenete a noi e al sostentamento della radio, per favore siateci. Ci vediamo il 24 giugno, mercoledì, alle 6:30. E ora ti lascio a te la parola. Grazie, Franco.
4: Allora io dico lo stesso, è quello che invoglio a tutti quanti, proprio per sostenere la nostra radio, perché questa voce così simpatica, cioè la voce italiana, tanto e tante ne hanno bisogno di ascoltarla. E non soltanto così, perché è una cara amica che ci tiene sempre compagnia. Quindi andiamo tutti a sostenere sempre la nostra radio. E ringraziamo agli amici in ascolto che ci seguono sempre, e grazie alla nostra radio, soprattutto a me che mi ospita. Ho letto qualcosa qui su Marco e la voglio leggere per primo, d'altro, un bel pensiero qua, sempre sul Santo dei Miracoli, e al Lettera Santo. E io leggerò la prima lettera, perché c'è il corrispondente e quello che risponde.
3: Ok.
4: Ok. Allora, una lunga fila in ascolto di Francesco, cioè San Francesco ha festeggiato 800 anni, immagino un po'. E guarda cosa dice uno come noi che scrive perché vorrebbe sapere sempre qualcosa di più. Ma c'è anche la risposta, che dice così: una lunga fila in ascolto di Francesco. Tra febbraio e marzo migliaia di persone si sono recate ad Assisi per venerare il corpo di San Francesco. Si sente bene?
3: Perfetto.
4: Ok. San Francesco, segno di grande devozione, ma San Francesco è stato soprattutto un uomo di pace. Mi chiedo perché oggi, in tempi di guerre e violenze,

0: diffuse noi cristiani non mostriamo la stessa partecipazione e passione nel farci costruttore di pace. Tu cosa ne pensi di questa cosa qua?
1: Sono dei ragionamenti molto profondi.
0: Ecco, e la risposta la leggiamo del nostro corrispondente qua, Maico Davide Semeraro. Bene. L'ostensione delle reliquie di San Francesco ha creato molta commozione e devozione, così simile a Cristo, da essere definito Alte Christos. Francesco tocca dopo 800 secoli, immagino un po', il cuore degli uomini e delle donne, ravvivendo in loro la coscienza di essere fratelli e sorelle in umanità. Inoltre San Francesco arriva sempre l'anelito per la pace. In realtà, se si fa attenzione e non ci si accontenta di farsi guidare dalle informazioni di massa, molto si fa per la pace e molti sono i costruttori di pace, a cominciare dal Vescovo di Roma, Papa Leone. Certo, la guerra fa rumore e la violenza si fa sentire con forza. La pace è una brezza leggera, per coglierla bisogna affinare l'udito del cuore e per costruirla bisogna rischiare prima in prima persona. Tu che ne pensi?
1: Sicuramente è un atto anche dimostrare la propria fede, è un atto di grosso coraggio,
0: bravo.
1: Sacrificarsi per la propria
0: fede. E io
1: fede.
0: Su questo che ho letto qua ho voluto scrivere un pensiero, perché San Francesco e Sant'Antonio sono i due santi pilastro del mondo. E ho voluto mettere la sala storia di San Francesco è chiara?
1: Più o meno la conosco, certo. Allora, non faccio lo storico.
0: E io ho immaginato questa breve poesia. Poi mi dirai, Franco, mi piace, Franco non mi piace.
1: Ma sono
0: però
1: sicuro che
0: è
1: mi piace.
0: Sempre un pensiero. Guarda, a Francesco e Chiara, Ave Francesco, il serafico di Assisi, figlio di un padre patrone che voleva un eroe, non un servo di Dio. Guarda un po', eh? Ma tu, innamorato di Chiara e soprattutto del divin creatore, scegliesti il martirio umiliando il tuo avar genitore. E da pellegrino con Chiara scriveste la storia più bella del tempo. Guarda qua, fratello sole, si è sentito sempre parlare, e sorella luna. Uccelli sul ramo e pesci sull'onda. Entravano per voi la saggia preghiera, che ancora tutt'oggi è la vostra bandiera. Quindi si è parlato, si è fatto tutto, anche il padre di lui non ha potuto dominarlo.
1: Perché il padre di Francesco era un ricco mercante, no?
0: Sì, ecco, ma lui lo voleva a modo suo.
1: Certo.
0: Ma Francesco era devoto a Dio perché era nato così, la fede, l'amore. tante cose nascono con te e nessuno te le può spostare. Vedi come dice, guarda qua, uccelli sul ramo e pesci sull'onda cantavano per voi la saggia preghiera. Già erano contenti anche la natura.
1: Era in simbiosi con Francesco.
0: Ecco qua. Beh, da che ancora tutt'oggi è la vostra bandiera. Io mi sono trovato pure di andare ad Assisi e quel giorno rimane il sogno più bello, il sogno realistico più bello della mia vita. Che non immaginavo tanta gente del mondo. Comunque, bando alle chiacchiere, la fede dona sempre. Cosa abbiamo adesso là?
1: Ora, mi hai suggerito prima una canzone che vorrei mettere, che è Tanta voglia di lei, dei
0: Ecco, può essere tanta voglia di tante cose, della nostra Italia e di tutto il resto.
1: E noi abbiamo voglia di San Francesco oggi.
0: E di Sant'Antonio.
1: E anche di Sant'Antonio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
5: Ed eccoci qui, caro Franco.
6: Siamo arrivati.
5: Siamo quasi arrivati alla fine. Alla ormai, fine. Direi gli ultimi 3 o 4 minuti.
6: E io non ho parole a ringraziarti della tua gentilezza e comandata e soprattutto a chi ha telefonato.
5: Tante. Esatto, volevo.
6: E qualcuno che non possiamo rispondere, ragione sempre perché si va sempre di fretta.
5: Esatto, sempre di fretta quando sei in diretta.
6: E ringraziamo sempre a tutti, soprattutto alla nostra radio.
5: Ringraziamo la radio e ringraziamo anche i nostri ascoltatori, la carissima, esatto, Enza che ha chiamato poco fa, tra l'altro.
6: Sì, sì, senz'altro. Ciao Enza, e ti vogliamo tanto bene.
5: Ti vogliamo bene, Enza.
6: E io vi lascio con questo pensiero del saggio. Tu, Marco, che ti vedo che sei troppo furbecchione, deve ascoltarmi questo pensiero e poi mi dice bravo o no bravo. Ok, okay. Guarda, pensiero del saggio. Ah, come sto male. La gente sa tutto, ma non sa la verità. Dio perdona colui che non sa la verità e uccide senza pietà.
5: Molto, una profondità immensa, fra.
6: È una profondità immensa. A noi allora è meglio che preghiamo a Dio e chiediamo la fede e il perdono di Dio, che non l'abbiamo visto mai con la pistola, Dio, è vero?
5: È certo, certo.
6: Allora, per tutti voi vi lasceremo con preghiera.
5: Preghiera di Andrea Bocelli, e ci tenevo a ringraziarti, Franco. Grazie mille per questa oretta insieme di poesie. Mi sono divertito molto, è stato un momento di creatività, ecco, e io amo le poesie, quindi.
6: E io ti ringrazio anche a te e spero che alla radio non mancherà il tempo o l'occasione per una prossima volta.
5: Sicuramente.
6: Grazie a te di cuore e a tutto il resto che ci ascolta.
5: Grazie cari amici di Radio Italiana 531. Ci vediamo la prossima settimana, sempre col tuo programma.
6: Senz'altro. Ciao.
5: Ciao a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 9 giugno. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon. Main North Road, Blair Athol. Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Devereaux Finance ti supporta con home loans, refinancing, debt consolidation e investimenti immobiliari. Soluzioni personalizzate per i tuoi obiettivi. Chiama oggi 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per martedì 9 giugno, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon, Main North Road, Blair Athol, Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Grazie.
1: Buongiorno ed eccoci ad una nuova puntata del Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto. Ciao Roberto, come stai?
2: Ciao Ida, ben ritrovati tutti i nostri radioascoltatori. Ben ritrovati. Martedì di nuovo, quindi un'altra
1: sì.
2: bellissima settimana davanti
1: passata,
2: a noi.
1: È passata
2: e una che abbiamo davanti, dobbiamo tirarci sulle maniche.
1: Cosa hai fatto tu questo weekend, Roberto?
2: Ah, guarda, io sai che sono un po' iperattivo, quindi ho avuto la domenica libera, sabato dimenticatelo, quindi ho lavorato, però come domenica ne ho approfittato a incontrare alcuni amici, ho fatto un caffè con alcuni amici a casa, sono andato a Christie's Beach per una passeggiata e gelato in inverno e gelato invernale a Porno La Langa e poi invece domenica sera ho fatto una cena tutta a base di cose vegetariane, ma in un ristorante indiano. Mi è piaciuto un sacco. Sì, perché ho tanti amici che sono vegetariani o vegani o gluten free e quindi dobbiamo trovare un terreno comune dove tutti quanti possono trovare qualcosa da mangiare e ti dico la verità, davvero ottimo. Però a me piace la cucina indiana e quindi per quelle persone che a cui piacciono le spezie
1: a me mi viene da ridere perché
2: non ti guardo
1: proprio,
2: neanche guarda, no, io ti dico mamma mia, non so, magari negli anni sai ti comincerò a rubare da Mario un giorno ogni all'anno,
1: ok,
2: e ti obbligo a mangiare.
1: Guarda, la mia vicina di casa è indiana e quando lei cucina Roberto
2: tu scappi,
1: guarda,
2: è il momento che dici di uscire.
1: Madonna,
2: sì, è più forte di te.
1: Non voglio dire quello che penso.
2: Non dirlo, per favore, che siamo onesti.
1: Te lo dico dopo.
2: Ecco, no, io ti dico la verità. L'unico mondo, una volta sono andato in Malesia e sai, in Malesia ci sono tre culture che coesistono. Una di queste è quella indiana. E c'erano 40 gradi all'ombra, una umidità incredibile, si boccheggiava. E i miei amici che si erano sposati a Kuala Lumpur hanno detto andiamo a mangiare indiano che qua si mangia molto bene e io ero contento, però dopo aver attraversato la città, arrivare a questo posto di ristorante indiano, insomma, sto posto era molto tradizionale, servivano per esempio il cibo sulle foglie di palma, però ti dico, il caldo atroce, sto fumo che veniva fuori da sto vapore che veniva fuori da queste scaldavivande, ma neanche proprio scaldavivande, insomma, ti giuro mi si è chiuso lo stomaco. È l'unica volta, penso, nella mia vita che non sono riuscito a mangiare. Ti dico, non so se era per il caldo, se erano per le spezie, sembrava di mangiare l'aria perché l'umidità e sti fumi, sto steam che veniva fuori, cioè era proprio denso di spezie. Niente, non sono riuscito a mangiarlo, però qua io vado volentieri, ho i miei posticini.
1: La curiosità, Roberto, ma la cucina indiana usano tante spezie, vero?
2: Sì. La spezia è un ingrediente principale.
1: No?
2: Curcuma, ma usano un peperoncino, usano vari tipi di anice, stellato, usano un po'
1: per tutto. Me è proprio il curcuma, l'odore del curcuma che ha quell'odore forte che proprio non riesco a sopportarlo.
2: Ecco.
1: E non ti voglio dire cosa mi ricorda,
2: non
1: però
2: voglio saperlo.
1: No, te lo dico dopo.
2: Non
1: ma
2: voglio.
1: No, te lo dico.
2: Va bene.
1: No, ma va bene, dai, non importa. Magari un giorno vengo con te.
2: Secondo
1: magari,
2: me dobbiamo aspettare i 7 anni. Sai che si cambia ogni 7 anni. Magari fra 7 anni, secondo me, sei una nuova tu. E
1: va
2: dici,
1: bene,
2: ma andiamo fuori sempre a mangiare.
1: Andiamo a mangiare indiano.
2: Esatto. E, però insomma, ho provato questa cosa qua, sono stato contento. E, insomma, è stato un weekend mangereccio e di compagnia. Questo quello
1: l'altra volta
2: l'importante.
1: L'avevo fatto io, questa volta lo hai fatto tu.
2: Esatto, ben importante,
1: bene.
2: Insomma, mantenersi, socializzare,
1: beh,
2: e creare nuove memorie.
1: Ma dopo tu vai a camminare tanto, perciò
2: sì,
1: poi dopo smaltisci.
2: Il bilancio è sempre in positivo,
1: esatto,
2: per le calorie, te l'assicuro,
1: vabbè,
2: non c'è via di scampo. Comunque oggi invece vogliamo parlare di qualcosa un po' diverso.
1: Molto più semplice.
2: Sì, vogliamo parlare del comfort food.
1: Esatto.
2: Diciamo che cosa intendiamo noi per comfort food? Per comfort food intendiamo tutti quegli alimenti che danno un senso di calore, nostalgia, emotional comfort, diciamo.
1: E anche veloci.
2: Che sono non sempre
1: non
2: veloci
1: sempre.
2: In realtà, perché dipende, c'è il comfort food, allora noi delle volte parliamo di comfort food, anche di qualcosa che abbiamo nella dispensa,
1: sì,
2: e che quindi ci prendiamo e ci fa stare bene, ma io penso che quella sia più una fame nervosa, oppure che ti fa magari stare bene perché il cibo comunque ci fa stare bene, nel senso che magari stiamo mangiando qualcosa che ci piace tanto. Io per esempio un cucchiaino di Nutella, cioè
1: no,
2: lo mangerei sempre.
1: Io no, ecco. Vedi, sono brava, io no.
2: Ecco. Io invece lo mangio spesso e volentieri e infatti non posso tenere a casa la Nutella perché non resterebbe in circolo. Quindi per me quello è il comfort food, però io lo associo più come una forma di non so, trovare quella
1: sapere che hai quella cosa che ti piace nella dispensa e sai che puoi prenderla quando vuoi.
2: Esatto.
1: E ti senti bene.
2: Esatto. Un'altra cosa che io adoro, per esempio, sempre come cibo facile, sono gli anacardi. Io in Italia non li avevo mai mangiati, li avevo mangiati, ma molto raramente. Da quando sono venuto qua ce ne sono tanti, li trovi facilmente in sacchetto, salati, sì, crudi, secchi, solo tostati. E io anche quelli, quando inizio a mangiarli, hanno quel gusto un po' dolciastro, un po' salato, e io non riesco a stare, non posso fermarmi finché non ho finito il pacchetto, però parliamo magari di un chilo di...
1: Sì, sono un po' pesantucci,
2: pesantucci.
1: Se ne mangi un sacchetto sono pesantucci.
2: Esatto, quindi anche
1: dovresti accontentare del comfort.
2: Di aprire il pacchetto,
1: annusarlo e metterlo, no, esatto. Quello no, però magari... Una manciata e basta, perché cioè, mangiare un sacchetto non è una passeggiata.
2: Infatti, però diciamo che appunto questo tipo, che però non è proprio il comfort food che andremo un po' a parlare oggi, però ci sono dei prodotti che un po' ti danno quella felicità un po' di sapere che puoi contare su di loro per riscaldarti la giornata riempire. E invece il comfort food che oggi parleremo un po' è un po' più ampio, addirittura sono in realtà delle preparazioni che sono un po' più lunghe, e soprattutto persone magari come noi che siamo arrivati dall'Italia, quando le mangiamo ci ricordiamo un po' delle nostre origini. Ognuno può avere il suo comfort food preferito,
1: certo,
2: perché magari per me è una cosa, per un altro è un'altra, ma anche per persone di diverse culture hanno dei diversi,
1: certo,
2: delle diverse cose.
1: Certo.
2: Quindi un po' quel cibo che anche se mangiato dall'altra parte del mondo ti porta a casa, ti porta a avere quella serenità di cuore che ti riscalda dentro.
1: Io ho il comfort food, te lo dico dopo però.
2: Sì, che mi ricorda
1: casa mia.
2: Casa tua.
1: Guarda, noi era... Alla domenica sera era... Noi ogni domenica sera mio papà voleva che cenassimo tutti assieme e nessuno aveva voglia di cucinare e ogni domenica sera noi andavamo a prendere la pizza.
2: Ecco, ecco.
1: Io quando vado a mangiare la pizza qua mi ricorda mio papà e non lo so perché. E secondo me quello mi fa star bene.
2: Ah.
1: Questo è...
2: Ecco, vedi.
1: Questo è per me, però cioè adesso non è che posso mangiare la pizza ogni domenica sera perché purtroppo
2: In Italia però comunque si mangia spesso la pizza,
1: sì,
2: la domenica, è proprio,
1: sì,
2: il mangiare della domenica, perché
1: sera,
2: dici
1: non
2: voglio cucinare, non voglio cucinare,
1: sì,
2: e quindi
1: da domenica sera, però dovessi mangiare pizza ogni domenica sera qua, cioè sarei una baena, bisogna che mi trattenga,
2: sì,
1: proprio.
2: Io credo che in Italia associamo molto il comfort food con la famiglia,
1: sì,
2: ed è una caratteristica tipica degli italiani.
1: Dell'Italia, è vero.
2: Se tu ci pensi, appunto, l'hai appena nominato,
1: sì,
2: perché ti ricorda la stare a casa con il papà, con la,
1: certo,
2: famiglia, un po' di nostalgia che però comunque ti fa sentire la vicinanza. Infatti, proprio come definizione, sono tante spesso delle ricette molto private, per esempio può essere una lasagna cotta in una certa maniera, può essere il risotto durante il periodo invernale, può essere la polenta per noi,
1: certo,
2: veneti, per esempio tanti veneti quando si cucina la polenta, non tutti piace la polenta, però chi piace la polenta ha quella sensazione perché viene cotta lentamente e poi viene versata in un contenitore,
1: certo,
2: la metti in centro tavola, la condividi con le persone care, con di solito un sugo che può essere una carne,
1: sì,
2: cotta in umido, eccetera.
1: Certo.
2: Quindi la polenta può diventare del comfort food perché ti associa a dei ricordi della tua famiglia. Mm-hmm. Ma anche, per esempio, per darti un'idea un po' che magari non tutti piace, però il minestrone. Anche il minestrone, per esempio, per alcuni è un comfort food, perché magari, non so, torni a casa la sera da lavoro, hai bisogno di qualcosa veloce, che magari è già pronto, te lo scaldi
1: d'inverno.
2: Un attimo e ti dà quella sensazione di, vabbè, non ho esagerato con il cibo, è qualcosa di salutare, ma mi riscalda.
1: Esatto.
2: Mi riscalda dentro. Quindi, insomma, da oggi parleremo un po' di questo, ma non mm-hmm. solo di cibi italiani, comfort food italiani, ma magari andiamo anche a parlare okay. di altre tradizioni. Però prima diamo un po' di spazio alla pubblicità e ad una canzone e poi ci ritroviamo insieme.
1: Ok, a dopo.
0: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
2: pazzire. Bentornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto e di Radio Italiana 531. Abbiamo ascoltato una canzone di Brescia e Giuli.
3: Molto bella, tra l'altro.
2: Ti è piaciuta?
3: Molto.
2: Si intitola Serenamente, molto molto bella. Bene.
3: Brava che sempre selezioni le canzoni in modo appropriato. Tu sei una nostra...
2: La vostra DJ,
3: la
2: del
3: DJ,
2: salotto,
3: sì.
2: Del salotto però. Torniamo al comfort food.
3: Sì.
2: Che non vuol dire rilassarsi a mangiare, però...
3: No. È qualcosa che ti fa stare bene, qualcosa,
2: esatto,
3: che ti ricorda a casa,
2: esatto.
3: E io ti dico un'altra cosa che, per esempio, anche se è una roba che ormai la trovi ovunque eccetera, mm-hmm, però per esempio il tiramisù per me, anche se l'ho mangiato miliardi di volte, ancora mi riporta a casa, mi riporta quando festeggiavamo i compleanni da bambino, anche se comunque non è proprio il dolce ideale per festeggiare il quinto compleanno.
2: Però Roberto era anche veloce da fare, dobbiamo,
3: sì,
2: pensare che i genitori lavoravano il terreno in campagna. Ed era veloce da fare il tiramisù per il compleanno del bambino.
3: Si faceva la sera prima e il giorno dopo,
2: esatto,
3: era perfetto, pronto e molto apprezzato, ecco. E quindi anche questo qua per me è un po' un comfort food che, uh-huh, anche quando lo servo al ristorante, insomma, sono sempre tentato,
2: certo.
3: Devo... Tu hai altre cose che un po' ti ricordano l'amicizia?
2: Esatto, per me l'amicizia, i tramezzini e le tartine, perché andavamo, magari ci ritrovavamo al bar con lo spritz e allora portavano, o ti prendevi il tramezzino con le patatine. Questo è un comfort food che mi ricorda l'amicizia,
3: sì,
2: per me.
3: Facile anche da fare,
2: esatto,
3: a casa, se magari invitate gente a casa, se fate un Aperol Spritz, al posto di diventare matti, cosa faccio, cosa non faccio.
2: No, no, fai dei tramezzini, guarda, sono velocissimi da fare.
3: La gente è molto
2: buona.
3: Sì, sarà molto felice di questo. Io infatti l'ho fatto una volta nella scuola di cucina, perché noi delle volte diamo per scontato che La cucina deve essere laboriosa, deve essere... Invece
2: no,
3: è proprio l'opposto. Cioè, per carità, delle volte hai voglia di sbizzarrirti, fare delle cose un po' più complicate. Però delle volte i gusti semplici, gli abbinamenti più semplici o... Comunque, sai, in Italia il tramezzino o le tartine comunque combinate allo spritz ci stanno oggettivamente bene. Ti invogliano,
2: certo,
3: a bere anche di più. O,
2: certo,
3: comunque ti danno qualcosa per assorbire lo spritz.
2: L'alcol.
3: E quindi... pane da tramezzini, che purtroppo qua non è così popolare, però si può fare comunque con il,
2: sì,
3: pan bianco, e i tramezzini sono una cosa facile da preparare,
2: diciamo,
3: e
2: come li facciamo
3: ospiti...
2: noi?
3: Sì, sì, tu come li fai? Con che ingredienti,
2: allora,
3: li fai?
2: Maionese, prosciutto, mozzarella e pomodoro.
3: Ah, quello è tuo?
2: Quello è il mio preferito.
3: Ah, vedi?
2: Ma si possono fare con tonno e cipolla, tonno,
3: olive,
2: tonno e uova.
3: Tonno e uova. Alla capricciosa,
2: esatto,
3: che hanno con anche i carciofini. O
2: in tante,
3: l'insalata russa.
2: Lo stavo dicendo io, l'insalata russa in tante tante maniere, e sono oggettivamente dei triangolini che quando ne hai mangiati due o tre sono
3: feeling abbastanza,
2: sì, esatto,
3: sì,
2: esatto.
3: Sì, sì, sì.
2: E quando vai per lo spritz sappiamo anche noi, cioè più bevi più mangi.
3: Certo, ma poi come hai detto te, erano cose che un po' ci portano anche alla nostra infanzia, perché io non so te, perché comunque non so esattamente magari quando tu eri bambina, se era, dico, però quando si facevano le feste di compleanno, uh-huh, con i tuoi compagni di scuola, comunque doveva esserci un po' di selezione, c'erano,
2: certo,
3: i paninetti, però ricordo che c'erano anche i tramezzini,
2: tanti tramezzini.
3: Le pizzette, quelle là,
2: sì,
3: con la,
2: sì,
3: pasta sfoglia.
2: Da noi ad esempio, più che il paninetto come fanno qua, tanti tramezzini, più il tramezzino della tartina. La tartina,
3: la tartina occupa troppo spazio e poco feeling.
2: Esatto.
3: Così, insomma, quindi comunque è questa cosa qua. Quindi, appunto, questo comfort food in diverse parti del mondo ha diversi, diversi ingredienti. Sono delle volte anche dei prodotti un po' che noi usiamo come stereotipo del paese, però per esempio negli Stati Uniti, believe it or not, che sono così, il macaroni and cheese è un comfort food. C'è la gente degli Stati Uniti come comfort food, qualcosa che mangiano dopo una dura giornata di lavoro, che gli danno quella sensazione
2: di rilassamento
3: ovviamente non molto salutare. E il macaroni and cheese li trovi anche al supermercato negli Stati Uniti, che devi solo scaldare al microonde, quindi li fanno anche proprio easy to prepare,
2: nel forno e sono già fatte.
3: Esatto, quindi di certo gli Stati Uniti non invidiamo questa cosa qua, perché io preferisco una pasta al burro piuttosto che i macaroni and cheese. Però senti, paesi che vai, usanze che trovi. In Canada, quando sono stato in Canada, a me piacciono molto le patatine fritte, però cerco di evitarle perché so che comunque fanno anche male. Però in Canada hanno trovato il modo per renderne ancora più grasse e si chiamano poutine. Il poutine è un comfort food canadese, e infatti una mia amica canadese che ho incontrato in Nuova Zelanda me lo diceva: non riesco a trovare un buon poutine qua. Ho detto: mamma mia, non sentirei la mancanza. Però sono le patatine con il gravy, sai, il gravy,
2: sì. Oh my god.
3: E poi si possono mettere anche il formaggio sopra, che le rende ancora più appetitose. Quella là, a quanto pare, per lei gli racconta un po' la sua gioventù, quando magari usciva con la compagnia, erano giovani, gli davano la mancetta ai genitori, non è che potevano permettersi di mangiare chissà che,
2: andavano pure. Per fortuna non si possono vedere le nostre facce quando parliamo, perché facciamo di quelle facce intanto che nominiamo certi cibi che, non essendo abituati, ci meravigliamo.
3: Per carità, secondo me il gusto anche viene influenzato da quello che è per te la cosa abitudinaria. Magari se nascevamo là, a quest'ora avremmo l'acquolina in bocca.
2: Esatto.
3: Però in Giappone, per esempio, una cosa che con questa sensazione di caldo è il ramen. E a me piace tanto. Tu l'hai provato il ramen?
2: No, non lo non lo so.
3: Come ti piacerebbe il ramen?
2: Spiegami com'è. E allora ti dico se l'ho assaggiato.
3: Allora, il ramen è una noodle soup, quindi ci sono praticamente diversi ingredienti che, mischiati con il brodo, c'è la carne, e poi ci possono puoi mettere dei toppings sopra, che possono essere delle cose croccanti che metti sopra, tipo la shallot, quella là secca. Praticamente è un brodo, è una zuppa, e a seconda se sei vegetariano, se ti piace la carne o se ti piace, ci metti questi ingredienti e poi le cucinano con questo brodo di carne, e quindi è praticamente mangiare un brodo arricchito.
2: Come andare all'hot pot? No?
3: Sì, però diciamo l'hot pot là veramente mischi tantissimi ingredienti.
2: Ok. Questo però è proprio fatto
3: giapponese, è giapponese, e di solito il brodo è di beef, e poi dentro di solito è più carne, più cosa. E i giapponesi, ma io sinceramente a me piace molto, perché appunto secondo me le zuppe, il brodo caldo, comunque nelle giornate fredde, nuvolose o nebbiose,
2: come da noi,
3: ci sta benissimo. Sì. Io infatti la domenica in Italia spesso e volentieri si faceva il brodo, perché lo cucinavi un po' più lentamente, avevi tutto il tempo della giornata, e un po' dopo io lo mangiavo con il riso, per esempio il brodo, o con i tortellini.
2: Riso anche noi,
3: tortellini in brodo, mamma mia che voglia. Buone. Ecco, vedi, comfort food.
2: Angela è ghiotta di tortellini in brodo, infatti delle volte le faccio, ma d'inverno, come dici anche tu, che quando li mangiamo dopo un anno, oh madonna che voglia che avevo di tortellini, brava mamma che li hai fatti. È un comfort food
3: sì
2: per l'inverno, diciamo.
3: Esatto. Che tra l'altro i tortellini sono anche quella cosa che, a seconda della stagione, magari uno la può mangiare con la panna e lo speck, la puoi mangiare in brodo, la puoi mangiare asciutti come la pasta, e ci sono tortellini La cosa in Italia ci sono, anche qua ci sono delle buone, sì, dei buoni tortellini, perché trovi i rana, per esempio, sì, sono molto buoni. E comunque poi è bello perché ci possono essere diversi filling. Il più comune ovviamente è quello di carne, certo, e prosciutto, ma per esempio adesso vanno di moda quella ricotta e spinaci con la zucca, con i, certo, funghi, ai quattro formaggi. Quindi ogni tanto magari non hai tanto tempo di cucinare, vuoi,
2: sono
3: qualcosa,
2: sono
3: più veloci,
2: esatto,
3: cucinano 2-3 minuti,
2: sì, sì, sono velocissimi da fare. Semplice da fare, ricotta e spinaci, io li faccio male con sugo di pomodoro, che è semplice da fare.
3: Sì.

0: La cioccolata calda, prima di tutto, a me aveva un po' sconvolto la prima volta, perché era proprio come il latte Nesquik qua. E dopo, ovviamente, la fai bella cremosa. Adesso mi ci sono abituato. Però io non potevo, quando mi chiedevano la cioccolata calda al lavoro, non potevo crederci che alle 4 di pomeriggio bevevano latte Nesquik. Adesso, dopo è 14 vero. Anni qua, mi ci sono abituato. Però io ricordo a Treviso c'era una cioccolateria che tu andavi là e avevi non so quanti tipi di cioccolate calde dense. Mm-hmm. E c'era quella al peperoncino, c'era quella alla cannella, c'era quella alla amara, c'era quella al latte, al cacao bianco. E tu praticamente andavi là, ti portavano questa tazza, questa mug di cioccolata calda,
1: però densa, non liquida come densa. Qua
0: oppure se, perché a casa non è che si, cioè non è che mi portavano proprio a mangiare la cioccolata calda ogni 2x4, allora la si faceva a casa, si faceva con la fecola di patate, mi ricordo, il latte caldo e il cacao amaro, lo zucchero. Sì, sì. E poi la si faceva cucinare in modo tale che la fecola perde la farinosità. Sì, sì, sì. E veniva veramente, veramente buona da mangiare con i biscotti. Quindi era una bomba di quelle a cui ci mettevano la panna.
1: Infatti te lo stavo dicendo, con la panna era la sua morte, buonissima, buonissima. Sì. Però quello è una cena già finita, perché insomma ti mangi una tazza, ti bevi una tazza di cioccolato così proprio...
0: Ma sai che c'è il cacao di per sé è una fanno anche il rito del cacao nel Sud America.
1: Oh, c'ho adesso.
0: Che pensa, cioè? Che è talmente, il cacao ha delle proprietà talmente che ti dà energia, eccetera, sì, che viene utilizzata proprio usando però il cacao amarissimo, bevendo questo cacao viene utilizzato in alcuni riti perché ti fa stare bene, ti connette, è una forma meditativa, eccetera. Quindi la mia carissima amica Morena, che saluto, che abita a Sydney, ogni tanto lei,
1: ciao Morena,
0: ha bisogno di connettersi con il mondo e sa fa questo cacao amaro e gli dà probabilmente questa sensazione di comfort.
1: Ok.
0: Ida, è il momento di lasciare un po' di spazio alla pubblicità. Noi diamo appuntamento ai radioascoltatori fra pochi minuti, che ci ritroviamo al Salotto del Gusto. Dici che...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati in compagnia di Ide e di Roberto al Salotto del Gusto, Radio Italiana 531. Oggi stiamo parlando del comfort food, che vuol dire che è un cibo che ci ricorda qualcosa,
4: origine,
3: esatto, qualcosa
4: famiglia.
3: Semplice da fare, senza tanti manicaretti. E una cosa che mi viene in mente, Roberto, e mi ricorda tantissimo, quando eravamo giovani, dopo la discoteca del pomeriggio, perché noi eravamo usati ad andare in discoteca al pomeriggio, non di sera, ci fermavamo al pub. Tu ti ricordi i club sandwich?
4: Certo che me li ricordo, cioè sono e ci sono tuttora.
3: La
4: cultura del pub è un po' diversa,
3: esatto,
4: in Italia, non ha, ci
3: esatto.
4: sono chicken, schnitzel o roba del genere.
3: Sì,
4: ci
3: non
4: sono...
3: è, qua è più roba fritta, sì. Chicken schnitzel, come hai detto tu, i petti di pollo impannati, come li sì. vogliamo chiamare, patate fritte.
4: E tutte queste cose un po' untuose.
3: È una cosa diversa, perché invece... il pub in Italia è più paninoteca,
4: sì,
3: giusto?
4: Sì, sì, è vero. E va tanto di moda, infatti il mio nipotino, che ha solo 14 anni, però lui adora sta roba. Cioè lui associa il mangiare del pub proprio come un momento di... cioè quando deve scegliere per il suo compleanno dove andare a mangiare fuori, a lui piace proprio andare su questi posti qua. Allora ci sono i club sandwich, ci sono i panini farciti, ci sono le piadine, ci sono i tramezzoni, i tostoni. E quindi insomma anche quello là sono ovviamente ricchi di carboidrati, ma anche di diversi tipi di fillings. Per esempio tu, qual era il tuo club sandwich preferito? Quello classico?
3: Il classico, però guarda, tu non ci crederai, non che andassi proprio ghiotta del club sandwich, preferivo prendere il toast con la salsa rosa.
4: Ah ok, che è più semplice,
3: esatto.
4: Invece il club sandwich dentro, a parte ci sono varie tipologie al giorno d'oggi, però quello classico avrebbe il bacon, avrebbe la pancetta fritta, che dobbiamo dire la verità, anche l'Italia ce la mette qualcosa di fritta, poi ci metteva la lattuga, ci si mette la lattuga, ci si mette l'uovo fritto,
3: esatto.
4: Il pomodoro, e poi si fa questo stack di pane e diversi tipi di companatico. Mm-hmm. E poi si taglia e praticamente vengono dei triangoloni, multi-layer triangoloni,
3: sì.
4: E si combina con la salsa rosa. La salsa rosa è molto semplice,
3: maionese,
4: ketchup, e poi qualcuno ci mette un pochettino di tabasco, ci puoi mettere un pochettino di...
3: da noi anche la senape.
4: Un pochettino di senape. Dipende insomma come ti piace, ecco.
3: Sì.
4: Però insomma la salsa rosa è di abbinamento e tu praticamente inzuppi o ci metti un po' di questa salsa rosa. Diciamo che il motivo per cui ci sta bene è perché è un po'... c'è un po' di vinaigrette, quindi un po' taglia il grasso.
3: Guarda,
4: ecco.
3: Buono. Una sera facciamo una serata di panini.
4: Facciamo,
3: Da noi si diceva facciamo la serata dei panini onti.
4: Tony Lonto era sempre la parola tipica.
3: Che in Italia lo facevamo spesso, forse perché i ragazzi erano più piccolini, adesso devi stare attento a questo, devi stare attento a quell'altro, però una sera lo facciamo.
4: Sì, ma certo.
3: Facciamo la serata dei panini onti.
4: Nostalgia.
3: Certo, andiamo indietro con gli anni.
4: Poi anche il panino con la salsiccia, che è anche quello, ci sta sempre bene.
3: Beh, da noi ad esempio tanto i wurstel anche, che qua...
4: Beh, posso dire una roba, però i wurstel in Italia, almeno, allora, questa volta sono io a dire che non sono matto dei wurstel, non ho mai capito, io preferisco un pezzo di salame, la soppressa.
3: Ed hai ragione,
4: forse
3: però...
4: facendo gli scout mi sono un po', mi sono andati un po' in disgrazia sti wurstel.
3: Ti sei andati in fracola.
4: Esatto, però... posso dire la verità, tutto sommato quelli in Italia li tollero, in altri posti proprio non riesco. Ultimamente però sono andato in Germania e ho assaggiato il Bratwurst, che è il quello è molto buono, sì, devo dire la verità,
3: dire la verità,
4: anche
3: buoni.
4: Se è molto pallido, cioè, non mi stimolava, però poi quando l'ho mangiato ho detto beh, devo dire che questo è buono, mm-hmm. deve, e poi può aggiungerci la cipolla caramellizzata, un poco di senape, quindi ha questo contrasto un certo. po' di salato, un po' mm-hmm. Sour, quindi ci sta molto molto bene. E quindi brava che hai menzionato questa cosa qua, perché me lo stavo dimenticando io questa roba qua. E hai ragione, è una cosa che puoi fare anche in casa.
3: Certo.
4: Mia sorella, l'ultima volta che sono andato in Italia, mm-hmm. ha fatto la serata hamburger. E allora abbiamo fatto gli hamburger un po' in modo nostro, quindi sì. non tanto, aveva preso le patties di carne macinata, che tante volte la facciamo noi, abbiamo la macchinetta quella là per fare le svizzere.
3: Io le faccio tuttora.
4: Tu
3: sì,
4: le
3: sì,
4: fai
3: io
4: qua.
3: Io non compro gli hamburger fatti, no.
4: Almeno sai che carne metti dentro,
3: esatto,
4: vero?
3: Esatto, io ci metto carne, la carne macinata, sale, pepe, origano.
4: E dopo
3: e basta. Non
4: poi
3: è che
4: le puoi fare
3: tante
4: il barbecue.
3: Tante volte ci metto anche l'uovo, però diventa troppo pesante. Preferisco farli semplici.
4: Anche perché non è che hai bisogno, cioè no. il collante, sì, cioè comunque c'hanno
3: esatto.
4: un po' di grassetto e roba che fa il collante per conto suo. Mm-hmm. E poi avevamo preso appunto il pane, certo. quello là morbido. E poi avevamo tutti i tipi di verdure possibili, immaginabili,
3: l'insalata. E uno si serviva da solo, tipo pub.
4: Esatto, e quindi uno mette quello che vuole, non vuoi metterti qualcosa, sta a te.
3: Esatto.
4: E quindi insomma era una versione un po' casalinga.
3: Lo facevamo tante volte in Italia, qua l'ho fatto poche volte, facevamo proprio la serata hamburger.
4: Ah, bello. E comunque stavamo dicendo anche prima che appunto diverse parti del mondo mm-hmm. hanno anche altre. Io per esempio quando sono nato in Svizzera.
3: Ma ti sei nato dappertutto.
4: Vabbè, ma certo, ma questi posti qua chi non va veramente,
3: io
4: deve
3: no.
4: assolutamente andarci.
3: Ok.
4: Però la Svizzera, io il formaggio, ho un soft spot per il formaggio, e loro hanno due cose che fanno molto bene. Fanno la fonduta e il raclette. Allora, una, la fonduta è formaggio fuso, che praticamente poi nella ricetta originale ci mettono anche del vino. Io sono più amante per solo formaggio fuso. E poi inzuppi dentro il pane. Mm-hmm. E quindi... Ecco, invece la raclette è fatta con proprio la forma del formaggio e praticamente c'è una fonte di calore che riscalda la superficie dove il formaggio, cioè c'è una parte della crosta
3: okay.
4: e la parte dentro. E praticamente quando questa macchina fatta di fiammelle scalda a sufficienza il formaggio, si scioglie e con una spatola o un coltello non troppo affilato la fanno scivolare su... Normalmente le patate,
3: okay.
4: patate bollite,
3: okay.
4: quella è come la mangio. A me piaceva con il pane comunque, quindi tanto per avere...
3: Buone anche con le patate, però sai.
4: Sai che era buono?
3: Sì, sì.
4: E una volta, quando sono andato in Svizzera più volte, perché c'è un mio amico che abita là, quindi vado a trovarlo, però una volta ero reduce da molti mesi di viaggio e avevo perso anche parecchio peso allora, il viaggio mi fa bene a me, e sono andato su sto posto qua e io... che amo il formaggio, ho chiesto possiamo andare dove fanno la fonduta o dove fanno. E loro mi ha spiegato la differenza e ha detto guarda, io forse vorrei provare dove fanno raclette. E praticamente siamo andati su sto posto, era all you can eat. Io penso che questi qua non hanno mai visto uno mangiare così tanto. Ho chiesto talmente tante volte sia pane che patate che formaggio che questi qua hanno detto mamma mia, ma da dove arriva questo? Ci siamo fatti una risata. Tuttora il mio amico svizzero ogni tanto
3: ricordo di te che mangiavi il formaggio come mangiare,
4: esatto. E invece un'altra volta sempre con lui e altri miei amici siamo andati a Zermatt, che c'ha il famoso Matterhorn, che è, hai presente sulla confezione del Toblerone? C'è quella montagna, ecco, quello è il Matterhorn, è il simbolo un po',
3: okay.
4: che tra l'altro è una montagna che condividiamo con l'Italia, non è solo Svizzera, però ha la forma perfetta della montagna, proprio a picco, perfetto.
3: A triangolo.
4: E lì, sull'hotel dove stavamo, facevano la fonduta. E anche in quel caso là, te la portavano su questa cosa che la manteneva calda.
3: Sì, c'è il fornetto sotto,
4: Fornetto,
3: no?
4: In quel caso là era una candelina, tipo.
3: Sì, sì.
4: E poi portavano questi pezzettini di pane tagliati a cubetti, mm-hmm, e con lo stuzzicadente
3: tu immergevi dentro,
4: sì,
3: il formaggio.
4: Però ci mettono il vino bianco e io sinceramente il vino bianco lo sento un po' sul prodotto. Lo so che magari era un modo tradizionale per cucinarlo, però mi
3: tu
4: fa
3: dici
4: un
3: che
4: po'
3: si
4: strano.
3: Sente?
4: Sì, sì, non si sente, okay, perché è proprio liquido, cioè non ha tanto modo di, sì, evaporare, sì, sì, c'è quel dolciastro alla fine, uh-huh. Poi i formaggi svizzeri hanno un po' un gusto, un retrogusto tipo da Emmental, che,
3: okay,
4: ha quel gusto,
3: sì, sì,
4: dolciastro.
3: È vero. Sì, è vero,
4: e
3: magari
4: quindi,
3: con il vino
4: si sente
3: più,
4: ancora di più,
3: sì,
4: però sì, insomma, non da non scartare.
3: Certo.
4: Un'altra cosa che invece ho notato che un po' rappresenta i paesi un po' più a est, tipo l'Ungheria, la Romania, mm-hmm, ma anche per esempio anche parte dell'Austria, è il goulash, lo spezzatino.
3: Esatto.
4: E questo qua, un po' pensiamo che sono paesi dove c'è tanta selvaggina, si fa tanto goulash, questo spezzatino di carne, e questo è un po'...
3: E tu dici che il goulash è un comfort food?
4: Sì,
3: non
4: per loro lo è,
3: sì, perché,
4: assolutamente.
3: Perché è lungo da cucinare?
4: È lungo da cucinare, però diciamo che un po' ricorda il goulash per quando sono andato anche in Romania, uh-huh, viene presentato in tutte le stagioni,
3: okay,
4: e sai, se una persona per esempio si trasferisce all'estero e vuole ricordare casa, il goulash per queste popolazioni qua, okay, è molto molto popolare, ma poi è anche un alimento abbastanza completo allo stesso tempo, quindi, uh-huh, uno combina questo con può essere anche una polenta, perché comunque tantissimi rumeni, per esempio quando sono stato in Romania, tantissimi rumeni hanno abitato per tanto tempo in Italia e poi delle volte sono tornati
3: e ci abbinano la polenta al goulash.
4: Ma sai che l'ho trovato, sono rimasto sconvolto. Addirittura una volta sono andato in un posto dove c'era un signore che lavorava in un parcheggio, e non appena ha visto che ero italiano mi ha detto: ma da dove sei? Ho detto: sono dalla provincia di Treviso. Ah, non ci posso credere, ho lavorato tantissimi anni là, sono tornato perché mia figlia faceva la giocatrice, giocava a calcio la figlia,
3: okay,
4: e era addirittura a livello nazionale, e quindi si sono ritrasferiti in Romania perché appunto la figlia,
3: sì,
4: aveva,
3: sì,
4: trovato questa cosa qua, ma aveva tantissima nostalgia dell'Italia
3: per la polenta,
4: e lui mi diceva: mamma mia, mi manca, sai che ho riportato la polenta con me e quindi la mangio qua. E abbiamo fatto questo discorso qua, comfort food di una persona,
3: mamma
4: rumena
3: mia,
4: che è stata in Italia, pensa a te.
3: Beh, comunque anch'io ci abbino, faccio spesso lo spezzatino d'inverno e ci abbino la polenta. Io la polenta la abbinavo tanto ai funghi chiodini, che abbiamo fatto quella puntata, ti ricordi che parlavamo?
4: Sì, sì.
3: Però la polenta per noi è un comfort food,
4: sì,
3: perché è semplice da fare,
4: sì,
3: veloce, dipende quale farina usi.
4: C'è quella istantanea,
3: esatto,
4: che ti salva la,
3: esatto,
4: vita.
3: Esatto, quello mi salva la vita. Però la polenta di per sé è lunga da fare,
4: sì,
3: mezz'ora ci vuole.
4: Per farla bene, proprio cambia il gusto,
3: sì,
4: uno perché altrimenti resta un po' cruda, ma anche cambia il gusto,
3: sì, sì, proprio.
4: Io l'istantanea la cucino un po' di più comunque.
3: Sì, anch'io perché cambia... sennò ti resta sullo stomaco,
4: sì,
3: senti che è proprio pesante.
4: Ascolta Ida, diamo un po' di spazio alla pubblicità e alla musica e ci ritroviamo qui fra pochi minuti.
3: Ok.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
6: Eccoci qua Roberto,
7: il salotto del gusto, salotto Ida.
6: Scusami, mi stavo pensando a un'altra cosa. Siamo qui, io e Roberto, sempre con il salotto del gusto, alla Radio Italiana 531. Oggi, come abbiamo già detto, stavamo parlando del comfort food.
7: Sì.
6: Che vuol dire, spieghiamo in parole breve.
7: Sì, che brevi. È questo cibo che un po' ci riscalda il cuore, ci fa stare bene, ci fa ricordare casa, ci fa un po' anche risalire un po' la nostalgia delle nostre origini.
6: Mm-hmm.
7: Per noi che ci siamo trasferiti all'estero, magari abbiamo più di altri questa voglia di ricreare queste esperienze di sapore e culinarie che un po' ci riportano a quello che è la cosa familiare. Ed è una cosa molto bella, perché quando hai questo prodotto, questo cosa, io per esempio un'altra cosa che adoro e che uso molto spesso per anche portare la gente insieme è il caffè. Tutti gli italiani lo fanno,
6: certo.
7: Però il caffè particolarmente mi ricorda casa, mi ricorda il svegliarmi la mattina con
6: ma
7: il profumo da caffè.
6: Ma anche solo una telefonata, ciao passo da te, bere un caffè, ci facciamo una chiacchierata assieme.
7: Esatto.
6: Che qua, non è che qua non lo fanno, lo fanno anche qua, però è più difficile, non è semplice.
7: Magari
6: ti trovi
7: al bar,
6: esatto,
7: a berlo,
6: esatto.
7: Però la mocca, secondo me, io è una delle poche cose che mi sono portato dall'Italia.
6: La mocca,
7: adesso la trovi anche qua, non è che sia tutto così. Però l'ho voluta proprio portare da casa, perché così è un oggetto che lo uso quotidianamente.
6: Tu pensa, ti racconto una storia. Quando sono venuta ad abitare qua, per me è talmente normale offrire il caffè a gente che ci viene a trovare, che quando l'ho offerto mi ha detto: guarda che io non voglio andare a casa. Ho detto: scusa? Cosa vuol dire? Ma tu mi offri il caffè perché mi vuoi mandare a casa? Perché
7: davvero?
6: Sì, io ho detto: guarda che io offro il caffè perché noi siamo abituati proprio a condividere.
7: Ma
6: il
7: dai,
6: caffè.
7: Ma sai che non lo sapevo?
6: Sì, sì, ci sono rimasta tanto male. E ogni qualvolta questa persona veniva perché adesso non c'è più, non gli offrivo il caffè finché
7: non era
6: quasi
7: pronto
6: il tempo di andare a casa.
7: Caspita, ma sai, vedi, usanze diverse.
6: Esatto, usanze diverse,
7: magari un messaggio che tu manco pensavi di dare, invece
6: io non mando a casa nessuno, anzi
7: no,
6: per me era...
7: infatti
6: io ero
7: prima roba
6: felice.
7: Esatto, al pomeriggio insomma non è che ti metti a dare una pizza o una cosa, cioè
6: no,
7: dai il caffè
6: da noi,
7: con un dolcetto.
6: Da noi si usa proprio il caffè, il dolce, giusto per stare in compagnia,
7: esatto.
6: Anche 2 ore, una chiacchierata, anche 2 caffè, non è che
7: sì,
6: persona mi ha detto proprio: guarda che io non voglio andare a casa.
7: Vedi, interessante queste cose qua, messaggi diversi.
6: Esatto.
7: È come salutare, io dico ciao, con tutti gli italiani dicono ciao, però per i brasiliani ciao e arrivederci. Quindi tanta gente, dei miei amici brasiliani, quando dico ciao, loro dicono: ma ci siamo, cioè cosa mi dici arrivederci? No, ciao è un saluto.
6: Esatto.
7: Quindi sai, ci sono delle cose, sia linguaggio che...
6: Bisogna stare un po' attenti, esatto.
7: È così. Comunque è stata una puntata molto interessante,
6: esatto.
7: Perché comunque credo che tutti quanti, quello che ci accomuna è che e sentirsi a casa e anche attraverso esperienze del gusto ci riportano indietro nel tempo, e quindi a seconda di dove siamo nati, delle nostre origini, magari gli alimenti sono molto diversi e non possiamo avere la presunzione che uno è migliore dell'altro, però sono molto diversi e uno può piacere come no, perché comunque anche le nostre origini danno tanto di quello che siamo e dei sapori che riconosciamo. Quindi insomma, ovviamente le patatine con le salse non è che a me piacciono poi così tanto, però posso capire che per tante persone
6: invece
7: il pudding è ben voluto. Comunque Ida, il tempo passa sempre e ci attiranno, quindi è tempo di salutarci.
6: Esatto.
7: Auguriamo a tutti i radioascoltatori un'ottima settimana. State al calduccio.
6: Buon weekend. E noi ci risentiamo martedì prossimo, sempre con il Salotto del Gusto.
7: Dalle 3 alle 4.
6: Con Ida e Roberto. Ciao.
7: A presto.
8: La 531. Ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi. Vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 16:02.
10: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
12: Martedì 9 giugno, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon, Main North Road, Blair Athol, Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
11: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, bentornati a Destinazione Australia con Stefano e Pina.
1: Bentornati a tutti.
0: Eccola, senti come squilla la campanella.
1: Hai visto? Siamo qui anche oggi con un ospite super speciale.
0: Esatto, una nuova storia che ci appassionerà e che ci darà tanti spunti e
1: per viaggiare soprattutto.
0: Soprattutto per viaggiare, tanta ispirazione anche di come si può essere flessibili e di come ci si può contorcere se è necessario. Abbiamo qui Daniela Crivellotto. Ciao Daniela.
2: Ciao, grazie per avermi invitata e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
0: Benvenuta. Intanto possiamo già dire che tua figlia è in una dei nostri jingle.
2: Sì,
0: della
2: esatto,
0: radio.
2: Esatto.
1: Ora dovete scoprire quale.
2: Quella con l'accento più australiano, forse. Nonostante gli sforzi della mamma a farle imparare italiano.
0: Un italiano incredibile.
2: Ah, bravissimo.
0: Ora poi andremo a vedere, insomma, quanti spostamenti sono stati fatti. Ma torniamo a te,
2: sì.
0: A me, perché a noi ci piace divagare, però il bello è poter divagare e tornare poi. Quindi torniamo a te.
2: Benissimo, mi seguo.
1: Allora Daniela, raccontaci un po' da dove vieni prima di tutto.
2: Allora, l'accento non lo nascondo e sono di Milano. Sono nata e cresciuta a Milano, non mi sono spostata da Milano fino ai, penso, 22-23 anni.
1: 22 anni, sì, poi sì, è arrivata proprio la bomba.
2: Sì. Poi, oltretutto neanche perché i miei amici milanesi sempre mi prendono in giro che dico che sono di Milano, ma non sono esattamente di Milano. Sono della provincia di Milano.
1: Della provincia.
2: Di un paesino che si chiama Mediglia, che è piuttosto piccolino. Vicino a Linate, insomma, per contestualizzarlo un pochino
1: Però
2: più.
1: Linate è molto, cioè praticamente in città quasi.
2: Sì, anch'io non è che sono lontanissima dal centro, però insomma non sono a Milano. Però comunque, ho sempre gravitato intorno a Milano.
0: Ecco, insomma, ti spostavi sempre nella direzione di Milano.
2: Sì, ho studiato all'università a Milano, comunque anche le serate, gli amici erano a Milano. Quindi insomma mi sento milanese nell'animo, anche se poi.
1: E Daniela, anche i tuoi genitori sono milanesi?
2: No, mia mamma è di Crema, che è una città cittadina, penso un'oretta da Milano, e
0: era una roccaforte medievale.
2: Sì, oddio, come tante cittadine lì intorno.
0: Una delle poche che magari non ha poi mantenuto uno status più grande, era una di quelle che lo era quando.
2: Esatto.
0: Medioevo.
2: Lei è nata a Crema, ma poi anche lei si è spostata a Milano giovanissima, quindi penso intorno ai 15 anni viveva già a Milano. E invece mio padre è veneto di Valdobbiadene, dicevo che il cognome, no, anche quello non nasconde le origini venete, e quindi insomma di
0: E no. ci torna andavate insomma nella zona del Valdobbiadene?
2: Non spessissimo. Abbiamo sempre, ecco, penso l'amore per i viaggi l'ho preso dai miei genitori. Abbiamo sempre viaggiato tanto, nel limite del possibile ovviamente, ma nel nord Italia. Ho sempre viaggiato molto in montagna piuttosto che nel Triveneto, ma anche solo durante i weekend c'era sempre un'occasione buona per andare a prendere il gelato a Pavia,
1: che
2: a Piacenza,
1: bello.
2: A Cremona.
1: Bravissima.
2: Quindi la cosa di cercare qualcosa di bello, di nuovo da vedere, penso di averlo preso da loro. Esatto, sempre la novità, anche appunto il gelato, perché prenderlo sotto casa quando possiamo andarlo a prendere al lago questo weekend.
1: Bello, questa è una cosa bella. Naturalmente, come dicevi, nelle possibilità prima ci si spostava per distanze più brevi, invece
2: prima
1: poi
2: non c'era Ryanair, diciamo. C'era la macchina della famiglia,
1: andare più lontano.
2: Esatto.
1: Quindi praticamente dici, hai fatto le scuole a Milano, hai studiato a Milano.
2: Ho studiato a Milano e ti raccontavo
1: che
2: ho studiato economia non tanto per scelta o per passione, ma è stata più una scelta dei miei genitori, perché la mia passione mi ha sempre portato per qualche motivo ad avere una grossa passione per l'Asia, per l'area orientale, e avrei voluto studiare lingue orientali a Venezia, ma poi
0: ma come nasce, voglio dire, in una ragazzina questa esigenza, questa passione?
2: Sai che non me lo sono sempre chiesto, ma ancora i miei genitori se lo chiedono.
0: C'è stata una lettura, c'è stato qualcosa che ti ha fatto scattare? Perché ora ne parleremo, ma insomma la Cina e l'Oriente è una cosa ferma della
2: tua
0: vita.
2: Io, guarda, non lo so, la cosa più... sarò discendente di Marco Polo, da quella parte avrò qualche DNA.
0: Chissà se eri con lui in viaggio o eri lui.
2: No, perché se ci pensi, cioè io appunto non ero neanche a Milano, una grande metropoli, ero nata e cresciuta in sto paesino, non ho alcun parente che era stato in Asia, in Cina.
1: Tipo le scuole, che scuole hai fatto?
2: Io ho fatto il liceo scientifico. Neanche a Milano l'ho fatto in provincia, quindi non ho mai avuto alcuna exposure alla Cina. È sempre stata una cosa, penso di essermici appassionata, l'ho iniziato a guardare con curiosità e con ammirazione intorno all'adolescenza, e poi più l'esploravo come cosa, la lingua, più mi affascinava, perché vi raccontavo che erano ancora uno dei quei posti e una di quelle culture che ha una certa complessità, simile all'Italia, no? Comunque una lunga storia, anche culturalmente, ha molte sfaccettature. Quindi, insomma, più la studiavo, più ne volevo sapere di più.
1: Che bello!
0: E come dice, tornando alla domanda di Pina, appunto, insomma, gli studi, quindi tu dicevi sì, che i tuoi genitori ti hanno incoraggiato ad andare all'economia perché era una cosa che tipo prometteva un lavoro.
2: Esatto.
1: Però tu come sei fatto?
2: Però ho detto, adesso ve lo faccio vedere io, vi dico che mi piace il cinese, quindi studiavo lingue orientali, ma a livello di diploma, non più di laurea.
1: E
2: a
1: una
2: Milano.
1: Scuola?
2: Una scuola serale, era un diploma di 3 anni, quindi
0: pazzesco.
2: Andavo all'università di giorno e poi la sera studiavo il diploma di lingue orientali, quindi ho imparato un po' di cinese, ho studiato un po' di storia, di arte, cinese che non è la mia passione come ti dicevo, però penso che studiare la lingua e poi la storia e l'arte insieme ti dà comunque anche, ti fa capire tante cose della
1: certo.
2: lingua, specialmente una lingua come il cinese che è molto visual,
1: sì,
2: quindi è molto connessa poi alla cultura, quindi sono stati degli anni interessanti, impegnativi ma interessanti.
0: Quindi nel diploma studiavi anche la scrittura?
2: Ho imparato a scrivere a mano, perché poi a quel tempo non c'era il ChatGPT o il computer adesso, quindi ho proprio fatto old school, scrivere caratteri su caratteri, perché insomma per impararlo. E quindi sono arrivata alla fine del momento di scrivere la tesi di laurea.
0: Esausta
2: dicendo, vabbè, sono arrivata qua, ho fatto vedere che volevo studiare cinese e l'ho studiato. E poi ho detto, adesso voglio metterlo in pratica, perché non scrivere la tesi di laurea in Cina? E allora sono riuscita ad avere una internship con la Camera di Commercio di Pechino. Ho studiato, mi sono spostata là per qualche mese a Pechino, ho vissuto là nel 99. E come condividevo con voi prima, Cina molto diversa nel 99 da quella attuale, è stata una grande esperienza, era il momento in cui la Cina si apriva all'estero, ai mercati esteri, in cui le prime aziende italiane entravano in Cina, quindi era davvero il centro del mondo in quel momento.
0: Allora, quindi tu con questa esperienza hai combinato
2: l'economia
0: con la lingua.
1: E su che cosa hai scritto la tesi, Daniela?
2: La tesi era le scelte di internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina.
1: Poi
2: c'era un caso di applicazione, avevo preso una di queste aziende che voleva espandersi in Cina e avevo studiato il loro caso, dove potevano andare a investire in Cina e in base a quello che facevano.
1: Che bello, io ho fatto una tesi simile, però aziende giapponesi che internazionalizzavano in Italia.
2: In Italia, bravissima.
1: Veramente
2: ci siamo laureati negli stessi anni in cui c'era davvero l'apertura dei mercati asiatici con l'Europa, quindi era un tema molto attuale.
0: E Bocconi là, tu invece facevi la cattolica.
2: Sì. Esatto. E quindi lì è stata la mia prima esperienza poi sul posto, e lì penso che si sia aperta poi un vaso di Pandora, perché poi
1: gigante.
2: Da lì ho iniziato a viaggiare e mi sono più fermata.
1: Che bello, quindi prendi, scrivi la tesi e rientri in Italia, poi
2: rientro in Italia perché poi devo discutere la tesi e discutere la tesi, mi laureo con l'idea poi di ritornare in Cina, ma in quel momento mi offrono un lavoro in Irlanda
1: e vai là. Cambiamo
2: e quindi abbiamo cambiato completamente il focus, e lì sai, poi anche giovane, insomma non è che ti segui molto anche cosa ti dice la famiglia,
1: certo.
2: E ovviamente venendo da una famiglia anche piuttosto tradizionale, insomma è studiato, è un pezzo di carta, lascia stare la Cina che è uno di quelli dei balordi che ti sei messo in testa, vai e prendi un lavoro fisso perché ti stanno offrendo, l'IBM, adesso ormai posso nominare l'azienda, però l'IBM era una grossissima azienda, poi a quegli anni lì era un colosso, allora assumevano in Irlanda, vai là, pagata penso il doppio di quello che pagavano in Italia quei tempi, e allora sono andata là e ci ho vissuto per 2 anni.
0: Dublino.
2: Dublino
0: è stata
2: molto bella, oltretutto perché Dublino in quel momento era un po' un hub per tanti professionisti alle prime armi in Europa, perché appunto c'erano queste grosse multinazionali che investivano a Dublino per gli sgravi fiscali,
0: certo.
2: Quindi c'era l'Apple, c'era l'IBM, c'era la Facebook che stava nascendo, così.
0: Quindi entri in queste multinazionali subito lì.
2: Nella tecnologia che io non ho scelto, io non ho mai studiato tecnologia, insomma, ci sono un po' caduta dentro perché erano gli anni della dot com, del boom della tecnologia, e così come tanti coetanei di allora che avevano studiato economia, veniamo presi da queste grosse multinazionali, e lì è stata la prima mia esposizione a, appunto, tante altre culture, cioè c'era gente da tutta Europa, soprattutto dal sud dell'Europa, la Spagna, Portogallo, Grecia, davvero tutta Europa era a Dublino in quel momento, perché insomma, da lì supportavano poi tutta Europa. E sai, poi dopo esperienze così tanto internazionali, tornare nel mio paesino, neanche a Milano, in provincia, è stata molto dura.
1: Quindi tu hai finito 2 anni e poi sei rientrata?
2: Dopo 2 anni sono rientrata, perché comunque poi anche lì è un'altra cosa buona o no che abbiamo noi italiani all'estero, e che poi abbiamo sempre quella porta per tornare in Italia.
1: Certo.
2: E
0: poi da
2: sempre,
0: Dublino.
2: Da Dublino.
0: Come prendere l'autobus.
2: Esatto, poi dici, senti sempre la mancanza della famiglia, degli amici, del cibo, del sole. Ecco, una cosa che non è ottima a Dublino è il clima. Anche se la gente è fantastica, penso che siano gli italiani del nord Europa, nel senso sono molto accoglienti, molto
0: Ti piace
2: calorosi.
0: La Guinness?
2: Ho imparato ad apprezzarla, all'inizio no, non mi piaceva assolutamente, però
0: a forza di
2: sì, alla fine
1: la scura.
2: Con la scura,
0: perché comunque c'è quella cultura dell'andare nel pub dopo lavoro per socializzare,
2: sì,
0: tu
2: sì,
0: lo facevi insomma,
2: sì, io con tutti gli altri ragazzi, perché poi appunto sei lì senza famiglia, e ai tempi era ancora abbastanza buon mercato, quindi con lo stipendio già che era
0: comunque
2: ottimo,
0: buono,
2: riuscivi a pagarti la tua casa, riuscivi ad avere anche dei soldini da parte, in più averne altri per andare a divertirti con gli amici, insomma era.
0: Cosa hai provato con quel senso di indipendenza? Ne eri già cosciente, o ci hai poi ripensato dopo e dici, madonna, però come ero già voglio dire indipendente?
2: No, penso che sia stata un po' la conferma che a mettere il naso fuori di casa, poi riesci a fare quello che vuoi, ad essere indipendente, no? Dici, adesso che ho questo, cos'altro posso fare? Se sono riuscita, cioè, sono indipendente, adesso non devo più dipendere dalla famiglia, dal contesto in cui vivo, posso davvero andare ad esplorare il mondo, no?
0: Allora, fermiamoci qua, però qui già capiamo un po' che Daniela va sempre a esplorare, a cercare qualcos'altro. E la prima canzone che ci ascoltiamo, che ha scelto la nostra Daniela, è Aeroplano degli 883. Perché l'hai scelta?
2: Penso che rifletta molto questa fase della mia vita in cui, una volta che ho provato all'estero, di andare all'estero, poi ho iniziato a salire su qualsiasi aeroplano
1: che passava.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Bentornati a Destinazione Australia qui su Radio Italiana 531. Siamo qui con Stefano, myself and Daniela.
1: Me, myself and I.
2: Ciao, ciao.
1: Bentornati, siamo qui appunto con Daniela, come diceva Pina, e ci sta raccontando il suo viaggio che, insomma, già da giovane, dopo tanto studio, fa questa esperienza a Dublino. L'esperienza dura due anni, però
0: in una Dublino che, diciamo, pullulava di persone da tutto il mondo, esatto, no? Come dicevi, e tu hai avuto modo di conoscere una bellissima persona.
2: Esatto, tra tutte le persone ho conosciuto mio marito, di Piacenza, guarda, che tutti mi dicono, ma è irlandese? No, sono riuscita a trovare un piacentino a Dublino.
1: A Dublino, l'unico.
0: Collega, ma era un collega?
2: Era un collega, collega. Era un collega di IBM, appunto, che lavoravamo là, e niente, insomma, ci siamo conosciuti, poi siamo rientrati in Italia dopo due anni. Come dicevo, il clima, una grandissima bella esperienza Dublino, ovviamente, però il clima non era
1: scappare dal soggetto.
0: Vogliamo la soap opera,
1: aspetta, perché noi vogliamo sapere come è accaduto.
2: Eravamo colleghi, amici, poi insomma
1: il lavoro, eccetera,
2: ci siamo conosciuti.
1: Che è stato intraprendente dei due, dici qualcosa, aiutami.
0: Se Daniela non vuole, davanti a una Guinness
2: ci sono i bambini che ci ascoltano.
0: Vogliamo solo sapere se è davanti a una Guinness o no.
2: Sì, dai, davanti a una Guinness. La verità,
1: salutiamo tuo marito.
0: Ciao,
1: vi sarete messi d'accordo. Assolutamente non andare in questi dettagli.
2: Nessuno di questi dettagli.
0: Comunque, nasce la love story.
2: Nasce addirittura Alice. Poi c'è, comunque, rientriamo in Italia, perché appunto poi le famiglie erano in Italia, tornavo in Italia, poi abbiamo avuto ancora un'altra esperienza all'estero, perché anche lui, era molto attratto dal fatto di trovare lavoro, comunque cercare qualcosa al di fuori dell'Italia, quindi viviamo tra Italia e Amsterdam per un altro anno.
0: Ma quindi praticamente avete cercato lavoro poi di nuovo insieme?
2: Abbiamo cercato lavoro insieme, poi alla fine era molto chi lo trova prima,
0: certo.
2: Ho trovato io un lavoro ad Amsterdam, sempre per un'altra grossa multinazionale, quindi sono andata ad Amsterdam. Lui in quel momento lavorava per un'azienda olandese, quindi insomma era spesso in Olanda. È andato bene così per un annetto. Rientriamo in Italia, nasce Alice in quel momento lì,
0: che
2: poi l'Italia comincia a starci stretta intorno ai due anni di Alice, insomma. Poi i ritmi a Milano erano molto molto stressanti, ecco, e mi ricordo che uscivo di casa alle 7:30, che Alice dormiva, tornavo a casa alle 8 se andava bene e Alice dormiva. E ci siamo guardati, lui peggio, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma questa è la vita che vogliamo fare, soprattutto la vita che vogliamo fare con Alice. E allora vi dicevo, c'era un collega di questa multinazionale greco che si era trasferito in Australia l'anno prima. Diceva, guarda, bellissimo posto, no, devi considerarlo. Allora, insomma, avevamo quella pulce nell'orecchio. Ho iniziato a guardare abbiamo iniziato con le rispettive aziende a vedere chi primo riusciva a trovare lavoro.
0: Questa cosa che facevate.
2: Vediamo chi primo lo riesce a prendere. E arriva un giorno una chiamata da questo collega che mi dice, guarda, stanno cercando qualcuno ad Adelaide, se ti va di fare le selezioni.
1: Shock a quel punto.
2: Shock. Io e mio marito sul divano ci guardiamo e diciamo, ma dov'è Adelaide? Perché c'era lui su Google, guarda, vede Glenelg sul mare. Sì, no, guarda, c'è il mare, andiamo, consideriamo. E poi, come dice sempre lui, portala a casa che poi la gestiamo. E l'ho portata a casa, e quindi senza essere mai stata in Australia prima.
1: Interessante. Portala a casa e poi la gestiamo.
2: È stata il leitmotiv di tutta la nostra relazione. Portala a casa che poi la gestiamo. E sono state le cose migliori e peggiori, penso.
1: È un buon modo per incentivare il salto anche nel vuoto,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Il rischio.
2: Sì, esatto. Poi sono quelle
1: cose. La valutazione della possibilità.
2: Sai, tante volte, poi penso soprattutto come donne, noi siamo molto overthinker. Abbiamo molto la cosa di, ok, se non abbiamo tutti gli elementi non prendiamo la decisione, perché comunque ci sono tanti altre, non so, fattori, conseguenze, così.
1: Certo.
2: Tante volte, guarda, basta davvero buttarsi, poi tutto il resto si sistema, ecco, se poi non è una cosa drastica, così. C'è molto la
0: cosa drastica dalla da Milano all'Australia.
2: Sì, infatti la gente ci dava dei pazzi, perché comunque là avevamo un lavoro a tempo indeterminato, la macchina aziendale, la casa di proprietà.
1: Bah, certo.
2: Mia mamma che abitava abita ancora tuttora nella casa di fianco, quindi diciamo, voi siete folli. E però l'abbiamo fatto.
0: Che anno era?
2: Era nel 2015, con Alice che aveva 2 anni e mezzo allora, e siamo partite davvero con, secondo si dice, due valigie a testa, perché era quello, siamo venuti qua. E con l'idea di starci un paio d'anni, e 11 anni dopo siamo ancora qua. Abbiamo fatto due anni qua ad Adelaide. Vi dicevo, ci siamo dovuti sistemare, adattare un pochino ai ritmi diversi rispetto a Milano, soprattutto.
0: Più tranquilli, spero. Esatto.
1: Che comunque li cercavate.
2: Li cercavamo.
1: Perché tu cercavi proprio non uscire di casa alle 7 e entrare alle 8. Cioè.
2: Sì, no, infatti, poi con una bambina piccola non è esattamente quello come vuoi vivere la tua vita. Poi.
1: Certo.
2: Insomma, volevamo questo tipo di vita per lei, che parlasse inglese a livello madrelingua, però poi lavorativamente parlando, quando vieni qua e tutto si può fare domani, tutto molto più rilassato. Sì, invece sì. Milano dice no, come no, devo
1: domani,
2: stare qua, no,
1: ora.
2: Aspetta, venerdì che insomma, il venerdì se chiami qualcuno alle 3 del pomeriggio, unless the house is burning down in fire, non lo fai.
1: Certo.
2: E quindi insomma ci siamo adattati a quello. E poi vi dicevo, dopo 2 anni mi offrono di spostare a Sydney per lavoro, e lì abbiamo detto sì, andiamo a Sydney, perché tutti ci dicevano ma cosa fate ad Adelaide, e siamo andati, però in quel contesto, in quella fase della nostra vita forse non era
1: quello che serviva,
2: perché siamo andati, ci siamo scontrati con un'altra grossa città e con gli stessi ritmi, se non peggio, di Milano.
1: A livello lavorativo le due città come si differenziano?
2: Milano e...
1: Adelaide e Sydney.
2: Adelaide è molto basata sul networking, sulla relazione, sul long term trust. Poi io sono nelle vendite, quindi viene prima quello di quello che tu vendi. Cioè se hanno fiducia anche i clienti o i prospect hanno fiducia in te come persona, allora si fidano. Sydney è molto più transazionale. E se hai quello di cui hanno bisogno, bene, ok, parlano con te, comprano quello che c'è da fare, poi offi. Ognuno per la propria strada, non hanno il network che invece ti costruisci qua da Adelaide, molto community based qui. Anche il trovare nuovi clienti o comunque nuove opportunità di lavoro è molto basato su chi ti introduce a quella specifica opportunità o specifico cliente. Quindi.
0: Quindi tu ti sei trovata bene poi a Sydney?
2: A Sydney vi dicevo, mi sono trovata bene su alcune cose, per esempio c'era la scuola bilingue italiana, che è stata un'ottima esperienza per Alice, perché
0: che lei già faceva la scuola elementare?
2: Lei a quel tempo lì faceva year two, quindi okay, era come sì. se fosse in prima elementare, prima o seconda elementare. Sì. E faceva 2 giorni e mezzo alla settimana in lingua inglese, 2 giorni e mezzo alla settimana in lingua italiana, quindi è stata un'ottima esperienza. Su altre cose il commuting time era brutal, nel senso che appunto c'era almeno un'ora per me per andare in ufficio, dovevo portare Alice a scuola e andarla
1: a riprendere. Si era quasi ripresentata la situazione,
2: esatto,
1: di Milano praticamente.
2: Esatto, perché partivamo presto, la lasciavo, che ti dicevo, era la prima che lasciavo a scuola, era l'ultima che andavo a riprendere. E alle 6 abbiamo detto in quel momento scoppia il Covid e abbiamo detto ma noi cosa stiamo a fare a Sydney qua, cioè se per tornare a fare una vita simile a quella che torniamo che avevamo a Milano, a questo punto torniamo con la famiglia a Milano, non
1: ma
2: ha senso.
1: Come trovi il come hai trovato questa cosa anche dell'aiuto in Australia nel momento in cui hai una bambina e non hai genitori, cioè questa parte qua?
2: No, vabbè,
1: non c'è. Però il fatto di poter andare a prendere la scuola più tardi, cioè queste cose qui,
2: sì, paghi.
1: sì.
2: Era tutto a pagamento, nel senso che c'è il prescuola e il dopo scuola, che anche lì è ottimo, per carità, niente da dire, però sono tutti servizi extra, così come le varie babysitter, così, o i centri estivi quando ci sono le school holidays, è tutto a pagamento, quindi insomma devi mettere in conto anche quello, mentre invece se hai il supporto della famiglia per la bambina è meglio, perché
1: certo.
2: Hai un familiare che la segue e non è uno sconosciuto, però
0: certo.
2: Insomma poi uno si adatta, sai, il porta la casa la gestiamo, ecco, questa è la parte della gestiamo,
1: certo, chiaro.
2: E poi dopo ci siamo sempre dati, anche con mio marito, ok, porta la casa, la gestiamo per qualche mese, tiriamo i conti dopo la fine di quel periodo, dicendo ha senso continuare in questo senso o cambiamo rotta. Ecco, un'altra cosa che ho imparato negli altri, in tutti gli anni di questa esperienza, è che non c'è mai niente che è scritto nella pietra. Tutte le cose possono cambiare. Più flessibili si è e più ci si adatta a tutte, certo, le situazioni che la vita ti porta, no? Perché tu puoi fare tutti
0: bella
2: gli
0: filosofia.
2: Anni,
1: sì, sì.
0: Però la cosa bella che magari penso

0: che ha e quello che ha fatto, mi ha raccontato l'esperienza, che tra poco, un'altra esperienza internazionale che ha avuto, sì, che tra poco ci dirai, cioè, tu
1: ci
0: che
1: dirai.
0: Cioè, l'ha raccontata in maniera molto molto cioè sempre positiva,
2: sì.
0: Quindi secondo me fa tanto bene.
1: È cosciente
0: fare
1: del lato
0: cosa.
1: Positivo della cosa.
2: Sì, sì, che poi è anche l'aspetto educativo di tutto questo cambiare, insomma, che poi è cambiare, ma in maniera deliberata. Quello che vi dicevo, che comunque abbiamo sempre cercato che Alice venisse esposta a culture diverse, ad apprezzare la bellezza che ha e anche la facilità della vita che ha qua in Australia, che non è probabilmente quella che abbiamo avuto noi in Italia e quella che hanno altri suoi coetanei in altre parti del mondo. Quindi, insomma, deve essere sempre, ritenersi sempre fortunata per la vita che vive ogni giorno.
1: Allora, facciamo un'altra pausa, stiamo parlando di spostarsi, ovviamente, quindi la prossima canzone che ha scelto Daniela è Irene Grandi, Vivo una vita in vacanza.
2: Una vita in vacanza.
1: Che non c'è bisogno di chiederle perché ha scelto, insomma,
2: esatto.
1: Questo è abbastanza chiaro. Rimanete con noi, siamo a Destinazione Australia con Daniela Crivellotto, siamo a metà della puntata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Eccoci tornati a Destinazione Australia su Radio Italiana 531. Siamo in diretta dallo studio Sanremo con Stefano e la nostra ospite Daniela.
1: Ciao a tutti.
0: Che ci racconta la sua bellissima storia di viaggi e di trasferimenti in giro per il mondo.
2: Se vi siete appena sintonizzati, volete recuperare la puntata, la potete trovare come tutte le puntate di Destinazione Australia sul sito della radio. Andate su programmi, martedì Destinazione Australia e c'è tutte le puntate. Nel frattempo live su Facebook ci scrivono
0: e vai.
2: Intanto ci saluta Sara.
1: Ciao Sara.
2: Nostra Sara Mondoni, che è molto amica di Daniela.
0: Ciao Sara.
2: Poi abbiamo Poli J, ciao a tutti. E poi Ellie Paolina fa: ciao a tutti, avete i biglietti per lo show? Ma quale show, Paolina?
1: Cioè, scrivicelo.
2: Ellie, scrivici quale show. Daniela, tu hai uno show a breve in un teatro?
1: No, Trilli.
0: Dobbiamo capire di quale show
2: canti?
1: No, meglio di no.
2: Suoni uno strumento?
1: No, guarda, strimpellavo la chitarra, ma non volete sentirmi suonare la chitarra, no, meglio di no.
2: Però la strimpellavi?
1: La strimpellavo, sì, quando ero stuck nel paesino di provincia, ecco, era una delle piccole, poche valvole di sfogo che avevamo, quindi si prendeva la chitarra, si andava ai parchetti, si suonava. Insomma,
0: che bello.
2: No, io non so suonare niente. Flauto a scuola, che ci obbligavano, esatto, sotto tortura, tra l'altro.
0: Certo,
2: però non è che fosse mai, non è che mettevano a fare il concerto, il flauto solo, io lì nel mezzo ero dietro.
0: Potevi provare per le strade di Prato,
2: di Pechino,
0: di Prato, diciamo.
2: Sì, dove c'è una grossa comunità cinese, tra l'altro, che io adoro la follia. E torniamo però,
1: dove siamo arrivati?
0: Allora, dove siamo?
2: Eravamo a Sydney.
1: Eravamo a Sydney e dicevo appunto, poi scoppia il Covid e ci troviamo con la bambina e l'affitto alto da pagare a Sydney, con non più la necessità di andare in ufficio, e abbiamo detto: ma cosa facciamo qua a Sydney? Siamo tornati in una grossa città, torniamo ad Adelaide, che insomma c'aveva un pochino, dove ci eravamo trovati molto bene,
2: trovati bene,
1: era già diventata la nostra casa, quindi comunque avevamo già un giro di amici, cari amici, che insomma poi ci hanno aiutato a rientrare. Abbiamo trovato una casa qua e siamo qua dal 2018. Siamo rientrati dal 2018.
2: Poi
1: abbiamo fatto altre pause.
0: Ok, quindi rientrate felici, sì. avete deciso di tornare qui. E tu inizi a lavorare qui a Adelaide?
1: Inizio a lavorare sempre nel settore della tecnologia, ma un lavoro che poi non mi porta più a viaggiare, ma sempre molto legato al Sud Australia come lavoro.
0: E poi, quindi stai fai questo lavoro per quanto tempo, Daniela?
1: Faccio questo lavoro legato al Sud Australia per circa 3 anni, 2 o 3 anni, ma è parte di una multinazionale che insomma offre opportunità di relocation all'estero.
0: Quindi
2: qualcosa prudeva.
0: Che sì. quel pizzicore.
1: Mio marito lo chiama il vento del nord, che ogni tanto mi vede negli occhi e dice: è tornato il vento del nord. C'era un film che si chiamava Chocolat e c'era che vi ricordate che si muoveva tutte le volte che arrivava il vento del nord, lui inizia a fare le valigie quando vede che quel periodo lì, dice: ma no. E insomma c'è questa opportunità di rilocarmi in Cina, a Shanghai.
2: Quindi allora facciamo questo è una specie di giro del cerchio, no?
1: Giro del cerchio.
2: Poi il cerchio gira, poi se ne apre un altro, ma
1: esatto.
2: Insomma è un grosso giro del cerchio, perché chi ha ascoltato la puntata all'inizio, tu volevi studiare le lingue orientali, avevi questa passione per la Cina.
1: Avevo sempre avuto questa passione per la Cina, avevo studiato cinese, insomma.
2: Sei andata in viaggio, eccetera.
1: Sono andata in viaggio, insomma, sono sempre stata un po' coinvolta, sempre stata un po' nell'influenza dell'area cinese, insomma, mi si presenta questo opportunità di unirlo al lavoro, no? Insomma, ci guardiamo con mio marito, facciamolo, non facciamolo, porta la casa che poi la gestiamo.
0: Porta anche la Cina.
1: Andiamo a casa, in quel momento lì appunto c'era Alice, poi quando si va un po' avanti, poi come sa chi ha figli, insomma, lei aveva 12 anni, 13 anni quel momento lì, ed era una forse delle ultime Windows che avevamo disponibili, perché non fosse troppo disruptive anche per lei a livello scolastico, a livello di amicizie. E quindi abbiamo detto: andiamo a fare questa esperienza e ci trasferiamo a Shanghai quindi tutto l'anno scorso. E bellissima esperienza da tutti i punti di vista, che rifarei, facile non sempre, insomma, ci sono state tante difficoltà che abbiamo dovuto passare a livello personale, professionale,
2: familiare,
1: sì, ci sono tanti viaggi coinvolti da entrambe le parti, così, e l'abbiamo fatto per un anno. Quindi,
0: dove vivevate?
1: Vivevamo a Shanghai, proprio Shanghai, in centro.
0: In un appartamento?
1: Sì, dopo l'esperienza di Sydney, che abbiamo detto, senti, io un'ora di commuting per andare in ufficio, no. Cioè, quindi ero a 1,5 chilometri dall'ufficio, quindi
0: perfetto,
1: esattamente in piena zona expat, perché poi c'è la zona della ex concessione francese, per chi è stato a Shanghai la conosce bene, che è dove vivono tutti gli expat, quindi ho voluto scegliere appositamente una zona molto centrale, anche
2: internazionale.
1: Internazionale, esattamente, perché comunque sempre in Cina si è, quindi non volevo, per quanto posso io avere la passione della Cina, anche quel drive di sperimentare cose nuove, così, però devo considerare anche il resto della famiglia, che magari non era così propensa a... E quindi partiamo anche col cane, ci portiamo il cane, perché insomma allora sembrava una scelta definitiva, quindi il cane che fa questo viaggio della speranza per arrivare a Shanghai, povera bestia.
0: Ma ti fanno fare anche a Shanghai la quarantena?
1: No, per andare,
0: non è come l'Australia.
1: No, per andare lì nessun problema. Il problema è quando sono dovuta tornare l'anno scorso, e che appunto il cane dalla Cina non può rientrare direttamente in Australia, ha dovuto fare sei mesi in un paese rabies free, senza la rabbia.
2: Sei mesi?
1: Sì, perché
0: dove l'avete mandato, poverino?
1: In Italia, da mia mamma, disperata, mandami il cane, povera bestia, perché sennò dovevo mandarlo o a Singapore o a Hong Kong, ma un rifugio,
2: certo,
1: con una gabbia,
2: proprio
1: un labradudo, lui è abituato a stare con le persone, quindi lo mando da Shanghai a Milano.
2: Quindi da tua mamma.
1: Ha vissuto sei anni a Milano da mia mamma, e quindi insomma ha fatto una sei mesi di vacanza.
0: Sei mesi,
1: e poi adesso il mese scorso è venuto qua.
2: Sarei
1: dovuto fare 10 giorni di quarantena,
2: che sono insomma fattibili.
1: Sì.
2: Ma non poteva anche il cane non essere viaggiatore con la famiglia, cioè,
1: esatto,
2: che cosa ci stiamo stupendo,
0: esatto,
1: Platinum member, penso anche lui.
2: Ma ora siete tornati ad Adelaide, perché comunque Adelaide è diventato un posto in cui si torna.
1: Sì, ha sempre quella, esatto, alla fine è casa, quindi è un posto da cui partire, è un po' come Mediglia ai tempi di quando avevo 20 anni, no? Quindi si parte, si va a esplorare il mondo, però poi insomma si ha sempre la porta aperta per tornare. E adesso la porta che è aperta, che vi dicevo, dell'Italia è ancora aperta, ma magari quella per Adelaide è sempre più grossa, no?
0: Stavo pensando a questa domanda: avete pensato mai di tornare in Italia per un po'?
1: Sì, guarda, ti dico, l'anno scorso si valutava l'opzione, poi di, anziché rientrare da Shanghai, dove rientriamo in Italia, rientriamo ad Adelaide,
2: torniamo in Italia col cane o
1: povera bestia,
2: no,
1: l'Italia era davvero, penso, in cima alla lista, quindi ho cercato spesso comunque lavoro in Italia. Anche lì, una volta che si è abituato alle condizioni qua in Australia,
2: ecco,
1: è difficile poi trovare lo stesso tenore di vita, ma a livello lavorativo, ma anche di qualità della vita poi in Italia, perché comunque per i lavori
2: è di questo che si parla quando uno pensa non so se tornare in Italia o no.
1: Sì,
2: no. Anch'io che sono veramente me, myself and I, cioè io sono veramente solo me stesso, quindi
1: però,
2: quando c'è tutto un progetto di famiglia
0: vita,
2: insieme,
0: no, anche perché magari il lavoro devi trovare uno stipendio,
1: esatto, devi trovare uno simile che non si trova,
0: oppure ti devi accontentare,
2: che è difficile,
0: ma
2: veramente
0: forse
1: è difficile. Poi comunque
2: è lo stile di vita,
1: perché poi comunque tu sei di Prato, Pescara, mio marito di Piacenza, tornare
2: tutti con la P
1: cioè, per noi dove si torna a Milano e non c'è la qualità della vita che invece si ha nelle vostre città
0: un po'
1: più piccole. Però nelle città più piccole non c'è il tipo di lavoro che hai a Milano, quindi cosa torni a fare il pendolare un'altra volta, torno alla vita da cui sono scappata. Magari nelle carte non escludiamo niente, come vedi, cioè ogni anno si rivaluta, si tirano i conti, dici ma va bene.
2: E Alice invece, quando parlate dell'Italia, che cosa dice?
1: Alice va via, la nonna, le cugine là, quindi è molto molto legata all'Italia, ci andiamo almeno una volta all'anno. L'anno scorso ha fatto l'estate in Italia con la nonna, quindi è molto legata,
2: l'estate con la nonna.
1: Poi adesso sta pensando comunque in Year 10, sta iniziando a valutare le opzioni eventualmente per l'università, e quindi l'Italia è tra le opzioni. Ma questo è il bello, è anche il fatto di tenerla internazionale, di esporla a così tante culture e situazioni diverse, che poi tu cosa le regali? Le regali l'opportunità di scegliere alla fine, no? Cosa che invece io non ho avuto, o comunque era molto limitata. Io arrivata all'università, insomma, hanno deciso per me che dovevo fare economia, vabbè, facciamo economia. E invece nel suo caso non è neanche solo la scelta dell'università, ma dove farla, e anche il fatto appunto del programma internazionale che fa a scuola, insomma, le dà la possibilità, l'opportunità di scegliere quello che vuol fare.
2: Credo che la libertà si possa misurare veramente anche con quanto tu puoi scegliere. Quella, certo, è libertà, cioè la scelta di poter dire una cosa, di, sì, poter fare una cosa, di poterla dire in un altro modo, di poterla fare in un altro modo.
1: Sì, sì.
0: Di viaggiare.
2: Quindi poter scegliere è libertà.
0: Che da tutti, cioè non tutti hanno questa opportunità, certo, di poter andare.
2: Ma non solo, può esserci a livello economico, eccetera, ma è proprio mentale, no? Proprio il mindset di poter prendere delle scelte, saper, sì, prendere, sì, delle scelte.
1: Guarda, ti dico, quando siamo stati in Cina, per lei non è stata facile. Eravamo in una scuola internazionale, ma per esempio ha dovuto imparare il cinese da zero, e l'hanno dovuto imparare a metà d'anno, vuol dire che i suoi coetanei l'avevano già studiato per un semestre.
2: E quindi come l'ha gestita sta cosa?
1: E no, guarda, tanto di cappello, le ho visto fare tanta fatica per impararlo, ma poi è arrivata ad essere al livello del resto della classe, se non la migliore del resto della classe. L'insegnante di cinese, mi ricordo che la chiamava il suo piccolo miracolo, perché non si è spiegato come aveva potuto imparare una lingua così velocemente.
2: E tu che lo parli un pochino, quindi
1: l'ho potuto aiutare come potevo, però poi sai, comunque è tutto sta lei, quindi io penso che anche lei stessa nel suo piccolo, adesso ha 15 anni, ne aveva 13-14, misurare i suoi limiti e spingere i suoi limiti oltre a quello che uno ti dice, no, non ci sei in grado, comunque no, è troppo difficile, dice watch me, e
2: vediamo.
1: E mi si mette lì, ci ha messo tanto effort e ce l'ha fatta, quindi
0: grande.
1: E penso che, guarda, sono cose che magari non le lascerò una casa, o altre cose, però le lasci, questi saper gestire anche situazioni difficili, che come dicevo qua in Australia i ragazzini magari non hanno spesso, perché hanno magari cose più facili, o
2: tutto arriva più facilmente ora, no?
1: Invece il fatto di dire, guarda, davanti a una situazione difficile sono riuscita a gestirla, ecco.
0: Bene, bellissimo. Quindi praticamente dopo questo anno in Cina decidete a un certo punto che però è ora di tornare
1: ad Adelaide.
0: E questa,
1: esatto,
0: decisione l'hai presa tu oppure?
1: Diciamo, no, sempre come famiglia, alla fine si tira i conti, dici, ma ha senso stare qua, è una cosa che vediamo nel lungo termine, no? La Cina comunque, per quanto posso esserne appassionata, non è mai stata una cosa a lungo termine, sempre è stata una zona in cui ho gravitato in grande o piccola misura, però negli anni, quindi continuerò sicuramente. Infatti appena occasione, io e la mia amica Sara andiamo in Cina, siamo appena stati,
2: siamo appena state. Sì,
0: però sì. Hai deciso, nel senso, avete deciso di lasciare il lavoro oppure ti è capitata un'altra occasione?
1: No, sono tornata qua senza lavoro.
0: Quindi hai lasciato il lavoro?
1: Ho lasciato il lavoro che avevo là a Shanghai, e in quel momento lì era giusto così, sono rientrata e ho detto, vabbè, Adelaide, sfrutterò la rete di conoscenze che avevo, e
2: che
1: così ho fatto.
2: Sempre.
1: E infatti, quindi sono adesso lavoro per un'altra azienda, ma comunque sono sempre coinvolta con la rete di conoscenze che avevo in passato. La cosa bella di Adelaide.
0: Ci hai messo tanto a ritrovarlo oppure è stato veloce?
1: No, è stato, guarda, più veloce del previsto, nel senso che avrei voluto volentieri prendermi un po' più di pausa per recuperare dall'esperienza cinese, che è stata molto impegnativa a livello mentale. Però vabbè, quando ci sono le opportunità anche, certo, lì si prendono, c'è stata una buona opportunità e l'ho presa al volo, ecco.
0: Questa è anche un'altra cosa bella forse dell'Australia, che è molto flessibile, sì, dal punto di vista lavorativo.
1: È flessibile, e poi secondo me effettivamente ci sono più opportunità che in altri paesi, perché in Italia comunque ho davvero provato tanto anche con le conoscenze che avevo degli anni lavorati in Italia, ma è molto stagnante come mercato, è stagnante ed è chiuso, ecco, una cosa che mi ha spaventato quando cercavo lavoro, con tutte le competenze, le carte in regola che potevo avere, con in più l'esperienza all'estero, perché io mi ricordo quando ho lasciato l'Italia tutti mi dicevano, bellissimo, avrai, quando torni avrai un curriculum che, guarda, non farei fatica,
2: forse troppo
1: esatto.
2: Andiamo in pausa, devo assolutamente interrompere, rientriamo perché voglio chiedere delle cose sul lavoro, senza menzionare, ma voglio assolutamente, perché c'è tutto uno sviluppo anche della cosa, e anche altre domande sulla Cina.
1: Certo.
2: Allora, la canzone però che hai scelto è
1: è quella di Manu Chao ed Alfa, non per una ragione particolare, forse perché la sentivo 15 anni fa ed è tornata adesso di moda, e
2: la Alice la, la, la, la
1: esatto, l'ascolto con Alice.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Bentornati qui nell'ultima parte di Destinazione Australia. La puntata di oggi è con Daniela Crivellotto. Andatela a recuperare sul nostro sito, mi raccomando. Nel frattempo ci seguono anche da Facebook.
1: Hai letto? Non riesco a leggerlo perché mi sono
0: allora,
1: scaricata
0: meglio,
1: quell'app.
0: Sorpresa per te. Ci scrive Giselle Antonelli. Ciao Pino e Stefano, è bello iniziare una giornata di mare e assistere alla vostra bellissima trasmissione.
1: Ecco qua.
0: Hai capito Daniela? Al mare.
2: Dall'Italia. Sì. Beate, sì, che invidia. Mare... Che invidia Giselle.
0: Hai capito, io già
2: stavamo giusto dicendo che guarda, una cosa che ci mancano, sai, l'estate italiana, i concerti, bella l'Australia, ma quella non...
1: Dopo questa canzone che proprio da concerto estivo.
0: L'estate scorsa andava per la maggiore. Insomma.
2: Esatto, bene bene.
0: Sì, poi mi immagino l'ombrellone di fieno del bagno dove vanno i tuoi.
1: Di fieno.
0: Come
1: di paglia.
0: Torniamo a Daniela, l'ultima parte. No, vorrei che tu ci raccontassi un po', perché tu lavori nella tecnologia, esatto, le vendite, però insomma hai menzionato all'inizio della puntata IBM, quindi ci sono un po' i computer, l'IT, si direbbe adesso. Però quindi ora lavori anche con le AI.
2: Sì, sì, vabbè, poi adesso le AI, come ti dicevo, è un mondo molto, un concetto molto vasto, no? Quindi io la tecnologia non l'ho scelta e ci sono un po' caduta dentro perché insomma poi è molto, molto rilevante. Non ho studiato ingegneria, non ho un background tecnologico, ho studiato economia, quindi ma dicevo, la cosa che mi appassiona poi di avere a che fare con tecnologia e le AI è anche il fatto dell'applicazione di queste tecnologie alla vita di tutti i giorni, ed è la forza che abbiamo noi persone non con un background tecnologico, perché appunto riusciamo ad avere, a capire come riusciamo a fare le cose meglio. E ti facevo l'esempio del telefono, non sai come è fatto l'iPhone, però
0: cioè, non sappiamo come è composto,
2: non hai bisogno di saperlo, ma devi sapere come usare, la forza è sapere come usarlo al meglio. Ecco, quindi il mio lavoro rivolve intorno a quello.
0: Molto interessante, insomma, perché ma mi piace proprio come hai iniziato quando il discorso, cioè è un mondo molto ampio, questo ti fa capire che l'understanding, io non avrei mai iniziato la frase in questo modo, perché
1: certo,
0: insomma ti fa capire come insomma c'è una conoscenza rilevante alla vendita, naturalmente molto interessante. Però l'intelligenza artificiale invece nella Cina
1: la tecnologia
0: tu fuori onda ci hai detto una cosa molto interessante, che uno dei motivi per cui ti piace la cultura cinese è il fatto che in Oriente il pensiero e la scrittura fanno vedere che il pensiero nasce in un modo diverso, si sviluppa in modo diverso rispetto a quella occidentale nostra.
2: La AI
0: farà uguale,
2: il motivo per cui poi hanno i loro modelli che trainano loro, non usano i nostri ChatGPT o Claude o quant'altro, hanno i loro DeepSeek e quant'altro, proprio perché secondo me innanzitutto è anche una corsa al potere. Ormai chi gestisce quel tipo di tecnologia è effettivamente avere il potere sulle persone, sui business e quant'altro. Quindi la Cina, per il paese che è, ha sempre voluto avere molto sovereign di quella parte lì, giustamente,
0: certo.
2: E poi ti dicevo, e poi è stata anche la loro fortuna negli ultimi anni, perché poi ha guidato anche lo sviluppo del paese in queste tecnologie, l'avanzamento che ho visto io dal 99, in cui ci sono stata per prima,
0: come Pina qui Adela quando c'era solo il fieno che
2: esatto,
0: girava per strada
2: e più o meno là, non dico che c'era il fieno, ma quasi eravamo i primi occidentali che andavano in Cina. Da adesso sono, posso dire che sono molto più avanzate di tanti altri paesi, senza without naming names, però
0: senza far sentire peggio nessun
2: esatto,
0: altro,
2: però cioè tante cose sono davvero molto più avanti, forse perché hanno meno barriere, hanno più barriere anche nelle regolamentazioni, nel senso hanno un governo forte che poi fa execution dei programmi che hanno, quindi anche quello magari è stata la loro fortuna. Ma questo poi ha permesso sviluppi nella robotica, nell'automazione, nell'AI, che penso che nell'andare avanti, in the near future, saranno molto più visibili di adesso.
0: Però insomma prima anche ci ha detto, no Pina, quel momento in cui al mercato trovi il robot.
2: Ah sì, dicevo, al centro commerciale, anziché la bancarella del make up, si trovano le bancarelle dei robot, degli umanoidi o comunque quant'altro.
1: Che ti puoi portare a casa, così non devi fare più le pulizie.
2: Non devi fare più le pulizie. Poi, no. Quanto
0: aspetta,
2: sarà
0: la prossima volta che vai in Cina,
1: ci porti
0: a me a Pina.
2: Ah sì, organizzo.
0: Siamo messi malaccio su questo.
2: Organizziamo, io e Sara organizziamo.
0: Ce ne porta uno tu in valigia, uno Sara, ci portate i robot, perché noi abbiamo insomma, un modo per vivere.
2: Esatto, per vivere, per non vivere. Fare le pulizie.
0: Per fare le pulizie. Esatto,
1: perché esatto. Quella è la cosa importante. La tecnologia ti deve aiutare a fare le cose che magari non fai con tanta...
2: A rimuovere i task manuali e ripetitivi.
1: Eccolo.
2: Poi, solitamente è lì che è la forza. Poi ci sono cose che magari le persone fanno meglio, fanno in maniera più efficiente, ma tante di quelle cose lì ripetitive manuali si possono fare con la tecnologia.
0: E poi so che siamo oltre, ma dicevi anche insomma delle macchine elettriche, che lì funziona molto perché è stata data una regolamentazione, quella che devono seguire.
2: Esatto, quindi anche grosse città come Pechino e Shanghai, che sono state notoriamente molto inquinate grazie a queste nuove auto elettriche, adesso hanno ridotto molto i livelli di inquinamento, quindi Shanghai c'è sempre il cielo limpido come oggi ad Adelaide e non c'è più l'inquinamento che c'era una volta.
1: Prima mi ricordo era molto
2: inquinamento atmosferico ma anche acustico, perché poi sono super silenziose.
0: Sì, le macchine, certo.
2: E poi se la vedi in un contesto più globale, vedi che loro sviluppano molto le tecnologie in country, nel loro paese, e poi iniziano a esportarle. Guarda quante auto elettriche cinesi abbiamo qua.
0: Certo.
2: In Europa anche. Adesso leggevo ultimamente, non mi ricordo quale delle grosse case automobilistiche tedesche ha aperto un centro di innovazione in Cina. Quindi è il mondo al contrario rispetto a quello che conoscevo io negli anni 2000, in cui invece noi andavamo a portare il know-how in Cina. Adesso è il contrario, i cinesi venivano a parlare in Europa. Adesso è il mondo al contrario. Adesso noi andiamo a imparare da loro come fare innovazione e tecnologia.
1: Con questa bellissima
0: ultima domanda, dai. Pensi che ci sia molta disinformazione su com'è la Cina in realtà?
2: Sì,
0: per i nostri
2: molto.
0: Media qua? Perché
2: qua,
0: io ho, per esempio, prima che tu mi dicessi delle macchine elettriche, avevo ancora la concezione che la Cina fosse, magari lo è ancora, ma ci sta, vedi, lavorando, invece uno dei maggiori paesi che inquinano.
2: Sì. Sì,
0: magari
2: esatto.
0: È ancora lì, però ci sta lavorando almeno.
2: Ci sta, sai,
0: come visto negli anni, nelle decadi.
2: Sì, assolutamente. Io e tanti altri che hanno viaggiato sulla Cina l'hanno visto negli anni, lo sviluppo che hanno fatto, e anche la cosa della sicurezza è molto sicura, ci sono telecamere ovunque, non penso che esista un tasso di criminalità, forse al pari di Dubai, quei paesi molto... E l'informazione, sai, dipende molto da chi la senti. È ovvio che se tu senti, hai le fonti di informazioni locali, senti solo quelle, però andare lì e vedere come le cose sono effettivamente diverse ti apre gli occhi. Anche questo è il bello di viaggiare, cioè tutto il viaggio che ho fatto nella mia vita è per sentire l'altra campana.
1: Bellissimo.
0: Perfetto.
1: Con questa possiamo praticamente chiudere la trasmissione, con questa bellissima massima di Daniela, che ci ha raccontato una storia veramente interessante. Daniela, molto bella, soprattutto per l'approccio positivo a tutti i cambiamenti che ci sono stati nella tua vita. Grazie ancora di essere stata con noi,
0: grazie
1: di aver fatto conoscere la tua storia. Naturalmente più in là, se sarete ancora qui ad Adelaide, ma volendo anche da qualche altra parte, sarebbe bello capire, avere i vostri aggiornamenti.
2: Sì,
1: quindi
2: sicuramente.
1: Se ne tornerai e grazie ancora di essere stata qui con noi. Salutiamo anche i nostri ascoltatori, Stefano.
0: Grazie Pina, grazie Daniela.
2: Grazie a voi,
0: presto.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao, state con noi.
0: Ciao.
3: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. La vostra radio? Radio Italiana 531.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Martedì 9 giugno. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon. Main North Road, Blair Athol. Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Trump tenta di fermare l'escalation tra Israele e Iran mentre la tregua resta fragile. Nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina con vittime e feriti nel Kharkiv. Ballottaggi amministrativi tra i capoluoghi del centro-destra e tre al centro-sinistra. Affluenza in forte calo. Intesa San Paolo lancia un'offerta da oltre 30 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. Il senatore Francesco Silvestro indagato per violenza sessuale. Tragedia sulle strade della Sardegna con un giovane di 25 anni morto in uno scontro frontale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Calabria, Calabria, terra d'amore.
11: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
12: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
13: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
11: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
14: Io sono Rosalia.
15: Io sono Angela.
16: E io sono Lilian.
17: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
18: Un po' di informazione, un po' di musica
19: e anche un po' di gossip.
20: Vi aspettiamo ogni mercoledì
21: dalle 2 alle 4
18: su Radio Italiana 531.
17: The best of the best.

passi. Inutile come quel tempo che parto a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso. Restare da solo la cosa migliore.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagamis products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
2: Gagamis, flavours from around the world.
4: Benvenuti nel mondo de Il Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
5: E veniamo in Italia, si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centrodestra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
4: Colpo di scena nel panorama bancario italiano, Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca e Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e BPER. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
5: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
4: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa da attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate 2 azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale, sia quello economico arrecato alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle 2 cause ammonta a 220 milioni di euro.
5: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi, nel territorio di San Luri. L'impatto tra 2 automobili è stato violentissimo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
4: La pagina sportiva. Yannick Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero 1 del mondo di programmare il rientro in vista di Wimbledon. Intanto nel basket NBA, Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. È tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: ascoltatori della trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Sono Marisa, assieme all'indispensabile Cristiano, con la trasmissione che viene dalla Radio Italiana 531, se volete telefonare 83407700. Sapete che il 1° giugno è incominciato l'inverno per noi, mentre a chi ci ascolta dall'altra parte del mondo chissà che calduccio goderanno, il calduccio estivo. Prima di incominciare, ecco il solito aforisma. Dimmi poi, Cristiano, se sei d'accordo con questo.
1: Certo. Buonasera a tutti.
0: Ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro, ma non ci sarà mai una gomma per cancellare il passato. Vero?
1: Assolutamente. Guarda, essendo qua in Australia, lontano dalla casa, questa qua è un'esperienza che sicuramente dentro di me è scritta a penna. Ed è difficile trovare una gomma che si cancelli la penna senza rovinare
0: la
1: carta.
0: È vero, è vero. Allora, quando cerco i miei argomenti vario dal vino al cibo alla trivialità del Friuli Venezia Giulia. Naturalmente, parlando di ciò, ci farà capire che non solo la bontà dei prodotti, ma l'antichità della zona da cui questi prodotti vengono. Alcune delle trivialità sono ancora state menzionate del passato, potrebbero appartenere a qualsiasi paese, anche non soltanto al Friuli Venezia Giulia. Quindi vorrei parlare stasera, se abbiamo il tempo, di un calciatore professionista laureato in scienze politiche, conosciuto principalmente per la sua voce, non che sia un cantante, ma un radiocronista sportivo, Bruno Pizzul. Lo conosci tu?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Allora, se abbiamo tempo, andremo inoltre al paese di Osoppo, con particolare citazione di una leggenda che appartiene a questo posto, quella del drago con niente meno che 7 teste. Voi già sapete che i friulani piace sentire e ripetere le varie leggende, quindi anche questa vale la pena sentirla di nuovo. Però questo paesino friulano non è più spaventato dal drago, ma bensì è conosciuto come il paese delle orchidee. Deve essere bello, particolarmente quando sono in fiore. Comunque, la prima di incominciare con gli argomenti della nostra trasmissione, presentiamo la parola friulana. Sono certa che questa la indovinerete, almeno voi friulani, telefonateci, eh?
1: Benissimo, Marisa. Allora, mentre che ricordiamo la morce, la parola di oggi, al numero 83407700, io metto su una bella canzone di un gruppo folk friulano, così nel mentre vediamo se qualcuno ci chiama.
0: Le morce, le morce.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Radioton 2026 è arrivato.
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
1: Come? Partecipare è facilissimo.
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
1: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
1: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
1: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
1: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
1: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Personalmente, quando penso al Friuli Venezia Giulia, penso all'antichità. Per esempio, le vie in Friuli vanta una storia antichissima. Si vuole addirittura che sia stata impiantata intorno al XIII secolo avanti Cristo. I vini friulani furono poi noti ai Romani. Lo sviluppo stradale creato dai Romani all'interno della regione aveva reso possibile l'espansione della viticoltura a tutte le zone collinari. Dopo 6 secoli e mezzo di incursioni barbariche, dal 181 avanti Cristo fino al 476 dopo Cristo, la situazione agricola e di conseguenza la viticoltura furono in una fase di decadimento e di abbandono. Bisogna aspettare numerosi secoli per vedere l'enologia del Friuli rifiorire sotto il dominio veneziano e austriaco. Soprattutto fu merito della lungimiranza amministrativa degli austriaci che per la contea di Gorizia e Gradisca compirono nel 1787 la prima classificazione delle vigne secondo parametri qualitativi. Particolare menzione va fatta per il conte Asquini, che con il suo Piccolit fece conoscere il Friuli in tutte le corti dell'Europa. Mi piace anche a me il Piccolit. Buonissimo. Ogni volta che andavo a Pavoletto, mio zio mi vedeva arrivare e aveva la bottiglia del Piccolit pronta.
5: Non sono mai stato grande amante del vino io. Capisco quando un vino è buono, ma mi fermo a solo un calice, dopo un tai. Non sono un grande amante del...
4: No, però il Piccolit è buono.
5: Immagino.
4: Sì. La coltivazione collinare della vite ha ripreso vita a partire dall'immediato secondo dopoguerra ed in particolare dal 1970. Il Friuli si è nuovamente riempito di vigne quando è stata adottata un'enologia moderna mirata alla qualità, sia in vigna sia in cantina. C'è stato un importantissimo fiorire di nuovi vini. Il Friuli Venezia Giulia enologico è suddiviso in 7 zone differenti per struttura geologica e clima. Grave del Friuli, Aquileia, La Tisana, Isonzo, Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso. Le tre ultime sono collinari e le altre in prevalenza pianeggianti. I vitigni principali sono Ribolla Gialla, Verduzzo, Tokai, Picolit, Pinot Bianco, Sauvignon, Riesling Italico, Refosco, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Fra i vini si cita il Picolit, Collio e Colli Orientali del Friuli.
5: E già il fatto che Marisa l'hai chiamato Tokai e non friulano, come avevamo già parlato.
4: Era nostro prima.
5: È nostro, assolutamente. Abbiamo già parlato di questa cosa
4: qua.
5: Sì,
4: è vero.
5: Precedentemente, nelle scorse puntate qua in Friuli Venezia Giulia e la sua gente, alla Radio Italiana 531. E diamo giusto una rinfrescata ai nostri gentilissimi ascoltatori, sia australiani che magari anche dall'Italia, dal Friuli. C'è stata una battaglia con una regione ungherese chiamata appunto Tokaj, ma scritta con invece di T-O-C-A-E-I, come scritto in friulano, ma scritto in ungherese con la K, la A, la I lunga e la I, quindi Tokaj. È stata vinta la battaglia legale dalla regione ungherese e quindi siamo costretti a chiamarlo friulano, però sappiamo benissimo che quando uno arriva in un bar e ordina potrei avere un friulano, sappiamo subito che non è friulano, che è le forest. Si capì subito.
4: E il sapore è buono anche il loro, sarà?
5: Non lo so, non lo assaggerò per principio, mi sa. Assolutamente, certo. No, ma è bello nominare questa cosa qui anche delle varie zone del Friuli dove si coltivano i vini, anche che con un friulano atipico come me che non ama il vino. Quindi l'unica cosa che ho in mente è tutte quelle fine d'estate, perché adesso qua inizia l'inverno, però a casa in Friuli inizia l'estate.
4: Sì.
5: La prima cosa che mi viene in mente quando si parla di vino è estate, vado già subito a settembre, vado già alla fine dell'estate, perché cosa succede a settembre, Marisa? Si vendemmia, si inizia a vendemmiare e quindi tutti i miei amici sparivano, perché che o andavano da uno a dare una mano a vendemmiare o andavano dall'altro. Io ho una carissima amica che tuttora lavora all'osteria del Pino Grigio Ramato a Corno di Rosazzo, quindi zona di vini assolutamente. Quando passavo il tempo con lei, a settembre spariva perché doveva andare sempre a fare la vendemmia, sempre. Un amico da una parte, un amico dall'altra, tutti, non può essere. E di là, sei a vendemmia, non può essere. A vendemmiare. E io che ho un problema con la frutta, cioè proprio è un problema mio, sì, lasciamo stare, ne parleremo un'altra volta.
4: Sì.
5: Non sta a farmi che
4: muoio. Allora tu non puoi vendemmiare.
5: No, non è che non posso, non voglio.
4: Oh, non vuoi.
5: No, è una cosa che proprio mi fa, you know, the texture, the grapes, ci ho provato ma non riesco assolutamente.
4: Noi dobbiamo avere sempre l'uva come frutta per in casa, per mangiare.
5: Ma anche quando io mi ricordo, ho il trauma, non è un ricordo, ho il trauma all'asilo, che cosa succedeva? Quando che venivano, provate a vendemmiare, io ho ancora gli incubi con il fatto di schiacciare, di prendere gli acini d'uva con i piedi, l'odore. No. Io ho messo una croce per sore, ho messo una croce sopra, non fa per me, assolutamente.
4: Va bene, veramente vendemmiare sì, sono stata anch'io perché sentivo a cantare, era bello sentire, vendemmiavano e cantavano allo stesso tempo. Sono bei ricordi.
5: No, ma sì, io questi ricordi qua non ce li ho perché ormai, cioè, sono piccolo, cioè sono, ho 25 anni, magari sì, quando erano
4: i tuoi
5: altri
4: ricordi
5: tempi,
4: non sono come i miei.
5: Assolutamente, che c'è un divario di età non indifferente. Sì. Io l'unica cosa che ricordo di quei momenti lì è l'odore della vinaccia, perché ricordi dove abito io? A Percoto, vicino c'è il stabilimento della Nonino. E quindi della grappa Nonino, che è fatta con la vinaccia, ovvero con le scuse, con la scorza dell'uva precedentemente schiacciata per ricavarne il succo per fare il vino, gli agricoltori della zona con i cassoni grandi, grandi, grandi prendevano e andavano tutti a Popereacco, che in realtà non è, cioè a ronchi di Popereacco, assolutamente, non voglio sbagliare, vanno a portare là per fare la grappa. Quindi io ho ancora l'odore, però aiutavo andando a portare i panini a quelli che lavoravano alla Nonino. Quindi ogni giorno lo zio e il nonno preparavano i panini nel negozio di Percoto, nel nostro sì. negozio di alimentari, e io con la macchina andavo a portare i panini a quelli che lavoravano.
4: Sì, però quando fanno la grappa forse si sente anche nell'atmosfera il profumo.
5: Tanto.
4: Si può ubriacarsi anche sentendo il profumo, ma forse.
5: Guarda, no. Tanta gente dice che si può ubriacare anche con la fiesta, che qua in Australia non c'è la fiesta.
4: Cos'è quella?
5: È un tortino, è una merendina italiana che ha un pochettino di rum dentro, no?
4: Oh.
5: E quindi si dice, la leggenda narra che ti puoi ubriacare se ne mangi abbastanza, essendoci quel poco di rum. Ma mi ricordo che quando ero piccolo cosa facevo? Ne mordevo metà, tiravamo su col fiato e si sentiva tutto l'alcol, si sentiva
4: l'alcol.
5: Ma non penso che si possa ubriacare solo con l'odore.
4: Ma però penso con la Gubana e lo Sligovic. Quello è di più, perché si fanno mettere abbastanza Sligovic sopra.
5: Io non amo la Gubana.
4: Neanche la Gubana non
5: mi piace. A me non piacciono le uvetta. L'uvetta
4: è l'uva che è contro di te.
5: È proprio te, sì. E come si ti ricordi come si dice in friulano l'uvetta?
4: Le uve passe.
5: C'è gusto, senti?
4: Sì, lo sai che mio padre, quando ha potuto spedire dei pacchi, siamo in tempo?
5: Sì, abbiamo ancora tempo.
4: Quando ha potuto spedire dei pacchi, il primo pacco che ha spedito in Friuli, c'era dentro un pacchetto di budino custard. Sai cos'è il custard?
5: Il ciabar.
4: È giallo, un budino giallo. E aveva anche le istruzioni come farlo questo. Mia mamma, perché eravamo vicino alla Befana,
5: sì.
4: ha detto, non dico niente a Marisa, faccio questo budino e poi faccio finta che lo dà la Befana. E io ero praticamente durante quel periodo, eravamo tutti molto buoni, perché non si voleva prendere il carbone dalla Befana.
5: Ma Marisa, specifichiamo magari per chi ascolta, stai parlando della Befana qua in Australia?
4: Sarà sempre quella Befana,
5: sì,
4: io penso.
5: Sì, ma qua in Australia, quindi a gennaio, in Australia,
4: il 6 gennaio.
5: Che fa caldo. Quindi sì. Se magari ci ascoltano dall'Italia e pensano alla Befana, hanno in mente il gennaio freddo e quindi...
4: Sì.
5: Però
4: insomma,
5: adesso fa
4: caldo. La Befana non ha importanza. L'importanza è che mia madre ha fatto i calcoli di darmi questo budino e che lo portava la Befana. Ma lei lo ha trovato molto, molto... come si dice in italiano, non aveva sapore, quindi gli ha messo dentro l'uva passe.
5: Allora traduciamo per i nostri ascoltatori non friulani, in questo caso è una parola per indicare insipido, sarebbe
4: insipido,
5: la traduzione
4: proprio.
5: Giusta, ma in questo caso non è dolce.
4: Sì, aspetta un attimo, perché io quando ho ricevuto questo dalla Befana era peggio del carbone, perché pensavo che era polenta con le mosche. Adesso puoi andare avanti.
5: Dio, c'è, che brutta immagine, però sono dei ricordi che restano sempre indelebili. Ricordiamo comunque agli ascoltatori la parola del giorno, che potete chiamarci al numero 83 40 77 00, che è le morce. Vi lasciamo un momentino con la pubblicità, torniamo subito.
6: Radio Italiana 531.
7: Speed camera locations per Martedì 9 giugno, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon, Main North Road, Blair Athol, Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
8: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
9: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
10: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
9: Ah, sì. E cosa fanno?
10: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
9: Ma che bello! Tutti i giovedì?
10: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
9: Ok, prenotiamo allora.
11: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

0: questo era il chill Sore Udin di Silvia Michelotti. Salve a tutti, siamo qua, io e Marisa, a Il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, in live sulla radio italiana 531. E, cosa volevamo parlare prima, Marisa?
1: Ma tu forse conosci Bruno Pizzul meglio di
0: lo
1: me?
0: Non lo conosco. Non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, e quindi di conseguenza non ho la possibilità di dire e raccontare com'era di persona, però sono fiero di essere friulano anche per personaggi come Bruno Pizzul. Guarda, giusto così, per i nostri ascoltatori, Bruno Pizzul è stato un telecronista della RAI, degli incontri della Nazionale, dall'86 al 2002. Quindi stiamo parlando di chiunque ha visto una partita della Nazionale italiana, che ahimè in questo ultimo periodo magari non vogliamo ancora parlarne ancora, perché non si sono qualificati neanche stavolta, no? alla Coppa del Mondo, quindi ne parleremo un'altra volta, la ferita è ancora aperta. Tornando a noi, Bruno Pizzul è un orgoglio friulano, perché appunto è stato il cronista della Nazionale italiana. Adesso, in questo momento, alla RAI c'è Alberto Rimedio insieme a Daniele Lele Adani, ma allora era una persona che, mi ricordo, la mia professoressa delle medie diceva che, ragazzi, se volete imparare dizione, quindi a parlare in italiano veloce e bene, che vi ricordo veloce e bene, perché c'è veloce e male e piano e bene, in questo caso è veloce e bene, per citare il nonno mio, con calma ma pesant, con calma ma in fretta. E andate ad ascoltare le sue telecronache, perché è un italiano perfetto, perfetto. Allora, giusto così per fare un po' di presentazione, Bruno Pizzul è nato a Cormons, nell'attuale provincia di Gorizia, l'8 marzo del 38. E ha giocato anche a calcio.
1: Un anno meno di me, è morto, è vivo ancora.
0: È morto Bruno Pizzul.
1: Quello mi fa paura.
0: Dio, Marisa, speriamo che qua devi si infurlansi disco, questo non lo traduco, perché tu ti sotterrarò sdocchia tu.
1: Sì, ma io ho un anno di più di lui.
0: Ma
1: sono qui.
0: Sei, tu sei schi?

0: Fai, ricordiamo che comunque nel traffico di Adelaide sei tu quella che sfrecci da Norwood per venire qua a Haymarsh, per venire alla radio, quindi una come te è una su un milione.
1: Oh, va bene, grazie.
0: Ecco, ma un po' di, dato che come mi puzza le lenghe, evidentemente, che chi non le traduce. Allora, torniamo a noi, quindi parliamo di Bruno Pizzul, che è stato anche un giocatore di calcio, ha giocato anche a Cormons. Io sono molto vicino a Cormons e ho presente anche, non so se è lo stesso campo da calcio di allora, però se io chiudo gli occhi me lo immagino, quindi sono zone che io ho frequentato e che conosco bene. Lui, prima di diventare ovviamente laurearsi in giurisprudenza, quindi stiamo parlando di una persona molto colta, come dicevo prima, che l'italiano lo sapeva tanto, anche se ogni tanto scappava che in certe trasmissioni, come quelli che è il calcio, che è una trasmissione sul secondo canale della Rai, diceva: Bruno, facci un piccolo pezzo di telecronaca in friulano, ma forse anche riesco a trovarlo fuori, magari dopo per farci una risata lo mettiamo e facciamo ascoltare i nostri
1: Sarebbe
0: ascoltatori.
1: bello, sarebbe bello.
0: Lui ha giocato a calcio, quindi, prima di diventare cronista.
1: Era bravo.
0: Ha giocato nel Catania, nell'Ischia e nell'Udinese, ma finì presto di giocare perché si è fatto male in un ginocchio e allora non c'erano le cure mediche di adesso, quindi poteva letteralmente sacrificare una carriera, poteva mandare sull'ostie come in friulano una carriera per colpa di un ginocchio, di un genoli. Quindi lui ha iniziato con la radio nel 68 come commentatore sportivo. 68 anni 60 della radio, stiamo parlando ancora dei tempi di Alberto Manzi. Non so se Alberto Manzi, ne potremo parlare una volta, anche se non è inerente con il Friuli Venezia Giulia. È molto interessante anche per la lingua italiana e per l'alfabetizzazione per tutta Italia, perché ai tempi chiacchierava in nome par furlan, non lo
1: Sì.
0: sapevano l'italiano. Quindi potrebbe essere un ottimo collegamento. Quindi dall'86 è diventato il cronista, appunto, principale delle partite dell'Italia. Quindi fino al 20 agosto 2002, sono 20 anni, di poi, più di 20 anni, dall'86 al 2002, tanto, tanto, tanto tempo, e l'ultima. Qua non si sa se quasi casualmente oppure simbolicamente, partita che ha commentato Bruno, è stata un'amichevole giocata tra l'altro a Trieste contro la Slovenia. Persa però, abbiamo perso quella volta, quindi l'ultima è stata proprio in Friuli, cioè in Venezia Giulia a Trieste, e quindi ha chiuso contro l'Italia e la Slovenia, commentando Italia e Slovenia, le due città più vicine, i due stati più vicini a lui, perché prima era friulano, poi era italiano, e Cormons a 5 km alla Slovenia. Tu ti ricordi un po',
1: So
0: Marisa?
1: dove Cormon sono stata,
0: Cormons.
1: Cormon sono stata là,
0: Però
1: vicino a San Pier di Gionzo.
0: teniamo conto che
1: Gradisca.
0: Sì, però un po' più in alto, Gradisca è già verso Grado, verso il mare, proprio Cormons sul Coglio, vicino a Corno di Rosazzo, sul confine della Slovenia. Io non lo sapevo, ma Pizzul ha anche interpretato se stesso in un film nel 74, L'arbitro si chiamava il film, un film comico, e ha anche interpretato un piccolo ruolo in Fantozzi. Ti ricordi tu di Fantozzi,
1: Sì, sì.
0: i film comici? E io questo non lo sapevo, perché Fantozzi il ritorno forse è l'unico film che non ho visto di Paolo Villaggio, e quindi non ho avuto il piacere di ricordarmi. Ma tu ti ricordi di aver visto una partita? Perché io ero piccolo, con Pizzul ho sentito, magari quando era in Italia, se c'era la partita c'era l'Italia che giocava. Tu ti ricordi che abbiamo
1: No,
0: ancora un
1: non
0: minutino?
1: ricordo.
0: No, ma adesso veramente mi è fatto venire in mente questo simpatico aneddoto, e provo a ricercarlo se riusciamo a metterlo in diretta, ed è molto simpatica come cosa.
1: Se
0: Quindi
1: lo troviamo, lo mettiamo.
0: sì, se lo troviamo lo mettiamo assolutamente. Abbiamo letteralmente un minuto. Dimmi qualcosa veloce, se ti ricordi tu di Pizzul, che è anche quello
1: di
0: Nese.
1: No, di Pizzul non ricordo niente, però mi fa pensare, perché nella mia classe all'università per la terza età io ho un telecronista inglese che faceva il telecronista e faceva anche l'intervistatore, intervistava i personaggi che giocavano il calcio. E lui conosce tutti gli italiani, conosce gli inglesi, perché quello era la sua professione. Adesso è più anziano, non è anziano come me, ma è anziano, non lavora più. Ma ogni tanto lo chiamano lo stesso perché era bravo.
0: Fare un commento.
1: E ha sposato un'italiana, quindi sta imparando la lingua italiana,
0: ecco.
1: Viene a scuola dall'università per la terza età. È in ascolto questa sera.
0: Ah sì, allora di un grandissimo saluto.
1: Salutiamo Michael Lynch.
0: Saluti, assolutamente. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, intanto che adesso andiamo in pubblicità, la parola del giorno, che è le morchie, par furlan, le morce.
1: Oreste, mi dai sorprese che tu non hai telefonato, sicuro che sai cos'è le morce.
0: Ecco, allora ricordiamo all'83 40 77 00 di dirci un po', se riuscite a trovare la traduzione in inglese, in italiano, e dirci che cos'è la morce.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Allora, questo qua era Doro Ghiat, è un artista friulano che da quando ho iniziato io un po' a fare di miscliciosco qua, a strimpellare con la regia di questo bellissimo programma che è il Friuli Venezia Giulia, qua in live dalle 18 alle 20 qui sulla Radio Italiana 531. Vi ho cercato di far conoscere un po' anche per capire che il friulano non è solo la lingua dei canti popolari, ma può essere anche pop, può essere anche una canzone, che è una lingua che si può utilizzare nelle canzoni anche moderne. E quindi questo era Doro Ghiat, un cantatore carnico, della Carnia, friulano, e questa qua era la nuova canzone, Ciao Mandi. Ho trovato il video che prima parlavamo,
1: bello,
0: sai?
1: Bello, così possono... sono canzoni che possono godere anche i giovani.
0: Esatto, esatto. Cerchiamo un po' di andare da una parte o dall'altra. Ma Marisa, dobbiamo salutare qualcuno.
1: Sì, io vorrei salutare tanta gente. C'è una signora, Eugenia Monego, di Tolmezzo,
0: Mandi,
1: che ci ascolta sempre e tante volte ci spedisce qualcosa da dire anche.
0: Ostia.
1: Ma stasera veramente vorrei salutare una persona molto importante per noi, perché era al Focolar Furlan quando il Focolar Furlan è iniziato. Quindi è uno dei nostri eroi principali dall'inizio. Dino Chiarolli, ho sentito dire che sei in ascolto questa sera, ti saluto tanto e ti pensiamo, ti ringraziamo per la tua friulanità nel passato e abbiamo imparato tanto da te.
0: E io poi dormo di Mandi zio, io di Stamior, perché è lo zio mio, è lo zio della mamma, quindi saluto anche Adriano, che è il cugino, il figlio, che è, lì con lui, che è lì con lui, che sta facendo ascoltare il programma, quindi Mandi Adriano e Mandi zio, io di Stamior.
1: Allora potrete salutarvi voi due, Oreste Beltrame, Dino Chiarolli, che eravate i nostri, sono gli anziani di oggi che hanno costruito il nostro Focolar.
0: Benissimo. Allora, tornando al discorso di prima, che stavamo parlando di Bruno Pizzul, c'è un aneddoto molto divertente che riguarda lui e la sua persona. Partiamo dal principio. In Italia, durante le partite di calcio, sulla RAI, il secondo canale della RAI, Radio Televisione Italiana, che è l'emittente nazionale televisivo, c'è un programma che si chiama Quelli che è il calcio, che praticamente fanno dei commenti durante le partite di Serie A, nato ancora quando c'era la Serie A tutta di domenica, e quindi uno che non aveva l'abbonamento o non poteva andare allo stadio metteva lì. Era un programma di varietà, è un programma di varietà, e ci sono i collegamenti agli stadi con degli inviati a commentare le partite, e quindi lui ogni tanto andava allo stadio Friuli a Udine. Ore sempre solo Stadio Friuli, diffidate da chi lo chiama diversamente, a fare un commento. C'era la partita contro il Cagliari, se mi ricordo bene, e stava perdendo l'Udinese. Allora vi facciamo ascoltare un piccolo, sono veramente 10 secondi, che è Bruno che fa un pezzo di telecronaca in friulano.
2: 10 minuti alla fine, si sotto un gol a zero. L'Udinese ha cambiato 3 giocatori, ma dovrà scambiare Zouk perché UE proprio non arriverà il denaro. E tieni la palla 3-4, il passaggio sul massimo, dopo sbagli. Provisti no, Crodi.
0: Abbiamo sentito un pezzettino che non so perché noi non abbiamo sentito, però penso che voi a casa sicuramente vi siete un po' divertiti a ascoltare una cronaca di una partita in friulano. Marisa, mi dispiace che non sia arrivata a sentire.
1: Non importa, vuol dire che lo sentirò dopo.
0: Benissimo, però non è la prima volta che è successa, sempre parlando di calcio. Che cosa è stato anche ultimamente? È stata un'amichevole internazionale in quel di Manzano in Friuli. La rappresentativa friulana di calcio ha giocato un'amichevole contro la Groenlandia. Contro la Groenlandia hanno giocato una partita amichevole che il Friuli, come la nazionale, che è una selezione dei migliori giocatori del Friuli, hanno vinto 5-0. Però è stata una festa, perché ho visto solo i video e le foto, che il mio, la mia organizzazione di tifo, che saluto tantissimo, Pinte e Spalti, insieme appunto all'Associazione Sportiva Friulana, è stato bellissimo vedere così tante bandiere del Friuli.
1: Dove hanno giocato?
0: A Manzano. A Manzano
1: dove facevano le sedie.
0: Sì. Io sono
1: allora mi hanno detto che la sedia grande non c'è più.
0: No, non c'è più.
1: Perché l'hanno tirata via?
0: Penso perché era vecchia. Potremmo parlarne un giorno. Perché
1: sì, ho parlato ancora volte, perché in quei tempi il Manzano ha dato lavoro a tantissima gente. Peccato che hanno perso il brevetto alla Cina.
0: Le
1: sedie venivano da Manzano una volta?
0: Si dice che una volta, prima che venissero le persone provenienti dalla Cina, mi raccontavano, prima di venire a Manzano i cinesi si sentavano impartiare. Prima di venire a Manzano, prima di imparare l'arte dell'artigianato delle sedie, si sedevano per terra, mi dicevano. Quindi hanno imparato un mestiere da noi, praticamente. In Friuli si imparano mestieri, mica robe.
1: È vero. Allora, io vorrei invece andare un attimo ad Osoppo, perché sai che tanti non credono alle leggende, non si sa, forse hanno qualcosa di verità dentro, sono qualcosa personale, o credi o non credi alla leggenda, ma Osoppo ha una leggenda. In quella oggi chiamiamola piana di Osoppo c'era una volta un vastissimo lago. Quello è verità, È verità, c'era un lago una volta. Era un paesino insulare dove si era installato un enorme drago dalle sette teste, che il suo fiato velenoso uccideva chiunque osasse avventurarsi in quei pareggi e poi lo divorava. Gli abitanti delle rive erano terrorizzati, così pensarono di contattare un eremita che aveva la fama di essere un santo. Questi promise di liberarli dal drago a patto che lo trasportassero in barca fino ad Osoppo, ma la gente aveva paura e nessuno osava contentarlo. Pertanto l'eremita comandò che tutti facessero 3 giorni di digiuno e infine alcuni coraggiosi si offrirono di accompagnarlo fino ad un'altra isoletta prossima a quella del drago. Scese dalla barca, benedì le rive, dedicando l'isola a San Rocco, affinché il drago non osasse avvicinarsi. La bestiaccia rispose con un soffio velenoso, con un colpo di coda in acqua, ma la croce dell'eremita respinse il fiato mortale e l'onde non lo spaventarono. Ogni giorno il santo uomo celebrava la messa e pregava continuamente. Il drago vomitava bile verde e urlava: «Ti schiaccerò!». La gente lo udiva tuonare da lontano e tutti provavano i brividi di paura. Infine il drago iniziò ad ammalarsi, a barcolare, e con un ultimo grido cadde dentro il lago. Vedi? Non c'è più. Arrivò uno spaventoso terremoto. Si aprirono innumerevoli fissure nel terreno che ingollarono rapidamente tutta l'acqua. La gente ringraziò Dio di averli liberati da quell'orrore e raccolse per giunta una grande quantità di pesce. La terra del lago diventò un enorme campo fertile. L'eremita domandò al popolo di costruire sopra la vecchia isola di San Rocco una bella chiesa che ancora oggi possono visitare.
0: Io sono veramente impressionato, perché io tante di queste...
1: Così dicono, sai.
0: Tante di queste leggende io non le sapevo, e quindi grazie Marisa che mi dici.
1: Ad Osoppo, ma adesso Osoppo è un altro, parlerò magari più tardi.
0: Assolutamente.
1: Alle orchidee.
0: Assolutamente Marisa. Allora ricordiamo, diciamo che questa qua è l'ultimo break per indovinare, chiamarci e dire cos'è la morchia, la parola del giorno. Vi lasciamo un momentino per una pubblicità velocissima, tornate, restate con noi.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531. the number one Italian radio in South Australia.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami.

0: calma, calma, che sennò Marisa si mette a cantare sulla sedia. E eravamo tutti e due che cantavamo. Questa qua era per tutti i friulani in ascolto che avevano voglia un pochettino di sentirsi a casa di nuovo, che eravamo qua noi che cantavamo, io e Marisa, qui alla Radio Italiana 531 con il programma Il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Io ogni tanto tiro fuori queste perle piccoline.
1: È vero.
0: E
1: una vera allegria al cuore.
0: Assolutamente.
1: Allora, vorrei parlare di nuovo di Osoppo. Osof si dice.
0: Sai cosa dicono?
1: Come?
0: Sai cosa dicono? Noi al sud abbiamo mare o sole. E noi in Friuli sai cosa abbiamo? Osoppo, Ovaro, Orgnano.
1: Allora, Osof in friulano, Osoppo, è un comune italiano di 2.936 abitanti della provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, naturalmente. Fa parte della regione storica del Gemonese. Numerose sono state le interpretazioni del nome della località, come le latine Osapertum, luogo aperto, Osopidum, luogo fortificato, Osoppum, luogo di ricchezza, Ausoppum, luogo presso il fiume, e Oshop, luogo per chiamare a voce alta. Anticamente il territorio comunale era abitato dalla tribù dei Carni, facenti parte del popolo celtico, e stanziati in tutto il Friuli. Infatti vi sono evidenti segni lasciati dalla lingua celtica nell'attuale lingua friulana e nella cultura e nelle tradizioni del popolo friulano. In un'epigrafe scoperta presso la congiunzione della via Iulia Concordia con la via Iulia Augusta, alcuni hanno visto un indizio probabile dell'esistenza della vita via Etrusca. Che sarebbe l'importanza di questa scritta non è il significato delle parole, ma la scrittura in sé non è un'epoca romana. La presenza delle importanti vie di comunicazione enunciate determinò la costruzione di una torre di segnalazione in cima al colle e di conseguenza un insediamento abitativo. Io non l'ho vista, tu sei stato a Osoppo?
0: Io poche volte a Osoppo, non ho mai avuto occasione. L'unica roba che mi ricordo di Osoppo è che c'è il casello per uscire per andare a Gemona dall'autostrada. È brutto, sì, da dire, ma non ho mai avuto occasione di andare ad Osoppo, quindi ho presente. Perché sì, quando andavamo su in carne in vacanza passavamo per di là certe volte, quindi non ho avuto ancora il piacere. Magari a ottobre che torno a casa, prima roba che faccio vado a Osoppo.
1: A vedere, perché senti, non so quando sarà questo, ma Osoppo è anche stato conosciuto come il paese delle orchidee.
0: Questo non lo sapevo.
1: Sì, un giro in bicicletta oppure una passeggiata per scoprire il paese delle orchidee a Osoppo. Se il forte e la zona protetta delle risorgive con i suoi prati stabili sono da tempo marchi della cittadina, tra le sue peculiarità c'è anche il fatto che a Osoppo è concentrato il maggior numero di orchidee spontanee presenti in tutta la regione. Si tratta di oltre una trentina di specie, non una trentina di specie su totale di 70 in tutto il territorio regionale. E su di esse l'amministrazione comunale ora sta avviando un progetto pluriennale. Tutto è nato alcuni anni fa, quando un residente successivamente è risultato d'essere uno dei maggiori esperti di orchidee in regione, ci segnalò la presenza sul nostro territorio di una trentina di specie che, a differenza di molti altri luoghi del Friuli, sono facilmente raggiungibili e osservabili. Quella segnalazione, grazie anche alla collaborazione dell'Università di Udine, portò in seguito alla pubblicazione di un libro con tanto di foto e spiegazioni scientifiche molto dettagliate dei fiori che possono essere osservati nei loro campi. L'entusiasmo per questa scoperta si è diffuso rapidamente nella cittadina e ha coinvolto anche commercianti ed esercenti, tanto che c'è già qualche panificio che ha prodotto il pane all'orchidea. Pane all'orchidea.
0: Che non lo sapevi, questo non lo sapevo.
1: Mentre qualche ristorante ha provato a cucinare il risotto alla vaniglia che si rincava dal fiore, ma non quello delle orchidee spontanee che sono protette. Quindi un bel paese questo Osoppo, che sembra incominci dal drago con le sette teste e finisca con le bellissime orchidee che fioriscono nel campo intorno. Allora, quando vai, sì, tu devi andare a vedere, ma però non sarà la stagione per le orchidee quando vai.
0: Guarda, io sono sicuro di una cosa, lo dico adesso, mi affosserò con le mie parole, però papà, se stai ascoltando, quando torno a casa facciamo l'Alpe Adria assieme, da Tarvisio andiamo giù fino a Grado in bicicletta e passiamo per Osoppo. Lo dico qua, sono le 7:12 della sera qua ad Adelaide del 9 giugno 2026. Io quando torno a casa d'estate, questa è la prossima estate, quindi il prossimo anno, esattamente, giusto? La prima cosa che voglio fare è fare in un giorno, se si riesce in un giorno, da Tarvisio, dalle montagne a Grado, al mare. Per, sì, la ciclabile.
1: Ma c'è la ciclabile,
0: sì,
1: allora.
0: C'è la, sì, ciclabile.
1: Ed è... Ci ha detto Giovanni, sì, che lui è andato in bici,
0: sì,
1: dal Friuli fino in Polonia.
0: Giovanni ha fatto tutto. Giovanni ha fatto tutto. Ed è è veramente una bella cosa quella che
1: sempre
0: ha detto.
1: Sempre in bicicletta.
0: No, ma tanta roba. Veramente. Si possono fare adesso. Il Friuli è diventato una delle regioni con più... si può andare in bicicletta dappertutto,
1: sì,
0: il Friuli.
1: Sì, perché possono andare da Grado fino in Austria.
0: Sì,
1: anche, no?
0: Tanti di quelli che passano per Cotto, ma tanti di quelli che l'estate...
1: Ma che bicicletta sarà? Quella che si deve pedalare, no, oppure la... quella che va in un motorino un pochino?
0: Vengono con un po' di tutto, c'è un po' di tutto, però da dire, tanto è tutta discesa, da montagna al mare, in un modo o nell'altro è tutta discesa.
1: Per ritornare, ma per andare in Austria?
0: Per andare in Austria non lo so, ma io ho detto papà, facciamo da Tarvisio a Grado, no, al contrario, per l'amor di Dio. No. Sì, ma io di queste...
1: Allora sentiremo quando ritorni. Adesso mettici su qualcosa.
0: Sì, no, stavo tenendo conto. Ma certo che di Allegro. Però volevo chiederti prima una cosa, Marisa. Io non sapevo che oltre a Elisa c'è un altro cantautore famoso che è nato a Monfalcone.
1: Chi?
0: Vediamo se ti ricordi. Gino Paoli?
1: Oh, Gino. Yes.
0: Gino Paoli, non mi ricordavo che Gino Paoli,
1: sì,
0: fosse.
1: Ha cantato Olio.
0: Abbiamo ancora un minuto prima di andare in pubblicità, quindi vediamo se ci ricordiamo un pochettino di Gino Paoli. Io musica italiana la conosco poco, conosco
1: lo
0: più...
1: Lo abbiamo suonato ancora, mi sembra che lo ha cercato,
0: sì,
1: Max Massimiliano.
0: Assolutamente.
1: Ce l'ha fatto sentire una volta.
0: Sì,
1: poi...
0: perché oltre che ad aver avuto personaggi illustri come Bruno Pizzo, magari c'è un'altra puntata, troviamo una parola o un momento giusto per poter parlare di persone famose friulane.
1: Sì.
0: Si potrebbe fare a un'altra puntata dove ci mettiamo e capiamo un po' tutti i personaggi celebri che nessuno sapeva che fossero friulani. Allora, siamo stati buoni per la parola, per le morchie. Adesso, dopo la pubblicità e la canzone, dobbiamo avere la risposta. Diamo la risposta.
1: Adesso almeno Ferini che sta guidando la macchina ascoltare.
0: No, se si guida, là si lo guida per l'amor di Dio.
1: No, perché lui indovina le cose della morte.
0: Ok, benissimo. Allora, aspettiamo solo lui. Allora, restate con noi, torniamo subito.
2: 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Questi erano i 5 uomini sulla Cassa del Morto. Non è la prima volta che li suoniamo, non è la prima volta che parliamo di loro. Per una volta non abbiamo sentito musica in friulano, ma non possiamo mettere sempre in friulano, no Marisa? Per quanto mi piacerebbe.
1: Anche generica, sì.
0: Per quanto mi piacerebbe veramente tanto mettere un po' di sempre musica friulana qua al Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Siamo in live dalle 6 alle 8 di sera, qui sulla radio italiana 531. Io sono Cristiano e con me c'è Marisa. Manca un protagonista delle nostre
1: Giovanni
0: serate.
1: Giovanni, ha promesso anche Massimiliano, che lo avete sentito ancora volte su questo programma. Non ha potuto venire questa sera, ma è ritornato dal Friuli e nel futuro forse viene ad accompagnarci. Almeno così si dice.
0: Cioè,
1: speriamo. Io volevo dire che ricordo da piccola quando arrivavano gli zingari.
0: Ustimento, paia di singers.
1: Nel nostro paese. Cos'era uno zingaro? Era un membro di un popolo con la pelle scura, capelli scuri, che viaggiava con le carovane e i carosons, che parlava romani e tradizionalmente viveva di lavoro stagionale, con commercio itinerante e anche la chiromazia. Gli zingari si trovano ora in gran parte in Europa, parte del Nord Africa e Nord America, ma si ritiene che abbiano avuto origine in Asia meridionale. Comunque, io pensavo sempre che venissero dalla Romania. Mia nonna invece diceva sempre che gli zingari venivano da Montenegro. Anche la nostra regina Elena era montenegrina, era bellissima, ma anche gli zingari però, io ricordo che erano diversi, più scuri di noi, ma era gente bella. I nostri ci avevano insegnato ad aver paura di loro. La gente aveva paura degli zingari, ma in genere avevano paura dei diversi. Questa paura generava spesso pregiudizi e incomprensioni, e questo portava alla nascita dell'odio e dell'intolleranza. Gli zingari erano una minoranza che anche recenti studi hanno presentato come i meno accettati nella società occidentale, anche nell'immaginario collettivo degli italiani e naturalmente i friulani. Lo zingaro rappresentava come l'uomo nero, il cattivo, il rapitore di infanti, il ladro, il rissoso. Forse gli zingari non erano gli uomini neri, ma semplicemente un popolo con una cultura diversa. Bisognerebbe sapere riflettere e sviluppare la capacità critica, introducendo nuovi modi di accostarsi al sociale e ai mezzi di informazione, per arrivare così ad una società più civile, cioè più rispettosa della diversità. Difatti, io ho sempre insegnato ai miei studenti che l'ignoranza e il pregiudizio sono in parentà e camminano sempre assieme. Quindi, per poter sapere di creare un giorno una società più tollerante o meno razzista, è necessario conoscere gli altri, quelli che sono diversi da noi. È assolutamente necessario considerare questi ultimi come portatori di una cultura né migliore né peggiore, ma solo diversa della nostra. Ricordo con particolarità uno zingaro che mio zio ospitava nella sua stalla, in nostra compagnia. La stalla era il posto più caldo. Gli uomini parlavano di politica, le donne lavoravano a maglia, nella luce del non so neanche io di che cosa. E noi bambini si ascoltavano le stupefacenti fiabe di questo zingaro, che producevano sentimenti potenti, con immagini talmente chiare nella mente, che io in seguito, tantissimi anni dopo, le ho raccontate ai miei nipoti. È vero, ma forse gli zingari non vengono più col carosson.
0: No.
1: Come sono adesso?
0: Guarda, non ho presente, perché ci hanno insegnato a comunque non dare differenza tra un popolo o un altro, che in questo caso il zingari, i nomadi. L'unica cosa che mi viene in mente come popolazione nomade che potrei che non sono zingari alla fine, perché adesso è un termine che è considerato un po' offensivo, è considerato, no? Quindi l'unica popolazione nomade con cui ho avuto a che fare, non personalmente, però ero abituato a vederli fin quando ero piccoli, erano quelli delle giostre. Erano gli italiani che avevano le giostre.
1: Erano zingari quelli.
0: Non erano zingari, erano
1: gente
0: nomade,
1: di carosone.
0: Nomadi, erano nomadi senza un fisso posto.
1: Si muovevano da un posto all'altro.
0: Però mi raccontavano anche la mamma, il papà, gli zii, tutti un pochettino i più grandi mi raccontavano che quando arrivavano le giostre a Santa Caterina o in questo caso anche a Percotto, appunto a San Giuseppe, alla fiera di San Giuseppe, arrivava sempre il ragazzino figlio. Che doveva fare scuola, perché per quelle 2 settimane che c'era la festa, 2 settimane, 1 mese, doveva pure andare a scuola da qualche parte. Quindi si presentava sempre il ragazzo delle giostre, i giostrai. Che quella è una popolazione, adesso come adesso, che ho argomenti per cui parlare, che è considerata nomade, ma è un loro stile di vita, con i camper, che i camper costano più di casa mia ancora un po', di quei camper Marisa che hanno tutto.
1: Ma quella volta non c'erano camper.
0: No, quella volta no. Però adesso, per fare un confronto, se dobbiamo parlare di popolazione nomade, la prima che mi viene in mente è appunto quelli delle giostre. Quelle delle giostre che in Italia girano, che qua in Australia ho notato che non ci sono tanto gli amusement park, non ci sono tanto le giostre, i baracconi.
1: Ma in Friuli li hanno accettati, perché hanno dovuto, anche perché volevano il numero, aumentava il numero della regione, altrimenti
0: sì,
1: il numero non era abbastanza. O di Udine forse, da qui dovrebbe essere Max. Dovrebbe essere Massimiliano per spiegarci un po'. Doveva arrivare al 100.000 e invece non arrivavano senza gli zingari.
0: Che questa non la sapevo.
1: E neanch'io, non è meglio se non parlo, perché non la so bene.
0: Meglio non dire niente, magari si sbaglia con gli argomenti. Però una cosa che mi è venuta in mente è che appunto quando c'erano le giostre a Palmanova facevano le giostre la sera, fiera di Santa Giustina, ad ottobre, questo periodo, no, io sono convinto che sia ottobre, perché ho appena fatto l'estate, che era qua l'inverno italiano, adesso inizia l'estate, quindi ad ottobre, quando tornerò, probabile che riuscirò ad andare a Santa Giustina, a Palmanova, e appena si entrava nelle mura, ti ricordi Marisa, no?
1: Sì, che c'erano, ricordo, le mura, ricordo tutte le porte di Palmanova,
0: che sono 3, vediamo se
1: c'è. Una è Aquileia,
0: sì.
1: Una è Udine e una Cividale.
0: Benissimo. Allora io posso.
1: Io entravo da quella di Cividale.
0: Anch'io entro. Quindi passavi per Percotto. Quindi dovevi passare per Percotto?
1: Per Percotto, no. Andavo da Moimacco a Pradamano.
0: Ah, e facevi per sotto?
1: Facevo il ponte romano. Sai il ponte romano che è grande?
0: Per Premariacco.
1: Premariacco.
0: Sì.
1: Sai che una volta passando per il ponte romano...
0: No, non sono
1: passando per il ponte romano, dall'altra parte veniva un pullman di gente. Io indietro non potevo andare. Non ero capace di andare indietro. Allora l'autista del pullman mi ha detto: senti, devi tu andare indietro, che sei con la macchina piccola, io sono un grande. Ma io ho detto: vengo dall'Australia e non mi sento di andare indietro, perché forse vado a finire in fondo. È andato indietro lui, ma tutti poi mi salutavano, quelli della Corriera.
0: Adesso c'è il semaforo. Adesso.
1: Ah, c'è il semaforo.
0: Addio. Non so se è cambiato.
1: Non era in quella volta.
0: Lo so che non c'era quella.
1: Allora, da Moimacco, Cividale, Moimacco, Pradamano e poi di Almicco.
0: Ah, sì, per Almicco passavi, sì. Giusto per fuori per Cotto, perché
1: sì,
0: altrimenti.
1: Andavo da Nicco, prima di arrivare a Palmanova, andavo da Nicco, perché là c'era dove avevano le camicie belle, nuove.
0: Io sono stato da Nicco.
1: Di moda.
0: Prima di venire qua in Australia. Prima di venire, andavo a prendere un paio di scarpe e un borsellino con la mamma e la zia. Siamo andati
1: e poi andavo a Palmanova. A Palmanova i prezzi erano magari più alti di Nicco.
0: Sai che a Palmanova adesso non c'è più niente? Non c'è più niente, è veramente brutto, ma brutto non perché è Palmanova, perché Palmanova è una città stupenda, cari ascoltatori, dovete pensare che è la città stellata, è la città che ha avuto tanta di quella storia che potremmo spendere una puntata solo a parlarne.
1: Sì,
0: e una volta
1: parleremo.
0: Era possiamo anche possiamo parlare, segni.
1: Mio marito è nato a Palmanova.
0: Appunto, dobbiamo parlare di tante di quelle cose di Palmanova, anche perché dobbiamo tener conto che era un centro, di se si andava a fare le spese prima dei centri commerciali. Ma
1: il lunedì è il più bel mercato.
0: C'era il mercato.
1: C'è
0: il mercato. E io mi sono stato cresimato al Duomo di Palmanova. Ho fatto la cresima io lì. Sì.
1: Io sono stata cresimata alla Madonna delle Grazie a Udine.
0: A Udine, dove c'è la
1: piazza Primo Maggio.
0: Dove c'è l'armatura dentro del diavolo.
1: Sì, del diavolo. Andavo sempre dentro in chiesa con gli occhi chiusi.
0: Quella faceva paura. Allora, niente, non abbiamo trovato nessuno che ci chiamava. Allora, la prima cosa che diciamo quando riapriremo dopo un piccolo break pubblicitario sarà che cos'era la parola del giorno. Toccherà dirlo. Restate con noi, non andate via qua sulla Rete Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340-2806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: ne avevamo parlato appunto di Gino Paoli, allora abbiamo deciso di dedicare uno spazio del nostro bellissimo programma Il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Siamo qui sulla radio italiana 531, sono io Cristiano insieme a Marisa ad accompagnarvi in queste due ore serali parlando un po' della nostra regione. Prima di lasciarci ci siamo chiesti: ma quali altri artisti, oltre che abbiamo parlato di Bruno Pizzul e appunto parlato anche in precedenza di Elisa, che sono friulani che tante volte diamo per scontato e non sappiamo, uno di loro era Gino Paoli.
1: Io ho uno preferito.
0: Senti?
1: Ho uno preferito che dovrebbe aver avuto tanto più, come si dice, dovrebbe essere stato conosciuto tanto di più, non soltanto con collegi in Udine, Arturo Malignani.
0: Ustia.
1: Ma lui è stato più bravo di quello che hanno onorato per aver...
0: Di Edison?
1: Sì.
0: Ha
1: venduto a Edison il suo brevetto. È diventato molto ricco.
0: Lo so. Ma anche un altro, stessa cosa che possiamo parlare, anche di Ettore Majorana. C'è tanto di quello...
1: E poi bisogna anche pensare a qualche donna.
0: Una donna che abbiamo avuto, una grandissima scrittrice, Caterina Percotto.
1: Che era era di
0: Soleschiano, lì vicino. Soleschiano è un paesino in provincia, Brignò Cristiano,
1: sì.
0: In comune di Manzano.
1: E le portatrici della Carnia?
0: Dice.
1: Quelle che portavano durante la prima guerra? Portavano munizione, medicine, con la cose, quelle cose.
0: Ah, ma quelle della Carnia.
1: Sì,
0: quelle
1: le portatrici della Carnia,
0: sì.
1: Che sono state onorate solo dopo, tanti anni dopo finita la guerra.
0: Ma come abbiamo già detto in precedenza, io sono fiero di sentirmi, veramente, la mattina quando la traduzione, no? Adesso provo a fare la traduzione che qua, sa che ho lasciato un sentimento, la salta qui in macchina, speri che non mi vedi, mi ergo le macchine. Quando ti svegli guardando il monte e il piano,
1: sì.
0: una voce dice nel cuore: stai contento?
1: Che sei friulano.
0: Esattamente. Quindi io sono contento di essere friulano, anche perché so che nella mia regione ci sono state persone influenti, invenzioni fatte, che è come la lampadina appunto con Arturo Malignani.
1: Sì.
0: Abbiamo tanto di quello che...
1: Guarda la Iacuzzi.
0: Anche la Iacuzzi. Okay, sai com'è nata la Iacuzzi? Che è nata perché aveva il figlio che soffriva di artrite.
1: È vero. Abbiamo parlato di questo, ma ogni tanto bisogna parlare di nuovo, perché non c'è sempre la stessa gente che ascolta.
0: Esatto. Beh, potremmo... Ecco, non solo per la parola del giorno che fra...
1: Che vedo che nessuno ha indovinato. Meglio se dici tu cos'è.
0: Sì, fra 30 secondi contate. Non è il nostro telefono, all'83 40 77 00, non è solo per la simpatica parola del giorno che...

0: abbiamo avuto questa, adesso abbiamo questa tradizione di fare. Ma se avete dei suggerimenti di qualcosa che se siete friulani o non friulani, volete che parliamo, volete capire un po' di più della nostra bella e stupenda terra, delle nostre persone, perché abbiamo talmente tante cose da parlare che è come quando scegli di vedere un film, talmente tanta scelta che alla fine dici non ho niente da parlare. Allora diciamo cos'è questa la morchie. La morchie è il burro, è il burro scaldato. La burra è il burro scaldato, e mi ha mandato un messaggio la mamma, perché ci ascolta anche stasera, che era quella che si metteva sul Talking Bride.
1: Sul
0: Talking Bride. Sotto c'è quella, il Talking Bride, no. Sai cos'è? È un piatto che è la polenta morbida,
1: sì,
0: con il formaggio fuso, la salsiccia sbriciolata e le morchie parzore.
1: Ma
0: morchie
1: io ho una
0: sotto,
1: fame sopra. A questo momento.
0: Sì, ma allora alla fine andiamo sempre a parlare di mangiare.
1: Di cibo.
0: Sono comunque ma 8-20.
1: Io ho una brutta... Con questa morce, la mamma faceva a mio zio, ho fatto mio zio l'uovo l'ufing antian. Come si dice in italiano? L'uovo...
0: Non saprei. Fritto?
1: No, non so. Insomma, l'uovo, ho fatto l'uovo con il burro.
0: Sì.
1: Ma lei lo ha fatto con le morce. E io ho detto che buon profumo, anch'io mangerei l'uovo con le morce. Anch'io. E mia mamma ha detto, te lo faccio anche a te, ma non devi sprecarlo, eh?
0: Oh, no, perché una volta
1: ma
0: era...
1: A me non mi è piaciuto.
0: No?
1: Non mi è piaciuto. E mi ha fatto piangere mia madre, perché ha detto, cosa pensi che abbiamo le morce e l'uovo qui, che non c'è abbastanza cibo durante la guerra, sai? E si è arrabbiata tanto con me, che ricordo ancora quanto non mi è piaciuto questa morce. Ma pensavo che i nostri ascoltatori sicuri, come per esempio Oreste, ci avesse telefonato. E detto cos'è questo?
0: Ma le vedute telecamere, sarei chi fu? Sicuramente alle dentro. Scusate agli ascoltatori, ma siccome non dico che sono arrabbiato, ma sono, poteva mandarci un messaggio, poteva chiamarci un pochettino, mi viene fuori il friulano. Oreste, potevi svignire e dinus c'è calere, perché sicuramente tu lo sapevi. Io ho un altro aneddoto da raccontare, che quando ero. Piccolo.
1: E invece è stata tua mamma a dirti cos'era?
0: Sì.
1: Dal Friuli.
0: È venuto.
1: Allora la ringrazio, signora.
0: La mamma. La Marta. Marta si chiama.
1: L'ho conosciuta. No, l'ho conosciuta per telefono.
0: Ah,
1: ho visto
0: sì?
1: La faccia per telefono.
0: Sì.
1: Sì.
0: E allora io volevo raccontare de morchie, che non era come termine prima di oggi, non lo conoscevo. Mi viene in mente il nonno Rino, quello del Purcitar, che mi faceva le bistecutis con le spugne, cioè che la traduzione è bistecchine con di maiale, di lonza, penso, sì.
1: Le bistecche di maiale erano buonissime.
0: Ma, no, sono buonissime, erano, infatti a casa quando arrivo io sto già sfregando le mani, facendo bistecutis,
1: ci sono anche qui, sai?
0: Sì, assolutamente, però...
1: Ma cucini da solo a casa tua?
0: Sì, toglie.
1: Tocca. Sei bravo.
0: SS si chiama per Furlan, sante scugne.
1: L'SS non erano i tedeschi?
0: Sì, ma in questo caso è sante scugne per Furlan. Sante scugne nel senso che in qualche modo ci si deve arrangiare, l'arte dell'arrangiarsi.
1: Quando è fame, è fame.
0: E anche alle bon di dut. Il nonno diceva che alle bon dut quin ciacule fan. È buono tutto condito con la fame. Però oltre alle bistecche, cotte appunto nel burro, fatte così, mi veniva vicino il nonno e mi faceva, Chiale, guarda cosa facciamo adesso. Come se fosse qualcosa da sentirsi in colpa, prendeva due uova e le faceva dentro il tocchio, dentro il sughetto che lasciava la bistecca, nella stessa padellina, e mi metteva l'uovo con un po' di formaggio grattugiato sopra. E le faceva in un modo tale, come se fosse qualcosa da nascondersi, come per dire, non sta fatti viodine nonna, non farti vedere dalla nonna, non so ancora perché. Però erano, però per me...
1: Per essere lui l'eroe.
0: Per quarce, ovviamente, ciao nonno. Quindi questa cosa qui è la prima cosa che mi è venuta in mente con le morchie, perché alla fine dobbiamo distinguere anche che... possiamo, allora, l'Italia ci dividiamo tra noi italiani in tantissimi modi, però tra nord e sud
1: ci sono
0: maggiormente
1: tante parole diverse,
0: ma anche più il discorso per cucinare, perché al nord noi in Friuli per usare come olio è il burro, mentre più si va al sud è olio d'oliva.
1: Sì, buono anche quello.
0: Buono anche quello, però noi non usiamo molto l'olio d'oliva. Allora, detto questo, scusateci, cioè ogni volta andiamo a finire di parlare di cibo, ma questa era la parola di oggi. Vi lasciamo un secondo per l'ultimo break pubblicitario. Restate con noi, un Friuli Venezia Giulia e la sua gente, con Cristiano e Marisa.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Vedoli sta vedoli, ciore sta di gian, belezzi sta cisterna e cudu a flaiban. Gravaroi di Bulgic, scleriati Santorì, gialinardri di Incic, dottori di Turide che vanno via col ciar dalle dan, col giornale in man. Laris arrivis, barufan sacrion, prendi freddi vean, mangia squette di Pantianin, scoccion di Salurin, ciavar di Coder, mus di Sedean, superbo di Gradisce, baugiar di Porca vende in muset per salam, e stupi che galgioni, laudarin di Gurisi, facin di Codroi, puarat di picche per pestarsi d'au, permanenza passarian, novici carigoli, ambizionosi camin e mangia crassi di San Didò, urcisi che i grossi sono

0: Allora Maria, sei tu contenta che ho messo un po'
1: sì,
0: di...
1: Sì, sono contentissima di sentire tutte queste canzoni, sì. Mi portano in Friuli.
0: Ma io cerco sempre di trovare una canzoncina, un qualcosa che ci faccia ricordare da dove veniamo, perché è sempre
1: così,
0: bello
1: anche
0: sentire.
1: Hai sentito che ci ha telefonato Oreste, sì. Che anche a lui piace sentire la lingua e lo fa diventare giovane. Durante questo periodo e siamo arrivati alla fine sfortunatamente, ma sì, ritorneremo la prossima settimana. Io vi saluto con questo aforisma: l'amore ci fa diventare buoni, non importa chi amiamo e non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile, è sufficiente l'esperienza di amare, è questo che ci trasforma, è vero. Mandi a Duc. Ci sentiamo di nuovo le prossime settimane. Mandi.
0: Detto questo, assolutamente abbiamo la posizione. Ogni volta la fortuna di avere qualcuno come Marisa che ci ricorda da dove veniamo, le storie del nostro paese, della nostra terra. Come prima dicevo, l'ho detto in italiano, ma in friulano è ancora più bella. Sta contento, se sfurlan. Questo momento è dedicato al momento della buonanotte, il momento dell'arrivederci alla prossima settimana. Lo cerchiamo sempre di dedicare a tutti quelli che ci ascoltano qua in Australia, alle persone emigrate che ormai il Friuli li possono vedere con le nuove tecnologie, ma solo da uno schermo di un telefono o ascoltando una canzone, ma anche dedicato a chi è a casa, che ha la possibilità di svegliarsi, aprire la finestra e vedere quelle belle montagne nostre del Friuli, della pianura e del mare soprattutto. Quindi, detto questo, vi chiedo solo di chiudere gli occhi ed immaginarvi un pochettino come ci si può sentire ad essere in Friuli, ma ahimè, l'unico modo che potete un po' immedesinarsi è con le nostre canzoni, con i nostri racconti e con le fantastiche parole di Marisa. Vi ringrazio. Buonanotte a tutti.
1: Mandi.
0: E ci vediamo la prossima settimana.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:01.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che attualmente il fuoco è cessato perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran esso ha smesso di attaccarci. Israele, ha aggiunto Netanyahu, ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Il ministro israeliano insulta l'Italia, il paese dello stivale, dice, è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Veniamo in Italia adesso, complimenti, auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, lo afferma sui social Giorgia Meloni. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, aggiunge la premier, avanti così con serietà e concretezza. Dati definitivi, tuttavia, emerge un sostanziale pareggio, almeno per quanto riguarda i 6 capoluoghi dove si è tornato al voto per il secondo turno. Il centrodestra si impone ad Arezzo con Marcello Comanducci, a Lecco con Filippo Boscagli e a Macerata con Sandro Parcaroli. Il centro-sinistra vince a Chieti con Giovanni Legnini, a Trani con Marco Galiano e ad Agrigento con Michele Sodano. In totale, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio di centro-sinistra, in 40 e di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centro-sinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. Emblematica anche la sfida di Viareggio, dove al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio di voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, ha vinto sulla candidata di centrosinistra Federica Maineri. Per Grilli una rivincita personale dopo essere stata espulsa dal PD nel 2022. Lo sport e il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha condizionato nel suo percorso al Roland Garros. Il servizio della redazione.
4: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
3: Il calcio, all'età di 40 anni quasi compiuti, Oliver Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Radio Italiana 531.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Benissimo, ed eccoci allora, carissimi amici e radioascoltatori, con un augurio di una buona tarda serata. Vi diamo il ben trovati, augurando di trovarvi con pace e bene, trovarvi in salute, in modo che possiate godere la trasmissione. Non dovete fare altro che alzare la cornetta, chiamarci, siamo qua con voi e per voi. Cercheremo di soddisfare i vostri desideri. Dopo aver detto questo, passo la parola a Loretta, ringraziandola e salutandola a modo mio e a modo vostro. Quindi Loretta,
1: grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete in ascolto, godete la trasmissione.
0: Benone, allora sono sicuro che Loretta, aspettando le vostre telefonate, ha qualcosa pronto, e incominciamo subito. Cos'è di meglio della vita è bella, ed eccola qua, tutta per voi, carissimi radioascoltatori, augurandovi buon ascolto, ed ecco qua, la vita è bella.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine. Domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Bene, allora incominciamo subito con le vostre telefonate, salutando e ringraziando l'amico Fabio De Luca. Carissimo Fabio, sei il primo questa sera, di cuore grazie. Quindi, come al solito, come sapete, ogni giovedì Fabio è quello che organizza di trovarsi al Focolare a pranzo ogni giovedì, e lui ha sempre un bel tavolo, il tavolo numero 2. Alle 15, alle volte 20 persone, insomma è un piacere vederli. Loro si raccontano tutte le storie del pallone o altre cose. Comunque Fabio, ti ringrazio. Tu come al solito saluti sempre Giao Favretto, Nicola Pameli che ha appena telefonato, Mario Montin, Aldo Mechis, Doro Coronica, il nostro carissimo Oreste Beltrame, il patrono del Focolare, la quale di cuore saluto e ringrazio per tante cose. Poi ce n'è tanti che sono sicuro che fra di loro passeranno, che hanno ascoltato, saluteranno. Quindi ecco qua la canzone dall'orchestra Bagutti, ti amo tanto caro Fabio, sono sicuro che gliela dedica alla mogliettina. Quindi buon ascolto e grazie, ciao, a giovedì.

Un salutone, una stretta di mano e un augurio di ogni bene va dalla carissima Colomba. Cara Colomba, eccoci qua salutandoti e ringraziando per tenerci sempre compagnia. Questa sera Colomba vuole ascoltare Polvere ed eccola qua, cara, tutta per te, as long as tu te la godi. Grazie e buon ascolto, cara.

Bene, un salutone, una stretta di mano e un grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale non sbaglia mai da tenerci compagnia, un'assidua ascoltatrice della 531 e con di più è un'assidua ascoltatrice del carissimo Michele Rodella, la quale questa sera, Michele, ci canterà Sono libero. Cara Antonietta, ecco qua, tutta per te. Michele canterà Sono libero. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Los Waters, Sosbury's, McGill, Campbelltown, Los Trevor, Esselstyn, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen, 660 grammi, $2.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531.

0: Hill, Campbelltown, Rostreval, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen 660 grammi, $2.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

in compagnia nostra sempre. Ti auguriamo un buon ascolto e soprattutto pace e bene. Quindi questa sera tu, Anita, vorresti ascoltare Verde Luna, la quale Loretta l'ha pronta ed eccola qua. Tutta per te, Anita, augurandoti buon ascolto e grazie soprattutto ogni bene a te.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni $5 ricevi un numero
2: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Benone, allora, carissima Antonietta Gagliardi, due volte devo dirti grazie. Prima di tutto per essere sempre in compagnia nostra e seconda cosa per essere stata la prima che ha ascoltato, ha sentito dire che il 16 giugno alle 6:30 sarà l'apertura del Radioton. Come sapete, ogni anno la radio cerca una spinterella, un aiuto. Lei ha risposto subito. Antonietta, a nome della 531 di Loretta, Dio, di cuore grazie, ha offerto $100. Quindi mi appello a tutti voi in ascolto, carissimi amici, come ogni anno date una mano. Se lo fate anche quest'anno, grazie in anticipo da me e dalla radio. Quindi Antonietta vorrebbe ascoltare la canzone da Michele Rodella, Romanzo d'amore, ed eccola qua, Antonietta, per te e per tutti coloro che piace ascoltare.

dentro di me. Benissimo, allora con la prossima canzone salutiamo, ringraziamo la nostra carissima amica Anita, e metto anche Oreste Beltrame, dato che so che piace a tutte e due la prossima canzone intitolata Friul Patre Mei. Io vi ringrazio a tutte e due perché è una canzone che io la godo tanto e capendola bene tocca il cuore, quindi sembra che è giusto e doveroso che manteniamo la bandiera friulana sventolare sempre. Quindi eccola qua, tutta per te Anita e per il nostro carissimo patrono del Fogolar, Oreste Gina Beltrame. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Rosa. Bene, allora è arrivato il momento di salutare e ringraziare Rosa Giovanni Panuccio. Mi hanno chiesto la canzone Dentro di me. La canzone l'ho trovata, carissimo Giovanni e Rosa, però mi sono dimenticato, forse è rimasto nella penna i nomi di chi la cantano. Comunque, guarda, vi mando Dentro di me la canzone, augurando che sia quella da voi voluta, che alle volte scrivi e dopo un'altra telefonata credi da ricordarti, ma purtroppo la gioventù mi fa dimenticare. Grazie Giovanni e Rosa nel salutarvi augurandovi ogni bene, ed ecco qua la canzone, spero sia Dentro di me quella da voi voluta. Nel dirvi grazie vi auguro buon ascolto.

Benone, allora girando la pagina trovo il carissimo amico Nicola Pameli, la quale saluto, ringrazio. Nicola Pameli è colui che il giovedì a pranzo al Focolar tiene tutti allegri, va da un tavolo all'altro e ha sempre la sua barzellettina da raccontare. Quindi, caro Nicola, nel dirti grazie ti auguro un buon ascolto. Questa sera tu hai chiesto la canzone Amico è, cantata da Dario Baldan, se non vado errato, e da Caterina Caselli. Quindi eccola qua, Nicola, nel dirti grazie e ti auguro un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Ogee Road, Klemzig. Non mancare!

Benone, allora questa sera mi è scappato il fogliettino dei nonini e nonette di Sant'Ilario, ma come dico sempre, non solo loro, bensì nonini ovunque siano sparpagliati nel mondo. Un saluto, un abbraccio, un sentito grazie vada da Loretta Lorenzo e sono sicuro che tutti ringraziamo i nonini e i nonetti per quello che hanno fatto e tanti continuano a farlo. E non dimenticando di ringraziare anche la nostra carissima Giuseppina, la quale colei che mi ha detto mai dimenticare i nonnini di Sant'Ilario. Sembra che lei per oltre 40 anni è stata insieme a loro a accudirli o preparato quello da mangiare o qualcosa, non sono sicuro. Comunque, carissima Giuseppina, anche a te grazie. Se puoi continuare a farlo, fallo. Quindi questa sera mettiamo i nonnini raccontano. È una canzone che si ripete da tanto tempo, però è l'unica bella storia che va bene ai nonnini.

Benone, allora camminiamo avanti e troviamo Giovanna Pasquale Gallarello, la quale saluto e ringrazio. Loro questa sera hanno chiamato, vorrebbero ricordare il carissimo Vince Palumbo, la quale io mi associo a voi essendo stato amico con lui. Lui ha collaborato tanto anche con la 531. Quindi se dall'alto ci ascolta, un salutone e una stretta di mano anche da parte nostra. Giovanna e Pasquale vorrebbero dedicare a lui il silenzio. Quindi, carissimi, eccolo qua. Tutto per l'amico Vince Palumbo, sperando che ci ascolta, e grazie a voi che l'avete chiesta. Grazie.

0: verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
0: Altavilla,
1: Campania,
0: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
0: e Fogolara Furlan,
1: uniti insieme
0: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
0: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
0: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
2: Bene, allora un saluto, un abbraccio, un sentito grazie da Lorenzo. Loretta va dalla carissima Nicolina con l'augurio che il carissimo Rocco di sopra ci ascolti. Quindi Nicolina, una volta ancora grazie. Ecco qua la canzone da te preferita, 50 primavere. Augurandoti ogni bene, ti salutiamo e di cuore grazie una volta ancora per le tue gentilezze.

Bene, allora con la prossima telefonata salutiamo il carissimo amico Alberigo, la quale ringraziamo augurandoti ogni bene, carissimo. Sei sempre in nostra compagnia e ti rendiamo un sentito grazie. Questa sera tu hai chiesto un'altra bellissima canzone friulana che è peccato che non tutti forse, ma io credo che capiscano abbastanza tutti, Il Barbone, ed eccolo qua, caro Alberigo, tutto per te. Grazie sentite e buon ascolto.

Bene, allora con la prossima vorrei ricordare un carissimo amico che da poco il buon Dio se l'ha preso. Una faccia gentile, un pezzo di pane, ricordando il carissimo Rocco. Le mandiamo le mondine sperando che da sopra se le gode, se l'ascolta. Caro amico, una stretta di mano, un saluto e un giorno, arrivederci. Ciao, Rocco.

0: Benone, allora con l'ultima telefonata fatta del nostro carissimo amico Oreste Gina Beltrame, salutiamo, li ringraziamo. A questa canzone poi vorrei aggiungere anche la nostra carissima Anita, perché quando lei chiama vuole delle canzoni un po' friulane e Oreste se le gode. Mo ha chiamato Oreste e lo ringrazio di cuore. E metto anche il nome di Anita sperando che ancora sia in ascolto. Questa sera una canzone che forse Anita non so se l'ha sentita ancora. Si chiama Fuarce Friul, credo che sia stata fatta al tempo del terremoto, la quale dice «Cun tum don parompo tornarin a plomb». Mi auguro che quella sia. Quindi Oreste Gina, un saluto, un abbraccio, un augurio di una buona notte e un presto arrivederci a giovedì. Cara Anita, anche te una stretta di mano, augurandoti buon riposo. Ciao, alla prossima settimana, Dio volendo. Quindi ecco qua.
1: Anche voi ho vinfat barufe, io e te, come ogni dì.

machemú si no ti atas. Arriva d'ora fa difficile, anche se al posto è facile, basta solo che un dai doi non sei poi bravo. Io e te, te l'hai già dite, non pudim vivi una vita, a sta

0: Bene, pensavo era un'altra, ma comunque così è uscita, sperando che sia stata gradita lo stesso. Bene, detto tutto ciò, siamo giunti al termine di un altro programma. Come sempre dico, sperando abbia portato un po' di allegria alle vostre case, abbiamo cercato di mettere in onda tutto quello che voi avete chiesto. Se qualche volta qualche piccola discrepanzia salta fuori, qualche piccolo sbaglietto perché siamo ancora nuovi, perdonateci, miglioreremo sempre la prossima settimana. Quindi, nel dire ciò, passo la parola a Loretta, le dico grazie perché è fantastica. Io no, in poco tempo sembra che gira sulle due compiute, salta di qua di là e indovina bene. Grazie Loretta, a nome mio e a nome di tutti coloro che chiamano.
1: Grazie Lorenzo, ti ringrazio. Grazie. Ringrazio tutti che hanno chiamato. Ho avuto molto piacere essere qua con voi e ci risentiamo la prossima settimana. Buonanotte, mandi, buona notte.
0: Benone, allora anch'io con una stretta di mano un augurio di buonanotte, vi ringrazio. Come sempre dico, alle volte grazie per le chiamate, va bene, sì, però le parole che voi dite a noi qualche volta ci fanno anche un po' commuovere. Comunque di cuore apprezziamo le vostre parole e la vostra compagnia. Con un abbraccio forte forte, un augurio di buonanotte, con un grande mandi, salutiamo tutti. Mandi, mandi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: È in svantaggio.
5: Vabbè, ma guardate, il vero sondaggio sì, è quello che esce dalle urne.
4: Certo, c'è dubbio. Quindi, sì, sì, no, ma quindi, siccome adesso siamo adesso, non possiamo parlarne.
5: Ma appunto, manca un anno e mezzo. Figuratevi cosa succede in un anno e mezzo. Un anno e mezzo per la politica sono tre ere geologiche.
4: Certo. Ci dica un'ultima cosa. Ieri Sinner è stato a San Raffaele da suo fratello. L'ha sentito ieri sera.
6: Il dottor fratello
4: L'ha sentito suo fratello ieri sera?
5: No, non l'ho sentito perché era a cena con Yannick.
4: Come sta? Gli ha mandato un messaggino per dire...
5: Ma Yannick e mio fratello... No.
6: Glielo mandi adesso, gli chieda un po'. Però, mentre parla con noi, gli chiede, ma come sta?
4: Però scusi, lei lo sapeva, quindi se l'aveva sentito, se sapeva che era a cena con Sinner.
5: Sì, lo sapevo, sì.
4: Ah, ecco, cosa ha mangiato?
5: Mi ha scritto lui un messaggino, mi ha detto, mi trovate a cena con Yannick.
4: Ah, e lei ha detto, va bene, io invece con...
6: Con Ciro Cocozzi.
4: Con Lollobrigida.
5: No.
6: Ognuno col suo.
5: Io ieri sera ero a cena con mia moglie e uno dei miei figli.
4: Ah, che bello. Ministro D'Angrillo, noi finiamo questa settimana, lei dove va in vacanza?
5: Ma non so tanto quanto dureranno le vacanze, sicuramente faccio qualche giorno in montagna perché certo. l'unico modo per riposare è camminare nei boschi senza nessuno tra le palle.
6: Tanto per farla capire
4: che
6: bene.
4: Bella immagine,
6: senza nessuno tra le palle.
4: Grazie Paolo D'Angrillo, ministro per la pubblica amministrazione.
6: Grazie ministro, questa è Rai Radio 1,
4: è la pecora, l'unica trasmissione
6: tra le palle,
4: no, senza nessuno tra le palle.
6: Ah, ecco.
7: Un mondo da sentire.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Che abba! Che abba che va, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Quando siamo nati,
13: internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Da pecora.

0: Ursula von der Leyen spinge per l'eliminazione del diritto di veto per impedire che un piccolo paese possa condizionare tutti i paesi europei. Un ruolo che andrebbe a sovrapporsi a quello di Israele.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Tommaso Longobardi,
1: responsabile della comunicazione social del presidente Consiglio Giorgia Meloni e autore del libro Senza Maschere, l'ascesa social di Giorgia Meloni raccontata dal suo stratega. Parliamo delle cose, diciamo, che sono diventate storia di questa legislatura, no? Il tormentone Io sono Giorgia, come nasce? Non è stata una strategia?
2: No. Almeno nella fase iniziale, nel senso che Giorgia Meloni nel 2019 sale su questo palco a San Giovanni, era una manifestazione di coalizione, quindi tutto il centrodestra, fa questo comizio. Tra l'altro la parte incriminata, tra virgolette, dello slogan era un qualcosa che aveva già detto più volte e non succede niente. Successivamente, passato il comizio, nulla. Se non che mesi successivi inizia ad esserci su TikTok e su Instagram un trend lanciato da alcuni influencer ragazzi 12, 13, 14 anni, in cui rilanciavano semplicemente lo slogan di quello che lei diceva dal palco, un po' scimmiottandolo, chiaramente rendendolo un pochino più banale. Fino a lì monitoravamo, era un trend qualsiasi sui social, se non che poi questo si trasforma in un fenomeno un pochino più collettivo, ne nasce un remix sui social e lì diventa un fenomeno collettivo. Io ricordo che quando ho notato che stava diventando proprio un fenomeno collettivo, stavo al ristorante con la mia compagna e dietro...
1: Compagna è troppo di sinistra. Perché lo sente Presidente Meloni.
2: Eravamo al ristorante e dietro di noi c'erano dei bambini che cantavano Io sono Giorgia. E io pensavo, ho detto no, vabbè, sarà un
0: c'era
2: caso.
0: C'era una canzone di Io sono Giorgia?
2: Sì, perché il remix era diventato un fenomeno da cantare. Soprattutto sui ragazzini, quindi fenomeno teenager, ha preso tantissimo. E quindi per noi è diventato un fenomeno immenso. Poi ci fu Striscia la Notizia che rilanciò il remix e altre trasmissioni rilanciano il remix. Noi chiaramente, comprendendo che quel fenomeno, per quanto era nato con l'idea di banalizzare il suo messaggio, si è reso un fenomeno pop, chiaramente tendeva da una parte, chiaramente chi lo rilanciava ironicamente a dare quella chiave lì, ma dall'altra era comunque un messaggio di propaganda, cioè tu stavi rilanciando il suo slogan dal comizio.
0: È una pop star di fatto.
1: Sì, e noi siamo in possesso di un documento straordinario. Che è successo da noi, che è questo, vediamolo.
3: Titolo 1, genitore.

0: abbiamo dovuto anche cambiarlo perché era su TikTok, quindi non si poteva pubblicare, e questo è successo. Senta, ma il profilo, lei ha raccontato appunto che non ha dovuto cambiare niente, non ha dovuto creare il personaggio di Giorgia Meloni sui social, e in particolare da quando il presidente Giorgia Meloni è diventato presidente, è un profilo però abbastanza, diciamo dire, freddo, istituzionale, cioè nel senso che manca tutta la parte personale, che ne so, di Macron si vede quando va a correre, del presidente Meloni non si vede praticamente niente di privato, e noi che cerchiamo qualunque cosa non lascia un indizio quando fa una foto di dove possa essere mai.
1: Ok, sì, no, io dividerei molto, diciamo, il frangente personale dal frangente più umano. È vero, il frangente personale, per via di cose, ma anche per suo carattere personale, non è mai stato incluso, anche all'opposizione, per quanto era comunque molto più...
0: Stava quando cucinava, addirittura faceva vedere i video, quando stava...
1: Diciamo che robe più strettamente personali sono sempre state dietro le quinte e mai mostrate direttamente. Altre che erano più di aspetto personale, quindi, non so, la foto con la madre, con la nonna, con la sorella, cose che magari concernevano anche delle ricorrenze importanti italiane, l'abbiamo sempre utilizzato. E devo dire che dall'opposizione al governo non abbiamo stravolto granché quell'aspetto. Poi è chiaro che all'opposizione, come dicevamo all'inizio, si ha proprio praterie, quindi
0: però non c'è nemmeno una foto di lei su un aereo, di lei in ufficio che sta lavorando.
1: Sì, no. C'è per esempio una foto in aereo. Io ricordo, andammo a Washington e ci furono delle polemiche sul fatto che lei si portasse, questo la è successo figlia. Anche in Cina, che portava a Ginevra in giro. E allora, proprio per stroncare queste polemiche, come se per noi fosse una vergogna, al ritorno dal viaggio le fece una foto che stava cullando Ginevra vicino al finestrino, gliela fece di guarda, diciamo, usiamola senza vergogna, cioè perché non c'era qualcosa per cui vergognarsi di quella...
0: Ma invece, non so, foto del presidente in palestra, col cane...
2: Che corre...
0: C'ha il gatto, il gatto tira,
1: Sì, come?
0: Niente.
1: Il gatto tira, però...
0: È lei che non vuole, lei vorrebbe...
1: Nel senso che secondo me c'è periodo e periodo, foto col gatto in questa fase, soprattutto quando c'è contesto magari forte a livello politico, non è secondo me sempre produttivo.
0: In palestra?
1: In palestra all'opposizione lo mettevamo molto.
0: All'opposizione?
1: Però al governo perché c'è anche meno. Perché c'è
2: dice
1: pure
2: che
1: meno
2: perde di credibilità, cioè si alleggerisce il messaggio?
1: Dipende, sì. Io valuto sempre il fatto che non vada spensato, no? Va pubblicata questa cosa qui, quest'altra cosa qui. Va visto il contesto in cui si trova a livello geopolitico, a livello internazionale, le politiche che stanno andando avanti, se c'è qualche critica da parte dei cittadini, e poi rispetto a quello uno valuta se è il caso, se è la giornata giusta per fare una cosa di
0: questo tipo. Però per dire, noi l'abbiamo trovato sul suo account TikTok, signor Longobardi, per dire, questo video che avete fatto in treno è difficile rifarlo adesso, vediamo per chi...
1: Già so quale.
0: Vediamolo. C'è lei che si alza dietro un sedile e spara con la pistola d'acqua addosso al presidente Meloni che aveva la mascherina. No, questo non sarebbe...
2: Non si potrebbe fare adesso.
0: Cioè, lei lo fa lo stesso o...
1: Sì, io mi diverto tanto, nel senso che comunque lei è molto autoironica, ci si diversa, è una persona comunque molto amichevole. Cioè, Giorgia, per esempio, nessuno le dà, nello staff nessuno ha mai sentito darle del lei.
0: Lei nel libro la chiama solo Giorgia?
1: Giorgia, sì.
0: Nessuno le dà del lei?
1: No, nessuno le dà del lei, perché lei comunque è una persona che tende a voler avere le persone come amiche, soprattutto quelle che lavorano con lei. E anche questo io ho trattato nel libro. Lei ha comunque anche qualcosa che le tende a far andare nella direzione delle persone, trattandole come amiche, come persone che vuole che magari capiscano il suo percorso, la sua storia e quello che fanno. Io quando sono entrato, una cosa che lei ha cercato molto di trasmettergli era il motivo per cui lei faceva quelle cose lì. E anche magari certe cose che io potevo non condividere, però credere che potevano essere un po' limate, lei mi ha fatto capire che lei su quello, per esempio sull'aspetto ideologico, non aveva intenzione di mutarsi rispetto alla comunicazione o il sentiment o queste dinamiche.
0: Senta, qual è un difetto secondo lei del presidente Meloni, Longobardi, lei che è responsabile dell'aspetto digitale del presidente
1: Meloni? Sarà banale, ma il fatto che sia così diretta è impattante.
0: Troppo
1: perché
0: diretta.
1: Sotto il mio aspetto, chiaramente, della comunicazione, che cerco di avere una comunicazione molto attenta, per quanto però in certi casi è più utile infatti avere quell'aspetto lì, perché se fosse solo moderazione da parte mia magari non saremmo mai riusciti a far nascere alcune cose che abbiamo fatto.
0: Adesso con noi c'è
3: Paolo Bertolucci, ci fa dell'informucci sul tennisucci.
2: Paolo Bertolucci,
0: il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Signor Bertolucci, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Come sta, signor Bertolucci?
4: Bene, dai, sono state due settimane belle toste a Parigi, però insomma siamo sopravvissuti alla grande.
0: Cioè, lei è stato a Parigi o era a casa?
4: No, io ero a casa, ho fatto tutto da tutta la trafila dei 5.000, per cui ho saltato Parigi, non era Sky, rientro per Wimbledon, mi sto allenando sull'erba.
0: Ma scusi, ma quando c'è per esempio Parigi e lei a casa, quante ore di tennis vede al giorno?
4: Dipende che match. Sì. Diciamo ci sono state tre partite che sapevo mi sarebbero interessate e le ho guardate. Le altre molto molto di sfuggita.
0: Cioè tiene il televisore acceso e fa altre cose?
4: Sì. No, ma esco anche.
0: Però il televisore lo lascia acceso anche se esce.
4: Ma no, no, assolutamente no. Senta. Anche per fortuna diverse partite già so come andranno a finire.
0: Certo. Senta, però al di là del tennis è importante, ma ieri è stato ospite da noi Adriano Panatta, che lei conosce, credo, insomma,
2: ci ha regalato delle chicche.
0: Ci ha detto delle cose importanti su di lei, su Bertolucci, tipo questa, per esempio questa, sulla colazione, sentiamo.
5: No, Bertolucci, la mattina, a colazione, sapete cosa mangiava lui?
2: No. Cosa?
5: Mangiava il caffè e latte e si inzuppava la pizza bianca con la mortadella.
2: Non è vero.
5: Allora, no, è vero, giuro che è vero.
2: Ma veramente?
0: Signor Bertolucci.
4: Sì, vero, benissimo.
2: Ma che schifo! Ma come?
4: Provatela.
2: Ma no, è orrendo.
4: Provatela.
0: Ma ancora adesso lo fa, signor Bertolucci?
2: No, della mortadella nel cappuccino, ma che schifo. No.
4: Lo facevo da giovane.
2: Era pazzo.
0: Era una cosa ribelle, diciamo.
4: No, non so se era ribelle, a me piaceva. E invece del croissant mangiavo quella cosa.
0: Certo, invece del
2: pazzo. Ha zuppato dentro al cappuccino?
4: Sì.
2: Santo cielo.
0: Senta, e poi, siccome abbiamo chiesto a Panatta se gli ha dato qualche consiglio sui ristoranti di Parigi, su dove andare a bere del buon vino, ci ha risposto così Panatta.
5: Il fatto che adesso fa tutta la parte del grand gourmet, non è vero niente, lui beveva la Fanta.
0: Signor Bertolucci, accuse durissime.
4: Non è vero. Questa è una bugia, perché lui ha sempre bevuto il vino dei castelli. Oltre non è mai andato.
0: Sì, ho capito, però non è che Panatta si può inventare il fatto che lei beveva la Fanta e non è vero. Scusi, signor Bertolucci.
4: Non è vero.
0: Ma come non è
4: vero? Perché è bugiardo. Perché lui dice una cosa vera e 10 bugie sul mio conto.
0: Ah, certo. Quindi ha detto vera la colazione, però certo. Sì. A me sembra strano che uno si inventi proprio che lei beveva la Fanta e non è vero.
4: Ma voi non lo conoscete, Panatta.
2: Giocherellone.
4: Io un giorno o l'altro racconterò tutto.
2: Cadrà,
4: il governo no, ma
0: no,
4: insomma,
0: certo.
4: Cadranno tante.
2: Vabbè, ma una cosetta voci. Adesso non ce la può raccontare.
0: Quindi lui beveva il vino dei castelli.
4: Assolutamente sì.
0: Salutiamo gli amici dei castelli.
2: Salutiamoli caramente.
0: L'ha salutata così Panatta ieri.
5: È proprio un mascalzone.
2: Ecco, vabbè.
0: Signor Bertolucci, così, vabbè. Un mascalzone era lei,
4: Sì, ma pensi che io mi sono quasi emozionato quando l'ho visto lì a Roland Garros, che hanno mandato le immagini di 50 anni fa, io che sono quello bravo, che ho un cuore d'oro, mi sono emozionato, che devo dire?
2: Bello.
4: Perché poi adesso lo vedo così invecchiato,
0: invecchiato succede, gli anni.
2: Tanto che ti riposi, zic!
0: Ma secondo lei è contento di essere rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto Roland Garros?
4: No, secondo me sarebbe stato molto felice se invece lo avesse vinto un altro italiano. Che a quel punto lì, avendo lui fatto la premiazione a Roma, a Parigi, adesso non lo chiamano più da nessuna parte. Non ha vinto altri tornei, quindi.
0: Tra 10 anni a Parigi sono 60 anni dalla vittoria di Panatta.
4: No, ma a Parigi vanno ogni 50.
2: Ogni 50.
4: Ogni 50. Quindi a 100 non ci arrivo.
0: Basta, quindi ha finito, certo. Senta, ma invece che notizia di Sinner? L'ha visto ieri a San Raffaele?
4: Sì, ma sapevo che aveva questi due giorni per fare queste visite, un check-up completo, da domani, stasera rientra a Monte Carlo, da domani riprende gli allenamenti e Quindi lo rivedremo, a parte un'esibizione, lo rivedremo a Wimbledon.
0: Lei ci va a Wimbledon, sì?
4: Certo, ho detto che mi sto già allenando sull'erba.
0: Certo. Grazie Paolo Bertolucci, ci saluti Panatta.
2: Grazie, arrivederci. Buona giornata.
0: Arrivederci. Buongiorno. Senta, signor Longobardi, lei che è il responsabile della comunicazione digitale del presidente Meloni, tra le tante post di quest'anno, a un certo punto, diciamo quasi in polemica con una foto fake, avete pubblicato una foto del presidente Meloni in intimo, ovviamente finta.
2: Un fotomontaggio,
0: diciamo, intelligente. Artificiale, non lo so, che noi non abbiamo, però ecco, ce l'abbiamo, sì, foto falsa generata con l'intelligenza artificiale. E Rocco Casalino, che è stato diciamo il portavoce del presidente Conte, su questa scelta dice così.
6: Quali sono i messaggi forti, Rocco Casalino?
7: No, adesso se notate, se guardate insomma il suo Instagram, lei adesso sta mettendo sempre più immagini sentimentali. Abbiamo visto settimana scorsa che ha messo un'immagine che era di un deepfake dove lei era molto bella. Quella immagine ha fatto 130.000 like.
6: Contestandola, no? Diceva, guardate, sì, che vergogna,
7: guardate che vergogna, ma in realtà lei era consapevole che quell'immagine lì avrebbe fatto un engagement. Cioè, che come funziona? Tu metti un'immagine che non è politica, che può attirare un altro tipo di pubblico, un altro tipo di persona che sta sul web, tu lo agganci un po' come il prodotto civetta, no? Cioè come nei supermercati, quando hai un prodotto a basso costo che serve poi a venderti altro, quindi tu attiri il cliente per venderti altro. E la politica fa la stessa cosa, come anche qui con la festa della mamma, tu utilizzi un'immagine emozionale che chiaramente coinvolge le persone perché riguarda il rapporto madre figlia, quindi coinvolge.
0: Che dice che avete fatto un po', avete ciurlato nel manico.
1: No, io la reputo una ricostruzione un po' che banalizzi quello che è stato. Tra l'altro non è vero che abbiamo cambiato comunicazione dopo il referendum. È sempre stata la stessa, per chi vede i social, chi analizza i social degli ultimi anni vede che non c'è stato alcun cambiamento. E la foto nel particolare l'abbiamo dovuta utilizzare perché quella foto fake stava girando in alcuni gruppi, sottogruppi su Facebook. Ce ne siamo resi conto e abbiamo deciso di fare la scelta più importante, ovvero pubblicarla dicendo, dato che non era l'unica foto, dato che in questi mesi sono circolate tante foto di lei, tanti video falsi dove mettevano una voce falsa per farle dire una cosa diversa, abbiamo detto, sai che c'è, prendiamo il caso simbolo che è questo qui, lo lanciamo in maniera forte, perché sì, era un'immagine forte da utilizzare sui social, ma non è che l'abbiamo messa perché sapevamo che avrebbe prodotto numero di like, l'abbiamo messa perché sapevamo che la forza di quell'immagine ci avrebbe permesso di stroncare quello che stava girando in rete e di denunciarlo. Tra l'altro io ho visto alcuni che hanno detto no, perché questa è una forma di vittimismo, il fatto di rilanciare. La realtà è che noi con quel post abbiamo cercato di dire, guardate, io sono la Presidente del Consiglio e ho la possibilità di combatterla questa roba qui, ma se colpisce un cittadino X, questa roba non è facile da distruggere, da compensare, perché sono delle cose talmente fatte bene che riuscire a riconoscere, ed era il motivo per cui girava, è difficile.
0: Certo. Senta, dicevamo prima appunto, i profili social del Presidente Meloni sono tutti super riservati dal punto di vista personale, non si vede niente, qualche foto della figlia di spalle, ma quasi mai niente, e per questo all'epoca colpì molto quando decise di comunicare sui social la separazione da Gianbruno. Cosa successe? Fu un'idea di chi fu l'idea?
1: L'idea fu esclusivamente di Giorgio. Io ricordo benissimo quella sera, perché era giorni che giravano appunto questi servizi.
0: Sì, Special Notizia.
1: Sì. E poi la gente vedeva molto quello che succedeva sui servizi, eccetera. Poi nessuno monitorava quello che avveniva in rete.
0: Sì.
1: In rete avveniva che decine di migliaia di persone arrivavano sui nostri social a insultare Giorgia chiedendole una posizione su questa roba qui. Chiaramente quello non concerne, è vero che la comunicazione è sempre odierna, flessibile a 24 ore, ma era un qualcosa che comprendeva esclusivamente la sfera personale di Giorgia, quindi io in quel caso non ho assolutamente messo bocca su quello che voleva scrivere, dire o fare lei, tant'è che io quella sera ricordo che l'ho vissuta molto in ansia, perché poi sono appunto ansioso e quindi tendo a viverla sempre in ansia, e ricordo che mi arrivò quel messaggio la notte fonda di lei: domani mattina pubblica questo, Io ho preso il messaggio, non ho controbattuto a nulla, ho pubblicato quel messaggio.
0: Anche perché se avesse controbattuto non c'era possibilità.
2: All'esilio.
0: Senta, che consiglio darebbe a Elish Line come utilizzare i social?
1: Allora, io vedo che ultimamente hanno cambiato molto la comunicazione social, vedo che stanno facendo qualcosina in più, hanno aumentato la qualità, poi a me non piace criticare professionisti che fanno comunicazione a sinistra, anche perché ho molte amicizie che fanno comunicazione anche con la Schlein, quindi io rispetto profondamente tutti i comunicatori politici.
0: Chi usa meglio i social dopo Giorgia Meloni, secondo lei?
1: Perché
2: in crisi? È un parere professionale.
1: Per me ci sono tanti professionisti, ognuno ha, diciamo, un orientamento, un qualcosa su cui comunica meglio. Io devo dire, per esempio, che oggi si banalizza molto la comunicazione di Matteo Salvini, ma all'epoca Matteo Salvini è stato preso in considerazione all'estero come uno dei grandi comunicatori sui social. Oggi, per esempio, c'è, posso dire, anche Conte, c'è Dario Adamo, professionista che il mio ruolo nei panni di Conte.
0: Perché ricordiamo, lei nasce con la Casaleggi Associati.
1: Esattamente.
0: È un grillo mancato.
1: Ho lavorato alla Casaleggi, ho lavorato anche un paio d'anni con circuiti attorno al Movimento 5 Stelle.
0: Però anche con Casaleggi ha lavorato?
1: Sì, 2 anni con
0: Gian Roberto?
1: Sì.
0: E che ricordo ha?
1: Ricordo di un visionario, una persona che ha anticipato quello che sarebbe avvenuto sulla comunicazione digitale molti anni prima rispetto a quando tutti i politici hanno iniziato a interfacciarsi. Io ricordo una frase che diceva lui: un politico che non ha i social, che non vuole utilizzarli, è un politico destinato a scomparire, perché non potrà proprio rapportarsi con la politica in quel momento. E infatti è successo così, che tutti i politici che hanno deciso di estraniarsi dal dibattito pubblico sui social in qualche modo non comunicavano per un grosso periodo.
0: Senta, mi stavo chiedendo questa cosa, quando 20 giorni fa, quando è stato forse un mese, c'è stato il dibattito in aula e il capogruppo al Senato del PD Boccia ha accusato il presidente Meloni di non andare a fare la spesa, e il presidente Meloni ha risposto dicendo che l'aveva fatta il sabato prima. Perché non avete pensato di fare un video del presidente Meloni che va a fare la spesa al supermercato?
1: Perché secondo me era troppo artificiale come cosa, nel senso che lei ci va spesso, lei esce, anzi lei è proprio persona che
0: si sa mai guardi, noi cerchiamo qualunque cosa di dove vada lei e non si sa mai niente.
1: Lei però so che si allena, so che fa la spesa, fa tutte cose che
0: la crioterapia fa, non parla nessuno di quelli dove va. Cioè, ha terrorizzato tutti.
2: C'è grande rispetto.
0: Terrorizzato perché abbiamo sempre trovato chiunque di chiunque.
2: Chi parlava prima, poi non parla, hai visto il benzinaio?
0: Certo, il benzinaio, sì, non ci va più dal benzinaio, quello lì vicino, perché guida più la macchina.
1: Scopro adesso.
0: Per quello dico. Senta, ma lei ha tutte le password dei social del presidente Meloni?
1: Sì.
0: Proprio tutte?
1: Sì.
0: Non
1: pubblichiamo cose.
0: Io non le chiedo com'è la password, dico.
2: Ci mancherebbe.
0: Ma è una password molto particolare, immagino.
1: No, allora in realtà sui social non c'è una password dell'account, c'è la password chiaramente dei profili che sono dietro.
0: Sì.
1: Io personalmente sul mio profilo non ho gli accessi, perché sarebbe troppo facile riuscire a tentare di entrare sui miei account social. Quindi chi sta tentando di entrare sui miei profili sappia che non ci sono accessi.
0: Presidente Meloni. E quindi ci sono degli altri account che gestiscono.
1: Sì, ci sono delle cose attorno.
0: Ma quindi lei vede anche tutti i messaggi che arrivano, quelli che si chiamano i direct, no? I messaggi diretti. Ma li legge? Perché una volta ha scritto che una volta leggeva tutti i messaggi sotto i post.
1: I commenti, sì, all'opposizione, addirittura oltre che leggere i commenti, dato che giravamo in giro, rispondevamo, gli facevo leggere le cose, lei che le piace comunque dare una risposta, quelli che vedevamo che erano delle critiche su cui
0: tenetela.
2: Esatto. Adesso a 7 milioni è difficile. Che percentuale di persone scrivono rispetto ai 7 milioni?
0: Cioè, messaggi diretti, direct.
2: Sotto un post.
0: Sotto un post.
1: Cioè, che tipologia? Sì. Cioè, se
0: quanti?
2: Quante persone più o meno?
1: Migliaia sotto ogni post.
0: Ma quindi lei non sa se nei messaggi diretti ci sono proposte di matrimonio?
1: No, io cerco di dividerli, perché Instagram per esempio ti permette di poterli dividere per
2: tematiche.
1: Per quanto è influente quel messaggio, perché poi sono arrivati messaggi di leader o personalità grosse a livello geopolitico che scrivono su Instagram.
0: Tipo chi l'ha scritto su Instagram?
1: Non ricordo ultimamente, però comunque qualcuno tende a scrivere anche lì, perché oppure attaccare nelle storie che ti arriva nel messaggio di Instagram, quindi spesso dobbiamo monitorare anche per questo.
0: Senta, io lo chiedo per un amico, perché tutte, tante persone che conosco, anche la brillante Brilli, mi dice che arrivano queste richieste particolari alle, alle donne, no? Che chiedono le foto, quelle, sai, quelle de, de, no? Dei piedi. No, chiedo, dico, no, lei succede anche questo?
1: Dato che non vedo proprio i messaggi, quelli del cittadino X, no, per ora no, poi no, chiedo, potrebbero perché, arrivare.
0: No, perché sai che la brillante Brilli ce lo dice.
1: Puoi aprire un business?
0: No, di... no, assolutamente.
2: No, perché è particolare giusto, quanti siano.
0: Per chiedere, insomma. Sentiamo il nostro CDM, cosa ha capito di questa puntata di oggi? Secondo me niente, come al solito, però vediamo.

0: Bardi.
1: Questo è il nostro CDM, ha capito questo. Ma cosa ha meglio e di peggio di Chiara Ferragni, il presidente Meloni, sui social?
2: Ma io credo che siano due comunicazioni totalmente diverse.
1: Beh, certo. Qual è il punto che hanno in comune?
2: Ma io non ne trovo in comune, sinceramente, perché uno ha un aspetto più ideologico e un altro aspetto più commerciale, quindi io credo che siano due mondi totalmente diversi e contrastanti.
1: Senta, ma quando vi vedete, cioè quando fate una riunione quotidiana, c'è cioè un momento in cui decidete la giornata social?
2: Allora, io mi confronto con lei quotidianamente e perennemente su WhatsApp. Poi chiaramente ci sono le riunioni quelle più...
1: A che ora chi scrive per primo? Scrive lei al presidente o al presidente?
2: Giorgia è sempre sveglia, io non so come faccia, ma è sempre sveglia. A qualsiasi ora della notte e del giorno io la trovo che sta...
1: Perché ha smesso di fumare? Da quando ha smesso di fumare immagino che...
2: Che dice che c'ha più orari tranquilli per...
1: È più nervosa, immagino, insomma, quando si smette di fumare...
2: Non lo so, però sugli orari, sono sincero, va molto a orari...
1: Scrive a che ora le scrive?
2: A qualsiasi orario.
1: Alle 2, alle 3, alle 4?
2: No, succede anche la notte fonda, però perché lei è sempre attiva, perennemente attiva.
0: Se,
2: io
0: per esempio,
2: scrivono
0: dall'America.
1: Certo, dall'America. Ma lei sta al telefono a un certo punto?
2: Sì, perché ho il bambino vicino, quindi se mi suona il cellulare...
0: dormo.
1: L'altro giorno Francesco Verderami su Corriere della Sera ha scritto che il presidente ha l'ipicondilite, che c'è il problema tipo il gomito del tennista. No, io non so.
2: Questa mi manca.
1: Non c'è il gomito fascia, no. Era per sapere. Grazie Tommaso Longobardi, responsabile della comunicazione social del presidente Meloni, autore del libro Senza maschera per Guerini e associati. Ci saluti il presidente Meloni. Adesso va a Palazzo Chigi lei?
2: Assolutamente sì.
1: Sì, complimenti. Arrivederci.
0: Ricordo che
1: se non ci avete ascoltato potete riascoltare tutta la puntata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno Pecora, l'unica trasmissione che va a Palazzo Chigi. Yay!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, in primo piano. Il Medio Oriente si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta, Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation perché Tel Aviv non frena. Ancora raid a tiro nel sud del Libano, la corrispondente.
4: I morti sono saliti a 8 nei quartieri orientali della città più grande del sud e soprattutto nelle stesse ore raggiungevano per la prima volta in 32 mesi di conflitto anche i quartieri cristiani di Tiro, gli ordini di sfollamento forzato. È l'area dove migliaia di sfollati in questi mesi si sono raccolti, dove è il quartier generale di Medici Senza Frontiere, che infatti ha dovuto sospendere le sue attività, dove facciamo base anche noi reporter internazionali quando alloggiamo a Tiro, e l'agibilità anche della stampa internazionale nel sud viene erosa ogni settimana che passa. L'accusa di Israele è che anche qui si nascondesse Hezbollah, non ha fornito però prove. I leader cristiani hanno respinto queste accuse e alcuni di loro dicono che resteranno nonostante tutto in città, e hanno scritto al presidente Aoun, al capo di stato maggiore Haikal. Tra l'altro l'alto là sul Libano è stato dato proprio ieri dall'Iran, altrimenti, dice, torneremo a colpire Israele.
5: Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Statali, l'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027. Previsti aumenti a regime da 126 a 221 euro. Allora ascoltiamo il commento del ministro Zangrillo.
6: E per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
3: Il ponte sullo stretto di Messina, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, già sospeso, un avvocato e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo. Hamouda era stato condannato dalla nostra magistratura per reati compiuti in Italia e recentemente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console, alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentata aggressione. L'epidemia di Ebola in Congo, sono almeno 100 le vittime del virus in meno di un mese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala preoccupazione sulla rapida diffusione dell'epidemia, mentre i casi registrati salgono a 550, contagi che sconfinano anche nella vicina Uganda. Proseguono le operazioni di contenimento nonostante le difficoltà date dall'insicurezza nelle aree colpite e le tensioni tra popolazione e operatori sanitari. La cronaca italiana, a Milano indagini a tutto campo per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
7: La serata in discoteca con un'amica, l'incontro con un ragazzo sulla pista. A un certo punto la giovane esce dal locale con lui, ma arrivano altri 3 giovani e la circondano, le impediscono di chiedere aiuto e al buio la costringono a subire una prima violenza. Poi la trascinano in macchina e la portano in un luogo isolato dove l'aggressione prosegue, coperta dall'oscurità e dal rumore del fiume Lambro, poco distante. Alla fine la abbandonano per strada. Raggiunta e soccorsa dall'amica, la ventenne viene portata in ospedale e poi in questura per denunciare tutto.
8: Milano, Simone Gorla, GR1.
3: La visita del Papa in Spagna, Leone a Barcellona, dove stasera presiederà una veglia di preghiera e domani inaugurerà l'ultima torre della Sagrada Famiglia. Il mondo è dilaniato dalle guerre, i cristiani siano martiri di pace, ha detto durante la preghiera dell'ora media in cattedrale, soffermandosi a parlare con i fedeli. Risico bancario Intesa San Paolo vuole creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena, lo dichiara l'amministratore delegato Messina. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di Banco BPM era stata studiata da mesi. Metà delle filiali di MPS andrebbero a BPER. La Borsa di Milano ci crede, guadagna quasi il 2% ai massimi da oltre un quarto di secolo. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16.
0: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
9: Igora. La piazza social di Radio.

0: umane. I ricercatori hanno analizzato oltre 130 specie in 28 paesi e hanno concluso che il continuo contatto con l'uomo modifica profondamente il loro comportamento. Ci sono arrivati pure gli scienziati, sì, perché noi ci stupiamo del gabbiano aggressivo. Ma provateci voi a vivere 3 mesi a Milano, a Roma o a Napoli tra clacson, smog, monopattini lanciati come missili balistici, rider contromano e gente che urla al telefono in viva voce sui mezzi pubblici. In effetti, e già lo sappiamo noi, in effetti. Il vero miracolo non è che i gabbiani siano diventati aggressivi, il vero miracolo è che non abbiano ancora imparato a usare il macete, visto che ormai lo abbiamo importato come modello urbano di attacco. Lo studio dice che il contatto con l'essere umano li rende più feroci. Certo, l'essere umano oggi è una specie di contaminazione ambientale ambulante, altro che microplastiche, ci sei vicino abbastanza e assorbi nervosismo, arroganza e aggressività.
1: Povero gabbiano, hai perduto la compagna.
0: Povero gabbiano, e non soltanto, gli animali a differenza nostra non provano piacere a fare del male, lo sappiamo, molti esseri umani sì, e come, un lupo non apre un profilo social per insultare un altro lupo, o un cervo non deride un altro cervo perché è troppo magro, troppo grasso, poi però arrivano in città, osservano noi per qualche anno e cominciano a cambiare. Il gabbiano non pesca più, ti strappa la focaccia dalle mani e ti guarda con l'espressione di uno che ha appena scoperto che gli hai occupato il parcheggio. Abbiamo trasformato pure i piccioni in baby gang con le ali. Le cornacchie hanno ormai lo sguardo di un pendolare bloccato in tangenziale alle 8 del mattino.
2: Ci sono anche i pavoni.
0: La vera scoperta scientifica è che l'essere umano si è talmente incattivito che ormai riesce a trasmettere nervosismo e aggressività perfino a specie che per milioni di anni erano riuscite a evitarci, per loro fortuna. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorale Piazza Social di Radio 1. Saluto anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, sempre pronto e scattante, un pet influencer con 255.000 follower sul suo account Instagram. Ultima settimana insieme prima della pausa estiva, continueremo a interagire con voi sui nostri social. In regia, come sempre, c'è Nino Giuliano, bello, pronto, pimpante. Alla parte tecnica ci sono Federico Fioroni e Damiano Quarati, redazione di Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Chi c'è Byron? Chi c'è?
3: Abbiamo preso
0: l'influencer. Bravo Byron. È immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
4: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, lo sai che sei il più giovane di tutta Radio 1 e tra i più giovani di tutta Radio Rai? Un bel peso, di la verità.
4: Sì, è un bel peso, poi anche in realtà è una soddisfazione, ma soprattutto è un modo di far capire che in realtà noi giovani, se riusciamo a farci avanti, possiamo avere degli spazi, quindi anche una speranza, no, per noi giovani che ultimamente siamo un po' demoralizzati, quindi è anche...
0: Certo, per voi giovani che volete sacrificarvi e che lavorate anche il weekend però, perché poi non tutti,
4: certo,
0: orari serali, notturni, perché tu sei...
4: Quello dovrebbe essere scontato, comunque
0: lo so.
4: ci vuole tanta fatica e tanto sacrificio.
0: È proprio così. E nel Ligoretto non a trovarci il segretario di Stato per il turismo, la cooperazione, l'Expo, l'informazione e l'attrazione degli investimenti turistici della Repubblica di San Marino, Federico Pedinamati. Buon pomeriggio e bentornato, segretario.
5: Ciao. Ciao Igor, ciao Byron, ciao Lorenzo, saluto da San Marino.
0: Ciao. Un bel saluto corale anche a San Marino. Ecco, ma che estate sarà quella della Repubblica di San Marino? Quali sono gli eventi e le manifestazioni su cui puntate maggiormente per attrarre i visitatori italiani e naturalmente internazionali?
5: Ma sono diversi, l'aspetto musicale va a fare sempre da padrone, ci saranno varie serate di musica nel centro storico, ma ci saranno come sempre anche le giornate medievali a luglio, su cui punteremo molto quest'anno in maniera del tutto rinnovata, artisti della Repubblica di San Marino, anche molti artisti italiani. Siccome ho letto sbadatamente, forse ultimamente, che molti artisti di strada non vengono rinnovati nelle varie località d'Italia, voglio fare un appello. Beh, li invitiamo tutti a San Marino, tutti gli artisti di strada che vorranno venire in futuro sono invitati nella Repubblica di San Marino.
0: Questo è un bellissimo appello. Ecco, San Marino ha superato i 2 milioni di visitatori e guarda sempre più ai mercati esteri. Su quali paesi state concentrando oggi gli sforzi di promozione internazionale?
5: Ma i paesi, di nuovo stiamo tornando, purtroppo dico, alla eurozona cosiddetta, chiaramente togliendo le zone di guerra. Ci sono comunque mercati americani che impattano molto sul turismo. Devo dire che l'Australia sta tornando molto in voga, ma soprattutto nella zona emiliano-romagnola voglio dire che l'aeroporto di Rimini ha portato veramente molto beneficio alla nostra zona, lo sta portando, perché sono aperti molti voli.

0: appunto per la zona europea e anche intercontinentali. Quindi sicuramente l'area principale è la zona europea, sempre. Sì. Quest'anno America e anche, dicevo, Australia, perché stanno muovendosi molto.
1: Tu hai anche la
0: chiaramente i paesi del Golfo, scusate, sì, sì. Sono in grossa difficoltà adesso, perché devo dire che in un dato momento c'erano anche molti turisti dei paesi.
1: Una bella presenza. Tu hai anche la delega all'informazione, lo ricordo, in un'epoca dominata da social network, intelligenza artificiale e disinformazione. Quale ritieni sia oggi la sfida principale per garantire un'informazione credibile e di qualità? E come può una piccola realtà come San Marino valorizzare il proprio sistema informativo e la propria identità mediatica in un panorama sempre più globale?
0: Ma la Repubblica di San Marino si sta facendo conoscere molto col nuovo canale 550 della San Marino RTV, condotta egregiamente da un doppio direttore Rai e della San Marino TV, che è Roberto Sergio,
1: che saluta. Si
0: è rinnovata veramente in tutto e per tutto nel palinsesto, nella programmazione appunto di quello che sono le varie messe in onda dell'anno. La sfida è sempre, comunque, dal mio punto di vista, il mondo dei social, inevitabilmente sempre di più con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Quindi io penso che ci dovrà essere un combinato disposto tra programmi televisivi e mondo social, inevitabile. Quindi perché no? Mandare in onda in maniera veloce, smart, perché la gente sta molto poco anche sui social, come tempi, diciamo così.
1: Ecco,
0: no?
1: Allora aspetta, quindi, perché hai parlato di social, ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, che tu conosci molto bene, voce della Gen Z, proprio su questo tema.
2: Segretario, oggi molti giovani, e non Lorenzo. Solo, ciao, scelgono la destinazione dopo averla vista su Instagram, TikTok o YouTube. Quanto contano i social nella strategia turistica di San Marino e come trasformate la curiosità online in presenze reali sul territorio?
0: Te la spiego così. L'altro giorno passavo in autostrada verso Bologna, ho visto un cartellone pubblicitario della Repubblica di San Marino, che va sempre bene, per carità, ma impatta molto molto molto di più una immagine della Repubblica di San Marino sui social, tutti i social. Quanto impattano? Beh, guardate, dai social riusciamo a ricavare, l'avete detto prima, no? I follower, piuttosto che dei dati, i big data si chiamavano una volta, no? Che erano quelli dei parcheggi e altro. Beh, da lì sopra riusciamo a vedere quante views si sono fatte e conseguentemente, banalmente, anche quante persone, oltre averlo visto, sono venute nella Repubblica di San Marino, sapete da cosa? Dalle immagini che loro stessi poi pubblicano attraverso gli stessi social. Quindi da lì si può capire perfettamente, perché va creato un algoritmo, la spiego così, dove quante più persone possibile che hanno messo immagini della Repubblica di San Marino sui social, se lo riusciamo a calcolare con un algoritmo, ecco che vediamo la ricaduta reale, diciamo così.
1: Abbiamo, ancora 30 secondi. Se dovessi invitare chi non è mai stato a San Marino a visitarla quest'estate, quale sarebbe il motivo principale per cui vale la pena salire sul Titano?
0: Sicurezza, pulizia e bellezza. Queste sono le tre prerogative della Repubblica di San Marino. Uno può recarsi qua, stare tranquillo, farsi una passeggiata di giorno e di notte, vedere un panorama fantastico, immergersi in un paese medievale che ha una sua storia, oltre 1700 anni di storia, vicino alla riviera romagnola, quindi mangiare bene, stare bene, in pace, e garantiamo sicuramente la sicurezza di tutti, la pulizia, e anche dal punto di vista così, laddove fosse necessario, sanitario, noi siamo all'avanguardia.
1: Ecco, tu sai essere le caratteristiche che poi conquistarono anche mio cugino Alberto Sordi. Grazie. Grazie davvero al segretario di Stato per il turismo Federico Pedini Amati della Repubblica di San Marino. Buon lavoro, alla prossima.
2: A presto.
0: Grazie, ciao. Saluti,
1: ciao a te.
0: Ciao.
1: Enrico Rai, venuto a trovarci, il conduttore del televisivo e autore Stefano Bini. Buon pomeriggio Stefano e benvenuto.
3: Ciao Igor, ciao Lorenzo.
1: Eccoti.
3: E ciao Byron.
1: Non ti sei dimenticato, meno male che già ti guardava in cagnesco, ti stava guardando, invece abbia risolto, ti saluta con affetto. Dopo il tuo programma, eccolo qui, sì Byron, te l'ho salutato Stefano. Dopo il tuo programma su Raiso Radio aggiungi un posto in macchina dal 12 luglio alle 14.30, torni come attore conduttore sulla 7.it per 11 domeniche con la seconda edizione dell'Italia più bella che c'è. Un programma di successo che racconta il nostro paese attraverso paesaggi, tradizioni, cultura e gastronomia. Ma in un'epoca in cui il viaggio viene spesso scoperto prima prima sui social, ne parlavamo adesso con il Federico Pedinamati, che sul territorio. Quanto è importante il contributo di creator e influencer nel valorizzare le bellezze italiane? Pensi che programmi come il tuo, per esempio, e i nuovi linguaggi digitali possano lavorare insieme per promuovere un turismo più autentico e consapevole?
3: Non possono, devono, perché mentre la televisione racconta l'approfondimento in 45 minuti, nel mio caso sulla 7.it, e 10 minuti sulla 7 con gli special che ci saranno poi a fine agosto appunto sul canale lineare, i social media manager, i social in generale possono dare delle pillole di anticipazione essendo chiari, concisi, con un riassunto che magari racconteranno quello che succederà di lì a poco, per cui i social sono fondamentali, chi le gestisce ancora di più, perché sono un po' diciamo l'embrione di quello che poi accadrà, nel mio caso, sulla 7.it, quindi sullo streaming e sul lineare. Quindi i social sono sempre più importanti, ma sono importanti se usati intelligentemente. Tu hai fatto una domanda intelligente, io ti ho risposto abbastanza intelligentemente nel dirti che possono essere propedeutici e molto molto importanti per se stessi, ma anche per la televisione e per lo streaming, non c'è nulla di male.
1: E infatti noi abbiamo voluto qui Lorenzo Castelluccio proprio per questo. Ti fa ora una domanda proprio lui, voce della Gen Z.
2: Stefano, oggi un contenuto può nascere su TikTok e finire in televisione nel giro di poche ore. Secondo te chi guida davvero la comunicazione? Chi fa contenuti o chi decide cosa merita diventare una notizia?
3: Dovrebbe essere chi fa contenuti, non chi decide cosa deve andare in onda. Questo è sacrosanto per i social, per la televisione e per la radio. Però i social hanno molta più libertà. Sui social c'è molta più libertà. In televisione e in radio c'è sempre qualcuno, diciamo, che macchina qualcosa o che vuole gestire qualcosa. In questo contesto i social sono molto più liberi perché i giovani di oggi sono molto più liberi delle nostre generazioni. Noi siamo, diciamo, ancora attaccati al capo che manovra, al dirigente che manovra o al dirigente che deve manovrare qualcosa per manovrare il contenuto. Invece i social in questo senso sono assolutamente liberi, i creator sono molto più liberi di chi fa televisione e radio, quindi degli autori e dei conduttori, e poi ovviamente se il social è affidato poi a un brand, ovviamente è il brand che decide chi va in onda, cosa va sui social, lì si tratta di tutt'altra cosa, però in generale i social sono molto più liberi, e te Lorenzo lo sai benissimo perché tu posti questo, posti quest'altro e cerchi sempre di mettere delle pilloline intelligenti per i cavoli tuoi senza farti comandare da nessuno, ed è per questo forse che hai successo te, ma come tanti altri, la spontaneità e l'umiltà di dare al fruitore qualcosa di carino, di leggero, di simpatico, di umile, di non manovrato.
1: Stefano, io voglio ricordare anche con affetto tuo padre Gianluca, grande chef toscano scomparso di recente, veramente una grande persona oltre che un grande professionista. E allora grazie davvero.
3: Che tu hai conosciuto.
1: Sì, ho avuto il piacere di conoscerlo. Grazie davvero al conduttore radio televisivo Stefano Bini e buon lavoro.
3: Grazie. Ciao Igor, ciao Lorenzo e ciao Byron.
1: Ciao Riccardo.
4: Un po' di tempo che non ho da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, siete all'ascolto di Corrado, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:20, minuti primi, secondi a nessuno. Ligorà, è tornato a trovarci l'autore televisivo e scrittore Lorenzo Beccati. Buon pomeriggio Lorenzo, ma che bello rivederti qui nel Ligorà.
1: Buongiorno e grazie a tutti voi.
0: A sono te. Ecco, da oltre 40 anni sei autore di programmi televisivi, lo ricordo, di grande successo come Drive-In, Lupo Solitario, Paperissima e Striscia la Notizia, dove presti anche la voce al Gabibbo, ma sei anche un pluripremiato scrittore di thriller storici. Ora sei in libreria con il tuo nuovo volume Il Santo che annusava i treni, un volume del 2005 ripubblicato in questi giorni dalla casa editrice Aporema. Nel romanzo il protagonista Gennore è affetto dal mal della mosca che oggi identifichiamo come sindrome di Tourette. Com'è nata la scelta di attribuire questa condizione al personaggio e quali ricerche hai svolto per rappresentarle in modo credibile all'interno di una vicenda sospesa tra realismo e favola?
1: Beh, io ho avuto occasione di conoscere una persona affetta da questa sindrome di Gilles de la Tourette.
0: Sì.
1: Ma era un ragazzo gentilissimo, ma mi si rivolgeva con insulti, parolacce, ma del tutto involontario, si capiva. Pensate che il padre mi aveva anche detto che era capitato che a volte veniva malmenato perché non credevano al suo problema, si sentivano insultare e reagivano in malo modo. Beh, così ho pensato che un uomo buono e semplice come il facchino del mio libro di certo era almeno adatto a diventare un santo popolare, e invece così è, eppure anche lui fa miracoli. Beh, il contrasto mi è piaciuto, mi è sembrato intrigante. Le ricerche, beh, come sempre, documenti, internet, il libro di Oliver Sacks, per esempio, è stato veramente fonte interessante su questa sindrome. Per cui pensare a un facchino che fa miracoli, ma nello stesso tempo insulta, mi è sembrato interessante.
0: Ti farò una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao.
2: La satira vive di ironia, provocazione e doppi significati. Un tempo doveva confrontarsi con la censura, oggi invece deve fare i conti anche con algoritmi e intelligenza artificiale. Si sente più preoccupato dal politicamente corretto o dagli algoritmi dei social che a volte sembrano non capire la differenza tra una battuta satirica e un contenuto da censurare?
1: Beh, insomma, io sono convinto che il nemico peggiore per la satira sia il politicamente corretto. Oggi è difficile fare satira perché ci sono mille paletti, questo non si può dire, quello non si può fare, non si può ridere di nulla, neppure sulla suocera, perché insorgono subito le federazioni delle suocere e ti dicono che non si può fare. Invece chi fa umorismo e satira non deve, secondo me, preoccuparsi dell'intelligenza artificiale, per quanto si impegni non è assolutamente spiritosa.
0: Senti Lorenzo, a distanza di oltre 20 anni, pensi che il tema centrale del tuo libro, la ricerca di risposte e di una direzione davanti alle incertezze della vita, sia diventata ancora più attuale? E che cosa vorresti che i lettori di oggi portassero con sé dopo aver chiuso l'ultima pagina?
1: Beh, credo che il mondo sia in grave difficoltà, eh. La gente ha bisogno di aggrapparsi a qualcuno o peggio ancora a qualcosa che gli indichi la strada, che decida per loro. Insomma, basta leggere le cronache per capire ampiamente che le persone sono smarrite, leggiamo troppe notizie folli. Sembra che la soluzione migliore sia isolarsi o diventare egoisti, ma vorrei che alla fine del libro i lettori pensassero che tutto è possibile e dessero più fiducia alle cose e alle persone che ci circondano. Possono anche quelle contenere un grande miracolo.
0: Già. Vi ricordo il titolo del libro, Il Santo che annusava i treni, è pubblicato dall'editrice Aporema. E allora grazie all'autore televisivo e scrittore Lorenzo Beccati e a presto!
1: A presto, un grande saluto a tutti.
0: Ciao Lorenzo, a te. E nel Ligorà è tornato a trovarci il CEO di BFC Media, il principale gruppo italiano di Mediatech specializzato in finanza e business, che pubblica vari mensili, tra i quali, lo ricordo, Forbes Italia. Nicola Formichella, buon pomeriggio e bentrovato.
3: Ciao, buonasera, buon pomeriggio, eccomi.
0: A te, l'intelligenza artificiale è già in grado di scrivere articoli, analizzare dati e produrre contenuti, lo sappiamo ormai. Per un gruppo editoriale come il vostro rappresenta soprattutto un'opportunità o anche una sfida da governare?
3: Ma sicuramente una grandissima opportunità. Noi lo usiamo moltissimo l'intelligenza artificiale, tanto è che l'anno scorso abbiamo cambiato il nome della nostra azienda da BFC Media in BFC AI Media, perché siamo molto proiettati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma questo non significa che l'intelligenza artificiale scrive gli articoli, significa che ci dà un grande contributo per essere più performanti e più efficienti.
0: Con iniziative come Next Leaders o Top Graduate avete creato un ponte tra università e mondo dell'impresa. Qual è oggi l'errore più frequente che i giovani commettono quando si affacciano al mondo del lavoro?
3: L'errore più grande che commettono è quello di sentirsi già arrivati nel momento in cui vanno nel mondo del lavoro. E magari oggi invece bisogna essere come eravamo un po' noi vent'anni fa, cioè dovevamo avere molta fame e soprattutto dovevamo avere la propensione al sacrificio. Oggi molti giovani, anche per via dei social, per via della grande possibilità di comunicare, si sentono già arrivati, si sentono a livello di persone che in realtà hanno fatto 20 anni di carriera di sacrificio.
0: Hai parlato di social, ti fa ora una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower proprio sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao.
2: L'informazione economica oggi viaggia sempre più sui social, dove una notizia deve conquistare l'attenzione in pochi secondi. Come si fa a conciliare velocità, autorevolezza e approfondimento senza però banalizzare temi complessi come economia e finanza?
3: Ma dando delle notizie originali, delle notizie che non assomigliano a fake, perché sì. Il tema principale non è quello di dare le notizie, il tema principale è quello di catturare l'attenzione, perché in un mondo dove siamo pieni di notizie la cosa più difficile è mantenere l'attenzione delle persone che poi vanno a leggere queste notizie.
0: Nicola, si parla spesso di fuga dei cervelli. Secondo te che cosa manca ancora all'Italia per trattenere i talenti e trasformare le idee dei giovani in imprese e innovazione?
3: Questa è una cosa che manca da 20 anni, da quando ci fu la discesa in campo di Berlusconi. Il problema è la eccessiva burocrazia, l'eccessiva tassazione, la difficoltà di accesso al credito, insomma il sistema paese che stenta a dare fiducia ai giovani e quindi opportunità ai giovani.
0: Se dovessi indicare una sola qualità indispensabile per avere successo nel mondo dell'economia e dell'impresa di oggi, sceglieresti competenza, coraggio, innovazione o capacità di comunicare?
3: Coraggio e innovazione, perché sono la stessa cosa, nel senso che l'innovazione presuppone il coraggio e il coraggio porta all'innovazione, quindi sono questi due.
0: Tu che idea ti sei fatto degli haters, di questi leoni da tastiera che imperversano, commentano, sempre però in modo appunto negativo, che è un fenomeno molto tipico italiano soprattutto, vero Lorenzo? Perché è in Italia che soprattutto c'è lo sfogatoio, no?
2: Si divertono.
3: Esatto, odio sociale derivante da frustrazione di non riuscire a raggiungere gli obiettivi.
0: Esatto. Lorenzo, quanti ce ne sono di haters? Perché siamo così avvelenati?
2: Beh, poi sono anche strateghi, nel senso che vedono magari il momento giusto per anche vanno con intento anche di divulgare false notizie o magari ancora provocare altro odio, perché giustamente poi le persone quando leggono odio pensano di essere giustificati a amplificare ancora di più questo odio appunto online, anche con fake news tra l'altro.
0: Sì, perché in Italia si perdona tutto tranne che il successo. Nicola Formichella, purtroppo. Vero?
3: Esattamente. Infatti il mantra che io ripeto sempre quando facciamo i nostri eventi è non vergognarsi del proprio successo. Bisogna farlo vedere il successo.
0: È vero.
3: Il successo diventa ispirazione per gli altri.
0: Infatti io ho creato, come tu sai, il premio internazionale Alberto Sordi di Family Award proprio dedicato al merito, no? Alla meritocrazia, che qui, esatto, come lo pronunci in Italia, ti rischi l'arresto. Grazie al CEO di BFC AI Media, gruppo multimediale che pubblica tra i vari mensili Forbes Italia, Nicola Formichella. Buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie. Ciao.
0: A presto. A te.
3: Ciao.
0: Chiudiamo anche questa puntata con il brano scelto dal bassottino Byron. La vita è una bolletta, come saggio Byron, eh? Igorato nella domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur, dove si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti. In Lombardia, in A4 tra Bergamo e Seriate, in direzione Brescia, si registrano invece code a seguito di un incidente. Rimaniamo in A4, in Veneto, tra l'allacciamento con la A28 e Cessalto in direzione Venezia, il traffico è rallentato per un mezzo in panne. Ci spostiamo in A14, in Emilia Romagna, tra Castel San Pietro Terme e Bologna Fiera, in direzione dell'allacciamento con la A1, si segnalano 4 km di coda per un incidente. Consigliata l'uscita a Bologna San Lazzaro con prosecuzione sulla viabilità cittadina. In A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma, il traffico invece è rallentato per una perdita di carico. Ritorniamo in A14 in Puglia, all'altezza di Acquaviva delle Fonti, attenzione alla guida per il fumo provocato da un incendio. E chiudiamo in Sicilia, in A18 tra Cireale e la barriera di Catania in direzione del capoluogo etneo, presenti code per una perdita di carico. È tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca e Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp, messaggi audio in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Nella puntata di oggi affrontiamo un tema ricorrente quando parliamo di nuove generazioni e che abbiamo toccato anche diverse volte quest'anno, ed è quello dell'intelligenza artificiale, di quanto e come i giovani ne facciano uso, in quali situazioni, dell'interazione con i chatbot. Recenti indagini per esempio hanno evidenziato che circa un giovane su 5 in alcune fasce d'età, oltre il 25%, utilizza intelligenze artificiali come alter ego o confidente prima ancora di rivolgersi a un professionista reale in carne ed ossa. Nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, in un convegno organizzato dall'Associazione Italiana Editori, si è affrontato il tema della scuola al tempo dell'intelligenza artificiale. Dai risultati di un'indagine dell'AIE è emerso che secondo 2 docenti su 3 la qualità e il tempo dello studio degli studenti sono in peggioramento. A fine maggio si è conclusa la prima sperimentazione dell'intelligenza artificiale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, prevista dal Ministero dell'Istruzione per 2 anni. 15 istituti in 4 regioni italiane, Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria, hanno sperimentato l'uso dei chatbot nella didattica. Una di queste scuole è l'Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini di Lucca, e io do il benvenuto alla dirigente, professoressa Daniela Venturi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio.
6: Allora, la vostra è una delle 5 scuole della Toscana, se non sbaglio, che hanno partecipato appunto a questa sperimentazione. Intanto ci può spiegare in che cosa ha consistito appunto questa sperimentazione, in che modo è stata introdotta l'intelligenza artificiale?
7: Allora, le scuole sono state scelte poiché hanno una collaborazione con Google che utilizzassero la piattaforma di Google, perché era centrata sulla personalizzazione dell'apprendimento e quindi come gli strumenti della workspace di Google integrati con quelli dell'intelligenza artificiale potessero favorire l'apprendimento. Cioè i ragazzi erano già abituati ad usare una piattaforma didattica, solo che stavolta veniva arricchita da strumenti di intelligenza artificiale, e la sperimentazione era capire come questi strumenti di intelligenza artificiale potessero aiutare sia i docenti che gli studenti a personalizzare l'apprendimento.
6: Quindi diciamo questo è stato il focus, quindi una personalizzazione dell'apprendimento, che è una cosa positiva, anche perché lo sappiamo bene, ogni studente è diverso e quindi
7: classi
6: una didattica...
7: Classi numerose, soprattutto poi la mia è una scuola tecnico-professionale, quindi anche con tanti ragazzini con bisogni educativi speciali, quindi per
6: ecco, ma in che modo? Ci fa qualche un esempio pratico proprio,
7: certo,
6: di come è funzionato?
7: Il discorso è stato che il primo anno praticamente l'intelligenza artificiale è stata mediata dai docenti, perché per questioni di privacy giustamente, sia perché i ragazzi avevano meno di 14 anni e sia perché bisognava approntare tutti i documenti previsti dalle linee guida del ministero, non potevano usarla personalmente. Però per farvi un esempio, uno strumento che ha avuto molto successo è stato quello degli esercizi guidati. Praticamente i docenti potevano dare degli esercizi di ripasso preparati anche quelli strumenti di intelligenza artificiale per far per non perdere tantissimo tempo, dandogli il materiale, dove i ragazzi rispondevano a domande, se non rispondevano bene si bloccavano, potevano avere l'aiuto di materiale se lo chiedevano, potevano ritentare, eccetera. Alla fine i ragazzi si bloccavano su quello che non sapevano e potevano chiedere aiuto su quella cosa, quindi ognuno sulla parte loro personale, mentre il docente alla fine aveva un quadro di tutta la classe per ogni studente, dove aveva avuto difficoltà, quanti tentativi aveva fatto, se aveva usato il materiale, quale materiale aveva usato, e soprattutto se per esempio c'era una domanda che tutta la classe non aveva fatto bene, aveva il feedback che su quell'argomento bisognava ritornare.
8: Ecco, che giudizio ne ha, insomma, poi i risultati delle ultime prove Invalsi ne misureranno appunto l'effetto, ma intanto qual è il suo giudizio, il vostro giudizio? Ne
7: avete
8: parlato?
7: Allora, il giudizio, anche quello degli insegnanti, è che sicuramente li ha aiutati tantissimo in questa cosa di personalizzare l'apprendimento, perché per dirle anche lato docente, il riuscire a preparare prove diverse per bisogni educativi diversi, con griglie di valutazione diverse, tramite l'intelligenza artificiale, la cosa è molto veloce. Poi chiaramente sono controllati, riguardati, ma un conto è fare, mettono una classe di 25 persone, 12 prove diverse, farle tutte il docente, un conto è che gliele propongono e le debba riguardare.
8: Quindi avere il supporto dell'intelligenza artificiale come supporto, ecco, sottolineo questa parola. Riprendendo i risultati di quell'indagine dell'AIE, dalla quale appunto è emerso che secondo 2 docenti su 3 la qualità e il tempo dello studio degli studenti sono in peggioramento per appunto l'arrivo dell'intelligenza artificiale anche nello studio, poi a casa, nell'eseguire i compiti, qual è il suo parere?
7: La mia opinione è che la scuola non deve perdere l'occasione che gli deve insegnare ad usare questo strumento, no? Perché è una tecnologia come le altre, noi siamo nelle avanguardie educative da più di 10 anni, dove che le tecnologie personalizzano l'apprendimento è un must ormai da tempo. Questa è una tecnologia ancora più potente e quindi che per usarla come si insegnava ad usare le altre bisogna sprecare ancora più energia. Quindi ai ragazzi bisogna fargli capire i lati forti, i lati deboli, devono riuscire a governarla e al fare in modo che diventi un vero assistente anche per il loro studio quotidiano. E in piccolo noi per le quinte, che ora non è la sperimentazione ma noi ci lavoriamo da tempo su questo, abbiamo fatto un assistente per l'esame di maturità nuovo, no? Che ora ci sarà quest'anno, per prepararsi al colloquio, e loro lo stanno apprezzando tantissimo, lo stanno usando, e non è vera questa cosa che lo studio ne ha tratto un lato negativo, ecco.
8: Quindi ci fa ben sperare, professoressa.
7: Sì, io sono abbastanza sempre positiva, no? Ma sempre positiva perché sono dell'idea, quella che ho sempre avuto, che appunto la scuola è proprio per governare le novità. Questa è una novità enorme che non si può ignorare, anche perché poi, le ripeto, la mia è una scuola tecnico-professionale, questi escono e nel mondo del lavoro ormai è presente quasi ovunque.
8: Quindi insomma devono essere preparati. E io la ringrazio moltissimo per il suo contributo, il suo punto di vista. Daniela Venturi, dirigente dell'Istituto Superiore Pertini di Lucca, buon proseguimento, buoni esami di maturità allora, che sono imminenti la prossima settimana. E adesso vogliamo far ascoltare un altro punto di vista, quello di Mario Moroni, podcaster da anni impegnato a generare un pensiero critico nel mondo dell'innovazione, autore del podcast Il Caffettino, 5 minuti al giorno, il tempo di un caffè, nel quale analizza tendenze digitali e discute spesso di come le nuove generazioni utilizzano questo strumento e la rete. Benvenuto Mario.
9: Buongiorno a tutti.
8: Intanto, proprio analizzando quei dati di cui abbiamo parlato, un peggioramento riscontrato nella qualità dello studio, qual è la tua riflessione? Quale sarebbe il tuo caffettino, ecco, su questo?
9: Interessante, sono dei dati che non mi hanno però stupito più di tanto, perché secondo me ad oggi siamo ancora in una fase molto iniziale nel mondo dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo anche della nuova agentica, che è, diciamo, un po' la nuova frontiera, e secondo me, facendo quasi una provocazione, dovrebbero andare a scuola entrambi, no? Sia gli studenti che i professori, perché è uno strumento nuovo. Abbiamo visto come l'adozione dei libri di studio abbia avuto tendenze diverse tra magari chi come paesi li ha tolti, poi li ha rimessi, e la stessa cosa stiamo facendo con l'intelligenza artificiale, cioè stiamo testando, stiamo cercando di capire a che cosa veramente ci è utile. È chiaro che se ci sono scuole avanzate dove gli stessi professori e maestri sono stati informati per l'utilizzo del mondo delle AI, allora si possono ottenere dei risultati. Se invece vengono misurati gli studenti solo tra qual è lo strumento oggetto che viene utilizzato per far partire il ragionamento, allora torniamo a una vecchia storia, quella chiaramente del ricordo a memoria. Quindi in questo momento secondo me siamo in una fase iniziale dove anche noi adulti dobbiamo capire che cosa vuol dire oggi andare a scuola.
8: Diciamo che c'è stata una corsa a questo nuovo strumento, forse senza conoscerlo proprio in modo approfondito, senza esatto. Comprenderne bene le potenzialità e dall'altra parte anche le criticità, soprattutto strumenti dati in mano a degli adolescenti che sono in una fase di evoluzione e di crescita. Tu nasci in un mondo che devo dire è agli antipodi da quella che è l'innovazione digitale, figlio di un mugnaio, sei cresciuto in un mulino ad acqua, con una famiglia artigiana, quindi ecco, quindi vivi in un mulino ad acqua, però a 15 anni tu hai creato la tua prima startup, quindi insomma sei entrato, nonostante venendo da un altro mondo, in questo mondo digitale. Come mai?
9: Sei nel 1800, quando ci fu, diciamo così, l'invenzione del mulino d'acqua, che cambiò un po' i paradigmi, perché le persone macinavano il grano con il mulo, con l'essere umano che spingeva e che girava sulla macina. Le persone dell'epoca dicevano: beh, questo è una deep tech, una grande rivoluzione, perché potremmo lavorare 365 giorni l'anno senza aspettare l'essere umano e i suoi ritmi, no? Quindi quando vado nelle scuole racconto che la deep tech del 1800 era l'invenzione di questa, diciamo, rivoluzione idraulica lavorativa, e ad oggi siamo davanti a un'altra rivoluzione, forse anche se idraulica, vedendo il consumo di acqua che fa l'intelligenza artificiale. Quindi si tratta da una parte di velocità di implementazione degli strumenti, quindi ad oggi abbiamo una strumentazione come l'intelligenza artificiale che sta andando a velocità della luce, e noi stiamo cambiando come esseri umani non altrettanto la velocità della luce, a differenza di quello che è già accaduto in passato, no? Ha avuto 200 anni per potersi adattare l'essere umano, no? Alla rivoluzione industriale del mondo del tessile. Ad oggi siamo qui, io sono nel mio mulino d'acqua a ragionare se avremo tempo noi esseri umani, come abbiamo avuto per le altre rivoluzioni industriali, nel adattarci, nel migliorarci, nel comprendere cosa può fare l'intelligenza artificiale con i suoi limiti non solo tecnici ma anche politici ed economici per noi esseri umani. Quindi, partendo dal mulino, direi, prima di far girare la ruota, di far passare l'acqua, dovremmo capire che farina vogliamo macinare.
8: Nel 2003 è pubblicato La fine dei social e Dopo che succede, un racconto sui social media e l'inizio dell'era delle intelligenze artificiali. Ecco, che cosa appunto offri come risposta?
9: Ma allora, quello che stiamo vedendo oggi, purtroppo avevo in qualche maniera azzeccato la previsione, ovvero un duopolio tra l'utilizzo di queste social AI, cioè social media, organizzazioni sociali che non vertono più sui media, sulle immagini, sui video, ma noi vediamo le informazioni, i contenuti che sono stati scelti per noi dall'algoritmo, quindi non vediamo più i contenuti che seguiamo, le persone che seguiamo, quindi abbiamo questi social media che sono delle social AI e anche dei contenuti che ci sembrano assolutamente contrari. Per esempio YouTube, il mondo dei video, ad oggi premia soprattutto i contenuti lunghi o lunghissimi. Il caffettino per due, che è il formato lungo del mio podcast, 2 ore di intervista, le persone la guardano davanti alla televisione sulla smart TV a casa, quindi sembra assolutamente il contrario rispetto a quello che oggi è la percezione dei social media. Quindi quello che accade ad oggi è che più sei scolarizzato, più cerchi discussioni molto più approfondite rispetto a prima, meno sei scolarizzato e più vuoi essere intrattenuto, quasi anestetizzato, andando in situazioni, diciamo, molto meno di profondità. E poi la crisi internazionale ce lo racconta molto bene. Siamo partiti da una internet anni 90 in cui ci prometteva di allargare il mondo, siamo finiti in una internet nel 2026 diversa, comunitaria. C'è l'internet europea, c'è l'internet russa, c'è l'internet americana, c'è l'internet cinese, cioè sono diverse comunità, e la percezione delle persone comune è che il mondo si stia restringendo, si stia chiudendo. chiudendo con dei mondi rispetto a quello che accadeva prima.
8: Quando incontri ragazzi, studenti, che cosa ti preoccupa di più nel loro utilizzo dell'intelligenza artificiale?
9: Allora, quello che mi spaventa di più è l'assenza del dubbio, che secondo me sarà la parola su cui ci giocheremo la prossima era dell'informazione, nel senso che il dubbio ti dà la possibilità oggi di andare non solo oltre al titolo, ma di mettere in dubbio tutta una serie di tue credenze. E siccome ad oggi l'effetto più negativo che danno i chatbot e gli AI, cioè ci danno sempre ragione, no? Il classico effetto specchio e quindi insomma in disaccordo, ecco, pensiamo che la vita sia così, ma la vita fuori dai chatbot, nelle relazioni, è piena di dubbi, piena di contraddizioni, piena di complessità. Fino ad oggi io quando vado nelle scuole cerco di alimentare il dubbio, cioè di essere quello che non porta certezze ma che ricorda che ogni tanto bisogna fare domande, ogni tanto non ci sono risposte, per cui il chatbot dovrebbe poter fallire a un certo punto e dirci non lo so. Ecco, questo è il punto della ricerca umana, è quello che ci ha fatto salpare per nuovi mondi e viaggiare nello spazio, è non sapere, avere dei dubbi. Questo è la cosa che mi ha dato così più. Il fatto che non ci siano, chiaramente alimentano le polarizzazioni, alimentano anche le problematiche di distruzione della nostra democrazia e che quindi ci portano lontani, secondo me, dallo scopo della ricerca, no? Perché chiaramente se non abbiamo dubbi, perché dovremmo partire? Perché dovremmo ricercare? Perché dovremmo impegnarci? Ecco, questo secondo me è la parte più problematica.
8: Ed è quello poi che tu cerchi di fare, generare un pensiero critico nel mondo dell'innovazione. Grazie per essere stato con noi, Mario Moroni, buon proseguimento.
9: Grazie a voi.
8: E un'altra voce che vogliamo coinvolgere oggi in questa riflessione è quella di Sonia Montegiove. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio, grazie.
8: Grazie a te, giornalista di temi dell'innovazione digitale, ingegnere informatica, formatrice, da anni ti occupi di aiutare genitori, insegnanti, ragazzi e ragazze a orientarsi nell'uso consapevole delle tecnologie, autrice di un libro AI come ansia. AI come ansia, cosa dobbiamo sapere per insegnare ai più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale, è uscito da poco per Apogeo. Con il libro suggerisci di considerare l'intelligenza artificiale alla stregua di un farmaco utile, a volte ci salva le vite, a volte ci fa malissimo, ci fa stare peggio, si legge nel libro. Ecco, e allora consigli, prima di farne uso, di leggere con attenzione il bugiardino, cosa che raramente poi si fa per un farmaco, Sonia.
10: Sì, esattamente, l'analogia e il parallelismo con il farmaco mi veniva piuttosto bene, perché non sempre, esattamente come facciamo con i farmaci, siamo disposti o disponibili a leggere il bugiardino, con la tecnologia molto, molto di meno, per cui iniziamo a utilizzare uno strumento, lo facciamo perché qualcuno ce l'ha suggerito, perché va di moda, perché l'abbiamo letto da qualche parte. Non ci preoccupiamo sempre di comprenderne il funzionamento, di capire quali sono i benefici, le modalità d'uso, gli effetti collaterali. Con l'intelligenza artificiale generativa probabilmente stiamo facendo questo, anche perché sta arrivando in maniera molto molto veloce. Noi adulti non sempre abbiamo la capacità, il tempo, la possibilità di star dietro a tutte le innovazioni e quindi intanto lo assumiamo e poi vediamo l'effetto che fa, però esattamente un po' come è successo anche con i social network, è chiaro che queste tecnologie portano con sé un cambiamento profondo, non sempre necessariamente positivo, soprattutto nei giovani, nel momento in cui non siamo in grado e non siamo disponibili ad accompagnarli.
8: E poi quindi si cerca di correre ai ripari, come sta succedendo appunto sui social media, per cercare di vietarne l'uso under 14, under 16 nelle scuole, insomma si sta un po' cercando di correggere quello che era iniziato, come dicevi te, senza esserne proprio consapevoli.
10: Esattamente con lo stesso approccio. Io mi auguro che, diciamo, stavolta, anche vista la lezione precedente, noi adulti soprattutto, come dire, proviamo a tornare a fare da guida, perché il senso di inadeguatezza che a volte provano le persone rispetto alla tecnologia non è giusto che ci sia, perché se anche è vero che i giovani sono più bravi di noi a utilizzare gli strumenti, sono più veloci, hanno una maggior confidenza, questo non significa che abbiano da soli una competenza o una capacità di leggere criticamente gli strumenti, cosa che invece noi possiamo ancora dare come contributo.
8: Ecco, a proposito di leggere criticamente gli strumenti, mi fa venire in mente quello che diceva Mario Moroni: quello che mi spaventa di più è l'assenza del dubbio. I chatbot alla fine ci danno sempre ragione, quindi non fanno più sorgere quel dubbio.
10: Certo, certo, ma questa è anche la ragione per la quale, come dire, il rischio che un chatbot sia umanizzato è molto alto. Leggevo l'altro giorno che oltre la metà degli adolescenti americani, in una delle tante, diciamo, indagini che si fanno, dichiara di sentirsi più compreso da un chatbot che non da un adulto, da un genitore o da un adulto di riferimento. E questo è gioco facile, perché l'intelligenza artificiale generativa ci dà sempre ragione, perché comunque è programmata per essere ruffiana, passatemi il termine, per essere accondiscendente, quindi è facile, come dire, interfacciarsi, relazionarsi con una tipologia di macchina di questo tipo che non con un umano, che chiaramente è invece aperto al confronto e che non necessariamente sempre deve darci ragione, spesso lo fa proprio perché ci vuole più bene di una macchina.
8: A proposito degli effetti collaterali, tu appunto seguendo quello che è appunto anche l'ordine del bugiardino dei farmaci, ci sono le indicazioni terapeutiche, a che età e in quali dosi va preso questo farmaco, tra virgolette, le controindicazioni, gli effetti indesiderati. Mi colpiva uno studio recente del MIT che ha messo in evidenza alcune appunto controindicazioni, mettendo insieme studenti tra i 18 e i 39 anni, chi scriveva un saggio da solo, chi poteva usare un motore di ricerca, chi si affidava completamente a ChatGPT, ed è risultato che chi ha usato completamente ChatGPT ha mostrato una connettività neurale più bassa, fino al 55% in meno rispetto a chi ha scritto autonomamente. I testi sono stati giudicati poco originali e ripetitivi. Questo ci deve far riflettere molto anche proprio sull'introduzione dell'intelligenza artificiale come strumento di studio tra i ragazzi nelle scuole.
10: Certo, perché il rischio più grande nel momento in cui si utilizzano questi strumenti in modalità delega, ovvero lascio che sia la macchina a fare ciò che dovrei fare io, per esempio i compiti, si rischia quella che è già stata, diciamo, studiata e denominata come pigrizia cognitiva. Quindi il nostro cervello si mette a riposo proprio perché qualcun altro sta facendo il lavoro al posto suo. È un po' quasi come se si avverasse la favola di Gianni Rodari della macchina per fare i compiti, no? Quando dice questa persona si mise il cervello in una borsetta, ecco, questo è il rischio più grande, che però, come sosteneva la dirigente prima nella sua sperimentazione, non c'è, o comunque si può controllare nel momento in cui la macchina viene utilizzata in collaborazione, cioè viene utilizzata per rafforzare magari una parte che è più automatizzabile, per far sì che io possa avere uno strumento che va ad aumentare le mie capacità e quindi non a sostituirmi, ma a lavorare insieme a me per migliorare anche quello che io sto facendo.
8: Nelle conclusioni del tuo libro, l'ultimo capitolo, Intelligenza artificiale, un'opportunità per fare meglio il nostro mestiere di adulti, l'obiettivo dell'Unione Europea del 2030, scrivi, è quello di avere almeno l'80% della popolazione con competenze digitali di base. Credo che non ci arriveremo mai,
10: no,
8: visto il poco tempo che ci resta e quella che è comunque l'alfabetizzazione digitale. Ecco, focalizzandoci sui giovani, sulle nuove generazioni, che cosa si può prevedere?
10: Previsioni è difficile farne. Qualcuno più pessimista dice che
8: o auspicare, diciamo, ecco, che cosa possiamo auspicare?
10: Quello che può essere invece auspicabile è che appunto noi adulti torniamo a rivestire il nostro ruolo di adulti e quindi di guida con i giovani anche su queste tematiche, quindi sulle tematiche della tecnologia e del digitale. Per farlo non possiamo fare a meno di conoscere, sperimentare noi in prima persona, quindi tornare ad essere attivi, propositivi e in grado anche di ricostruire quel ponte generazionale che c'è nel momento in cui un adulto si mette vicino ad una persona più giovane e, come dire, c'è uno scambio di competenze. Quindi il giovane può anche fare da formatore rispetto al come si utilizza uno strumento, ma ancora l'adulto può dire cosa si può fare con quello strumento, cosa è opportuno, e anche tutta la parte dell'etica, perché tanto parliamo di etica degli algoritmi, in realtà gli algoritmi non hanno un'etica, e l'etica e la parte valoriale la dobbiamo ancora definire noi come persone, e quindi questo è ancora il nostro ruolo centrale, fondamentale.
8: Grazie allora a Sonia Montegiove, il suo saggio davvero interessante, AI come ansia, cosa dobbiamo sapere per insegnare i più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale per apogeo. Grazie per essere stata con noi, buon proseguimento.
10: Grazie a voi per l'invito, grazie.

Sono le 15.56, una manciata di secondi. Gary Go con Wonderful vi accompagna fino al GR delle 16 con le ultime notizie. Io vi ringrazio per l'ascolto insieme alla squadra di One, di Ludovico Suppa alla regia, Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro in redazione, oggi Alessandro Campanella in console. Noi torniamo come sempre domani alle 15.30. One, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, perquisizione di confronti di 3 persone coinvolte nell'inchiesta. Siamo sorpresi, la società è estranea e prosegue nel suo impegno per realizzare l'opera nella massima trasparenza, così Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, S.P.A.
4: Avrebbero cercato di condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I 3 indagati sono un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A., l'imprenditore Vincenzo Virgilio ed un magistrato, Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte Contabile, andato in pensione lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Capitolina, il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della Corte dei Conti, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina, in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. Gli uffici e le abitazioni degli indagati sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: In Egitto è stato arrestato Tamer Rumada, ex marito di Nessy Guerra, l'italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Rumada recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentata aggressione. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano meridionale nonostante i tentativi di Trump di arrivare a un cessate il fuoco. Intesa vicina, ha dichiarato per l'ennesima volta il presidente americano, pressing dal Pakistan.
5: Islamabad preme per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran già questa settimana. A rivelarlo l'emittente Al Arabiya, che cita fonti pakistane. Notizie che giungono mentre il presidente americano ha annunciato ancora una volta che l'accordo con Teheran è ormai nelle fasi finali. Pochi giorni e si concluderà, ha ribadito Trump, affermando anche di essere in grado di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha dichiarato il leader della Casa Bianca. Tel Aviv però in queste ore ha continuato a bombardare il Libano nonostante gli avvertimenti di Trump. Colpita la città di Tiro, almeno 8 i morti. L'esercito israeliano ha ordinato ai cittadini di allontanarsi dalle loro abitazioni anche nella zona cristiana. Sulle trattative Teheran resta cauta e ribadisce che il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani resta un nodo cruciale per il raggiungimento di un accordo. Lo ha chiarito anche l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani, auspicando anche che un'intesa si possa raggiungere per la fine di giugno. Cruciale anche la questione delle sanzioni contro Teheran. Devono essere eliminate, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
3: 6 paesi occidentali hanno imposto sanzioni nei confronti dei coloni violenti in Cisgiordania. Si tratta di Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Barrot. Parigi vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, mentre il governo di Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha già definito vergognose e in grado di fomentare l'antisemitismo. L'ARA e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027, previsto un aumento medio di 162 euro al mese. Ora il cosiddetto risico bancario, Intesa San Paolo ribadisce di voler creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena. L'offerta da oltre 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di BPM era stata studiata da mesi. I mercati finanziari guardano con favore a queste operazioni. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Federico Simonelli.
2: Settori bancari ancora in evidenza a Piazza Affari, il giorno dopo la doppia mossa di Banco BPM e Intesa San Paolo. Intesa recupera dopo la chiusura negativa di ieri e guadagna quasi il 3%, Monte Paschi guadagna oltre 3 punti, la controllata Mediobanca oltre 4, in netto rialzo anche Banco BPM. Ma in testa al listino principale troviamo i titoli di Unipol e BPER Banca, entrambe coinvolte nell'offerta di Intesa, in rialzo rispettivamente di oltre il 5 e oltre il 4%. Il FTSE MIB supera i 51.000 punti sui massimi dal marzo del 2000, Milano è talmente la migliore tra le borse europee, più 1,7%.

0: A voi e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Risico bancario è tutt'altro che un gioco, una spiegazione su quanto sta accadendo nel mondo degli istituti di credito italiani. L'importanza della partita sarà il nostro argomento d'apertura.
2: Per la cronaca commenteremo il caso di Francesca Rizzello, il fratello psicopatico, le aggressioni subite, il suo appello a non lasciare sole le famiglie con in casa malati psichici.
0: E tra i nostri ospiti oggi qui alla pomeriggio di Radio 1 anche lo scrittore Orso Tosco, il suo ultimo noir. Ma intanto cominciamo subito con la musica. Musica che arriva a metà strada, possiamo dire anche che sono una preferenza napoletana, partenopea, come diceva Totò, partenopea, partenopoletana, tra Milano e Napoli ovviamente. The Colors, il loro ultimo singolo. Lui Stascia ha tenuto a specificare che in un mondo fatto di finta imperfezione ci piace pensare che qualcuno si appassioni ancora a un suono registrato davvero. Non c'è intelligenza artificiale. Si chiama Rolling Stone.

0: no, non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones. E qui si potrebbe creare un problema, aggiungerei io. Loro sono The Colors e questa si chiama Rolling Stone. Primo brano di questo pomeriggio di Raduno.
1: Allora andiamo al risico bancario. Due parole che ricorrono, si ripetono ormai da qualche decennio, quando i nomi storici degli istituti di credito italiani, magari quelli storici, scompaiono, si trasformano attraverso concentrazioni, fusioni, in una competizione che sale di livello tra gruppi sempre più grandi.
2: In queste ore siamo entrati in una nuova fase di rimescolamento complessivo che investe le nostre banche, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare di Milano, Intesa San Paolo, mercati finanziari euforici, piazza affari ai massimi dal 2020.
1: Allora, sono partite complesse da capire per i non addetti ai lavori. Allora, in linea con noi il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, bentornato, grazie per aver accolto il nostro invito.
3: Grazie a voi, eccomi qua in una giornata, come avete detto, in cui Piazza Affari continua a crescere e, spinta dalle quotazioni delle banche, ha superato quota 51.000 punti, che è

0: È un bel obiettivo raggiunto, un bel traguardo, è una bella cifra tonda.
1: Una cifra discreta, quindi se i mercati finanziari sono euforici è un buon segno, ma si può spiegare in parole semplici cosa sta accadendo?
0: Sta accadendo che Banca Intesa, che è la banca più importante in Italia, a un certo punto ha temuto che la sua posizione di leadership potesse essere insediata da Unicredit e dalla banca BPM, in uno scenario in cui dietro Unicredit e dietro BPM si poteva anche immaginare azionisti esteri, perché Unicredit sta facendo un'operazione molto importante con una banca tedesca tra le principali, Commerzbank. Alla fine di questa operazione, se andrà in porto, come sta andando in porto, ci sarà una situazione in cui gli attivi della banca, del gruppo bancario in Germania, saranno pressoché equivalenti a quelli di Unicredit, con una differenza che praticamente Unicredit ha degli azionisti italiani significanti, mentre dietro Commerzbank c'è un gruppo di investitori tedeschi a partire dallo Stato tedesco, e quindi la Germania che si candida ad avere un ruolo importante anche sul fronte italiano, sia pure indiretto. Dall'altra parte c'è BPM, è interessato a fare un'alleanza col Monte dei Paschi di Siena, ma il socio importante di BPM è il Crédit Agricole, gigante del credito francese, attualmente controlla il 22% di azioni della BPM, ma in prospettiva è già vicino al 30%. Ecco perché Intesa, insieme con Unipol e Biper, è partita per prima e quindi ha creato le condizioni per mantenere, anzi consolidare, la leadership delle banche in Italia attraverso un'offerta sul Monte dei Paschi di Siena, che porterà Banca Intesa ad avere sotto il suo ombrello Mediobanca e la partecipazione delle generali, una partecipazione importante del 13%. Contemporaneamente Unipol Biper acquisiranno Monte dei Paschi, la gran parte degli sportelli, e in questo modo diventeranno il secondo polo bancario in Italia, e quindi alla fine, tirando una riga, se tutto ciò andrà in porto, avremo la numero uno Intesa, che diventerà una delle principali banche europee, e Unipol, Biper, che è un'altra banca controllata da Unipol, e Monte dei Paschi, che diventeranno il secondo gruppo bancario italiano, entrambi con un controllo piuttosto solido da parte di azionisti italiani. È un po' complicato, ma studiando ci si può arrivare. Ma il significato dell'operazione, esatto, è di evitare che Francia o Germania, purché se magna, se posso permettermi una dotta citazione, certo, del Guicciardini.
2: Però, direttore, in questo risico bancario, pensando ai risparmiatori, ecco, come vengono, che cosa cambierà proprio per i risparmiatori italiani e come verranno tutelati?
0: È importante quello che può accadere per una ragione molto semplice, anche dal punto di vista dei risparmiatori, e cioè che gli italiani sono dei grandi risparmiatori, una risorsa del paese tra le più significative è il risparmio. Ecco, è importante che questo risparmio venga gestito da operatori italiani, e quindi se sarà così penso che sia un vantaggio per il paese.
1: Perché poi dal risparmio degli italiani deriva, no, la sottoscrizione dei titoli del debito pubblico, gli stipendi della pubblica amministrazione, gli investimenti, però anche come dire, la crescita delle imprese attraverso i finanziamenti delle banche in gioco.
0: Certo, e poi sta accadendo oggi un fenomeno che se si riuscisse a interrompere sarebbe molto positivo, e cioè che i soldi degli italiani vengono investiti da interlocutori, banche di investimento, gestori del risparmio anglosassoni, e con quei soldi i fondi anglosassoni comprano aziende italiane, impoverendo il paese. Allora, se si rafforza il ruolo dei gestori del risparmio italiano, si evita anche questo che io potrei, senza timore di smentite, definire un vero scempio, perché indebolisce il paese.
2: Dottore, c'è un'ultimissima veloce riflessione che volevo fare con lei, perché interviene sul risico bancario anche il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che dice che le banche fanno il loro mestiere, che ci siano delle banche che si uniscono, che crescono, fa parte del gioco. Noi rimane sempre da dire, dice il cardinale Zuppi, che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa, perché al centro ci deve essere sempre la persona, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
0: Beh, questo è senz'altro importante, passi avanti in questo, da questo punto di vista se ne possono fare tanti. Penso che sia il vertice di Banca Intesa sia Unipol Viper nella pratica hanno dimostrato di avere una particolare attenzione verso le esigenze dell'uomo oltre che quelle del profitto.
1: Allora ti ringraziamo Fabio Tamburini, direttore, per essere stato con noi, e continueremo a studiare, come dire, l'argomento, che comunque merita.
0: Studiare anche per le banche, come nella vita. Siamo in un periodo in cui prevale la superficialità e, permettetemi di dire, anche l'ignoranza. Meglio tardi che mai, perché ne va del bene di tutti.
1: Buon lavoro, direttore.
3: Grazie, direttore. Allora, meglio a volte ballare, come in un periodo, lo dice lui, Burak Yeter, come in un periodo in cui le relazioni, quello che succede nel mondo è confuso. Confuso, ma al punto da diventare quasi tossico e ripetitivamente tossico, per cui attenzione perché non se ne esce, una specie di trappola, per cui meglio ballare con Sing Along Burak Yeter.

0: un mondo confuso questo, e allora meglio ballare, questa almeno è l'opinione di Buracchi e Terre. Continuiamo a ballare o approfondire, a studiare, come diceva invece Tamburini, visto che l'argomento prossimo è un altro argomento di quelli importanti.
1: Andiamo sullo scenario internazionale, ma sulle riflessioni anche di quanto accade. Medio Oriente, lo avete ascoltato dai giornali radio, ancora vittime civili nei raid israeliani nel sud del Libano, in particolare in una zona residenziale a Tiro, mentre la popolazione sfollava per ordine di Tel Aviv.
2: Intanto in audizione in Parlamento il ministro degli esteri Antonio Tajani è tornato sulle parole del ministro israeliano Ben Gvir, indagato dalla procura di Roma per quanto accaduto con gli attivisti della flottiglia. Ben Gvir si era riferito all'Italia dicendo che il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. La replica di Tajani oggi, parole, quelle di Ben Gvir, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore.
1: Parole minacciose, aggressive, denigratorie, che in politica e in diplomazia, francamente, in altre epoche erano impensabili. Un imbarbarimento del linguaggio che vogliamo commentare con Bruno Mastroianni, filosofo, esperto di etica e comunicazione digitale. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Eccoci qua, grazie, buonasera.
1: Imbarbarimento frutto dei tempi, considerando che la parola, insomma, spesso ce l'hanno anche le armi.
3: Sì, esattamente. Sì, un po' è frutto dei tempi, un po' è qualcosa un po' insito nell'essere umano, no? Il fatto di non discutere ma finire il litigio, spesso proprio per ottenere, come dire, degli effetti maggiori di visibilità o di altro. Però chiaramente lo scenario in cui siamo immersi, in cui siamo bombardati, siamo in sovraccarico di informazioni, no? Quindi la lotta per ottenere l'attenzione del pubblico è una lotta sempre più difficile. Beh, questo fatto di buttarla spesso in litigio aiuta proprio all'attirare l'attenzione, no? È una cosa che conosciamo: quando noi sentiamo qualcuno litigare, immediatamente addrizziamo l'orecchio, no? Per vedere come va a finire. Oggi, in uno scenario anche digitale, quando le persone dicono queste cose così forti, così divisive, ottengono una chance in più di che il loro contenuto venga diffuso. E bisogna dire che gli algoritmi questo lo favoriscono, perché gradiscono le reazioni digitali che poi questi contenuti producono.
2: Lei ha scritto un libro, no? Dal titolo La disputa felice, che studia da anni, insomma sono tematiche che lei approfondisce da tanto tempo, e ha trovato delle soluzioni per litigare, discutere senza mancarsi di rispetto. E quali sono queste regole?
3: Allora, intanto bisogna ben analizzare, come dire, diagnosticare dov'è il problema. Il problema del litigio è soprattutto che è una forma di manovra evasiva, no? Se io riesco a litigare con lei, evito di affrontare il problema che dovevamo affrontare, no? Quindi quando diventa dal dissenso si passa al discredito, no? All'attacco dell'altro, si evita di affrontare il merito della questione, perché uno, diciamo, o non vuole farlo o teme di farlo perché si espone, perché affrontare le differenze è impegnativo. Secondo punto è che il litigio porta a uno schieramento immediato, porta a quell'atteggiamento: sei con me o contro di me? Invece sappiamo che una discussione è più che dire da che parte sto, è capire un po' meglio una questione per prendere una decisione migliore. Allora, insomma, questo doppio effetto di velocità e allontanamento dal merito sono le due manovre che bisogna un po' correggere. Noi abbiamo questo istinto per semplificare a volte o per cavarcela con poco, bisogna lavorare nel dire no, allora devo sforzarmi di non schierarmi subito, prima devo capire la questione, e la seconda cosa è cercare di stare nel merito, no? Cioè provare a dire vediamo se riesco ad andare fino in fondo. È ovvio che le differenze di opinione ci mettono un po' di inquietudine, noi preferiamo che ci sia consenso pieno oppure andiamo a scontro, e invece c'è quel punto un po' fragile che è quando sto di fronte a qualcuno che non è d'accordo con me, devo cercare di capirmi con lui o con lei. Ecco, questa è un po' la disputa felice, diciamo, il lavoro che si può fare sulla disputa felice.
1: E lei la definisce la mossa del gattino, proprio la strategia numero uno.
3: Sì, la mossa del gattino, perché c'era questo meme online di un po' di anni fa, c'era un gattino in primo piano e proiettata l'ombra di un leone dietro alle spalle, no? Allora succede che quando noi ci sentiamo un po' criticati, incominciamo a proiettare questo leone che è un po' finto, diciamo, non siamo noi, no? È quando abbiamo la sensazione di poter prendere posizione su tutto e vincere sugli altri. Mentre invece una discussione bisognerebbe fare il contrario, cioè ridursi un po', ma questo lo insegna la dialettica da secoli, cioè attenersi a quello che io so, quello che è veramente mio, che magari è poco, però su quel poco posso veramente discutere, e mentre discuto a volte si può anche dire: non lo so, ci devo pensare, non ho ancora un'opinione completa. Ecco, quello è il gattino che ammette che deve avere ancora, aggiungere ancora qualcosa prima di dire, mentre spesso noi diciamo ancora prima di averci pensato.
2: Ecco, qui però di gattini, soprattutto nei social, anche attraverso l'utilizzo istituzionale politico dei social, ce ne sono veramente ben pochi. Ecco, che com'è cambiato il linguaggio, la comunicazione anche a politica attraverso i social, che hanno acuito questo linguaggio di intolleranza, di mancanza di rispetto, di forza anche dialettica, però quella peggiore ovviamente.
3: Eh sì, perché qui diciamo, siccome l'ambiente social e digitale appunto è caratterizzato soprattutto da questa gara per carpire l'attenzione degli utenti, se il bene massimo è attirare l'attenzione, la manovra più economica, più comoda è proprio quella di polarizzare, perché polarizzare permette intanto di dire cose semplici e far schierare le persone, ottimizza reazioni in termini di like oppure di commenti negativi, di proteste, e tutto questo ammontare, diciamo, di monte di reazioni digitali favorisce gli algoritmi che quel contenuto lo portano avanti. Allora è chiaro che in un contesto in cui il bene massimo è l'attenzione, questo viene fatto, e viene fatto anche con un po' di disinvoltura, però noi dobbiamo pensare invece ai nostri contesti reali, pensiamo alle riunioni condominio, pensiamo ai gruppi di WhatsApp della classe. Se ci mettiamo lì a polarizzare continuamente non riusciamo più a prendere decisioni con gli altri, no? Quindi questo diventa un problema poi concreto, reale, quotidiano per tutti noi.
1: Insomma, noi continuiamo a fare il tifo per la disputa felice, anche se a guardarsi intorno insomma c'è poco da stare allegri. Bruno Mastroianni, grazie per essere stato con noi.
3: Arrivederci, grazie.
0: E allora adesso la...

0: Ed è lei, Elisa, il suo nuovo singolo, quello che si intitola L'amore è, e lei ci tiene a specificare che in questo brano prodotto dalla stessa Elisa e da Dardust, l'amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Amore è come una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. Questa sì. È Elisa.
1: Simona Rigoni, leggo queste parole. Siamo terrorizzati e come noi migliaia di famiglie che hanno il nostro stesso problema. La malattia psichiatrica è il vero male del secolo. Persone come mio fratello hanno bisogno di strutture di assistenza continua. Le famiglie da sole non ce la fanno.
2: Sì, Raffaele, sono le parole di Francesca Rizzello, 43 anni, sul suo corpo le cicatrici delle 19 coltellate subite da un fratello psicopatico che ora, scontata la pena, potrebbe tornare libero. Da qui l'appello, non lasciate sole le famiglie.
1: In linea con noi il presidente di Società Italiana Psichiatria, Antonio Vita, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Presidente, un dramma nel caso... insomma, che va ascoltato in questo caso.
3: E certo, si tratta di eventi tragici, naturalmente, che vanno sempre ascoltati, soprattutto dalla parte delle famiglie, del contesto complessivo, anche naturalmente però delle persone che soffrono di disturbi mentali. Questo è un tema centrale, è importante parlarne, più ne parliamo meglio è. È importante avvicinare alle cure i pazienti e garantire il più possibile la continuità delle cure, perché questo naturalmente è la migliore garanzia per il recupero delle persone e per evitare situazioni naturalmente di questa gravità. Dobbiamo anche ricordare in senso generale, naturalmente senza entrare nello specifico, che atti di questo genere, quindi atti violenti, aggressioni o addirittura reati così gravi, non sono frequenti nei pazienti affetti da disturbi mentali. Solo una piccola minoranza di casi appunto presenta questi percorsi. E tra l'altro i fattori di rischio perché questo accada, sono fattori molto simili a quelli che incidono nella popolazione generale. Ed è chiaro quindi che conoscerli e poter intervenire su di essi è un elemento molto importante. C'è poi il tema della continuità della cura, e credo che questa sia un po' la domanda, e quindi il fatto di garantire il più possibile la continuità di cura di coloro che appunto con disturbi mentali abbiano bisogno di cure continuative.
2: Però Presidente, c'è in questa vicenda, ma è utile per ogni ragionamento ovviamente, un ruolo importante giocato da un cavillo, ovvero se il paziente deve volersi curare, perché altrimenti le strutture sanitarie non possono obbligarlo. Ecco, a questo punto come si risolve questo impasse?
3: Sì, adesso qui, ripeto, non voglio entrare troppo nel merito perché ci sono sempre dei tecnicismi molto particolari. Però credo che questa sia una situazione in cui ci sia stata appunto la considerazione di un'incapacità della persona al momento di questi fatti e quindi poi un percorso in quelle che vengono chiamate residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno un periodo che è previsto naturalmente, in cui si considera che la persona abbia una pericolosità sociale e in cui si attua un percorso di cura, al termine del quale, quindi al termine della pena, perché poi ogni reato ha una sua pena, va considerata la persistenza o meno della pericolosità sociale. In questo caso la persona verrà continuativamente curata su indicazione anche del magistrato presso per esempio una comunità, una struttura, e questo naturalmente garantirà il completamento del percorso di cura. Rispetto invece al discorso più generale che faceva lei, è vero, la cura psichiatrica è una cura come dire volontaria, così come lo sono tutte le cure per tutti i disturbi di cui noi possiamo soffrire, e ci sono soltanto delle eccezioni che sono quelle stabilite dalla legge, che sono quelle previste dalla legge cosiddetta 180, che poi è stata inserita e quindi assorbita dalla legge istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che è rappresentato dal cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio, il quale si può verificare e si può realizzare però in circostanze molto particolari, cioè quando la persona abbia un disturbo acuto che richiede un immediato intervento in ambiente protetto, quindi in ambiente ospedaliero, e la persona rifiuti questo tipo di intervento. In questo caso con una giurisdizione molto precisa e molto, devo dire, ben sviluppata nel nostro paese, è previsto un periodo appunto di intervento nell'ambito dei trattamenti cosiddetti obbligatori all'interno degli ospedali generali, appunto, dei nostri pazienti. Il passo successivo è quello di garantire la continuità di cura, naturalmente, e questo avviene attraverso i nostri servizi psichiatrici territoriali, e qui è bene ricordare che comunque i nostri servizi sono molto diffusi, che sono capillari, anzi il nostro sistema, il nostro modello di assistenza psichiatrica è tra i più evoluti, non soltanto è un modello italiano, ma è un modello che è stato anche considerato ed esportato all'estero, perché sono servizi di prossimità. È evidente che questo tipo di servizi deve essere fortemente, rafforzato, per far sì che tutte le funzioni che esso svolge, che essi svolgono, possono essere realizzati con continuità.
1: Anche perché appunto siamo di fronte a fenomeni crescenti, insomma, di problematiche psichiatriche che hanno bisogno sempre, sì, di anche strumenti crescenti da questo punto.
3: Lei lo dice molto bene, perché siamo di fronte a una diffusione dei disturbi mentali, lo abbiamo visto in vari rapporti, naturalmente, tra cui il recente rapporto salute mentale del Ministero della Salute, che ci dice in modo preciso quanti pazienti sono attualmente in cura presso le nostre strutture, circa 850.000 in questo momento, e quanto siano diffusi i nostri servizi. Ma noi sappiamo che c'è un'emergenza dal punto di vista dei disturbi mentali, se ne sta parlando tantissimo ed è giusto farlo, soprattutto tra i giovani.
1: Esatto.
3: E quindi la fascia giovanile è una fascia particolarmente a rischio in questo periodo. Molti sono i fattori, avremo magari altre occasioni, certo, per parlarne, certo, che possono giustificare questo. Non solo i giovani, perché poi a volte noi dimentichiamo anche un po', per esempio, la fascia dei soggetti anziani, delle persone anziane, che pure soffrono spesso di solitudine, di disturbi connessi, per esempio ansia e depressione, ma soprattutto i giovani hanno in questo momento una presentazione di tante condizioni. Dicevamo i disturbi più comuni, ansia e depressione, ma non soltanto, autolesionismo, tentativi di suicidio, situazioni di, per esempio, disturbi della condotta alimentare. E questo è un focus che la nostra società sta ponendo, così come la sta ponendo proprio al tema della, diciamo, continuità della cura e anche del coinvolgimento il più possibile di altri attori, oltre che certo, la psichiatria in senso stretto, per esempio attori sociali, la famiglia, eccetera, che naturalmente richiede un'attenzione particolare proprio per la gestione della continuità della cura.
1: Temi enormi. Antonio Vita, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora, a questo punto torniamo alla musica, con un gruppo che arriva da Sacramento, che però ha avuto il suo massimo punto di massimo successo nel 1996, andando a recuperare una cover di un classico della disco, un classico di Gloria Gaynor, che era una specie di empowerment, un inno per le donne che riconquistavano la propria libertà e la propria vita dopo la fine di un avvenimento importante, con una relazione di quelle davvero significative. Si chiamava I Will Survive, nella versione dei Cake è completamente diversa ed è questa qua.

0: non sei più il benvenuto o la benvenuta, canta Nick Cave in una sgangherata versione, ma a me piace tanto, del classico della disco di Gloria Gaynor, I Will Survive, del 1978. Questa è uscita una ventina di anni dopo, 1996.
1: Domanda per Claudio De Tommasi, ecco. Ma Maneskin, quando hanno debuttato a X Factor, come si erano vestiti, te lo ricordi?
0: Assolutamente no.
1: Allora, lo chiediamo ad Angelo Caroli, pioniere del vintage in Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Perché l'ha vestita lei, la band.
2: Sì. La band all'inizio, specialmente per la loro prima uscita, devo dire attraverso ovviamente una stylist, una costumista, che mi ha richiesto tutti dei pezzi particolari vintage, principalmente delle cose anni 70. La mia specialità appunto è recuperare abiti del passato e abiti vintage dagli Stati Uniti o da qualunque parte del mondo che possono essere di nuovo interessanti e contemporanei oggi. Per cui erano stati selezionati perché cercavano delle cose molto eccentriche. Poi hanno mantenuto, ovviamente.
3: Lei è il principe del vintage, ma come ha cambiato il modo in cui noi guardiamo gli abiti del passato e anche una certa diffidenza, soprattutto iniziale, verso l'usato, l'antico, il vintage, che adesso invece è una vera e propria moda?
2: Assolutamente sì, è cambiata. Allora, io ho superato i 60, i 60 anni, ho iniziato che ne avevo 18, anzi non avevo ancora 18 anni. In quegli anni ricordo ancora che le madri dei miei coetanei che compravano, che erano i miei primi clienti, alcune bruciavano addirittura gli abiti usati perché non potevano pensare che il loro figlio comprasse un qualcosa che avessero usato altri. Oggi per fortuna questa mentalità è completamente cambiata, tanto che è diventato un valore aggiunto, cioè cercare un qualche cosa che è stato dimenticato da altre persone, che non è più utilizzato, e poter riutilizzare, per cui anche riciclare, permettere che ci sia nuova vita questi abiti, è un qualche cosa che sappiamo che fa bene al pianeta. Per cui questo è diventato un valore aggiunto, ovviamente per me è un coronamento di un sogno e vedo che specialmente nei giovanissimi è un plus, per cui è un qualche cosa che ha un grosso valore.
1: Io volevo domandare quanto c'era di etico ed ecologico dietro questa scelta e quanto anche di modaiolo, però è di abbastanza caro, perché insomma credo che quando si vende un capo a Laura Pausini, che è una sua affezionata cliente, come dire, si recuperano anche bei soldi.
2: In realtà devo dire che tutte queste questi personaggi in genere io utilizzo, io glieli presto i capi, in genere non glieli vendo, glieli presto, poi li ritiro, per cui in realtà non è un costo per loro, ma per me, oltre che essere una soddisfazione, è un modo di comunicare, un modo di vestire, è anche un qualche cosa di fare rivivere, come dicevo prima, per cui la parte economica sì, certo, esiste, perché ovviamente è un'attività, ma non è così.
1: Ma c'è anche proprio un modo di essere in questo recupero vintage. Certo,
2: assolutamente c'è un modo di essere ed è importante questo.
1: Grazie, grazie Angelo Caroli.
0: Parliamo ancora di musica disco che arriva in questo caso dagli anni 70, così come arrivava dagli anni 70 la versione originale della Will Survive, completamente rivista e riletta e reinterpretata dai Cake. Non è più Gloria Gaynor, ma è un'altra delle regine di quei momenti, che ebbe il suo primo grande successo proprio intorno al 1970 con una cover che si chiama Stand By Your Man. Lei è Candice Staton, ma il grande successo a proposito di disco era questo, Young Guards Run Free.

0: E oggi omaggio ai grandi della disco, c'era Gloria Gaynor's e Candy Staton. Sono le 16:53, adesso basta la disco, torniamo all'attualità. Esce proprio oggi questo libro, è un panorama da, diciamo esterno, che è quello delle Langhe, anche se lui è nato Ospedaletti, lo scrittore che stiamo per avere, sceneggiatore, racconti, poesie, ma soprattutto un personaggio, no? Poi il personaggio del pinguino.
1: Il pinguino.
0: Che è stato con noi, torna con noi, lo accogliamo, lo riaccogliamo di nuovo, benvenuto a Orso Tosco, scrittore noir, premio Scerbanenko, il suo nuovo libro uscito, se non sbaglio oggi, La malinconia del tartufo, vero Orso?
2: Buongiorno, sì, grazie per avermi rinvitato, è un piacere essere di nuovo con voi, esce proprio oggi.
0: Ecco,
2: oggi,
0: un piacere,
2: giornata
0: importante, è un piacere nostro, Orso Tosco. Allora, possiamo dire che c'è un paesaggio che è quello, insomma, delle Langhe, che è il tuo paesaggio di riferimento, ma ce n'è anche uno interiore, no? Dei vari personaggi, a cominciare dal protagonista, che si incontrano, si scontrano, cosa succede tra questi due paesaggi?
2: Ma sai, è un libro in cui ho cercato di mettere molti amori diversi tra loro, e tutti gli amori si portano appresso sempre dei fantasmi, inevitabilmente.
0: Ah, certo.
2: Cioè, quindi ci sono i fantasmi del paesaggio e ci sono i fantasmi interiori, potremmo dire, del pinguino, ma non solo del pinguino, anche degli altri personaggi che popolano questo suo strano mondo, che è un po' come il nostro, è bellissimo e crudele al tempo stesso.
0: E spietato allo stesso tempo.
3: Beh, del resto, insomma, i fantasmi richiamano, come dire, il freddo. Allora, il pinguino è abituato al gelo, metaforicamente parlando, quindi...
2: Sì, anche se è un pinguino ligure, quindi un pinguino un po' sballottato, infatti è un po' eccentrico come pinguino, però sì, è abituato, poi ha un corpaccione, è un bevitore, gli piace mangiare, quindi regge bene le intemperie.
0: Del resto, scusami, ma nelle Langhe, insomma, tra bere e cibo, tra vino e cibo, non è che manchino le occasioni e le tentazioni.
2: Assolutamente no, è il posto migliore o peggiore per uno come lui, dipende dai punti di vista, se uno è un suo amico o un suo medico, ecco.
4: Orso, ma per me è importantissimo sapere se il commissario Bova, quindi il pinguino, sarà sempre accompagnato dalla sua improbabile squadra, ma soprattutto dall'inseparabile Bassotto, Gildina.
2: Guarda, se dovessi mai togliere Gilda Gildiana al pinguino, praticamente mi tolgo qualsiasi amico sulla faccia della terra, qualsiasi lettrice.
4: No, quindi... mi hai rassicurato, l'importante era la rassicurazione.
2: È più facile che scompaia io rispetto a Gilda Gildiana. Di me si può fare a meno, della Bassotta no.
0: Della Bassotta è assolutamente improponibile, impossibile. In questo caso l'indagine è su un controverso, leggo, pittore 92enne celebre, che ha un nome particolare, però Titis Brana.
2: Sì, Titis Brana. La cosa buffa e tragica è che, insomma, viene ucciso in malo modo, 39 coltellate, un uomo così anziano, ma l'enigma qual è? Che poco prima di questo omicidio così cruento, lo stesso Titi Brana in televisione, dove è un habitué, aveva dichiarato di aver già pianificato la propria morte in Svizzera tramite eutanasia. Quindi il vero enigma è: perché uccidere un uomo che da lì a poco sarebbe morto lo stesso? Ma questo, insomma, è il caso intricato che si trova il pinguino tra le mani.
3: Ma insomma, Orso Tosco, in chiave noir, qual è il fascino, come dire, indiscreto della provincia italiana?
2: Ma secondo me è un fascino invincibile la provincia. Sai cos'è? La provincia riesce a trattenere alcune tipicità che forse le grandi città invece hanno perso col tempo, o si aggrappano a delle sorte di pantomime di quello che è stato, mentre la provincia, specie quella un po' più appartata, preserva di nuovo nel bene e nel male alcuni tratti unici che io trovo molto, molto affascinanti e anche molto divertenti, insomma. Si ride anche parecchio, alle volte si ride per le cose sbagliate.
0: Che quello, insomma, è interessante come concetto, ridere per le cose sbagliate, Orso.
2: Sì, è una cosa che a me piace fare molto, mi fa ridere, quindi cerco di riprodurla nei miei libri.
4: Tu hai dichiarato: questa è una storia molto importante per il nostro pinguino. Cosa cambia, se cambia qualcosa, rispetto alle altre storie, alle sue precedenti indagini?
2: Ma cambia perché si va più nella sua vita privata. Lui ha una vita privata stranissima, è innamorato da una vita di una donna che da 7 anni in coma. E non è un per fare spoiler, non si
0: fa per dire, non si fa mancare niente il pinguino, insomma.
2: Esatto, non si fa mancare nulla. Già la vita è difficile, lui aggiunge carico. Però in questo libro si capisce un po' di più su perché è così innamorato di questa donna, e lo si capisce perché succede qualche cosa che in qualche modo lo scuote.
0: Allora, lo ricordiamo, La malinconia del tartufo, il nuovo libro di Orso Tosco, di nuovo Il pinguino, l'ispettore, l'investigatore delle langhe e i suoi paesaggi, con Edì Orso Tosco. L'ultima volta parlammo di musica, sempre importante la musica per Orso Tosco.
2: Sempre fondamentale, assolutamente. Ecco. Senza musica non vale la pena nemmeno mettersi a scrivere buoni libri.
3: Bene. La colonna sonora del noir.
0: Bene, allora grazie ancora Orso, e ovviamente complimenti per questa tua avventura che mi sto divorando pagina dopo pagina. Grazie Orso Tosco per essere stato con noi.
2: Grazie
0: ancora. E questo è il pomeriggio di Radio 1. Adesso che succede?
3: 16:59 32 secondi, quindi, ci siamo, 17 siamo. Giornale Radio GR1.
0: E poi torniamo.
3: Ma sì, ultima mezz'ora con noi, il pomeriggio di Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, si lavora un accordo, l'Iran resta cauto, il presidente americano Trump parla ancora una volta di intesa vicina, il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove non si fermano i raid israeliani, almeno 9 morti a tiro. 6 paesi occidentali, intanto Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione proprio della Cisgiordania. Il Regno Unito ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha definito vergognose, che fomentano l'antiterrorismo. Il ministro degli esteri italiani replica duramente al ministro israeliano Ben Gvir, che, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, ha definito l'Italia il paese della ciabatte. Parole inaccettabili che rispediamo al mittente, ha detto Tajani, intervenuto anche sui 2 attivisti detenuti a Bengasi. Sentiamo.
4: Ho dato a disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione.
5: Nel 17° giorno di detenzione di Leonardo Adina Alberizia e Domenico Centrone, il ministro degli esteri Antonio Tajani in commissione difesa al Senato rassicura sul lavoro che il governo e i funzionari all'estero stanno facendo per riportare le sane e salve a casa, e dice che le interlocuzioni con il governo libico hanno già portato ad un miglioramento delle loro condizioni di salute. Non sono ancora stati formulati capi di accusa nei loro confronti, aggiunge, e oggi è in programma una nuova udienza davanti al procuratore libico. Nell'ultima, il 2 giugno scorso, era stato deciso l'ulteriore trattenimento. I 2 sono a Bengasi dal 24 maggio scorso insieme agli altri componenti della Global Sumud flottiglia di terra. In solidarietà con loro e con gli altri 8 volontari di tutto il mondo detenuti sono in sciopero della fame decine di attivisti di 13 paesi e 5 continenti, lo fa sapere la Global Sumud flottiglia, che rende noto che in tutto il mondo si stanno svolgendo proteste presso le ambasciate libiche e i ministeri degli affari esteri. Da Torino, Maria Valeria Vendemmia per il GR1.
3: Il ponte sullo stretto di Messina, la procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta 3 persone: Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Un altro morto sul lavoro a Pian Camuno, in Valle Camonica, Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Salari, firmata l'intesa sul nuovo contratto degli statali, un passaggio storico, ha detto il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, previsto un incremento retributivo superiore all'inflazione. Novità assoluta, una parte dedicata all'intelligenza artificiale.
6: Un aumento medio di 160 euro lordi mensili più gli arretrati. Dopo circa 5 mesi di trattative, l'accordo per il rinnovo dei lavoratori delle cosiddette funzioni centrali è stato raggiunto. L'intesa vale per il triennio 2025-2027 e coinvolge circa 200.000 dipendenti statali tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti. Una firma storica, evidenzia il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
7: Per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
6: Il contratto prevede il riconoscimento delle indennità di turno e festivo anche nei giorni di ferie. Insieme agli aspetti economici introduce invece novità sull'intelligenza artificiale con una norma che prevede il divieto di affidare decisioni all'AI senza un controllo umano diretto. L'intesa include il pendolarismo tra i criteri della flessibilità oraria e, altro elemento importante, elimina la soglia dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Francesca Capannolo, GR1.
3: Sospeso lo sciopero dei treni previsto per giovedì, lo hanno deciso i sindacati di settore dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti convocato per scongiurare l'agitazione. Infine il calcio, l'Atalanta, in assenza di un accordo per la rescissione consensuale, ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino, atteso a breve l'annuncio dell'ingaggio al suo posto di Maurizio Sarri. Ci fermiamo qui, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
0: Pomeriggio di Radio 1.

0: si chiama Beautiful Freaks e lei è Meek, il suo nuovo singolo, un singolo che proprio nelle intenzioni, dichiarate intenzioni, è dedicato ai propri fan. A lei è una fan base molto forte e che hanno la particolarità di essere appunto freaks, ovvero diversi, ovvero strani, e lo manifestano anche durante i concerti. Lei li invita ad essere belli, ma proprio belli perché diversi.
1: E noi siamo invece fan degli italiani all'estero e il martedì, in questa ultima mezz'ora, andiamo a scoprire, insomma, apriamo delle finestre sulle capitali europee, non solo le capitali, città, e andiamo a vedere chi le abita, anche qualche nostro connazionale che ci introduce. Oggi partiamo con Amburgo e abbiamo in linea Francesca Fazion, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio da Amburgo.
1: Tra l'altro ci sta, come dire, un evento che ci riguarda, un Italian Week, giusto dopodomani, un vernissage interessante?
2: Sì, abbiamo avuto una settimana ricca di eventi italiani, l'Italian Week, e domani inaugureremo una mostra dedicata al brutalismo italiano, Brutalist Italy, che è una mostra di fotografie scattate appunto in tutte le regioni d'Italia, a edifici brutalisti, e noi la vogliamo esporre qui ad Amburgo perché in questo periodo c'è la Biennale di Architettura di Amburgo, l'Architettura Soma, un'intera estate in cui tutta la città si concentra sull'architettura e guarda un po' come cosa è successo negli altri paesi quando, insomma, negli anni 50-60 sono state costruite o ricostruite le città, come Amburgo, che è stata bombardata dopo la guerra e che è tutta nuova, insomma.
3: Amburgo ha un legame fortissimo con il suo porto, che è il terzo d'Europa, e poi c'è un compleanno speciale che mi incuriosisce particolarmente, il compleanno del porto.
2: Esatto, a inizio maggio il porto compie gli anni, quest'anno è stato l'837esimo compleanno, quindi questo porto è nato nel 1189 e la città che ama moltissimo il suo porto e che si affaccia proprio sul fiume Elba lo festeggia alla grande. La cosa forse più spettacolare per noi italiani che non siamo abituati a queste dimensioni di porto è la danza dei rimorchiatori, è una cosa molto particolare, ossia quelle sì, potrebbe suggerire altro, invece quelle barche che spostano le navi
1: container,
2: queste chiatte. Esatto, queste piccole chiatte, questi piccoli rimorchiatori che sono navi molto piccole appunto, ma spostano invece i portacontainer che sono giganteschi, si esibiscono in una vera e propria danza, quindi hanno una coreografia, ballano, spruzzano acqua, ci sono i fuochi d'artificio, insomma è veramente uno spettacolo unico nel suo genere.
0: Le città portuali hanno delle caratteristiche specifiche perché è proprio il porto, quindi questa apertura verso il mondo da una parte, no? Con scambi di ogni genere, di merci di ogni genere, ma anche di persone, di personaggi, e hanno tutta una poetica che si tinge un po' di oscuro e un po' di vite al bordo, no? Ai limiti. È una cosa che è tipica anche del porto, quindi della città di Amburgo.
2: Assolutamente sì, diciamo di vite al bordo, comunque di zone franche tipiche del porto, ce ne sono anche ad Amburgo. La più famosa è la Reeperbahn, è il quartiere a luci rosse che si affaccia appunto sul fiume e che è storico anche perché è, diciamo, stata la scena musicale più innovativa del Novecento, dove hanno debuttato i Beatles, niente meno che
1: ci stavamo arrivando,
0: dove suonavano praticamente sempre i Beatles, perché insomma leggevo che suonavano 14 ore al giorno, una roba del genere.
2: Sì, loro dicono di essere diventati qui adulti musicalmente, umanamente, cioè sono arrivati che erano dei ragazzini e qui hanno veramente fatto tutta la loro carriera musicale. E in generale sì, ci sono ancora questi personaggi, diciamo così, cioè molti artisti, molti musicisti, c'è una grande scena punk e elettronica, e quindi la città di Porto sicuramente porta con sé anche questa aria un po' internazionale e anche un po' forse ribelle, marginale in un qualche modo, è ancora così.
0: È ancora così.

0: La domanda d'obbligo è enogastronomica, i piatti tipici, certo, quelli che non ti aspetti, il piatto dei marinai.
1: Allora, il piatto dei marinai è il panino con l'aringa fresca, al massimo marinata, che bisogna
2: mangiare. L'aringa è un classico, immagino, da quelle parti, nei pani freddi.
1: È un classico, però mangiata cruda, ecco, per noi è un po' meno classico, cosa un po' che le prime volte può sconvolgere, anche perché l'uso vuole che la si mangi la mattina alle 5, bisogna andare al mercato del pesce e mangiare l'aringa fresca dopo una nottata di musica, appunto nel quartiere del porto, per cui l'aringa fresca è un po' il benvenuto agli italiani ad Amburgo. Qualcuno rimane un po' sconvolto,
2: si riprende, si mette un po' di tempo a riprendersi dopo l'aringa alle 5 di mattina, che immagino sia precolazione, però insomma bella, energetica, anche acidi grassi
3: il
2: salutari.
3: Clima di Amburgo
2: è ben freddo da quelle parti, omega 3 infatti.
3: Ma gli italiani, qui, che, come dire, la comunità italiana ci vive bene? È ampia?
1: Sì, la comunità italiana è ampia, sta bene, ama la città, ci vive bene, ci lavora, fanno tutti dei lavori che gli danno molta soddisfazione, e però d'altra parte hanno delle fortissime radici italiane, ci danno tanta soddisfazione, devo dire, hanno molta voglia di continuare a seguire la cultura italiana anche contemporanea, di mantenere la lingua, sono bravissimi, la insegnano sempre ai figli, quindi noi abbiamo tutta una comunità italiana che fin da bambini insomma imparano l'italiano a scuola, e veramente sembra di stare un po' in Italia da tanti punti di vista quando si frequenta la comunità.
2: Una domanda personale, Francesca Fazione, direttrice dell'Istituto di Cultura Italiano: ma come si è finita ad Amburgo lei?
1: Ah, bella domanda. Ero incerta se andare a Berlino, cioè, l'eterna lotta.
2: Comunque Germania, diciamo.
1: Sì, comunque Germania, però devo dire che Amburgo ha questo fascino incredibile. Io ero stata in viaggio da ragazza quando studiavo appunto a Berlino e la città mi aveva fatto paura, ma una paura affascinante, e ho deciso di seguire questa impressione un po' ambivalente, e ho fatto benissimo, perché la città è bella, è profonda, regala tante sorprese, non è mai scontata e vale veramente la pena visitarla, quindi...
3: Ma questo amo che lei ci ha lanciato, mi sa che lo stiamo acchiappando, perché veramente ci ha trasmesso veramente un'attenzione particolare. Francesca Fazione.
0: Le aringhe hanno fatto la differenza, direttamente.
1: Lo so che è per quello, lo so.
3: Ma la ringrazio ancora. Adesso da Amburgo ci spostiamo a Londra, capitale, e mi sa che qui Simone Arrigoni, come dire, prende un olfatto particolare.
0: Decisamente.
2: Allora, lasciamo la ringa, quindi.
3: Lasciamo la ringa e andiamo in qualcosa di più colorato e profumato.
0: Io direi immergiamoci nei fiori, Raffaele e Claudio, e andiamo a salutare Anna Laura Petralori, fotografa proprio di fiori, che sono dei veri e propri capolavori, ritratti, fiori e anche architettura.
3: Buon pomeriggio.
4: Benvenuta. Buon pomeriggio.
3: Dunque, fotografie, ma anche premiate le sue fotografie, International Garden Photographer of the Year, concorso mondiale organizzato appunto dai Giardini Botanici Reali di Londra, con una Londra che ha una grande tradizione da questo punto di vista.
2: Sì, un po' tutta l'Inghilterra, insomma, famosi sono i giardinetti, sì, molto curati, no? E delle singole case. Comunque, Laura Petralori.
4: Buonasera.
2: E allora, ci racconti di quello che sta fotografando, fotografa botanica, specialmente che cosa succede in termini di fiori in Inghilterra.
4: Sì, io sono sempre stata un'appassionata di giardini e di fiori, perché ho avuto la fortuna di crescere in un giardino e circondata comunque da una famiglia che ha sempre amato le piante, alberi e fiori di ogni specie. Quando avevo 12 anni mia nonna mi ha portato in viaggio a Londra e mi ha fatto visitare i giardini reali di Kew. È stata la prima volta che ho avuto la possibilità di vederli, e devo dire che è stato un amore a prima vista, mi sono veramente rimasti nel cuore. E quando poi da grande ho deciso di trasferirmi in Inghilterra, ho fatto in modo di trovare un piccolo appartamento proprio in zona, perché volevo essere vicina a questi giardini. E quindi praticamente da quando mi sono trasferita a Londra io ho immediatamente fatto un abbonamento ai giardini, perché sono dei giardini che ovviamente possono essere visitati a pagamento, ma diciamo la formula dell'abbonamento è sicuramente molto conveniente. Questo fa sì che i giardini siano ovviamente di un livello onestamente inimmaginabile. Per, devo dire, non ho visto giardini di livello uguale nel resto del mondo, e considerate che nel 2003 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO per la diversità eccezionale di piante e di funghi che possiedono, quindi è veramente un posto unico. E da allora ho iniziato praticamente le mie visite quasi quotidiane in questi giardini, ed essendo una fotografa ovviamente non potevo non fotografare e quasi catalogare ogni singola specie che incontravo durante le mie passeggiate.
3: Lei dice appunto il soggetto delle sue fotografie è straordinario, quei fiori, quelle composizioni, però anche le sue fotografie li interpretano in modo artistico.
4: Beh, grazie, sì, intanto grazie per il complimento. Io sicuramente devo dire, mi hanno chiesto anche altre volte, per me non è il fiore in sé, ma è il luogo in cui il fiore si trova, quindi visitare posti dove posso avere accesso a piante e a fiori è già parte dell'esperienza, e di conseguenza poi inizio ad osservare non soltanto la scena nel suo insieme, ma avvicinandomi anche per sentirne il profumo o magari per toccarli. Questo mi consente di notare ulteriori dettagli che solo letteralmente mettendo il naso nelle piante, dettagli che si possono notare solo in questo caso.
0: Tutti questi dettagli, tutte queste foto così artistiche, ce n'è una che le rimane e le rimarrà sempre impressa, che rappresenta per lei più di ogni altra un'emozione forte?
4: Allora, io devo dire, sono un'appassionata principalmente di rose. Le rose per me sono fiori imbattibili, perché sono intanto possono essere veramente belle in ogni stagione, perché hanno un ciclo continuo che appunto inizia orientativamente in Inghilterra fioriscono tardi, quindi se si vuole andare a vedere questi giardini conviene andare diciamo a fine maggio, da noi iniziano un po' prima giustamente per il clima, ma le fioriture vanno avanti fino a ottobre inoltrato. E a seconda della stagione, a seconda della luce, le rose sono belle anche sotto la pioggia, ecco, sono belle quando il cielo è nuvolo, sono belle quando il sole è particolarmente forte, e le fioriture sono continue, quindi come dire, non cerco la perfezione nel fiore, ma mi piace vederlo vissuto anche.
3: No, stavo pensando comunque i custodi dei giardini di Kew, insomma, quando la vedono le fanno "Hello, Anna Laura".
4: Avrei voluto tanto chiedere alle persone lì che vidimano, diciamo, i biglietti e le tessere: scusate, potete dirmi quanti accessi ho effettuato da quando ho iniziato, perché non so. Comunque sì, insomma,
3: è così. Allora, grazie per essere stata con noi, Anna Laura.
4: Grazie a voi.
3: Grazie.
2: Siamo arrivati alla fine, Simona, saluti.
0: Oh già, e allora di fiore in fiore verso, ecco, il fior dei programmi.
2: Come l'ape Maia praticamente.
0: Esatto, come l'ape Maia. Domani torna il pomeriggio di Radio 1, sempre alle 16.05 con tutta la squadra: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrà,
2: Alessandro Campanella e Marco Mascia alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
3: Ancora un hello a Simona Arrigoni.
2: Ci salutiamo con una canzone che è la canzone che è arrivata più alta in classifica di questo gruppo californiano. Una canzone che, nonostante l'andamento abbastanza melodico e pop, in realtà descrive e anzi ammette l'impossibilità di dimenticare Hillel Slovak e anche di accettarne la morte prematura. Hillel Slovak era il chitarrista, fondatore, ma anche l'elemento proprio da un punto di vista musicale dirimente per quel che riguarda i Red Hot Chili Peppers. Si chiama The Other Side e ci salutiamo così. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oggi economia.
12: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Occhi puntati sui mercati finanziari con i nuovi record del FTSE MIB, trainato dall'euforia per il risico bancario, ma ci dice di più in diretta da Milano Federico Simonelli. Buonasera Federico.
13: Sì, buonasera. L'andamento debole di Wall Street in verità guasta la festa delle borse europee proprio in chiusura, in particolare quella di Milano, che era salita, lo dicevate, sopra i 51.000 punti ai massimi dal 2000, ora invece riscende sotto, chiudendo poco sopra la parità, più 0,2%, comunque tra le migliori del vecchio continente, la migliore del vecchio continente. Le altre sono andate praticamente tutte in negativo. La borsa di New York è tornata in negativo, con i titoli dei chip maker di nuovo in rosso dopo un giorno di ripresa, questo nonostante il calo del petrolio il Nasdaq perde lo 0,8% e questo ha depresso i destini europei. Milano, dicevamo, chiude comunque poco sopra la parità, spinta dai bancari, in testa Alessino, Unipol, Mediobanca, MPS, Biper, tutti attori coinvolti nella maxi offerta di Intesa su Siena. Negativi invece gli energetici, nonostante Brent e WTI siano in calo di oltre il 3%, dopo che il segretario USA dell'energia Wright ha detto che il traffico nello stretto di Hormuz sta incrementando notevolmente. Linea voi.
12: Grazie a Federico Simonelli. Allora, mi dicono dalla regia che gli ospiti non rispondono. Allora, adesso volevamo proseguire intanto spiegando un po' gli appuntamenti dei prossimi, gli appuntamenti diciamo che guardano i mercati. Ah, mi dicono che l'ospite ha risposto, quindi adesso parliamo di sovranità tecnologica, perché alcuni giorni fa la Commissione europea ha presentato il Cloud and AI Development Act, puntando sulla sovranità digitale, appunto. Ne parliamo insieme a Alessandro Longo, che di questo ha scritto in maniera molto approfondita. Buonasera, benvenuto.
6: Buonasera, grazie. La Commissione europea, diciamo l'Europa in generale, si è accorta che non può più andare avanti così, non possiamo più andare avanti così, così come dipendere così tanto da fornitori che non sono europei, sono principalmente americani, per servizi fondamentali per la nostra società, la nostra economia, i servizi digitali, si pensa subito all'intelligenza artificiale, ma non solo, tutti i nostri servizi digitali che reggono il sistema bancario, la sanità, le pubbliche amministrazioni e così basano su fornitori americani. Questo è un problema per la Commissione europea, ha detto chiaramente, è un problema a cui adesso si cercano finalmente delle soluzioni forti, molto forti, e quindi la prima forte proposta è arrivata appunto la scorsa settimana in un pacchetto che si chiama Cloud AI Development Act, che vuole spingere l'acquisto di servizi digitali europei, almeno per servizi importanti, quelli più che reggono le nostre infrastrutture critiche, i sistemi per esempio delle telecomunicazioni, dove insomma è importante per l'Europa che ci sia dietro un soggetto europeo, perché è un problema che se un soggetto non è europeo, e i motivi sono numerosi, l'abbiamo anche detto noi in altre puntate, il principale problema è quello di dipendenza strategica. Questi servizi sono importanti per la salute della nostra economia, della nostra società, la stabilità delle nostre infrastrutture, i servizi critici, quindi abbiamo bisogno di poggiarli su un terreno solido che al momento può essere solo quello di altri fornitori che sono europei. Poi però c'è anche un rischio che alcuni dei dati che passano da queste infrastrutture, quindi sono dati strategici per la nostra economia, la nostra sicurezza nazionale, finiscano, ahimè, nelle mani del presidente americano, del governo americano. C'è una legge, sappiamo, il Cloud Act, che consentirebbe questo, anche se le big tech americane rassicurano e dicono non vi preoccupate, non lo impediremo, però l'Europa non si è fatta convincere fino in fondo da queste rassicurazioni e appunto adesso passa all'azione con delle normative che vogliono spingerci verso l'Europa.
12: Sì, la Commissione Longo fa sapere che selezionerà i fornitori, comunque lasciando aperta la porta, quindi quali saranno i criteri che la Commissione utilizzerà?
6: Sì, non è una chiusura totale all'America, sarebbe impensabile, certo, impossibile anche immaginare di staccare la spina così di colpo, però si immagina un sistema graduato che un po' abbiamo anche adottato noi in Italia, forse in anteprima con il polo strategico nazionale, ossia le cose più critiche, più importanti devono rimanere in casa, devono rimanere da noi, in Italia, in Europa, le cose meno importanti possono avere anche una marca, una firma non europea, perché sono meno importanti, quindi c'è un sistema graduato di affidamento delle nostre infrastrutture critiche.
12: Senta, come stanno rispondendo a questa iniziativa della Commissione invece proprio le big tech americane?
6: Chiaramente le big tech sono un po' preoccupate, il governo anche americano, Trump, più di una volta ha detto che non vuole nulla che sia discriminatorio, cioè viene percepito come una potenziale mossa discriminatrice nei confronti del mercato americano, delle aziende americane e tutto ciò che sta intorno. Però è anche vero che l'Europa fa una scelta molto ragionevole di quella che viene adesso chiamata sovranità digitale. Dalla sovranità digitale dipende la sovranità dell'Europa come blocco unico, unito, che può effettivamente essere indipendente nelle scelte più importanti, tra cui anche appunto i servizi digitali su cui poco poggio no, poggeranno se economie.
12: Senta, adesso in un flash, quale sarà l'iter da seguire affinché questo diciamo questo provvedimento prenda forma, diventi operativo?
6: Come sempre, questa è solo una proposta, una proposta di legge, anche se ormai è ufficiale, ci sarà un lungo iter, ci sarà il Parlamento, il Consiglio, probabilmente ci vorranno anni, solitamente ce ne vogliono un paio, però diciamo che la strada è tracciata e questo è solo un pezzo di un grande pacchetto che si chiama il pacchetto della sovranità, dove c'è anche una spinta per avere dei chip dell'intelligenza artificiale, soprattutto dei data center europei, quindi anche qui le infrastrutture critiche del nostro futuro in Europa e non solo altrove.
12: Grazie ad Alessandro Longo, direttore testata scientifica agendadigitale.eu, e adesso, avendo recuperato il collegamento con la nostra analista, la saluto e le do il benvenuto Flora Di Schnica di Pictet. Buonasera. Grazie, andiamo subito al punto. Dopodomani c'è la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. I mercati che cosa si aspettano? Ormai viene quasi per scontato un rialzo di 25 punti base.
14: Assolutamente, il mercato ha già scontato questo rialzo. Sarà molto importante leggere e ascoltare le parole del presidente Lagarde per capire quale può essere il percorso dopo questo rialzo, perché la situazione rimane sempre molto incerta e loro aggiorneranno le loro stime e quello che sarà il focus del mercato.
12: Dopodomani la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, sì, giovedì, mentre domani c'è un altro dato molto importante da tenere d'occhio, che è quello dell'inflazione americana. Anche qui il dato dovrebbe essere superiore alle attese e in qualche modo poi guidare le decisioni poi della Federal Reserve.
14: L'inflazione in America è attesa in rialzo, netto rialzo, dovuto al costo, diciamo, della parte energetica. Ovviamente il mercato questo se lo aspetta. L'unica cosa che può sorprendere è se il dato sia meglio, quindi un po' più basso delle attese. Sul mercato però sta iniziando ad avere sempre più forza l'idea che l'economia viaggia bene, cresce e l'inflazione è un problema, quindi va bene l'azionario e vanno meno bene sulle obbligazioni.
12: Quindi lei pensa che, nonostante un rialzo dell'inflazione sopra le attese, diversamente dalla Banca Centrale Europea, la Federal Reserve si muoverà diversamente?
14: Allora, la Federal Reserve si incontra la settimana prossima, sì. È il primo incontro del nuovo governatore, il mercato anche lì si attende un rialzo per fine anno, quindi un cambio netto delle aspettative rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, quindi sì, anche lì è cambiato, ma c'è molta incertezza su come il nuovo governatore andrà a ragionare e a valutare le condizioni economiche dell'America.
12: Senta, le materie prime energetiche, penso al petrolio, riflettono le notizie positive che arrivano dal fronte medio orientale, le quotazioni appunto scendono, ma c'è un dato interessante che potrebbe essere legato: il deficit degli Stati Uniti si è ridotto, potrebbe essere questo legato all'aumento delle esportazioni di petrolio?
14: Allora, sicuramente le esportazioni di petrolio degli Stati Uniti aumentano molto i ricavi, la raccolta di tasse sulle aziende producenti e esportatrici. Secondo noi questo dato non è solo una fase, una parte di quello che sarà il bilancio di tutto l'anno, e l'America ha dei piani fiscali importanti di spesa, quindi bisogna vedere, però sicuramente l'economia americana beneficia da una situazione dove l'export energetico americano prende così tanto quota di mercato.
12: Vista anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Grazie a Flora Di Schnica di Pictet Investment. Io ringrazio alla parte tecnica Gianluca Liberati, Cristina Saccol e Rolando Bosco in redazione. Scriveteci ad economico@rai.it. Da Francesca Capannolo, buona serata su Radio 1.
15: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
16: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al direttore e fondatore di Economy, un grande giornalista economico e finanziario, Sergio Luciano. Buon pomeriggio,
17: troppo
16: direttore.
17: Buona, Monica, grazie.
16: È la verità, è la verità.
17: Buon pomeriggio a tutti.
16: Allora, direttore, come sta l'economia italiana? Partiamo da qui.
17: Allora, intanto l'economia italiana non sta mai come sembra. Quindi diciamo che in questa fase abbiamo una serie di criticità e di problemi reali visibili, però ci sono anche delle insospettabili diciamo, direttrici di efficienza. È chiaro che sul caro energia siamo tutti quanti preoccupati, vedremo quando questa situazione si normalizzerà, però dove stiamo andando insospettabilmente bene è nell'assorbimento di queste grandi innovazioni legate all'intelligenza artificiale. Stanno entrando massicciamente nella vita reale, quotidiana di tante imprese, anche se magari non vengono sbandierate come si potrebbe, però il sistema sta rispondendo bene. L'altra, e in parte lo si dimostra dal fatto che, se Dio vuole, e per ora poi, per carità, il quadro evolve sempre rapidamente, per ora non ci sono cattivi segnali sul fronte dell'occupazione, perché ci sono attività nuove che vengono lanciate magari in parallelo con quelle tradizionali. Poi è chiaro che la crescita nel suo insieme rallenta, ma pensiamo soltanto appunto a chi sta cercando di limitare i trasporti, pensiamo a alcuni comparti che sono particolarmente fermi per l'incertezza normativa, penso all'edilizia, dove entro maggio si doveva recepire la direttiva comunitaria, non mi pare che siano completati gli itinerari burocratici necessari, vedremo, è questione proprio di questi giorni, ma comunque è legge quella direttiva, quindi andrà prima o poi attuata in Italia. Come si fa ad attuare una direttiva che comporta per il nostro paese 400-500 miliardi di euro di spesa sulle case esistenti? È una bella domanda alla quale la direttiva non risponde, quindi è come se ciascun paese membro dell'Unione dovesse ottemperare con le sue tasche da solo a questo enorme carico di finanziamenti. Da solo significa con le famiglie che si tassano, da solo significa con le casse pubbliche. Che cosa significa far fronte? Ecco, quindi l'edilizia è un po' ferma. Perciò, tutto considerato, da una parte i danni oggettivi della crisi energetica, dall'altra parte i vantaggi oggettivi dell'intelligenza artificiale, le cose nostre vanno meno peggio di quanto potevamo temere. Naturalmente, ogni settimana, per non dire ogni giorno, il quadro va controllato da vicino, perché potrebbe evolvere anche in maniera negativa. Però, ripeto, anche in maniera positiva, perché l'Italia sorprende.
16: Certo. Senta, quali sono le principali criticità, secondo lei, del sistema Italia?
17: Dunque, un tema sicuramente tutto da gestire, e questo va detto con tutto il rispetto per l'impegno che in molti casi va riconosciuto a questo governo, e in generale, diciamo, anche a tanti consulenti organizzativi che sono stati utilizzati e sono utilizzati in varie sedi, è la burocratizzazione del sistema. Cioè, è tutto troppo lento, è tutto troppo complicato, è tutto farraginoso. In generale, l'informatizzazione, quando arriva con forza, migliora le cose. Un esempio per tutti che ha fatto scuola in Europa: la fatturazione elettronica. Ecco, la fatturazione elettronica è una cosa che funziona. All'inizio aveva creato qualche apprensione, ma è stata apprezzata ed è stata implementata nelle aziende. Ecco, fosse così, sempre saremo a cavallo. Non lo siamo, perché non è sempre così. Ci sono troppi fronti ancora molto burocratici. Devo dire che la pressione fiscale è veramente fortissima. Chiunque potrebbe replicare che è indispensabile mantenere forti le tasse, perché altrimenti senza questa raccolta fiscale alta non riusciamo a finanziare i servizi pubblici essenziali. Sì, è vero, questo sarebbe un problema, però è anche vero che continua a non essere sostanzialmente gestito il fronte dell'evasione fiscale, cioè si continua in Italia a pagare le tasse in pochi. Se pensiamo che il 75% del gettito IRPEF è assicurato da meno del 20% dei contribuenti, della popolazione attiva, è evidente che qualcosa non va. E quindi questa criticità, diciamo, burocratica è prima criticità burocratica, seconda criticità fiscale. C'è poi un'altra criticità, qui lo dico con il massimo rispetto: A, delle istituzioni; B, del Supremo Istituto della nostra democrazia, che è il referendum. Il referendum ha ritenuto recentemente di respingere un aspetto specifico di una riforma della giustizia che era in itinere e che continuerà il suo percorso, perché non tutte le norme che la compongono erano di interesse costituzionale. E allora ricordiamoci che questo governo ha per la prima volta riattivato in maniera massiccia i concorsi ricostituire i ranghi della magistratura, che si sono impoveriti e che non permettono anche ai migliori degli esponenti della categoria giudiziaria di fare al meglio il proprio lavoro. Quindi abbiamo ancora oggi oggettivamente un deficit nell'efficienza della magistratura, quindi processi troppo particolare, per esempio penso a alcuni gruppi importanti internazionali che hanno deciso recentemente di lasciare, hanno annunciato che intendono lasciare il loro business in Italia. Penso a Lend Lease, quel gruppo immobiliare australiano che ha realizzato a Milano il quartiere di Santa Giulia, dove c'è stata l'arena olimpica per i giochi invernali, e anche in buona parte il quartiere del Mind nell'area dell'ex Expo, quindi due grandi impianti, ma talmente complicata si è rivelato il percorso della realizzazione di questi impianti che Lend Lease ha annunciato l'intenzione di non prendere altri lavori. Non è una bella notizia per noi,
16: certo,
17: no?
16: Allora,
17: ecco, quindi questa è un'altra criticità.
16: Allora,
17: no, queste sono le cose fondamentali.
16: Le cose fondamentali. Noi ci fermiamo, Sergio Luciano, direttore, e andiamo a sentire un brano musicale e poi ritorniamo con lei per la seconda parte di questa puntata insieme proprio al direttore e fondatore di Economy e Investire, Sergio Luciano. A tra poco, musica.

0: Bentornati a Rai Radio 1, Cantiere Italia, e bentornato al fondatore e direttore di due giornali, diciamo, io direi, non lo so, con un linguaggio un po' da boomers, un must, no? Un plus dell'informazione economica finanziaria in Italia, insomma, con uno standing elevatissimo, e sono Economy e Investire.
1: Grazie,
0: direttore,
1: grazie.
0: Quando ha fondato questi due giornali? Una curiosità.
1: Ma poco più di 9 anni fa, nel maggio del 2017, quindi abbiamo compiuto 9 anni e se di ore non abbiamo, diciamo, mai perso soldi. Il che chi mi
0: veramente ascolta, un miracolo.
1: Mi credo sulla parola.
0: Certo.
1: Perché abbiamo
0: no, dico perché è un miracolo con la carta stampata, eh? Perché poi avete attraversato gli anni peggiori, gli ultimi 10 anni sono stati peggiori, con veramente tirature, ma soprattutto vendite a picco dei quotidiani o comunque della carta stampata, no? Di tutto il cartaceo. Ecco. Poi come mai ce l'avete fatta invece? Ecco, perché?
1: Allora, intanto le materie dell'economia e della finanza sono materie un po' tecniche, un po' specialistiche, quindi il pubblico che le segue è molto più attento e molto più abituato del pubblico generalista, che si interessa giustissimamente, per carità, alle notizie di carattere cronaca, è molto più attento alle fonti, perché le cronache di genere vario relative a materie, a fatti che non impattano immediatamente sulla nostra vita, e qui mi riferisco non solo alle cronache leggere, quindi per carità lo spettacolo, lo sport, l'intrattenimento, ma anche alle cronache più brutte, pensiamo alle guerre. Se Dio vuole, la guerra ci spaventa, quindi vogliamo sapere tutto, vogliamo seguire, speriamo nella pace, seguiamo le trattative, però non sta sulle nostre teste la guerra, è molto vicina. Non ricordavamo una guerra così vicina, perché stiamo parlando di poche migliaia di chilometri, non di decine di migliaia di chilometri, però non è una cosa che riguarda il nostro quotidiano. L'economia sì, cioè, se io leggo una notizia su un bombardamento degli Emirati Arabi mi dispiace, mi ripugna. Se leggo una notizia sull'inflazione che sta salendo, poi esco di casa, vado a fare il pieno di benzina e me ne accorgo.
0: Pure vado a fare la spesa,
1: quindi,
0: al supermercato, e me ne accorgo. Certo.
1: Esatto, quindi è un'informazione di uso immediato, di uso pratico immediato, e questo, come dire, in qualche modo la difende, ecco. E poi l'altra cosa è che, diciamo, che la rete è una straordinaria piattaforma per informarsi superficialmente delle varie cose che possono interessare, ma se uno vuole andare oltre la superficie, beh, non sempre trova facilmente quello che gli interessa, perché c'è troppa roba molto confusa, e quindi alcune testate, questo vale, insomma, lo dico perché sarebbero dei modelli fantastici da raggiungere, ma non è possibile. Diciamo che modelli ispirativi ci sono, penso all'Economist, penso al Financial Times, ai giornali internazionali di economia, che stanno bene, che vanno bene proprio per queste ragioni, insomma. Quindi diciamo che
0: voi avete anche comunque una dimensione digitale, anche voi.
1: Sì, beh, quello è indispensabile. Sia per il notiziario quotidiano, che noi siamo, le testate vere e proprie hanno cadenza mensile, però noi abbiamo dei siti quotidiani, quotidianamente aggiornati, con oltre 50 contenuti al giorno nell'insieme. Questi siti servono per mantenere il rapporto costante con il lettore. Poi una volta al mese noi, pubblicando il giornale e rilasciandone anche l'edizione digitale, che circola in oltre 190.000 copie, abbiamo la possibilità di fare un punto e a capo per i nostri lettori, no? Cioè raccontargli quello che è successo e quello che deve essere ricordato, diciamo così, quello che merita di essere studiato, capito, ricordato. Per cui, insomma, insieme, eccoci qua. Ecco,
0: questa è la ricetta vincente. Senta, abbiamo un minuto e una manciata di secondi e poi torneremo ovviamente a ricollegarci con lei, che è uno degli amici di Cantiere Italia, e quindi le copertine di luglio e agosto in estate, chi ci sarà in copertina, Investire ed Economy, se ci sono già, diciamo, delle anticipazioni che possiamo spoilerare?
1: Dunque, quasi certamente in luglio ci dedicheremo all'energia, alle soluzioni per andare incontro a un autunno sostenibile. Sono soluzioni private a livello di applicazione delle rinnovabili e soluzioni di natura istituzionale e pubblica a livello della diversificazione delle fonti energetiche di approvvigionamento. Su questo i grandi gruppi pubblici si stanno muovendo molto bene, devo dire, ci viene riconosciuto a livello mondiale. A livello invece familiare ci sono delle cose da fare naturalmente investendo, però ecco, anche l'investimento può rivelarsi a ben vedere meno impegnativo di quanto si possa credere.
0: Allora, grazie di cuore a Sergio Luciano, grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi voglio solo ricordare che l'intervista al direttore fondatore di Economy e Investire Sergio Luciano, appena andata in onda qui su Rai Radio 1, è reperibile, disponibile, scaricabile immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore e un abbraccio affettuoso da Sergio Luciano e da Monica Setta. Grazie direttore.

0: un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano l'indagine aperta a Roma sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Perquisiti i tre indagati. I reati ipotizzati sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
3: Un presunto accordo illegale per condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. Tra gli indagati l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte Contabile Tommaso Miele. Secondo l'accusa avrebbero fatto di tutto per arrivare ad un giudizio positivo sulla fattibilità dell'opera. Il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della magistratura contabile, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina S.p. in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. La società Ponte sullo Stretto è estranea ai fatti, collaboreremo con la magistratura perché è nostro impegno proseguire nella massima trasparenza. Così l'amministratore delegato Pietro Ciucci. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, l'italiana bloccata nel paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Hamouda recentemente era stato denunciato alle autorità egiziane dal Consolo Onorario d'Italia per minacce e tentata aggressione. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane è stato fermato a Bardonecchia, in provincia di Torino. In carcere per il delitto si trova già Jefferson Smith e Cevarra Berano, 19enne peruviano, componente di una banda sudamericana. Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni coordinate contro i coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione della West Bank, e Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, la replica di Tel Aviv, e in Libano continuano i raid nonostante gli sforzi diplomatici di Trump. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbo.
4: Il Pakistan continua a premere per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran già questa settimana, secondo l'Arabia. Trump ha annunciato ancora, ma è la 37esima volta che lo fa, che l'intesa con Teheran è nelle fasi finali. Mancano pochi giorni, ha ripetuto il presidente degli Stati Uniti, sostenendo anche di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha sottolineato Trump. Ma nelle ultime 24 ore Tel Aviv ha martellato il Libano, uccidendo almeno 29 persone e ferendone oltre 130, colpendo tiro e ordinando evacuazioni anche nella zona cristiana, cosa mai accaduta prima, dove anzi gli sfollati trovavano rifugio. Non solo, ma il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane, il generale Zamir, ha rivelato di aver pianificato un colpo più duro ancora contro Teheran, che intanto resta cauta sulle trattative, alle quali lega il ritiro dell'esercito israeliano a sud del fiume Litani, e ora anche l'Unione Europea chiede il ritiro di Israele e il rispetto per l'integrità territoriale e per la sovranità del paese dei cedri. Cruciale per l'accordo anche il nodo delle sanzioni contro Teheran per gli iraniani, devono essere eliminate, mentre il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, celebra i 100 giorni della resistenza iraniana ai raid di USA e Israele.
2: Di nuovo in Italia, i sindacati confederali hanno deciso di sospendere lo sciopero di 8 ore previsto per dopodomani, 11 giugno, nel settore delle ferrovie. La mobilitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. È quanto emerso dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, presieduto dal viceministro Rixi, con CGIL, CISL, UIL, UGL, ORS e FAST. Tuttavia, i lavoratori aderenti ai sindacati base CUB Trasporti e SGB confermano lo sciopero delle ferrovie dalle ore 3 di giovedì 11 alle 2 di venerdì. Raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto della pubblica amministrazione dopo 6 mesi di trattative, coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento retributivo varia in base ai ruoli ricoperti, dai 119 euro lordi mensili degli operatori ai 140 degli assistenti, 180 euro per i funzionari, fino a un massimo di 221 euro. E così è tutto, ora c'è il rosso e il nero, buon ascolto.
0: Il rosso e il nero.
1: Cari ragazzi e care ragazze, per l'ascolto di questo programma dovete chiedere il consenso ai vostri genitori.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam pam pam pam. Rosso rosso nero nero. Rosso rosso nero nero.
6: Soprattutto quando ci sono insegnanti come Luxuria, è bene chiedere il consenso ai genitori.
1: O cattivi comunque, maestri come tu Storace.
6: Tu che fai questa estate? Vai al mare o in montagna?
1: Collina.
6: Devi sapere, bisogna stare attenti, per esempio, perché i subacquei si buttano in mare all'indietro dalla barca?
1: Perché dietro hanno tutta l'attrezzatura, no? Le bombole.
6: No, perché se si butti in avanti cascano sempre nella barca.
1: Cioè dobbiamo cominciare così, oggi dobbiamo fare i seri, io non lo
6: no,
1: so.
6: No, io non ho mai fatto un serio in vita mia, ma oggi proprio.
1: Ah, Storace, il nero, Luxuria, il rosso, fino alle 19, c'è anche un numero.
6: 335-699-2949, che è speciale per questo tipo di edizione.
1: Ma adesso non scherziamo più.
6: No, no, decisamente, decisamente.
1: Di cosa parliamo? Editoriale nero di Francesco Storace. Comincia tu e poi rispondo io.
6: Certo, certo. Comunque, anzitutto un saluto con deferenza al ministro Valditara.
1: Salutami.
6: Esattamente. Allora, e chiedo, ma perché i bambini non devono essere tutelati dalla confusione a scuola? È un delitto così grave.
1: Scusa, uno che ha 18 anni, 16 anni, un bambino.
6: No, se no stiamo parlando di minori. È un delitto così grave che i loro genitori siano informati e diano il loro consenso, il loro essere d'accordo? Sono inspiegabili le pretese di chi parla a vuoto di educazione affettiva a scuola.
1: No, poi le spiego.
6: Poi no, ma non lo sai, lo sai. Poi c'è il tema riguardante chi dovrebbe insegnare la strada, la vita vissuta. Ma non c'entrano nulla con la capacità di insegnare in classe. Insegnare è qualcosa che si apprende, non la vita. Possono molto di più medici, psicologi, professionisti. Questo l'ho detto perché così si arrabbia Vladimir. Entrano a scuola ed è importante con la nuova legge di Valditara l'educazione.

0: costretti a chiedere il permesso ai genitori, certo con questa legge sono costretti.
1: È costrizione questa.
0: Certo, ai genitori per poter sentir parlare a scuola di rispetto per le donne.
1: Non è vero.
0: In un periodo in cui c'è così tanto femminicidio, tanti anni bisognerebbe partire dalle basi di autodeterminazione, insegnare ai ragazzi che una donna può decidere di lasciarli, di violenza sessuale, di molestie, di bullismo, di orientamento sessuale e identità di genere. Basterà il no di uno dei due genitori, anche se l'altro acconsente, per vietare di frequentare un corso di educazione sesso-affettiva.
1: I 18 e 19 anni non hanno bisogno di autorizzazione, sono maggiorenni.
0: Ma sarebbero,
1: come dice
0: proprio,
1: il nostro ascoltatore.
0: Ma sarebbero proprio quei ragazzi che vivono in un contesto familiare che per ragioni culturali e di mentalità sono indottrinati all'idea dell'omosessualità come malattia o dell'inferiorità delle donne rispetto all'uomo,
1: agli islamici, dice,
0: ad aver più bisogno di sentire una voce diversa. No, guarda, ti assicuro che ci sono, te li posso fare un elenco, ti posso fare un elenco lungo, per esempio tutti quegli uomini che trattano male le donne,
1: io e te.
0: Il DDL Valditara umilia l'autonomia scolastica e la professionalità di docenti e dirigenti scolastici. I ragazzi ai quali sarà negata questa educazione cercheranno risposte su internet, consegnandosi a siti porno.
1: Anche i grandi lo fanno.
0: E se come Paolo Mendico qualcuno si suicida, tranquilli, si manderanno ispettori, ma nessuno si farà un esame di coscienza.
1: Quanto è bella la vita, perché varia!
0: Abbiamo la senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi.
1: Abbiamo la gradita presenza, si dice.
2: Grazie. Ecco. Grazie, che cortese.
1: No,
2: grazie,
1: perché
2: l'uxuria
1: proprio quelli del PD
0: cortesia
1: non li sopporta.
0: Pelosa, guarda. Vai.
1: Allora, senatrice, mi spiegate che dipende la vostra levata di scudi contro questa saggia proposta di Valditara?
2: Però lei mi deve dire perché è saggia, perché io penso che invece sia estremamente dannosa, e glielo dico non solo da legislatrice.
0: E fai parlare, se no faccio lo stesso con la dopo.
2: Le dico che non glielo dico solo da legislatrice, poi su questo ci ritorno, ma glielo dico da prof, perché intanto già oggi i genitori sono coinvolti nelle scelte che la scuola fa. Io ricordo che non può passare progetto in nessuna classe che non sia stato preventivamente votato dal consiglio d'istituto, che è presieduto da un genitore, e all'interno del consiglio d'istituto ci sono i genitori. Quindi questo fatto che i genitori fossero fuori da tutto prima e che finalmente adesso potranno dire la loro è la prima grandissima bugia.
1: Allora potevate votare a favore.
2: No, perché io non voglio, e secondo la Costituzione, che il ruolo educativo della famiglia e il ruolo educativo formativo della scuola vengano messe in competizione. Questa legge fa questo perché dice che i due articoli della Costituzione non si devono parlare, che uno contrasta l'altro. Ti dicono l'educazione dei figli dipende dai genitori, ma guarda caso invece la scuola deve lavorare insieme alla famiglia per contribuire all'educazione, perché si chiama patto di corresponsabilità. E anche qui i genitori all'inizio di ogni anno scolastico lo firmano. In questo modo invece Valditara dice ai genitori: abbiate paura della scuola brutta e cattiva, che chissà che cosa dice ai vostri figli.
1: Sentiamo Vladia, vai, non la vuole far parlare.
0: I ragazzi
1: lei.
0: Avranno l'obbligo di imparare a scrivere in corsivo, sapere tutte le declinazioni del latino, va bene, senza però il consenso di entrambi i genitori. Invece perché c'è questa destra così sessuofoba che ha paura di parlare di questi temi? Per esempio, se per contrastare il bullismo omofobo, se non spieghi cos'è l'omosessualità, cioè ragazzi, non è che se tu spieghi cos'è l'omosessualità trasformi l'adolescente da etero in omosessuale. Questo è Putin che lo dice, che purtroppo Valditara prende lezione da lui.
1: No, non la dire questa cosa, non la dire, guarda, è offensiva.
0: Sì. No,
1: questo è offensiva.
0: Il principio è lo stesso, è lo stesso.
2: Se posso, i ragazzi, li vogliamo ascoltare o no? I ragazzi ci stanno dicendo in tutte le lingue che hanno bisogno di più spazi per conoscere ed essere informati in maniera corretta. E qui scuola da sempre entrano esperti, entrano medici, entrano ginecologi, se si vuole parlare dell'educazione sessuale, entrano psicoterapeuti, se si vuole parlare anche del rapporto relazionale, entrano professionisti, sempre col consenso dei genitori attraverso il consiglio d'istituto. Ma sono i ragazzi che ci dicono che hanno bisogno di questo, e ci sono tantissimi altri genitori.

0: In un mondo in cui attraverso i social non c'è più la possibilità di una crescita serena, perché questi stanno veicolando anche quella che è la crescita dei nostri figli, ci sono un sacco di genitori che si sentono molto soli. Allora io dico, per quale motivo noi non dobbiamo dare una risposta a questi ragazzi che ci stanno chiedendo di essere aiutati? E aggiungo ancora, se il ministro Valditara dice nelle indicazioni nazionali, a partire dalla scuola primaria e dalla scuola dell'infanzia, diciamo così, gli asili, in modo tale che comprendiamo tutti, che ci vuole l'educazione del cuore, dove la mette questa educazione del cuore? A chi la fa fare? Chi la deve svolgere?
1: Le do la risposta, senatrice, perché lei ha citato la Costituzione. Io ho trovato, mentre l'ascoltavo, una bellissima espressione di Suor Monia Alfieri, cavaliere della Repubblica, che dice: l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale, l'articolo 30 riconosce ai genitori il diritto dovere di istruire e educare i figli. Questo ha fatto la legge
0: naturale. Sì, però voglio dire una cosa, scusatemi, però i genitori, i figli li devono mandare a scuola, perché devono garantire, perché è il dovere dei genitori, devono garantire l'istruzione e la formazione dei figli. Quindi significa che la Costituzione li mette insieme tutti gli articoli, i padri costituenti e le madri costituenti non avevano mica intenzione di assistere a questo dibattito in cui stiamo mettendo un articolo contro l'altro. Genitori e scuola nel percorso educativo, che è un percorso ed un processo relazionale, non sono in contrasto, lavorano insieme in modo, come posso dire, di corresponsabilità. Vogliamo togliere la corresponsabilità alla scuola del lavoro educativo? Quindi allora non voglio più sentire una parola di quando succede qualcosa e ti dice: ci deve pensare la scuola, bisogna partire dalla scuola, perché poi siamo i primi a dirlo.
2: Senatrice, telegrafica, secondo lei, ma davvero, in quante famiglie padri e madri parlano dei temi legati alla sessualità coi figli, davvero?
0: Poche, dalle lettere, dagli interventi che i ragazzi ci scrivono, poche, anche perché tante famiglie non si sentono preparate.
1: Quindi è la scuola che deve sostituire la famiglia?
0: La scuola deve lavorare con la famiglia e deve coinvolgere anche quei genitori che hanno i problemi nel parlare con i loro figli, perché, lo ripeto, il tema di l'educativo è un tema di corresponsabilità, ciascuno per la propria parte. Allora noi non possiamo pensare che basti solo la scuola, ma non possiamo neanche pensare che basti solo la famiglia, e soprattutto dobbiamo aiutare proprio in quegli ambienti molto fragili in cui le famiglie non sono in grado, perché parliamoci chiaro, sta su tutte le prime pagine dei giornali il caso della bambina di Bordighera. Quella famiglia com'era? Era in grado di dare un'educazione corretta?
2: Perché mi vengono i brividi. Grazie.
0: Allora vuol dire che ci dobbiamo dare una mano.
1: Porti con sé la dichiarazione di amore, che questa volta non la faccio a Vladi.
2: Senatrice del PD, per lei. Simona Malpezzi, buon lavoro.
0: Buona serata.
1: Però è simpatica la Malpezzi, contrario.
2: È prima del però che mi sarebbe interessante sapere cosa pensi.
1: Mamma mia, noiosa!
2: No, questa invece non è noiosa, è una bellissima canzone, si chiama Una possibilità, e lei è Malika Ayane.

0: Mamma, devo sentire le lamentele di storaccia.
1: Sì, io sono microfono aperta.
0: No, perché ci ho dei messaggi.
1: L'ho capito, ma è anche bella la canzone, è fresca.
0: Michi la Barretta, ma Luxuria ha chiesto il permesso alla Rai di poter tormentare il caro e poverino storace?
1: Poverino,
0: l'ex insegnante di religione, Mariuccia da Vicenza, ci dice, ma io l'ho sempre fatto educazione sociosanitaria, socioaffettiva in classe, col progetto presentato ai genitori. La destra difende quei due genitori che hanno avvelenato i figli con i funghi, la famiglia nel bosco, ma poi non ridisce quando si parla di educazione all'affettività e di famiglie omogenitoriali. Vedi dove si porta?
1: Vabbè, perché?
0: Poi, perché non è stata ancora autorizzata sta cosa? Il problema, dice, però ti mettete anche i nomi, è che arrivano nelle scuole anche persone che con il personale medico hanno nulla a che fare.
1: Okay.
0: Che cos'è un pansessuale?
1: Pansessuale è uno che fa sesso col pane.
0: Ah, sì. È in grassa.
1: È uno, diciamo, do coio coio, detto.
0: Ah, poi la sinistra.
1: Magistrata e deputata della Lega, non vuoi sentirla, Simonetta
0: la
1: Martone?
0: Voglio sentire,
1: la invitiamo e poi la vuoi sentire. Salve.
2: Eccoci,
0: eccola qua.
2: Ciao.
0: Lo sai che ha fatto un bellissimo post sulla trasmissione?
1: Non l'ho visto,
0: Maria.
1: Grazie.
0: Brava.
1: Allora, io conosco il bullismo perché ne sono stata vittima.
0: E adesso lo infligge a me.
1: Vuoi farmi parlare o no? Mamma mia, insopportabile oggi.
0: Ecco.
1: Allora, conosco il bullismo, ripeto, perché ne sono stata vittima. Spesse volte sono stata chiamata in alcune scuole, grazie al consiglio d'istituto che ha approvato, dove ho parlato della mia esperienza. Grazie a questo DDL Valditara possono adesso farlo solo medici e psicologi. Allora le chiedo.
2: Ma non è vero,
1: finisco la domanda. Finisco la domanda.
3: Matone,
1: allora io non
3: Matone,
1: sto dicendo
3: scusi.
1: Delle balle, sto provando
3: Matone,
1: a fare una domanda.
3: Non si dicono balle, un attimo, allora, una domanda.
1: Secondo lei, chi è vittima di bullismo o una donna che è vittima di violenza sessuale, secondo questo DDL, ha i titoli o non ha i titoli per andare nelle scuole?
2: Allora, state dicendo un sacco di fesserie,
1: grazie,
2: voi confondete tutta
1: educata,
2: una serie di piani, scusatemi,
1: fesserie
2: però
1: non lo prendo,
2: io leggo balle di tutti i generi su questa vicenda del consenso informato.
1: Ci illumini lei allora.
2: Educazione sessuale. Allora, una cosa sono le indicazioni, le linee guida che il Ministero ha dato all'interno delle educazione civica per combattere il bullismo, le persecuzioni nei confronti delle donne, la violenza di genere, tutto ciò che fa schifo e di cui tu, Vladimir, sei rimasta vittima nella vita. Io sono dalla tua parte, ma forse voi non avete capito che dalla vostra parte c'è anche Valditara, attraverso queste indicazioni specifiche che sono state date per combattere tutto questo.
1: Ho capito, ma alla domanda se io ho i titoli per parlarne non mi ha risposto.
2: Certo che hai i titoli per parlarne se il consiglio d'istituto decide che la cosa tu
1: sulla
2: fai
1: legge
2: riferimento.
1: C'è scritto un'altra cosa.
2: No, il consenso informato per l'educazione sessuale è un'altra cosa. Se tu mi parli di omofobia, di bullismo, di violenza, di sopraffazione, eccetera, esistono le linee guida che consentono ai testimoni di violenza, se validati dal consiglio d'istituto, di parlare. Per quanto concerne l'educazione sessuale, premesso che già c'è all'interno delle scuole, perché all'interno
0: voglio fare una domanda.
1: Fai una domanda, vai.
0: Allora io voglio capire, ma c'è una spiegazione nel contrasto a questa legge?
2: Non
0: senza
2: allora,
0: dire che si dicono fesserie, però
2: Francesco, c'è un atteggiamento ideologico. Perché lo dico? Perché la richiesta del consenso informato, premetto che il consenso informato viene chiesto per le gite scolastiche, viene chiesto per la religione, tu puoi indicare, puoi insegnare religione se il genitore è d'accordo. Vai in gita se il genitore è d'accordo, ma qual è la vera partita? Non nascondiamoci dietro un dito, è il gender.
1: Cos'è
2: allora,
1: sto gender?
2: Tutto sto casino.
1: Non lo sa Vladimir. No, perché non esiste, prego.
2: Vabbè, non esisterà per te, per il 99,% degli italiani.
1: Ci spieghi che cos'è l'ideologia gender?
2: Ma l'ideologia gender è cercare di trasferire all'interno della scuola, senza il consenso dei genitori, una educazione sessuale che viceversa deve essere scelta dai genitori, come dice l'articolo 30 della Costituzione. Ragion per cui io, genitore, ho diritto, se voglio che mio figlio alle medie o al liceo riceva questo tipo di informazioni, di sapere chi gliela dà e di controllare qual è il tizio che viene a spiegarglielo, che mi sembra il massimo della democrazia. Solo che voi non siete democratici.
0: Mi hanno censurato.
1: Almeno una cosa buona l'abbiamo fatta.
0: Però l'Amatone è una combattente, quindi va rispettata.
1: Grazie a Simonetta Amatone, grazie.
0: Buona serata.
1: Buona serata.
2: Arrivederci.
1: Audio ospite misterioso, dice la scaletta.
4: Vladimir, Francesco, tra pochissimo sono da voi, eh?
0: Chi
4: è? Sì, manca poco e saremo insieme. Ma avete capito chi sono?
0: Allora, ciao! E lo diremo al 335-699-2949, però non diamo
1: non voglio,
0: aiuti.
1: Non voglio dare assolutamente aiuti, anche perché non vedo l'ora che... andare al mare, trovare,
0: no, perché poi smettono di guadagnare soldi,
1: un posto al sole, vabbè, già, non ti... A dopo, ci sono le informazioni regionali sul traffico e poi torniamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
6: Bentrovati i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, un incidente, ci sono code tra Ponte Olio e Rovato verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta verso Milano tra Ospitaletto e Palazzolo. Andiamo in A7, code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Genova, un incidente crea delle code in A1, siamo tra allacciamento A14 Borgo Panigale e Sasso Marconi verso Firenze, ci spostiamo in A11 anche qui code traffico tra barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, sul ramo Casalecchio, il traffico è molto intenso, si sono formate delle code tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 Bologna Taranto verso questa autostrada, per chiudere poi in A1 Roma Napoli, anche qui un incidente, code per 2 chilometri, siamo tra Asse Mediano e allacciamento A16 verso Napoli. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
5: Collaborazione con il CIS.
7: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Fatto l'ultimo aggiornamento.
14: Ci colleghiamo
13: nel video
14: per
13: trovate
14: aiutarvi.
13: Il flusso operativo.
14: Sta arrivando uno
13: strumento. Ci colleghiamo per aiutarvi.
15: Dottoressa, sento le voci.
16: Lei è un cliente sistemi?
15: Sì.
16: Allora è normale.
13: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
16: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
13: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Il duplice femminicidio di Villa Panfili, la relazione del Dipartimento di Salute Mentale del Santo Spirito, dove Francis Kaufman è stato ricoverato. Risolta la gravità del quadro clinico, ma permangono la tendenza alla manipolazione e alla prevaricazione. Si allarga l'inchiesta sulle presunte torture e le violenze all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo contro 19 giovani reclusi. Sale a 8 il numero degli agenti di polizia penitenziaria indagati dalla Procura di Roma per omissione di atti di ufficio. Raggiro da 3,5 milioni di euro ai danni di una 66enne, la donna è stata convinta di essere coinvolta nell'indagine su una rapina in una gioielleria e ha consegnato ai truffatori contanti e gioielli. Arrestato dai carabinieri un 22enne. Buon pomeriggio da Cleto Romantini, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Due giorni fa, il primo anniversario del ritrovamento dei corpi di Anastasia Trofimova e della piccola a Villa Panfili, il processo contro il compagno della donna e padre della bimba, Francis Kaufman, è stato interrotto per una valutazione delle condizioni psichiche dell'imputato, che è stato ricoverato al Santo Spirito. Ora, gli psichiatri, che l'hanno avuto in cura per un mese, hanno scritto una relazione per il tribunale che dovrà stabilire se l'uomo potrà tornare a processo.
2: Una personalità istrionica e antisociale, con tendenza alla manipolazione e alla prevaricazione, ma allo stato attuale la gravità del quadro clinico che aveva portato al ricovero appare risolta. Lo scrivono gli psichiatri del Santo Spirito nella loro relazione su Rex Alford, nome con cui si fa chiamare Francis Kaufman. L'americano si trova in ospedale dal 17 maggio scorso, trasferito dal carcere di Regina Coeli, dove è detenuto per il duplice femminicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di appena 11 mesi. I loro corpi ritrovati tra gli oleandri di Villa Panfili il 7 giugno di un anno fa. Il processo, iniziato a febbraio, interrotto dopo la perizia disposta dalla Corte d'Assise, in cui al californiano veniva diagnosticato un disturbo psicotico acuto e transitorio, da cui il ricovero 30 giorni in cui Kaufman avrebbe dovuto assumere farmaci che tuttora rifiuta. La sua condizione psichica, si legge però nelle carte, non è così grave da necessitare un trattamento sanitario obbligatorio. La cognitività è in ordine, il pensiero è congruo, fino a quando non si toccano certi argomenti. Quando si parla di Roma, di come ci è arrivato, allora inizia a dire di chiamarsi John Montgomery, Alex York, di essere inglese, beffardo con il consulente della procura, a cui riferisce di non ricordare nulla, tantomeno di aver strangolato la compagna e la figlia. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il caso delle presunte torture e violenze all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo, i magistrati della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati altri 4 agenti della polizia penitenziaria, portando il totale a 8. Per tutti l'accusa è pesantissima omissione di atti d'ufficio. Secondo gli inquirenti, i baschi blu avrebbero tollerato o quantomeno non impedito un clima di sistematici pestaggi, minacce gravi e umiliazioni ai danni di ben 19 giovani reclusi. Un'omissione che per l'accusa avrebbe di fatto incentivato e coperto una catena di violenze brutali. Maxi raggiro da 3,5 milioni ai danni di una 66enne. I truffatori si sono finti agenti di polizia ed hanno fatto credere alla donna di essere coinvolta in una rapina ad una gioielleria, che sarebbe stata commessa utilizzando l'auto del padre di lei, defunto. Alla 66enne è stata perfino recapitata una finta documentazione giudiziaria e le è stata comunicata la necessità di far verificare i gioielli e i valori in suo possesso da un sedicente perito del tribunale. La donna, in preda al panico, ha consegnato agli uomini che si sono presentati nella sua abitazione una scatola piena di preziosi e contanti, valore complessivo appunto di 3,5 milioni di euro. Grazie ad un'impronta digitale, i carabinieri del RIS di Roma sono però riusciti ad identificare un giovane di 22 anni con vari precedenti e lo hanno arrestato per il reato di truffa aggravata in concorso. Le indagini proseguono per identificare gli altri complici. Ora il traffico nella capitale con l'agenzia Roma Mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana, viale dei Colli Portuensi, in viale dei Quattro Venti, in via Anastasio II e via Cipro, via Boccea, via della Pineta Sacchetti, in via Cassia e via Flaminia, in via della Bufalotta e sulla circonvallazione della stazione Tiburtina. Traffico intenso anche sulla circonvallazione Tiburtina, in via dei Monti Tiburtini, su parte di via Casilina, in via di Torre Spaccata, in via Pianuova e sul raccordo anulare tra via Cassia e via Salaria e tra via della Bufalotta e via Prenestina. Dall'agenzia per la mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: 18:34:34, termina qui questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Andrea Di Marco, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Il rosso e il nero.
17: Eh sì, i comunisti esistono ancora. Sai, stavo vedendo che a Molfetta un sindaco comunista, Manuel Minervini, è stato eletto.
18: Quello che mi ha bloccato sui social.
17: T'ha bloccato perché?
18: Se n'è pure vantato.
17: E cosa gli avrei
18: mai
17: scritto?
18: Ha mandato un messaggio a una mia amica, capito?
17: Ah,
18: lasciamo vedere, questa l'ha cancellato lei, capito?
17: Mi ha mandato un post di complimenti, buon lavoro.
18: Va bene. No, comunque io quando i sindaci sono eletti al popolo sono sempre contento. Il problema è che bisogna essere pure un po' carini, educati.
17: Chissà che ti avrà detto, che ti ha detto?
18: È comunista, basta.
17: Vabbè. Rosso e nero, seconda parte.
18: Mamma mia.
17: Allora, intanto riascoltiamo la voce dell'ospite misteriosa.
19: Vladimir, Francesco? Tra pochissimo sono da voi, eh? Ah, sì, manca poco e saremo insieme. Ma avete capito chi sono? Ciao!
18: Non solo noi l'abbiamo capito, ma soprattutto gli ascoltatori, anche perché hanno capito l'amicizia tra te e Luxuria, perché Vladimir, a me solo una volta Francesco mi ha detto, comunque,
17: ma pensa,
18: e lei avete indovinato, tranne qualcuno che ha sbagliato.
17: Aiuto, però... arriva Nina Soldano, grazie di essere con noi.
18: Eccola! Dai!
19: Ragazzi miei, allora... Allora, sono appena uscita dalla RAI per venire da voi, ragazzi, cioè per stare con voi.
18: Da quale direzione sei uscita?
19: Sono in zona fuori grotta, quindi adesso ho appena passato il Maradona, quindi Napoli.
17: Perché è un posto al sole, tu sei Marina Giordano, tu mi devi spiegare.
18: Io confondevo fuori grotta con Grotta Rossa.
17: Penso come sta a me. Senti, tu ci devi spiegare il successo di questa soap televisiva pluriennale, perché la gente proprio si è affezionata.
18: Ma pluriennale è il contratto.
19: Ragazzi, ma parliamo di Napoli, parliamo di una scenografia vivente, parliamo di autori che scrivono storie fantastiche che a volte toccano comunque la quotidianità, no, dell'italiano. Tocca anche temi sociali molto importanti.
9: Guarda, senti, ti faccio una domanda.
19: Toccandoli con delicatezza, perché non è facile.
9: Non c'è dubbio, però senti, una volta io stavo passeggiando per via Toledo e chiese a uno: ma lei è di Napoli o di Madrid? Qua ci stanno i quartieri spagnoli, mi rispose. E quindi rispose su tutto. Mise tutto insieme.
19: Tra
17: l'altro i quartieri spagnoli sono stati rivalutati una volta, c'era quasi paura di entrare, esatto, adesso
19: è vero.
17: Una zona turistica.
9: Però l'ingresso da via Toledo è meraviglioso, i quartieri spagnoli.
19: Sì, è stupendo. Quello tra l'altro ha anche amici lì, quartieri spagnoli, ho anche molti amici.
17: C'è anche un romanzo.
19: Quando arrivo lì capisci bene che quando arrivo là, ovviamente che c'è la Queen, che ormai il popolo mi chiama Queen, mi ha definita così. È vero, si inchinano, ma lo sai? E io sono imbarazzata, ti giuro! Ma di voi siete matti!
9: Senti, ma tra voi attori, no? Si instaura un legame fortissimo, vi vedete anche fuori dal set, o avete la nausea, come io con Luxuria che non la sopporto più.
19: Allora, parliamoci chiaro, cioè, qui te la dico fuori dai denti. La familiarità nel nostro ambiente è molto rara. E quindi diciamo ci sono colleghi con i quali io vado d'accordo e colleghi con i quali però c'è una grandissima stima, lavoriamo tutti per lo stesso prodotto e quindi siamo tutti uniti affinché questo prodotto continui ad avere un enorme successo, che non è fatto soltanto di scrittura ma di Napoli e dell'esplosione che può avere questa città, ma fondamentalmente anche per un gruppo di attori professionisti che portano avanti la bandiera di un po' al sole. Sono 30 anni, adesso tra un mese battiamo 7.000 puntate, ragazzi.
17: 7.000 puntate?
9: Ma mica l'hai fatta tutte tu?
19: Io sono arrivata che ho battuto il 2005 come puntata, adesso arrivo ai 7.000, sono 23 anni.
9: Sei meglio Maradona!
17: No, ma io e te invece a quante puntate siamo? Spero di non arrivare a 7.000.
9: No, lo spero invece in realtà.
19: Tra un mese, ti ricordi il film che abbiamo girato insieme, Ponte Milvio, te lo ricordi?
17: Ponte Milvio,
9: quello con Moccia,
17: un film bellissimo, è vero, certo, ci siamo conosciute lì,
19: meno male,
9: io e te non abbiamo fatto film insieme invece, no,
17: che film di
9: ti ricordi i fotoromanzi quando erano belli? Potrebbe parlare con me.
17: No, vabbè, lui è rimasto al cinema muto. Ti faccio un nome e cognome. Renzo Arbore.
19: Renzo Arbore, io sono nata. Allora, io ho iniziato con Baudo per l'esattezza, ok?
9: E a chi somigli
19: poi
9: di più?
19: Renzo.
17: La facevi in Fantastico 6 ieri, no?
19: Sì, esatto, infatti. Sono partita da lì. E quindi Renzo ovviamente mi ha dato la popolarità, quindi che devo dire, sono stata fortunata che ho iniziato con questi grandissimi uomini in tutti i sensi. Renzo spesso lo sento
9: come in
19: ancora.
9: Tutti i sensi, non lo spiega bene questa cosa.
19: In tutti i sensi, nel senso che comunque io ero veramente piccola, mi coccolavano artisticamente, non essere malizioso, Francesco,
17: lo è sempre,
19: perché
17: purtroppo
9: tu eri un uomo in tutti i sensi,
19: e quindi per esempio Baudo per me era quel il padre, no, un po' autoritario, lo vedevo così, no, austero, così. Renzo per me era lo zio del cuore, capito?
17: Lo zio del cuore, che
9: è papà, lo zio.
19: Sì.
9: Senti, però ricordano gli ascoltatori la tua partecipazione memorabile, dicono, a Casa Vianello con Sander Raimondo. Sì. Ci racconti il ricordo che hai di questa coppia fantastica?
19: Beh, Sandra e Raimondo sono stati anche loro, due persone personaggi molto importanti. Ma io ero una guest di puntata, pensa che poverini, non so che cosa hanno pensato di me, perché all'epoca io proprio a Milano non riuscivo a digerirla. E quindi ogni volta che andavo in studio da loro piangevo sempre.
17: Salutiamo i milanesi all'ascolto che adesso cambiano stazione.
19: No, perché io parlo, avevo veramente, ero una... una giovane ragazza, ecco. E quindi non so perché, mi stavo veramente male. Allora Raimondo, che mi aveva preso sotto l'ala, no? Mi prendeva in giro.
9: E Sandra era gelosa?
19: No, si sapeva che quando...
17: Avete capito le cose, mamma mia!
9: Quanto mi piace il gossip, quanto mi piace il gossip.
19: Che quando Raimondo prendeva in giro, no, diciamo, i personaggi che arrivavano così, in realtà era perché a lui gli stavano simpatici e quindi...
17: Aveva un humor incredibile. Ma a proposito, hai lavorato con un premio Oscar, Whoopi Goldberg, che a un certo punto ha fatto la guest.
19: Qua.
17: A fare un ponto al sole.
19: Non ci volevo credere, quando l'ho nominata ai palinsesti dell'anno scorso, no? E lei si è presentata dicendo... voglio partecipare e voglio entrare in questo cast. Sì, lo so, sono pazza, sono bizzarra, ma io sono fatta così. Non ci volevo credere, ho detto, però ci credo, Whoopi Goldberg da noi. E invece tanto ha fatto, tanto ha detto che è venuta, è stata ovviamente...
17: Com'è carattere?
19: No, fantastica, divertente, ironica. Senza puzza sotto al naso,
17: esatto.
19: No, come,
17: io dico che quelli che hanno la puzza sotto al naso è perché non si lavano poco i denti.
19: Esatto, hai capito?
9: Che
19: esatto.
9: C'hai da dire?
17: No, beh, tu, tu non hai la puzza sotto al naso, dai.
9: C'è un altro nome. Ti faccio un altro nome. Mario Marenco, che si diceva che fosse un antesignano della satira moderna. E tu l'hai visto nei panni di Riccardino, Indietro tutta. Esistono
19: ancora. Sì, lasciamo stare qua.
9: Comici, perché lasciamo stare? Pure lui.
19: Lasciamo stare Mario, se mi ricordo di Mario. Vabbè, Mario giocava molto con noi, ci rubava qualunque cosa.
9: Come giocava con noi?
19: No, perché lui si divertiva, se ci nascondeva il portafoglio piuttosto che i portachiavi, le chiavi.
9: E si limitava a questo?
19: Noi andavamo al manicomio, diciamo, dove caspita abbiamo messo le cose. Con Renzo ovviamente complice.
9: Chissà che
19: pareci
9: estate.
17: Dei burloni. Allora, per salutarci, ci spieghi, tu stai organizzando un summer party per il 26 giugno.
19: Ma tu non ci sei, tesoro. Io ti invito, ma tu non ci sei. Questa è la terza volta che mi dici no, guardi. Non va bene
9: tu
19: così.
9: Inviti solo lei.
19: No, Francesco, ma guarda, io invito anche te. Ma portami Vladi, però.
9: Che cos'è quest'anche?
19: No, portami Vladi, però. Lei
17: non ci sono. Vabbè. Allora, noi ti vogliamo dedicare, a proposito di Renzo Arbore, visto questo Sì, la vita è più
9: piace anche
17: quiz,
9: a noi,
17: ringraziandoti davvero di essere stata con noi da Un Posto al Sole, Nina Soldano.
19: Ciao, ragazzi.
17: Buona serata.
19: Ciao.
17: Buona estate.

0: Quiz.
1: Mamma mia, come sento giovane.
0: Podio Rosso, siamo arrivati al momento delle rubriche.
1: Scusa, Podio Rosso è quello di Vladimir Luxuria.
0: Esatto.
1: Ma ancora lo seguo, no? Lo sai perché non posso chiedere di cambiare canale? Perché ho scoperto stamattina, me l'ha spiegato un tempo.
0: Vedete, un'altra barzelletta.
1: No, che i nostri ascolti, che stanno andando molto bene, però vengono calcolati se resti 3 minuti dentro la trasmissione. Se resti un po' di meno, non vieni calcolato. Quindi non cambiate, non cambiate.
0: Ma ci hanno riconfermato la stagione prossima.
1: Ma sai che sto litigando con uno, capito? Perché adesso non ci vogliono più raccomandazioni.
0: Ve lo diremo l'ultima puntata.
1: Ma quelle dei tecnici.
0: Ve lo diremo l'ultima puntata se ritorniamo. Allora, al terzo posto ci metto la memoria della giornalista libanese Amal Khalil, ferita da un bombardamento israeliano e lasciata morire perché l'esercito israeliano non ha dato il permesso di cercare di salvarla. Al secondo posto a Yannick Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore a Parigi. Forza campione! Al primo posto in negativo al caporalato che sfrutta i braccianti stranieri in nero. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sui nuovi schiavi costretti a vivere in un casolare senza bagno e lavorare 10 ore hanno sbagliato a scrivere qui, per 5 euro, quindi 10 ore al giorno per 5 euro. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto un'altra ragazza, spagnola in questo caso, denuncia la violenza sessuale di gruppo a Milano. Viva il coraggio di questa ventenne! Al secondo posto il papà di una sedicenne a Varese, pensa, è stata travolta e uccisa da un'auto.
0: Mamma.
1: E lui si sdraia sull'asfalto accanto a lei per il dolore, poverino. E poverina lei. Al primo posto il ricordo affettuoso di Willy Monteiro Duarte, assassinato selvaggiamente a Colleferro, ricorderete, ergastolo confermato per Gabriele Bianchi. Adesso ci sono i vizi e le virtù di Vladimir Luxuria a fine puntagione. Vi dirò se sono più i vizi o più le virtù, ma voi già lo sapete.
0: La virtù, il centrodestra che si consola perché Vannacci a Vigevano non ha impedito che vincesse il proprio candidato.
1: Il proprio del centrodestra.
0: Certo, infatti il soggetto era il centrodestra.
1: No, per spiegare meglio.
0: Il vizio, secondo SVG, senza futuro nazionale nella coalizione di centrodestra, la Meloni se ne andrebbe tranquillamente a casa.
1: Ne piasse uno il SVG, mai.
0: C'ha il tweet?
1: C'è il tweet a Donald Trump. Perché lui che continua a tenere fermo Netanyahu.
0: Ah, lo tiene fermo?
1: Speriamo. Ma guarda, se mi sfidi domani te lo spiego.
0: Ah, domani mi sa che parliamo proprio di questo. Nel frattempo, Bersani.
1: Bersani, non lui.
0: No, Samuele, Samuele.
1: Mi raccomando.
0: Si parla di piadina romagnola, qui si chiama Frick.

0: allegria che mette questo brano Freak di Samuele Bersani. È allegra l'ultima notizia, la notizia dell'ultima ora.
1: È una notiziona.
0: Cioè?
1: Perché l'hanno cercato con grande fatica i nostri autori, che sono proprio bravi, ma proprio bravi. Io non so come fanno a trovare certe notizie. E questa è importante perché l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della terza missione Artemis della NASA. È destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Poi ci portano pure a noi se ci confermano la puntata.
0: Ci trasferiscono sulla Luna?
1: L'ha annunciato la NASA, l'astronauta italiano.
0: Ma ci sono locali LGBTQI+
1: no,
0: sulla Luna?
1: No, lì la Luna sono tutti seri e ci vuole il permesso dell'amatore.
0: Io inaugurerò il primo locale LGBTQI, si chiamerà Lunatica con la K.
1: Lunatica? Lunatica, esattamente. E comunque mi hai fatto perdere il resto della notizia, perché è una sabotatrice. Allora, cari ascoltatori, io vi dico una cosa, ve la devo dire col cuore, perché non è pensabile che la prossima stagione, se dovesse ricominciare, possa ricominciare con un personaggio del allora ci sarà un referendum.
0: Facciamo il
1: referendum
0: locale
1: di quelli che tanto si perdono.
0: Facciamo sulla Luna il locale LGBTQ+, metto tutte le canzoni alla Luna, bussò,
1: ma te ne vai sopra, però.
0: Non voglio mica la
1: ma
0: Luna,
1: ma ci vai pure tu sulla Luna, ci vai tu pure a che ora? A Luna,
0: a Luna, appunto.
1: Eccolo qua.
0: Salutiamo i nostri autori che sono rimasti qui.
1: Abbiamo ancora tanto tempo.
0: Prima li saluto e poi dice altre cose. Intanto loro sono rimasti sul pianeta Terra: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, alla musica Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla parte tecnica Carlo Boninsegna.
1: Io voglio avvisare gli ascoltatori, soprattutto quelli di Roma: giovedì sera non passate dalle parti del Pigneto, ci sarà un traffico incredibile.
0: Perché lo devi raccontare?
1: Ci saranno i tavoli all'aperto. Ci sarà qualcosa di clamoroso.
0: Devo pagare.
1: E soprattutto Vladimir Luxuria che mette la manina nel portafoglio.
0: Pagherò una
1: cena quella
0: sontuosa
1: a tutta la redazione, a tutti gli ascoltatori.
0: Venite, pago per tutti, venite. Tutti i tecnici, tutti, venite, pago io, pago io.
1: Uno, vero? Soprattutto
0: tutti.
1: Uno, vero,
0: Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound se ve ne siete persa qualcuna.
1: Ma Lenzi verrà alla cena?
0: Certo.
1: Amantini
0: certo che viene, poi lui sa cucinare bene, quindi ci dirà se cucinano bene.
1: Quello. Ho capito, va bene.
0: Ci vediamo, ci sentiamo domani.
1: Abbiamo ancora
0: ciao.
1: Qualche puntatina.
0: Guidate piano, attenzione.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione dalla Procura di Roma. C'è anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. All'ex giudice sarebbe stato promesso un incarico dopo la pensione. Minacciata e aggredita, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra. L'italiana è stata condannata per adulterio. Bloccata nel paese arabo, vive in una casa protetta con la bimba di 3 anni. Libano sotto assedio, almeno 29 le vittime dei raid di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Ordinata l'evacuazione di Tiro, sanzioni di 6 paesi contro i coloni violenti in Cisgiordania. Flotilla, Ben-Gvir attacca l'Italia, Tajani risponde, parole inaccettabili e indegne. Le opposizioni e il governo condannano la politica di Israele, non solo il ministro. Contratto degli statali, c'è l'accordo, 162 euro di aumento per 200.000 lavoratori. Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Ritorno dell'uomo sulla luna, ci sarà anche il nostro connazionale parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione della NASA è prevista nella seconda metà del 2027. E gli alieni arrivano sulla Terra con il nuovo film di Spielberg, thriller, azione, favola, Disclosure Day, nelle sale da domani. Mondiali, -2, il ballo delle debuttanti, 4 nazionali all'esordio assoluto. Calcio femminile in campo le azzurre contro la Svezia in cerca della qualificazione iridata. In studio Nicola Tedeschini, l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti.
4: Un avvocato, un imprenditore, un magistrato della Corte dei Conti ora in quiescenza. Indagati e protagonisti, secondo i magistrati romani, di un'inchiesta che ruota attorno ad uno schema semplice. I primi due avvicinano il magistrato, che si rende disponibile per far ottenere un parere preliminare favorevole alla fattibilità del ponte sullo Stretto di Messina. Corruzione e rivelazione di segreti.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Commissario della Lega in Calabria. L'imprenditore è Vincenzo Virgilio, responsabile relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria. L'ex magistrato contabile è Tommaso Miele, 70 anni, all'epoca dei fatti presidente aggiunto della Corte dei Conti.
6: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava nel 2024 in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, forniva notizie sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sulla Camera di Consiglio. In cambio sarebbero stati promessi incarichi pubblici a Miele, che una volta andato in pensione avrebbe puntato alla presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Ora in Egitto, arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. Hamouda è stato fermato per aver minacciato Orazio Gioacchini, viceconsole onorario ad Hurghada.
7: Non si è fatto problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. È il profilo di un uomo con problemi psichici e pericoloso, quello di Tamer Hamouda, nel racconto di Gioacchini pochi giorni fa, chi l'ha visto.
8: Non si fa chiamare più Tamer, ma Gesù Cristo. Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare in Italia.
7: L'uomo al momento è in stato di fermo in procura. L'arresto potrebbe segnare una svolta nella vicenda di Nessy Guerra, la sua ex moglie bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia. Non può lasciare il paese perché la bimba le sarebbe portata via. È stata anche condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, un'accusa totalmente falsa, ha sempre dichiarato. Il suo appello
9: al governo italiano affinché possano fare un rimpatrio per motivi di sicurezza.
7: Fausto Bertuccio, GR1.
3: Capitolo Medio Oriente. La Francia, insieme al Regno Unito ed altri 4 paesi, ha imposto nuove sanzioni ai coloni violenti in Cisgiordania. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, è la replica di Tel Aviv. La corrispondente da Parigi.
0: La Francia dichiara persona non grata il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich. Lo ha reso noto su X il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha annunciato il divieto d'ingresso sul territorio per il ministro delle finanze israeliano, accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione. La sanzione del governo francese è diretta anche a 4 leader israeliani del movimento delle colonie e a 21 coloni. Barrot ha sottolineato che quella è una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente impegnata nella soluzione dei due stati, non può accettare. Già da fine maggio il ministro israeliano della pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, non è più autorizzato a entrare in Francia a seguito delle violente modalità d'arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia si sono allineate insieme alla Francia, vietando anche loro l'ingresso a Ben-Gvir e Smotrich. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E le forze israeliane hanno continuato anche oggi a martellare il sud del Libano, almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore. L'inviata Rai.
2: I 3 arcivescovi cattolico ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, si rivolgono al presidente Aoun e al capo di stato maggiore dell'esercito Haikal. Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. Parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili, dicono che non se ne andranno. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud, che ultimamente si raccoglievano anche sulle loro auto nel lungomare. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Il ritiro delle truppe di Tel Aviv entro la linea gialla nel sud del Libano è una delle condizioni che l'Iran continua a chiedere per arrivare a un accordo di pace. A 100 giorni dall'inizio dell'attacco di Stati Uniti e Israele, il Pakistan, principale mediatore, preme per chiudere entro la settimana. La trattativa è ormai alle fasi finali, insiste Trump, che però minaccia ritorsioni per l'abbattimento di un sofisticato elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Il ministro Antonio Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha spiegato che il governo è al lavoro per la liberazione dei 2 italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sunud flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti poi nel porto di Ashdod. Ben-Gvir, quando ha saputo dell'inchiesta, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo qui le parole di Tajani.
10: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: Dalle parole del ministro israeliano Ben-Gvir alla commissione Covid.

0: irregolarità procedurale rispetto ad alcuni interrogatori e che continuano a non partecipare ai lavori della commissione. Giuseppe Conte attacca Salvini e Meloni sull'inchiesta sul ponte sullo stretto e sulla commissione Covid minaccia querele. Tutto era stato condiviso e deciso in due riunioni dell'ufficio di presidenza, replica la maggioranza, con Fratelli d'Italia che dice: vogliamo solo accertare la verità. Se Conte non ha nulla da temere, venga in commissione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Tensioni internazionali ed energia al centro dell'agenda di Giorgia Meloni. Domani la premier interverrà all'assemblea di Comcommercio, mentre giovedì riferirà alle Camere in vista del G7 e del Consiglio europeo.
2: La crisi energetica e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con la situazione in Iran, sullo stretto di Hormuz, Gaza, Cisgiordania e Libano, ma anche il conflitto in Ucraina. Sono questi i dossier internazionali sui quali lavora Giorgia Meloni in vista del G7 in Francia e del Consiglio europeo. Due appuntamenti a partire da lunedì, preceduti dalle comunicazioni in Parlamento della Premier, giovedì con la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. E mentre Bruxelles concede flessibilità di spesa dopo le richieste dell'Italia e un pacchetto di aiuti da 23 miliardi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Presidente del Consiglio ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS che aumenta i prezzi energetici per far fronte ai rincari, aiutare famiglie e imprese. E lo fa in videoconferenza con il gruppo di lavoro da lei voluto, con molti leader dell'Unione e delle istituzioni europee su competitività e semplificazione. Sul fronte interno, Giorgia Meloni domani presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dopo aver partecipato all'assemblea della Confcommercio a Roma. Carla Macrellino, GR1.
1: Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio in Spagna. Domani il pontefice vivrà uno dei momenti più solenni nella storia della Sagrada Famiglia, con la benedizione della Torre di Gesù e l'accensione della grande croce luminosa che sovrasta la basilica simbolo di Antoni Gaudì. Nel suo primo discorso in città, Leone XIV ha invitato a promuovere dialogo, solidarietà e unità, superando divisioni e polarizzazioni. Rai Radio 1, alle 19:11 minuti, l'economia si chiude dopo 6 mesi la trattativa per il rinnovo del contratto di 200.000 lavoratori statali. Con la firma della CGIL arriva l'accordo per il triennio 2025-2027. Soddisfazione del ministro Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente.
3: È una firma definita storica dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che evidenzia:
4: e per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
3: Garantiti aumenti medi del 5,4% con variazione in base ai ruoli. Si parte dai 119,60 € lordi mensili degli operatori, che salgono a 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari, fino a un massimo di 221 € per le elevate professionalità. Per la prima volta si introduce una norma con il divieto di affidare decisioni all'intelligenza artificiale senza un controllo umano. Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 € giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, mentre Chierchia della CISL Funzione Pubblica sottolinea l'importanza della continuità contrattuale.
5: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che il potere di acquisto delle busture dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti, più di 280.000 dipendenti.
3: Lorenzo Opice, GR1.
1: Ferrovie ha sospeso lo sciopero di 8 ore previsto giovedì 11 giugno dai sindacati confederali. La decisione è arrivata al termine dell'incontro al Ministero dei Trasporti sulle gare dei servizi intercity. Resta invece confermata la mobilitazione proclamata dai sindacati di base CUB Trasporti SGB. I lavoratori aderenti si fermeranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì per chiedere maggiori tutele su contratto, sicurezza, salute e salari. Il risico bancario traina la borsa di Milano, Piazza Affari a giorni massimi di seduta oltre quota 51.200 punti, per poi chiudere poco sopra la parità. In evidenza i titoli coinvolti nelle operazioni del settore, da Unipol a Mediobanca fino a Monte dei Paschi.
6: Nella sfida per il controllo del Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato di Banca Intesa Messina si mostra fiducioso. La nostra offerta, afferma, ha alte possibilità di successo e annuncia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi se ci fosse una controfferta. L'operazione, ha ribadito Messina, consentirà a Banca Intesa di creare un gruppo che è nella posizione di mantenere la leadership in Europa. Intanto i sindacati di settore chiedono garanzie sul perimetro occupazionale. Il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni:
7: non è la prima volta che ci troviamo di fronte a operazioni straordinarie o ad aggregazioni. Noi sappiamo perfettamente come tutelare le lavoratrici e i lavoratori, sappiamo perfettamente come tutelare

0: i territori.
1: La First CISL chiede l'apertura di un tavolo nazionale e respinge con forza qualsiasi ipotesi di smembramento di MPS. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, avviati dal Senato gli accertamenti che, ha specificato il presidente La Russa, partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà l'ufficio di presidenza, ha spiegato ancora La Russa, che ha poi assicurato il caso non verrà sottovalutato. Belen Rodriguez, indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Era il 23 maggio. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta, nel secondo avrebbe centrato uno scooter e due mezzi parcheggiati, procurando a tre occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che aveva ritirato a Belen Rodriguez anche la patente. La NASA annuncia l'equipaggio che tornerà sulla Luna. C'è anche il veterano Luca Parmitano, già primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.
3: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
4: Al Johnson Space Center di Houston, la NASA ha annunciato i nomi dei quattro astronauti selezionati per la prossima missione del programma internazionale che punta al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tra loro, appunto, anche un emozionato Luca Parmitano.
5: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
4: Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano a comandare la IS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un profondo riconoscimento all'Agenzia Spaziale Italiana e all'Aeronautica Militare.
5: My country, Italy, its education system, the Italian Air Force that gave me the professional tools, the Italian Space Agency.
4: Oltre a Parmitano, comunque tanto made in Italy sulla Luna, dai moduli pressurizzati per gli astronauti, costruiti in Italia, all'alta moda spaziale grazie alla tuta aderente firmata Prada, preludio a quella che dovrebbe essere utilizzata per l'atteso storico sbarco di Artemis 4, previsto nel 2028. Mauro Zanda, GR1.
2: Dalla realtà alla fantascienza, da domani in sala uno dei film più attesi dell'anno, Disclosure Day, che segna il ritorno di Steven Spielberg, al tema che più lo affascina, quello degli alieni sulla Terra. E il regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo ci emoziona ancora una volta con un film che parla a un mondo in fiamme, alla ricerca della nostra umanità più profonda.
6: Cosa hai rubato?
7: Segreti.
8: Il più grande cantastorie della nostra epoca è tornato. Il regista che ci ha fatto emozionare con E.T. e Incontri ravvicinati e che ci ha regalato l'universo senza paura. Steven Spielberg con Disclosure Day firma il suo film più bello degli ultimi anni.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso, non riesco a capire.
7: Io invece sì.
8: Thriller, azione, favola, la summa della sua poetica. Cosa accade quando chi mantiene i segreti sugli alieni, da Roswell in poi, decide di rivelarli a tutti? Basandomi sulle prove circostanziali che ho raccolto in tutta la mia vita, ha detto Spielberg alla CBS pochi giorni fa, credo assolutamente che gli alieni siano stati qui, che siano qui e che magari ci siano sempre stati.
9: Maybe they've always been here.
10: Le persone hanno fame di verità.
8: Domingo Colman contro Colin Firth. Emily Blunt, alleata di Josh O'Connor. Disclosure Day, quando il cantastorie Spielberg ci rivela che solo l'empatia può salvare il mondo. Miriam Mauti, GR1.
6: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: E ora la musica. Il 19 e 20 giugno a Macerata, le serate conclusive di Musicultura 2026, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Fabrizio Viggio. Sul palco dello Sferisterio, Bruno Risas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta e Colombra, Riccardo Rossi, Santa Marea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti e gli otto giovani artisti, tra i quali verrà scelto il vincitore. Già da questa sera si potranno conoscere meglio gli otto vincitori. Rai Radio 1, radio ufficiale del festival, infatti dedicherà loro una trasmissione speciale in diretta dagli studi di Saxa Rubra a partire dalle 21:05.

0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Tra poco arriva la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Due giorni all'inizio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. In casa Brasile non ci sarà Wesley, al suo posto convocato Ederson, mentre cresce l'ottimismo per Neymar, che dovrebbe restare tra i convocati. Intanto saranno quattro le novità assolute nella rassegna ridata: Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. Sentiamo uno dei nostri inviati.
12: L'inedita maxi formula 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben quattro al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti, a metà ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa, ma dall'Atlantico ai Caraibi tempo poco più di un mese, e a strappargli il record ecco Curaçao, 444 chilometri quadrati, un terzo di Roma, è un vecchio volpone come CT, l'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
11: Torniamo in Italia, è ufficiale il divorzio tra l'Atalanta e Raffaele Palladino, che, si legge sul sito, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Attesa adesso l'ufficialità di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dei nerazzurri. Calcio femminile, in corso l'ultima gara del girone di qualificazione ai mondiali 2027. Svezia-Italia, parziale di 0-0 dopo 23 minuti del primo tempo. Azzurre che per qualificarsi stasera devono vincere e sperare in una sconfitta della Danimarca in Serbia. Ma le danesi stanno vincendo 2-1 al 23esimo del primo tempo. In caso di secondo o terzo posto per le azzurre ci sarebbero i playoff. In chiusura il tennis, seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner alla San Raffaele di Milano. L'altoatesino numero uno al mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove è campione in carica ed esordirà al primo turno lunedì 29 giugno. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati, i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, ci sono code per un incidente tra Ponte Olio e Rovato verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta dunque verso Milano. Andiamo in A7, qui il traffico è intenso, troviamo delle code allo svincolo Binasco verso Genova. In A14 tratto Bologna-Ancona, traffico molto intenso e code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e allacciamento A13 in direzione dell'autostrada 1. E poi sul ramo Casalecchio invece il ripristino di un incidente tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. Andiamo in Autosole, tratto Bologna-Firenze, code un incidente tra allacciamento A14 e Sasso Marconi, qui siamo verso Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, anche qui un incidente, o meglio il ripristino di un incidente tra Ceperano e Ponte Corvo verso Napoli, più a sud in A18, un incidente crea delle code all'altezza di Acireale e la barriera di Catania proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
21: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
23: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
24: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
25: Il premier mette a punto in queste ore.
26: The president did what he always would.
27: Soltanto a prendere i voti.
0: The Afghan government says they're not surprised. Zapping.
1: Le 19:28 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 giugno 2026. Molti temi anche questa sera, una puntata piena ci porterà fino alle 21 circa. Apriamo con Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico. Parleremo un po' della scena politica che si offre al nostro la nostra analisi, al nostro sguardo in questi giorni, anche un po' riprendendo le ultime indicazioni della tornata elettorale delle amministrative dei comuni. Ci sono stati, come sapete, anche i ballottaggi. Il Partito Liberal Democratico si è presentato in alcune città e ha partecipato a coalizioni in altre. Parleremo un po' di questo e anche del modo insomma in cui il governo sta guidando il paese in questa fase politica, ormai a poco più di un anno dalle elezioni politiche. Poi sarà con noi Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini, è consigliere scientifico dell'ISPI, è stato consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Napolitano, è stato anche vice capomissione all'Ambasciata d'Italia a Washington e rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO, quindi uno sguardo, come si dice, a tutto tondo rispetto i temi che in questo momento sono i più davanti ai nostri occhi e sulle prime pagine dei giornali ormai da mesi, se non da anni. Poi sarà con noi Daria Kriukova, una rifugiata politica russa, un'attivista, è fuggita dalla Russia ai tempi dell'inizio della guerra contro l'Ucraina. Oggi vive in Italia, si è laureata in Italia e lavora anche come coordinatrice dei dissidenti russi che vivono in Italia. Parleremo un po' con lei, cercando di capire un po' meglio il punto di vista della Russia su quello che sta accadendo, sulla debolezza di Putin in questa fase, e cercheremo di capire se tutto questo può portare in qualche modo a una possibilità di trattativa sulla pace. E poi con noi avremo Maurizio Molinari, con il quale invece guarderemo al quadrante medio orientale. Ieri c'era stata una reciproca promessa tra l'Iran e Israele di far tacere le armi, si è rapidamente infranta. Israele ha colpito con i suoi missili Tiro e contemporaneamente in Libano, e contemporaneamente l'Iran ha abbattuto un elicottero americano che sorvolava lo stretto di Hormuz, e quindi dimostrando una capacità ancora piuttosto alta anche sul versante militare, non solo su quello diplomatico, dove abbiamo visto essere molto in grado di condurre negoziati che certamente non fanno piacere a Donald Trump. Sarà con noi poi Giulio Betti, che è un climatologo e un meteorologo. Con lui parliamo di una strana decisione presa dall'amministrazione americana, che è quella di rimuovere centinaia di mine di boe galleggianti che sono state messe sia nell'Oceano Atlantico che nell'Oceano Pacifico già da una decina d'anni, che avrebbero dovuto funzionare per 30 anni. Ecco, Trump ha deciso di rimuoverle. Sono boe che servono a monitorare la qualità chimica dell'acqua, la sua temperatura, il movimento delle correnti, la quantità di fauna, di pesce che ci si trova, la possibilità di eventi meteorologici avversi lungo le linee costiere. Insomma, moltissimi dati che sono stati molto utili in questi 10 anni in cui queste boe hanno funzionato. È stato anche molto difficile ovviamente piazzarle, sono strumenti che devono resistere alla pressione dell'acqua, alla salinità, quindi è stato un intervento molto costoso, più di $300 milioni, che adesso vengono smontate una ad una, perché a quanto pare l'amministrazione americana ritiene che la loro presenza sia un elemento di allarme che in qualche modo confligge con la posizione americana sui cambiamenti climatici e tutto quello che sappiamo. Ne parliamo di Giulio Betti perché è una perdita, diciamo, sul fronte scientifico molto importante. Sarà poi con noi alla fine Marco Galluzzo, ultimo ospite della puntata, un giornalista del Corriere della Sera, per anni ha seguito come un segugio assieme a tanti altri Silvio Berlusconi, facendogli poste sotto casa, agguati nei suoi viaggi internazionali, seguendolo passo passo in tutta la sua attività politica, lui e tutto il gruppo di giornalisti che era legato a questa lunga vicenda. Quindi è un racconto, il suo libro di cui oggi parleremo, Berlusconi Confidential, biografia non autorizzata di 10 anni al potere. Parla forse più dei giornalisti che seguivano Berlusconi che non di Berlusconi stesso, e per questo è un libro abbastanza innovativo e nuovo in qualche modo, meno letto e meno già visto rispetto ai tanti libri su Berlusconi, la sua parabola che pure affollano le librerie. Bene, 19:34 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
2: Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, 3 indagati, tra cui l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex commissario della Lega in Calabria. Opposizioni, altro fallimento, Meloni, fermi tutto. Sanzioni di 6 paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, contro i coloni violenti. Israele, misure vergognose, ancora scontri in Libano, vittime a tiro. Il racconto degli attivisti della flottiglia, abbiamo sentito le urla di chi subiva violenza. Ben-Gvir indagato, Italia da paese dello stivale a quello delle ciabatte. Tajani, affermazioni indegne. Arrestato l'ex marito di Nessi Guerra, condannato in Egitto per adulterio, denunciato dal console per minacce. La donna, spero che il fermo serva a farci tornare a casa. L'inchiesta a Milano sul caporalato nel cantiere del consolato USA ha convalidato il controllo giudiziario del ramo italiano della multinazionale americana. Sarebbero 50 gli operai minacciati. Luca Parmitano è nell'equipaggio della prossima missione della NASA Artemis 3 verso la Luna. L'astronauta, onorato ed emozionato, l'Italia, la mia rampa di lancio.
1: Le 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto all'onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera Marattin, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, come va il Partito Liberal Democratico? Come si è comportato, per esempio, in quest'ultima tornata amministrativa? È soddisfatta? Sta prendendo le forme di un partito?
3: Guardi, abbiamo eletto 8 consiglieri comunali che vanno ad aggiungersi a circa 100 di consiglieri o assessori o sindaci che già avevamo. Abbiamo presentato la lista col nostro simbolo e il nostro nome in 2 comuni di circa 30.000 abitanti, Frattamaggiore in provincia di Napoli e Manduria in provincia di Taranto, e abbiamo preso in entrambi i casi l'8%. In altre realtà invece siamo andati con altri partiti centristi e abbiamo preso dal 3% di Macerata al 27% di Viareggio. Ovviamente molti di questi voti erano liste civiche, ecco, non è che vogliamo prenderci il merito di tutto, però ecco, già il fatto che dove siamo andati col nostro simbolo abbiamo preso l'8%, secondo noi è un risultato molto incoraggiante di un partito che ha poco più di un anno di vita, non troppa esposizione mediatica, a parte le gentili ospitate presso di voi e pochi altri, e quindi devo dire che siamo abbastanza soddisfatti.
1: Ha fatto un po' discutere il vostro appoggio al sindaco di Venezia Venturini, che è sembrato un po' tradire la vostra collocazione centrista, e invece lì vi ha visto abbastanza spostati sulla coalizione di centrodestra.
3: No, ma guardi, ma noi quasi ovunque siamo andati in realtà con coalizioni centriste dove c'era la possibilità, ma il punto è che non è una religione, perché nei livelli locali non è come a livello nazionale, per vari motivi. Primo, tu eleggi il sindaco, la persona, quindi conta chi si candida a guidare uno schieramento, e se hai una persona molto vicina ai tuoi ideali, Venturini è un liberale non iscritto a nessuno dei partiti del centrodestra, che quando ho conosciuto mi pareva di sentire parlare uno di noi, quindi conta la persona perché eleggi il sindaco direttamente. Secondo, quando tu eleggi gli organi locali, delle comunità locali, non stai parlando di Palestina, di Russia, di politica estera, di debito pubblico, di politica industriale, di pensioni, stai parlando di cose a volte molto anche più sentite dai cittadini: asili nido, urbanistica, strade, rifiuti. Questo non per sminuire, semmai è il contrario, nel senso che queste sono le tematiche su cui poi le persone vivono la loro quotidianità. Quindi quando c'è qualcuno che ha un ottimo progetto amministrativo ispirato a valori liberali ed è egli stesso una persona liberale, ma perché non lo devo appoggiare? Anche perché a Venezia, insomma, non c'erano altri candidati, onestamente, che potessero, equilibrati perlomeno, che potessero avere lo stesso tipo di impostazione liberale e un ottimo progetto amministrativo.
1: Io ricordo una sua vecchia dichiarazione, un po' così, come dire, all'insegna della delusione. Lei disse qualche mese fa: nonostante i nostri sforzi, abbiamo preso atto che non ci sono le condizioni per avviare un'operazione terzopolista. È ancora così?
3: Guardi, la novità che c'è stata, cioè la fuoriuscita di Pina Picerno dal Partito Democratico, la creazione di questo movimento Spazio Pubblico, secondo me è un fattore che può cambiare le cose. Questo perché? Primo perché, guardi, mi faccia fare il sessista al contrario, una donna in un mezzo a luoghi popolati da uomini, e noi uomini, fra i tanti pregi, abbiamo spesso anche il difetto di un ego troppo sviluppato, di troppo testosterone. Una donna è spesso quello che ci vuole per ricordare a tutti noi che quello che conta non è il nostro ego, ma è il progetto che stiamo costruendo.
1: Sarà contenta Giorgia Meloni nel sentire questa affermazione?
3: Guardi, non penso di rivelare un segreto per dire che le ho detto personalmente a lei queste cose. Credo che tu stia andando, su certe cose abbastanza bene, perché rispetto ad altri uomini hai meno ego, ecco. Non penso di non aver rivelato nessun segreto, anche perché lo penso e lo posso dire pubblicamente, al di là del fatto che non sostengo Giorgio Meloni ovviamente nella sua azione.
1: Quindi, riprendendo la storia, l'uscita di Pina Picerno da PD cambia le cose?
3: Può cambiare. Allora, innanzitutto, come ho detto, la Picerno deve confermare che è alternativa al campo largo, cosa che mi sembra che per ora abbia fatto. Dopodiché, in quest'area, che a questo punto, diciamo, è molto sostanziosa politicamente parlando, c'è Azione, c'è il Partito Liberal Democratico, c'è appunto Pina Picerno col suo movimento che sta crescendo, secondo me ci possono essere le condizioni per fare quello che secondo noi era necessario fin dall'inizio, cioè costruire qualcosa di nuovo in cui non c'è uno che fa il padrone per diritto divino, ma semplicemente tutti che si mettono a disposizione per creare un progetto forte, autorevole, credibile, stabile, contendibile, radicato sui territori, in cui poi sicuramente le ambizioni di ciascuno possono essere soddisfatte. Io feci quella dichiarazione qualche tempo fa perché mi pareva, ecco, che le condizioni per creare una cosa cooperativa e non competitiva non ci fossero. Adesso, secondo me, queste condizioni possono verificarsi.
1: Perché è sempre stato un po' il problema, diciamo, del terzopolismo, l'idea che dentro quello spazio centrale ci fossero tanti soggetti, ognuno convinto di essere lui il capofila e gli altri dovessero aggiungersi.
3: Esatto.
1: Questa cosa qui è smontata in qualche modo?
3: Io spero sia smontata, anche perché, guardi, il Partito Liberal Democratico non è nato così. Io sono stato l'unico che ha dichiarato prima privatamente a chi di dovere e poi pubblicamente, proprio affinché non si tornasse indietro, che io non mi candiderei alla leadership di questo nuovo soggetto. Sa perché, Loquenzi? Perché l'ho vissuto sulla mia pelle i danni che può fare l'ego nel mio passato anche recente politico. Sono stato a contatto troppo spesso con gente per cui il progetto veniva dopo l'ego. Quindi io ho dichiarato: facciamo una cosa, una lista, quello che volete, io sono fuori dalla partita della leadership. Quindi penso di aver dimostrato coi fatti che il Partito Liberal Democratico non si è iscritto nella lunga lista di quelli che dicono fermi tutti che arriviamo noi. Anche se chi ci guarda da fuori, no, dice si galli nel pollaio, in realtà la verità non è proprio quella, ecco, perché non è che tutti pensano che il mondo giri intorno a noi. Sarà, i liberali tradizionalmente in Italia, gente, diciamo, in cinque ci tengono ad avere sei opinioni diverse per dimostrare il proprio grado di liberalismo. E poi veniamo anche da 30 anni di politica in cui l'ego ha contato tanto.
1: Ci abbiamo girato un po' intorno, ma stiamo parlando molto di Calenda, mi pare.
3: No, per carità, no, stiamo facendo un discorso generale, ci mancherebbe altro. Carlo lo rispetto, lo stimo e sarà in ogni caso un protagonista importante di questo nostro progetto politico.
1: Vediamo le cose che succedono nel paese. Il governo si avvia a diventare il più longevo della storia d'Italia, è un grande risultato, lo riconoscerà anche lei.
3: Diciamo, la stabilità è condizione necessaria ma non sufficiente. È chiaro che se un governo non è stabile non può fare le cose, ma non è che per il solo fatto di essere stabile le cose le faccia. Di questo governo io ho apprezzato e apprezzo il rigore sui conti pubblici, il rigore sul sistema pensionistico, il rigore sulle alleanze internazionali, il rigore sulle politiche energetiche, quasi tutte cose che non aveva promesso in campagna elettorale, ma va bene così. Ma non ho apprezzato la mancanza di coraggio sul sistema fiscale, sulle riforme concorrenziali, sulle riforme dei mercati, sulle riforme istituzionali, sul taglio della spesa pubblica in certi settori. Quindi, diciamo, stabilità, condizione necessaria. Se non è stabile un governo non può fare le cose che servono all'Italia, ma se è stabile poi le deve fare, non è che basta rimanere lì. Quindi io ho diverse critiche alla mancanza di coraggio liberale su alcune riforme fatte o non fatte dal centrodestra di governo.
1: Allora vediamo alcune delle cose che le sono piaciute, se continuano a piacerle. Per esempio lei dice la stabilità delle posizioni internazionali. C'è una polemica aperta da qualche giorno, Giorgia Meloni non è andata a un vertice Europa-Balcani in Montenegro a causa di una manifestazione, di una festa dei carabinieri, poi non è stata invitata o comunque non è voluta andare, non è compresa nel format dei cosiddetti E3, che si è invece riunito a Londra assieme a Zelensky, Starmer, Macron e Merz per, diciamo, ritrovare il filo di un dialogo possibile con la Russia. Insomma, l'Italia, alcuni dicono, poi Giorgio Meloni ha detto che è un po' una sorta di nevrosi delle opposizioni, in questo momento appare più isolata del solito. Su questo lei cosa pensa?
3: Io penso che l'Italia è una nazione uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Dico una cosa di 80 anni fa e una di 30 anni fa, cioè 80 anni fa è che siamo usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale, di 30 anni fa è che siamo un paese che da 30 anni non cresce. Quindi chiunque pensi che noi potremmo mai avere il ruolo leader in Europa non conosce né la storia, diciamo, recente né quella meno recente. Io credo che queste polemiche, se è andata, non sei andata, ti hanno invitato, ti sei seduta dietro, mi ricordano un po' gli adolescenti quando tu a quella festa ti hanno chiamato, no,
1: hai fatto una pezzeria,
3: non sei figo, non sei figo. Cioè, voglio dire, io credo che Giorgia Meloni sbagli in politica estera quando è stata troppo timida sull'avanzamento dell'integrazione europea, quando dice che il voto all'unanimità non va abolito, quando fa fatica a costruire anche con la Francia, eccetera. Però non è che me ne frega se a un vertice non è andata perché non poteva.
1: Però stare in quel formato degli E3 è qualcosa di più di esserci e non esserci, vuol dire condividere alcune caratteristiche di quel gruppo, tra cui per esempio l'idea di mettere a disposizione delle truppe in una prospettiva post-tregua in Ucraina, l'idea di sostituire gli Stati Uniti nelle trattative.
3: No, ma questo è il punto di prima, sì. Cioè, allora io penso
1: quindi è una scelta se esserci o non esserci.
3: Penso sia conseguenza del fatto che, ripeto, i paesi leader in Europa sono Francia, Germania e Gran Bretagna, perché sono potenze nucleari e per diversi motivi. Noi siamo un paese che merita di stare in prima linea. Io penso che queste scelte siano in parte conseguenza di un'azione sbagliata, cioè essere timidi nel protagonismo europeo. Il governo di centrodestra italiano è timido quando dice costruiamo il pilastro europeo della NATO, è timido quando dice riformiamo le istituzioni europee per cedere sovranità dagli stati nazionali all'Unione Europea, è timido quando dice se c'è da schierare truppe in Ucraina dopo la fine della guerra lo dobbiamo fare, perché è un governo che è ancora troppo condizionato dal sovranismo di Salvini soprattutto, e Dio non voglia anche di Vannacci. Quindi può darsi che lei abbia ragione, che queste cose siano collegate. A volte il vertice che c'è o che non c'è sono polemiche che piacciono tanto alla stampa italiana, poi, perché all'estero difficilmente notano queste cose, ma non sono la sostanza del problema. La sostanza è avere un governo liberale e pienamente europeista, e su questo a volte il governo italiano non ha fatto esattamente quello che serviva.
1: Senta, Giorgia Meloni qualche giorno fa si è molto vantata di un successo proprio sul fronte europeo, quando ha detto l'Italia ha aperto la strada all'Europa per un allargamento della possibilità di utilizzare una clausola di salvaguardia che prima era limitata alle spese sulla difesa anche alle spese sull'energia, che poi si intende a tentare di moderare, di ridurre il peso della crisi energetica sulle famiglie, sulle imprese, la crisi dovuta poi alla chiusura dello stretto di Hormuz. Grazie a questa cosa, grazie a questo allargamento di questa clausola, cosa abbastanza tecnica, comunque diciamo che noi ci possiamo indebitare per ulteriori 14 miliardi nei prossimi 3 anni da spendere su questioni legate all'energia. Tutta questa storia lei come l'ha vista?
3: Che in Italia noi abbiamo la tendenza a dire i soldi servono solo se li posso distribuire alla gente. Cioè noi pensavamo che questa roba fosse o mi fai dare i soldi per il taglio delle accise o i soldi in spesa corrente. L'Europa non ha questa idea. L'Europa dice se facciamo debito, a maggior ragione debito comune, quindi sulle spalle di tutti, diciamo perlomeno per quanto riguarda prendere in prestito quelle risorse, lo facciamo per ristrutturare casa, non per andare in vacanza, no? Quindi per spese in conto capitale che durano nel tempo, per investimenti, e infatti 14 miliardi mica sono per
1: questo. Però è debito nostro, non è debito comune, se non mi sbaglio, questi 14
3: no,
1: miliardi
3: no, sono all'interno del pacchetto di debito comune, del SAFE, cioè c'è la possibilità di scalarli da lì. Perlomeno da quello così pare il discorso.
1: Comunque sono maggior debito.
3: Comunque, anche se fosse debito nostro, te lo consento di fare al di fuori delle regole comuni, che poi è la stessa famiglia di discorso, se lo fai per spese che durano, quindi nella fattispecie centrali biomasse, elettrificazione dei consumi, cioè cose che possano liberarti dalla dipendenza dei combustibili.
1: Investimento
3: fossili,
1: sulle batterie.
3: Investimento per queste cose qua. E noi invece tradizionalmente queste cose non ce ne frega niente. Il sindaco vuole i soldi per dare i contributi, non per fare un investimento che quando verrà inaugurato lui non sarà più neanche in carica, no? Questo è il dramma dell'Italia, cioè c'è un'attenzione solo sul breve periodo, perché quando si realizzano investimenti spesso io non ci sarò più, i benefici ne gode qualcun altro. E quindi c'è questo equivoco. Poi guardi, tecnicamente cosa succederà? Succederà che con quei soldi ci finanzieranno investimenti già in bilancio
1: e si liberano le risorse di
3: bilancio. Esatto. E quindi questo succederà. Però il punto rimane, cioè che come il PNRR,
1: il tema c'è, nel senso che il governo vuole cercare di ridurre, adesso prendiamo una cosa limitata, vuole cercare di ridurre le accise per ridurre lo shock degli automobilisti quando vanno a fare il pieno. Costa, mi pare, 500 milioni al mese, non so quanto, quei soldi lì, Giorgetti lo dice, non ce li abbiamo, ecco, se ce li dà l'Europa ben vengano, non so se questo ragionamento.
3: Ma l'Europa non è mica un bancomat, cioè noi l'abbiamo visto anche col PNRR, noi pensiamo che l'Europa sia o un bancomat o Babbo Natale, si è visto col PNRR. Ci hanno dato 200 miliardi, li abbiamo usati
1: per
3: la maggior parte in stupidaggini, abbiamo tagliato l'erba a Villa Ada, abbiamo fatto la pista ciclabile, abbiamo fatto la piazza di Rivisondoli, cioè non era mica per quello che dovevamo spendere quei soldi. Ma perché questo è accaduto? Perché in Italia quando arrivano dei soldi, meglio ancora se sono di qualcun altro, è arrivato Babbo Natale, e quindi un po' a te, un po' a me. Questo per un motivo. L'altro motivo è che nessuno vuole investire politicamente sulle ragioni che ci hanno reso il paese che è cresciuto di meno al mondo negli ultimi 30 anni. Nessuno vuole investirci, nessuno vuole ragionarci, perché è una roba per tecnici, noiosa. La politica è un'altra cosa, secondo questi signori. È spesso oliare i meccanismi del consenso con le risorse pubbliche. Quindi la stessa famiglia di problemi che abbiamo visto nel PNRR, abbiamo visto in piccolissimo anche su questa vicenda qua. Noi pensavamo che l'Europa ci facesse fare lo conto delle accise, ma l'Europa non ragiona così. Ripeto, pensi a una famiglia, si indebita, ma mica si indebita per andare al ristorante, si indebita per far studiare i figli, ristrutturare casa, comprare una macchina. E se io sono una famiglia e mi indebito per andare al ristorante o per andare in vacanza, sto ipotecando il futuro della mia famiglia. Non a caso siamo il paese col secondo debito pubblico più alto del pianeta e la crescita più bassa.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera e buon lavoro.
3: Grazie, buonasera.
1: 19:52 minuti, abbiamo appunto salutato Luigi Marattin, sempre in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Saluto subito il nostro prossimo ospite, che è l'ambasciatore Stefano Stefanini, oggi consigliere scientifico dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ha fatto tante cose nella sua vita, rappresentante permanente presso la NATO, addirittura presso la NATO, vice capomissione nell'ambasciata italiana a Washington, consigliere diplomatico della Presidenza della Repubblica, insomma molte esperienze che gli consentono di guardare le cose che accadono in questi mesi e settimane con grande competenza. Ambasciatore, benvenuto a Zapping.
4: Grazie, buonasera.
1: Allora, vorrei partire proprio da una questione di cui parlavamo anche prima con l'onorevole Marattin, per capire se l'Italia in questa fase, da un lato disertando per motivi diciamo logistici o di tempi il vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro, dall'altro non essendo invitata o non facendo o non essendo, non avendo voluto far parte del format E3, quello che mette insieme Germania, Francia e Inghilterra, che si è riunito a Londra con un incontro con Zelensky, ecco, se tutte queste mosse siano delle distrazioni o dei segnali che vengono mandati all'Europa, all'America, come interpreta queste scelte?
4: Ma quello di non partecipare al vertice dei Balcani, voglio solo pensare che sia un problema logistico, perché per l'Italia i Balcani sono sempre stati importanti, sia il Montenegro che è un paese di rimpettaio. Il discorso degli E3 è un po' più complesso, perché noi abbiamo sempre sognato come Italia che gli E3 fosse in realtà un E4, una partecipazione italiana.
1: Diciamo che c'è anche le 5 con la Polonia, con l'Italia e la Polonia.
4: C'è anche le 5, esistono vari formati.
1: Sì, sì, no? Certo. I formati sono sempre un po' un problema. Diciamo.
4: Esatto, noi vogliamo essere sempre dentro i formati in cui non siamo, che è una cosa normale. Nel caso specifico però è anche una scelta politica, perché l'Italia, il governo italiano, non vuole essere fra i troppo dirigenti dei volenterosi. Lo sono gli E3, e quindi il non invito è anche una scelta. Poi quali possono essere le conseguenze lo vedremo, perché gli E3 in un momento come questo si configurano sempre come un possibile direttorio europeo ristretto, quindi forse lo dico anche per una reazione pavloviana, perché sempre nei miei anni di carriera ho sempre lottato per essere informati in cui non eravamo, sarebbe opportuno esserci, però vedremo.
1: Ma lì la questione, mi pare di capire, l'Italia non ha voluto accedere, non ha insistito per esserci, perché è un gruppo di paesi i quali tutti si sono detti disponibili a mandare le proprie truppe,
4: esatto,
1: in Ucraina.
4: No, questo, no, questo... Esatto, infatti, come ho detto, è una scelta di non esserci.
1: E in più si aggiunge anche, ma non ne capisco bene il senso, ma quello che leggo sui giornali è questo, che insomma il governo italiano, Giorgia Meloni, non voglia far parte in questo momento del gruppo dei volenterosi perché ritiene che questo irriterebbe Trump e l'amministrazione americana, in un momento in cui invece il governo italiano vorrebbe ricucire lo strappo, diciamo, che si è verificato dopo le cose dette da Trump nei confronti di Papa Leone XIV, e Giorgia Meloni vorrebbe ricucire con il suo amico Donald, e quindi andare a Londra con quegli altri tre, secondo il governo, non era una buona mossa, anche se non capisco tanto perché.
4: Guardi, questo è un eccesso di scrupolo, lo abbiamo fatto in un'altra occasione e in quell'occasione lo abbiamo pagato. Nel 2003 noi, per non irritare l'allora governo americano di George Bush, rifiutammo l'invito di partecipare ai primi sondaggi dei soliti E3 con l'Iran, però il risultato poi che gli E3 si svilupparono in quel gruppo, che erano gli E3 più Stati Uniti, Russia e Cina, che negoziarono l'accordo nucleare con l'Iran. e noi ne fummo fuori. Quindi quest'idea che il partecipare a un gruppo europeo possa irritare Trump, particolarmente irritabile per tante cose, a me pare un po' eccessiva. Non ho però le fonti che ha Giorgio Meloni, che è il governo, quindi possono anche esservi arrivati dei segnali in quel senso, e può darsi che quei segnali includessero anche una possibile ricucitura dopo lo strappo sulla guerra con l'Iran.
1: Perché più che altro mi sfugge un po' la logica, perché Trump ormai sta dicendo all'Europa e quindi anche all'Italia da mesi che la guerra in Ucraina è un affare nostro, una nostra guerra. Lui ha tentato di chiuderla, non c'è riuscito, forse per colpa di Zelensky che è troppo testardo, e anzi poi il segretario di Stato Rubio ha proprio formalizzato questa cosa, ha detto basta, noi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, abbiamo fatto 1000 incontri, abbiamo cercato di farli parlare, non ci siamo riusciti, si faccia avanti chi vuole, noi ne siamo fuori, perché tanto i negoziati non vanno da nessuna parte. Quindi in teoria il fatto che ci siano alcuni paesi europei che si muovono nella direzione di ereditare lo spazio diplomatico lasciato vuoto dagli Stati Uniti non dovrebbe essere una cosa che irrita Trump, anzi dovrebbe essere una cosa che corrisponde alle sue indicazioni, o sono troppo ingenuo?
4: Lei fa un ragionamento molto logico, c'entra evidentemente una reazione del governo italiano di qualsiasi cosa, cioè il timore che creare un blocco europeo al di là dell'Ucraina possa antagonizzare Trump. Vedremo poi come Trump si comporterà con gli europei e in genere con gli occidentali, sia al G7 di giugno che al vertice NATO di Ankara. Io, come le dicevo, ritengo che ogni occasione per l'Italia di partecipare al formato ristretto degli E3 sarebbe un'occasione da non perdere, perché l'Europa ha bisogno di, chiamiamolo direttorio, chiamiamolo formato ristretto, chiamiamolo come vogliamo, ma dato che non può decidere a 27 e le serve avere un formato in cui sia dentro il Regno Unito, gli E3 mi sembrano la formula migliore.
1: Ma quindi in definitiva, secondo lei, quell'appuntamento a Londra con le bandiere ucraina, tedesca, francese e inglese fuori da Downing Street è stato un incontro utile, ha portato a qualcosa? Perché molti lo hanno criticato dicendo ma tanto Putin non vi è stato manco a sentire, ha risposto picca alla lettera di Zelensky, ha già detto che non vuole che gli obiettivi della sua guerra devono essere tutti raggiunti prima di sedersi a un tavolo della pace. Ha avuto uno scopo, ha avuto qualche effetto secondo lei, o è stato così un movimentismo?
4: No, non è stato un movimentismo. Ora, è chiaro che se Putin mantiene il punto che la guerra finisce soltanto quando avrà ottenuto quello che vuole, la guerra continuerà ad andare avanti, E3 o non E3, però il messaggio che quella riunione ha dato è: noi Europa, o noi principali paesi europei, assieme all'Ucraina, siamo pronti a trattare. Se tu, Vladimir Putin, non vuoi trattare, te ne assumi la responsabilità anche di fronte alla tua nazione. Perché gli E3 si sono riuniti con Zelensky immediatamente dopo quella lettera di Zelensky, che praticamente diceva a Putin: ma stiamo facendo la guerra da 4 anni, sediamoci a un tavolo e parliamo faccia a faccia.
1: E Putin gli ha detto no, non ne vedo l'utilità.
4: Putin gli ha detto no perché Putin non è ancora entrato nello spirito di dire questa guerra deve finire, quindi devo fare una trattativa, ma non una trattativa per interposta persona, non una trattativa, ma una trattativa con il paese con cui combatte, che è invaso e con cui combatte da 4 anni, e che proprio perché per questa sua capacità di resistenza vuole negoziare da pari a pari, non presentarsi in veste sottomessa all'ex padrone. che è quello che vuole Putin.
1: C'è lo spazio per questo famoso mediatore europeo? Sappiamo che Putin vorrebbe Gerhard Schröder, si sono fatti anche altri nomi, Angela Merkel e altri ancora. C'è secondo lei in questa fase un ruolo per un mediatore europeo?
4: C'è un ruolo per Schröder, non è una battuta, perché Schröder è stato, dopo essere stato lungo cancelliere tedesco, è stato l'amministratore delegato di Nord Stream, quindi un dirigente russo.
1: Al libro paga russo, insomma, certo.
4: Esatto. Quindi è stato coerente, Schröder ha detto, quando ha finito di fare il politico, ha detto, io adesso voglio fare i soldi, ha trovato una maniera di farlo. Scende una battuta, però lo spazio per un negoziatore europeo che sondi il terreno per un... alla fine dovranno negoziare ucraini e russi, ma come sempre in questi casi ci può essere una facilitazione, una veste di sondaggio del terreno da parte di una personalità, e in questo caso un europeo, una persona, quindi uno accetto agli ucraini, può essere una scelta adatta. Cioè, è quello che i pakistani stanno cercando di fare fra Iran e Stati Uniti. Alla fine poi sono Iran e Stati Uniti che negoziano, però qualcuno che faccia da tramite può servire. Ma la base c'è la disponibilità di Putin di negoziare.
1: A starvi a sentire, per ora non c'è. Ambasciatore, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. Grazie ancora.
4: Prego, buona serata, grazie.
1: Era l'ambasciatore Stefano Stefanini, ospite a Zapping. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi torniamo con la puntata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Zapping.
1: Le 20:08 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati con tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
11: Israele non si ferma, ancora raid in Libano, 9 morti a tiro. Trump: l'Iran ha abbattuto un nostro elicottero, risponderemo. Il contratto degli statali, aumenti, più tutele e regole per l'intelligenza artificiale. Il ministro Zangrillo al TG1, recuperiamo ritardi. Ponte sullo stretto, si indaga per corruzione, opposizioni, fermare i lavori. Ancora scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle sul Covid. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestato a Bardonecchia il ventenne in fuga all'estero, era su un bus partito dalla Francia. Non lo incontrerò, non credo al suo pentimento. Ai nostri microfoni la mamma di Willy Monteiro dopo l'ergastolo a Gabriele Bianchi. Le nuove regole per gli autovelox, il ministro Salvini firma il decreto, più

0: In Italia, dopo lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina, si è laureata in Italia, oggi appunto è attiva nel mondo del dissenso russo. Buonasera e benvenuta a Zapping.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è, dalle fonti che le ha, dalle sue conoscenze, dai suoi studi, è cercare di aiutarci a capire in che condizioni è oggi, diciamo, in che momento vive oggi la Russia, con una guerra che va avanti da 4 anni, con una città come San Pietroburgo che viene presa di mira dai droni ucraini, con addirittura la grande manifestazione del 9 maggio sulla Piazza Rossa, che era a rischio di essere attaccata anche questa dai missili ucraini. Insomma, la Russia comincia a sentire, i russi cominciano a sentire il peso della guerra alle porte di casa, o è ancora qualcosa di lontano dalle loro vite?
1: No, sicuramente cominciano a sentire, poi dipende da che regione parliamo, perché ci sono regioni che sono confinanti con l'Ucraina, come regione di Belgorod o regione di Kursk, che naturalmente sentono già da quasi proprio tutti gli anni di guerra le conseguenze dirette della guerra, perché ad esempio questo inverno la regione di Belgorod era senza elettricità, come Kiev ad esempio. Quindi queste regioni confinanti lo sentono benissimo. La differenza però è che da quest'anno gli attacchi ucraini sono arrivati a Mosca e sono molto più frequenti rispetto agli anni precedenti, molto più precisi, e iniziano a colpire molto di più. Come ha giustamente detto, anche la parata era al pericolo, a quel punto che Putin era forzato di chiamare Trump per convincere Zelensky, cioè per fare la tregua a questo periodo.
0: Sì, quindi Putin ha cercato una mediazione di Trump per avere almeno quel giorno fuori dalla portata dei missili ucraini, cosa che tra l'altro Zelensky aveva accettato, ma gli aveva proposto di prolungarla di almeno 5 o 6 giorni, ma Putin non ha voluto.
1: Sì, esattamente. E poi Zelensky ha autorizzato, cioè ha rilasciato un decreto con cui ha autorizzato la parata a Mosca con quelle coordinate precise, anche se erano trollate, però era evidente che Putin non è quello che decide più, era dentro le eventi, non quello che decide, ma quello che segue le eventi, quelle che accadono dentro a lui. Quindi sicuramente iniziano a sentire, poi iniziano a sentirsi le conseguenze economiche. L'inflazione molto alta, poi il tasso, in realtà il tasso di disoccupazione è comunque ancora basso, però il punto è che in Russia la disoccupazione non va guardata con il tasso ufficiale, però sappiamo persino dalle analisi della Banca Centrale che sono 5 milioni di russi che o sono stati mandati nelle ferie senza salari o lavorano settimana ridotta, quindi con i salari ridotti. Quindi è in calo la domanda, in calo sono i redditi, eccetera, eccetera. Quindi si sente anche questo. E appunto sappiamo anche dai sondaggi che il consenso al potere è in calo, persino ufficialmente, persino anche a Putin, perché nei primi anni abbiamo osservato quel fenomeno che si chiama rally around the flag, e quindi il consenso,
0: cioè,
1: era
0: stringersi
1: alto.
0: Attorno alla bandiera.
1: Esatto, stringersi intorno alla bandiera, e quindi il consenso era alto. Così come dopo l'annessione della Crimea, fra l'altro, e quel consenso dopo l'annessione della Crimea è durato per 3 anni più o meno, 3 o 4, e anche adesso quel consenso dopo l'annessione dell'Ucraina è durato per 3 anni più o meno ed è iniziato a calare. Quindi il consenso è il calo, e io direi che possiamo descrivere la situazione attuale in Russia come la stanchezza e quella sensazione che, cioè, tu vivi in una fortezza che deve essere sempre, cioè, sempre in ansia, sempre in
0: allarme.
1: Sempre, esatto.
0: Però io, leggendo un po' di cose anche di blog russi che sono in Russia, ho come l'impressione che il consenso sulla guerra non è arrivato al punto di dire basta, finiamola, ritiriamo le truppe. Cioè, se c'è un dissenso nei confronti di Putin è piuttosto di dire sì, ancora più deciso, bombarda di più, non sei abbastanza duro con l'Ucraina che ancora resiste, dobbiamo spezzare, diciamo, la resistenza ucraina. Cioè, Putin viene paradossalmente mi pare da molti russi, accusato di non essere ancora

0: riuscito a vincere più che di doversene andare?
1: No, io non lo direi. Magari tu leggi quelle blog militari, quelle blogger Z, per esempio. Quelli,
0: beh, vedo anche dei commentatori televisivi che dicono che bisognerebbe buttare l'atomica sull'Ucraina, così non ci pensiamo più.
1: Sì, ok, ma quelli sono propagandisti che vogliamo. Invece della gente comune non la pensa così, sappiamo anche dai sondaggi. Cioè, due terzi dei russi vogliono pace e la maggior parte vuole pace a qualsiasi condizione. Cioè, non, cioè proprio a qualsiasi condizione, basta che verrà la pace. E basta, cioè, quelli che vogliono continuare la guerra sono 24%, se non mi sbaglio, di cui circa 30% la vuole continuare perché, ok, abbiamo iniziato già, dobbiamo finirla. Non è che vogliono distruggere proprio, anche perché gli obiettivi sono sconosciuti a tutti, diciamo, perché gli obiettivi cambiano più o meno ogni settimana, certo. Quindi... No, io non lo direi. La maggior parte dei russi sono stanca e sarà felicissima di pace a qualsiasi condizione.
0: E secondo te, perché, in nome di che cosa, perché Putin continua a dire no a qualsiasi trattativa, a qualsiasi negoziato, risponde no alla lettera di Zelensky? Non avverte anche lui che forse è il momento di trovare una via d'uscita?
1: Ma secondo me... Perché se lui trova una via d'uscita e supponiamo che la guerra finisce, allora ci sono due domande da rispondere ai russi. Prima, che i russi aspettano che dopo la pace tutto sarà come prima. Perché è quello che vogliono, che tutto sarà come prima, nel 2019 intendono, più o meno, sì. Nel 2019. Cioè senza tutte queste restrizioni che ci sono attualmente in Russia, restrizioni su internet, sui siti... blocchi di internet eccetera eccetera, tutte queste restrizioni di cui sono molto stanche. Però Putin non lo vuole fare. Secondo me Putin l'unica cosa che cosa può fare anche per mantenere il potere è stringere sempre di più, cioè fare pressione, sempre più restrizioni eccetera eccetera. Ma invece se non ci sarà guerra, con che cosa lui giustificherà queste restrizioni? Perché adesso tutto lo giustifica con la sicurezza, naturalmente. Ma se non ci sarà la guerra, con che cosa giustificherà queste restrizioni per mantenere il potere? Non si sa. E la seconda cosa è che è vero che i russi saranno felicissimi di qualsiasi pace adesso. E lo saranno anche per qualche tempo. Non lo so, magari qualche anno dopo la pace saranno felicissime, però molto probabilmente che poi emerge anche la domanda: e perché cosa l'abbiamo fatto tutto questo e perché cosa abbiamo ucciso almeno 300.000 di uomini? E a questa domanda bisogna rispondere.
0: Certo.
1: Quindi secondo me ci sono queste cose che una domanda se Putin vede una via d'uscita nel senso politico da questo conflitto, perché l'unica cosa che gli interessa è rimanere al potere.
0: Cioè Putin deve riuscire a trovare una strada per far finire la guerra ma rimanere alla guida della Russia, rimanere al potere, cosa che obiettivamente potrebbe non essere facile, no? Perché poi molti gli vorranno far pagare un conto, tant'è che mi sembra che in questo momento Putin viva un po' una sindrome d'assedio. Leggevo che ha fatto spegnere le telecamere a circuito chiuso perché pensa che in questo modo potrebbe essere ucciso dagli ucraini, e non si fa vedere in pubblico se non rarissimamente, e fa fare i controlli col metal detector a chiunque lo va a trovare. Insomma, vive in questa fase.
1: Sì, sì, esattamente così. Secondo me, dopo l'omicidio di Khamenei, la sua paranoia, che già era molto alta prima, si è peggiorata parecchio. Lo vediamo anche dai rapporti che appunto hanno chiuso l'accesso di internet per le telecamere. Poi quando Mosca a marzo 3 settimane è stata senza internet, dicevano, c'erano quelle voci che dicevano che per qualche evento dove Putin... avrebbe dovuto arrivare, che non è arrivato, e poi tutte queste restrizioni che attualmente vengono messe in Russia, soprattutto su internet, lo sappiamo che vengono messe o dall'FSB, cioè dei servizi segreti, o dal FSO, è quello servizio di sicurezza statale, cioè quelli che comunque sono responsabili della sicurezza di Putin. Quindi si fa tutto e tutto, soprattutto per la sicurezza di lui. Sappiamo anche che la sua residenza, il suo palazzo è circondato dalle difese aeree, magari più che Mosca stessa, per non dire delle altre regioni russe. Quindi sì, è molto concentrata sulla propria sicurezza.
0: Per la propria sicurezza e anche per la propria sopravvivenza. Leggevo che sta spendendo milioni e milioni per fare ricerche sulla longevità, è vero?
1: Sì, sì, è vero. Nel senso che sono sicura che è vero, perché così era anche con Stalin. Tutti questi dittatori sono molto preoccupati a vivere sempre, almeno vivere molto a lungo. Però tutti fanno lo stesso errore.
0: Perché l'unica cosa che veramente può toglierli dal potere, diciamo, è l'orologio biologico, quello che alla fine li porta alla fine della vita. E contro questo combattono, sì.
1: Ma tutti fanno lo stesso errore, distruggono la scienza. Perché anche adesso la scienza russa è isolata, gli scienziati vengono regolarmente incarcerati, soprattutto i fisici, fra l'altro. Poi non si può citare tante università, tanti scienziati, perché non si sa se sono estremisti, se sono dichiarati indesiderabili, eccetera, eccetera. Ma soprattutto isolazione, quello fa sempre isolamento, si fa sempre male alla scienza. E quindi non, sì, spende tanti soldi, ma non si sa se arriverà al risultato
0: di essere immortale. Grazie a Daria Kriukova, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
1: Grazie per l'invito, buonasera.
0: Allora, sono le 20:21 minuti, cambiamo quadrante della nostra attenzione e andiamo, diciamo, nel Golfo, quantomeno comunque nel Medio Oriente, infiammato dalla guerra tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, in questo momento, e anzi da fin dall'inizio anche il Libano. E di tutto questo parliamo con Maurizio Molinari, editorialista della Repubblica, e ricordo anche il suo ultimo libro, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Maurizio, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, volevo un po' che tu ci spiegassi come è accaduto, quali sono stati i passaggi attraverso i quali a me sembra che ormai l'epicentro della guerra nel Golfo si è spostato da Hormuz, dall'Iran e si è trasferito in Libano, che diventa probabilmente il punto critico, cruciale per risolvere tutta questa partita. Perché sta succedendo questo?
2: Perché i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione che guidano l'Iran da quando è stato eliminato Ali Khamenei, hanno fornito agli Hezbollah un'arma con la quale stanno mettendo in difficoltà Israele. Si tratta dei droni esplosivi che uccidono soldati civili e bersagliano gli insediamenti israeliani nel nord della Galilea, molto simili a quelli con i quali gli ucraini stanno mettendo in difficoltà i russi lungo il Dnieper. Questa è un'arma che cambia l'equilibrio di forza in Libano, ovvero consente agli Hezbollah di evadere le difese dell'Iron Dome, di colpire i soldati e i civili israeliani, ad esempio di bersagliare la spiaggia di Nahariya. Di fronte a questa capacità militare degli Hezbollah che nasce dall'Iran, Israele reagisce e attacca pesantemente il Libano, le infrastrutture degli Hezbollah, le città dove gli Hezbollah si trovano ancora, parallelamente a un negoziato a Washington fra Gerusalemme e Beirut che punta ad arrivare a un accordo fra i due paesi. Dunque la realtà vera è che lo scenario è cambiato perché i guardiani della rivoluzione fanno i Pasdaran, hanno trovato un'arma che può cambiare l'equilibrio di forze in Medio Oriente.
0: E in questi giorni noi vediamo però un continuo tentativo, soprattutto spinto da Trump, di trovare una tregua, un cessate il fuoco tra Israele e gli Hezbollah, e tra Israele e Libano, che però poi viene infranto regolarmente. Oggi Israele ha appunto di nuovo colpito tiro, gli Hezbollah hanno risposto con dei missili su Israele, in più l'Iran ha abbattuto un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Insomma, questa tregua non è più una tregua, quanto capisco, nonostante il fatto che Trump la vuole tenere in piedi, sembrerebbe a tutti i costi.
2: Assolutamente sì. È chiaro che il braccio di ferro militare in Libano complica di molto la trattativa di Trump, semplicemente perché l'accordo che sta negoziando sul tema dell'uranio arricchito e della riapertura di Hormuz con l'Iran viene infranto da un conflitto che continua su un altro scenario regionale dove i contendenti restano Israele e l'Iran. Dunque, cosa fa Trump? Interviene brutalmente, in maniera senza precedenti, tanto nei confronti dell'alleato israeliano quanto dell'avversario iraniano, ottenendo una tregua o a quello che assomiglia a una tregua, e qui stiamo parlando di questa mattina, ma nel bel mezzo di questo suo sforzo senza precedenti, ripeto, cosa fanno i guardiani della rivoluzione? Colpiscono e abbattono un elicottero americano Apache sul Golfo di Hormuz, obbligando gli Stati Uniti a dire dobbiamo replicare. Cosa ritiene assieme tutto ciò? La sensazione da parte dei guardiani della rivoluzione di tenere in scacco il presidente degli Stati Uniti e di continuare a sfidarlo.
0: Forse una sensazione anche fondata, se posso dire, o mi sbaglio?
2: Assolutamente sì, semplicemente perché Trump ha fretta di arrivare a un'intesa con l'Iran a causa delle elezioni di medio termine in novembre, a causa dei campionati mondiali di calcio che stanno per iniziare, a causa del 250° anniversario della fondazione della Repubblica americana. Gli iraniani vedono e capiscono tutto questo e quindi infilzano il presidente americano, lo umiliano ogni giorno con azioni militari e con dichiarazioni pubbliche, al fine fondamentalmente di dire al Medio Oriente stiamo vincendo noi.
0: Ma ecco, una situazione di questo genere in cui l'Iran, da stato paria qual era, che poteva solo agire con il terrorismo, è diventato invece un paese che siede al tavolo con la più grande potenza del mondo, che detta regole, che acquista influenza anche con i paesi del Golfo interessati a tenere aperti lo stretto di Hormuz. Insomma, rispetto a quello che doveva succedere con l'inizio della guerra il 28 febbraio scorso, la situazione sembra essere sfuggita di mano. Mi chiedo come possa Israele accettare di avere l'Iran in quell'area con un maggiore influenza di prima.
2: La domanda è legittima, ma c'è un fallimento dell'operazione israeliana e americana, perché ha sì indebolito la Repubblica Islamica, ma non ne ha rovesciato il regime. E in quella parte del mondo, se tu resisti a un impatto militare così forte e alla fine sei ancora in piedi, ad essere il più forte sei tu. Quindi il messaggio per il Medio Oriente intero è: l'Iran ha resistito a 50 giorni di bombardamenti delle due maggiori potenze militari e dunque più forte di loro. Non solo, ma a guidare l'Iran oggi non sono più gli Ayatollah, ma è il corpo dei guardiani della rivoluzione, ovvero un corpo militare addestrato all'arte della guerriglia, che gestisce i missili, l'arsenale nucleare, le armi chimiche e i rapporti con le organizzazioni terroristiche loro alleate, gli Houthi, gli Hezbollah e Hamas, e dunque è strutturato per combattere all'infinito e non ha fretta di arrivare a un accordo.
0: Quando Trump ha dichiarato la guerra, mi pare all'inizio di aprile, dopo 6 settimane e passa di bombardamenti, aveva detto sì, avviamo questa fase di tregua per arrivare a un negoziato, se poi l'Iran non lo accetta e non lo firma, noi siamo più che pronti a riscatenare la potenza militare americana contro l'Iran. Questa cosa però poi non è più successa, nonostante i mille rifiuti degli iraniani. Cosa trattiene Trump da riprendere la guerra guerreggiata per facilitare in qualche modo la resa del governo iraniano?
2: Io credo che ci siano due elementi. Uno aperto e dichiarato, che ovvero l'amministrazione Trump ritiene possibile un accordo con l'Iran per ottenere la consegna dei 460 kg di uranio arricchito, così come fece Gheddafi nel 2003 con George W. Bush, smantellando il suo programma nucleare e consegnandolo agli americani, che lo portarono in una base del Tennessee. Ma forse c'è anche un secondo tema, e se uno legge bene cosa sta scrivendo la stampa israeliana è molto evidente che gli americani e gli israeliani probabilmente credono che sia ancora possibile un cambio di regime, e a questo stanno lavorando.
0: Torniamo un momento al Libano, perché tu parlavi dei negoziati tra Gerusalemme e Washington, ma non capisco bene lo scopo di questi negoziati, se a quel tavolo non sono seduti anche gli Hezbollah, che alla fine ogni volta che si trova un accordo non lo riconoscono, lo negano. Che cosa hanno da dirsi in realtà il presidente Aoun e il primo ministro Netanyahu davanti al fatto che c'è una situazione incontrollabile con la milizia Hezbollah che fa quello che chiede l'Iran?
2: Lo schema sul quale stanno negoziando Aoun e Netanyahu attraverso i loro ambasciatori a Washington è quello dell'esercito israeliano che entra nelle roccaforti degli Hezbollah, elimina gli Hezbollah e poi villaggio dopo villaggio inizia a trasferire il controllo di queste aree all'esercito libanese. Hanno iniziato negli ultimi giorni da due villaggi, ma certo è solamente l'inizio ed è molto precario ed è molto in forze. Però il punto vero è che la vera svolta sta in Aoun, cioè il presidente libanese, che dice gli Hezbollah non fanno gli interessi del Libano, l'Iran si vuole impossessare del nostro paese, e dietro ad Aoun c'è l'Arabia Saudita, che è d'accordo con gli Stati Uniti nel voler espellere l'Iran dal Libano semplicemente per togliere a ciò che resta della Repubblica Islamica una formidabile arma strategica in Medio Oriente.
0: Però sono anni che all'esercito libanese era stato affidato l'incarico di sradicare Hezbollah dal sud del Libano e non c'è mai riuscito. Potrebbe riuscirci adesso? È cambiato qualcosa?
2: È molto vero che l'esercito libanese è mancato in più occasioni. In questo caso la pressione americana è davvero molto forte. Lo scenario dell'entrata del Libano negli accordi di Abramo è reale, ma la vera differenza è il nome del presidente, perché Aoun è l'ex capo di stato maggiore dell'esercito libanese, nessuno più di lui conosce la macchina militare dall'interno, e in questo momento Aoun sta giocando con i sauditi e con gli americani al fine di espellere l'Iran dal Libano. Se riuscirà o meno noi non lo sappiamo, ma come dice Aoun, questa è l'ultima possibilità che il Libano ha.
0: Vorrei farti un'ultima domanda, Maurizio. Quando il 28 febbraio è cominciata questa guerra, Trump, Exet, Vance dicevano in 2 o 3 settimane sarà finita. Ora però noi abbiamo avuto una serie di fenomeni che forse non erano previsti: l'allargamento della guerra ai paesi del Golfo, la distruzione delle loro strutture petrolifere, il blocco dell'estrazione del gas in Qatar, insomma tutte questioni molto serie che stanno pesando sull'andamento della guerra. Poi abbiamo avuto il blocco dello stretto di Hormuz, una cosa che era sempre stata minacciata ma tutti pensavamo che non sarebbe mai accaduta. Poi abbiamo avuto l'ingresso della variabile libanese che ci siamo appena finiti di raccontare. Possibile che gli Stati Uniti non avessero previsto tutte queste variabili e quanto quella guerra che si pensava esaurita, diciamo bombardando a tappeto Teheran e altre basi iraniane?
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4:03.
2: Due mosse dei guardiani della rivoluzione iraniana. La prima è stato il massiccio attacco contro i paesi vicini con missili. Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un numero di missili e droni superiori allo Stato di Israele, e il secondo è stata la chiusura di Hormuz. Il fatto che i due alleati non avessero ipotizzato questi scenari naturalmente non depone a favore loro e dei loro servizi di intelligence. Però attenzione, perché c'è anche un'altra lettura, ovvero che l'operazione americana e israeliana prevedeva l'entrata in Iran di 20.000 peshmerga curdi armati e addestrati dagli israeliani e degli americani, e quando questi stavano per entrare, secondo queste ricostruzioni che iniziano a circolare sulla stampa americana, Trump li ha fermati su richiesta di Erdogan, che ha posto il veto. Se questa sia o meno la genesi dell'attuale impasse non abbiamo la certezza, ma sicuramente le indiscrezioni che continuano a martellare su questo fronte lasciano intendere che forse chi ha salvato il regime della Repubblica Islamica è stato Erdogan.
0: Perché in realtà Trump, quando viene richiesto di questo fatto, dice sempre: ah, gli abbiamo mandato le armi ai curdi, ma poi se le sono tenute e non hanno fatto niente. Questa è un po' la sua linea, mi pare di aver sentito qualche volta.
2: La realtà è che c'erano 20.000 curdi armati, addestrati, le armi catturate da Israele a Hamas e Hezbollah erano state recapitate a loro sugli aerei della CIA, era tutto pronto, i Pasdaran stessi stavano martellando le posizioni dei Peshmerga perché temevano una loro entrata, esattamente come l'Alleanza del Nord in Afghanistan nel 2001 aveva fatto cadere il regime dei talebani, ma è stato l'intervento di Erdogan probabilmente a cambiare lo scenario. Erdogan temeva che una vittoria dei curdi, un'affermazione militare anche parziale, avrebbe gettato probabilmente i semi di una nazione indipendente curda che per lui è il primo degli incubi.
0: Grazie, grazie a Maurizio Molinari come sempre, grazie, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a voi che ci ascoltate.
0: Allora era Maurizio Molinari, editorialista del quotidiano La Repubblica. Allora ci fermiamo un momento, vi do le notizie di Rai News 24, poi saluteremo Giulio Betti.
5: Israele non si ferma in Libano e bombarda a tiro, 8 morti, raid poco dopo l'ordine di evacuazione, il negoziato tra USA e Iran a rischio, Trump, risponderemo all'abbattimento dell'elicottero americano a Hormuz. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Peskov, il processo di mediazione russo-americano è stato sospeso, l'UE presenta nuove sanzioni contro Mosca. Il Papa nella cattedrale di Barcellona dopo l'incontro con i volontari a Madrid, in un mondo dilaniato dalle guerre siamo martiri, cioè testimoni e profeti di unità e pace, ha detto. Pubblica amministrazione, firmata l'ipotesi di accordo per il contratto di circa 200.000 dipendenti statali, previsto aumento di 162 euro per 13 mensilità. Landini, un passo importante, tutela i salari. Per il ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, pressioni sulla Corte dei Conti per dare l'ok al progetto, l'inchiesta della Procura di Roma, indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitaro farà parte della missione Artemis 3 preparatoria al prossimo sbarco sulla Luna. L'Italia, la mia rampa di lancio, ha detto commosso.
0: Le 20:36, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR LAM, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale. Buonasera Betti e bentornato a Zapping.
6: Buonasera e grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: Allora vorrei commentare con lei una notizia che ha lasciato mezzo mondo perplesso, insomma molti osservatori, scienziati sono rimasti sorpresi da una decisione, anche se ormai essere sorpresi dalle decisioni di Trump dovrebbe trovarci preparati, ma insomma siamo ancora ogni tanto sorpresi da quello che Trump decide, perché questa volta Trump ha deciso di smantellare un sistema di monitoraggio dei fondali marini dell'oceano che era stato messo in campo nel 2016, una molta esatto. Complessa rete di boe di monitoraggio costata quasi 400 milioni di dollari, che era stata fissata per durare 30 anni. Trump ha deciso di toglierle, di rimuovere queste boe galleggianti dopo soltanto 10 anni, di smantellare questo sistema di monitoraggio. I motivi non si sono tanto compresi, ma la comunità scientifica americana e non solo lancia l'allarme, perché i dati raccolti da queste boe erano preziosissimi sotto molti punti di vista.
6: Sì, allora diciamo che ormai non ci sorprendiamo più delle sorprese, come abbiamo detto, perché veramente ce ne sono una dietro l'altra per quanto riguarda l'attacco di fatto dell'amministrazione Trump alla scienza, anche americana, tutto sommato statunitense, quindi è un danno che fa anche al proprio paese. Ora il concetto è che questo progetto, l'Ocean Observatories Initiative del 2016, appunto doveva per durare almeno fino al 2025-2030, lo vogliono smantellare, ci metteranno un annetto a smantellarlo tutto. In realtà non è poi così misteriosa il motivo, perché il think tank che ruota intorno al movimento trampiano, al movimento MAGA, il cosiddetto nel Project 2025, che si rifà alla
0: quello della Heritage Foundation,
6: scriveva proprio a chiare lettere che proprio questo tipo di progetto oceanografico, di rilevazioni oceanografiche, contribuiva a l'allarmismo climatico, quindi suggeriva proprio di smantellarlo. Quindi alla fine non è che sorprenda tanto questa azione, è stata semplicemente messa in atto quella che era un progetto fin dall'inizio pianificato, ed è una cosa gravissima, perché ovviamente non è un danno soltanto all'immagine, alla scienza e alla ricerca, che è sempre stata un grande fiore all'occhiello degli Stati Uniti, ma anche a tutto il sistema di osservazione e rilevamento globale degli oceani, perché questo tipo di progetto aveva un flusso di dati costante ed era uno dei più, se non il più moderno e il più efficiente a livello globale.
0: A che cosa doveva servire? Leggevo nei vari articoli che ne parlano che monitorava le correnti marine, la composizione chimica, la salinità, ma anche la presenza di pesci di varie specie, la possibilità di prevedere anche mareggiate, fenomeni estremi sulle coste. Insomma, c'erano molte cose che potevano essere dedotte da quei dati.
6: No, esattamente, questo tipo di osservazioni permettevano ad esempio di monitorare lo stato di salute della corrente del Golfo, in generale dell'AMOC, la grande corrente termolina globale, servivano a monitorare appunto la ricchezza marina intesa come catena trofica, monitoravano le temperature, la salinità, la composizione chimica. Ovviamente tutti i dati che messi insieme davano quello che è lo stato di salute degli oceani. Ovviamente lo stato di salute degli oceani non è un granché, anzi direi che è abbastanza messo male anche a causa del riscaldamento climatico, perché gli oceani sono sempre più caldi e tendono appunto e quindi questo comporta dei problemi non soltanto a livello climatico, meteorologico, ma anche proprio a livello trofico e di equilibri ecosistemici. Quindi nel momento in cui tolgo il dato, il problema ritengo di farlo sparire. Ovviamente non è così, però a pensar male spesso ci si azzecca.
0: È come togliere il termometro per ignorare che sia la febbre, in qualche modo.
6: Sì, in questo caso la febbre a 39, ecco, neanche a dire una febbriciattola. Quindi c'è il sospetto che questa rimozione, come del resto segue altre tagli profondi di fondi alla ricerca scientifica, soprattutto relativa al cambiamento climatico e alla meteorologia in generale, sia un modo per sottrarre dati alla ricerca e nascondere il problema. In realtà è come nascondere un macigno sotto il tappeto, però sono contenti loro.
0: Tra l'altro è abbastanza incredibile, perché a quanto ho capito l'installazione di queste centinaia di boe rilevatrici, 900, è stata un'operazione che ha richiesto molto tempo e anche capacità, risorse tecnologiche, professionali enormi, perché sono delle boe che devono resistere alla pressione dell'oceano, devono resistere alla salinità dei mari, quindi hanno delle caratteristiche tecniche molto specifiche. Tenerle fissate nel posto dove servono è stato molto difficile. Adesso ci vuole un anno per rimuoverle tutte, e nonostante la loro vita non sia terminata, la loro efficienza non sia terminata, è veramente molto difficile da farsi una ragione.
6: Sì, è difficile, poi veramente perché? Cioè, tutta sta fatica che devo andare a fare per smantellare un progetto che è neanche a metà della propria vita, che aiuta. La cosa incredibile è che questo monitoraggio aiuta gli Stati Uniti, perché comunque avere tanti dati relativi agli oceani serve a innumerevoli attività, non soltanto di ricerca, ma anche proprio commerciali, economiche.
0: Navigazione, pesca.
6: Navigazione, no? Quindi ci si chiede com'è possibile, mi si passi il termine, mettere in atto un'azione così tafazziana. Ecco, però ribadisco, non mi sorprende, abbiamo detto di non sorprenderci più, perché rientra comunque in una sistematica, in un sistematico smantellamento di quella che era l'intelligenza scientifica statunitense, ed è una cosa che fa rabbrividire. Per fortuna ovviamente ci sono altri sistemi di monitoraggio oceanico globale, europei, giapponesi, cinesi, eccetera, quindi ci sono dei progetti internazionali che vanno avanti, però questo è un ennesimo colpo non soltanto alla scienza ma anche alla credibilità degli Stati Uniti.
0: Perché lei diceva che il mare in questo momento, gli oceani in questo momento hanno un febbrone a 39, quali sono le cose che preoccupano di più? Leggevo dell'acidificazione, esatto, dei mari, che già al di là della soglia di rischio, dicono alcuni scienziati.
6: Cioè, naturalmente gli oceani sono una spugna di anidride carbonica, più anidride carbonica viene assorbita, più questi oceani diventano acidi, quindi è un processo noto, è un processo avvenuto anche in passato, ma in tempi molto, ma molto più lunghi, tempi geologici, e gli oceani di questo tipo diventano ostili per alcune specie di ittiche, ma non soltanto, anche di microrganismi oceanici. Oltretutto gli oceani assorbono il 90% del calore in eccesso prodotto dal cambiamento climatico, quindi sono surriscaldati, riemettono questo calore nel corso degli anni, vanno ad alimentare ovviamente perturbazioni più violente, perché c'è un maggior aumento dell'evaporazione, c'è tutta la questione delle correnti termaline, della corrente del Golfo, quindi l'oceano è il grande malato, mi si consenta il termine, del cambiamento climatico, e non monitorarne le condizioni mi sembra francamente un atteggiamento sconsiderato.
0: Grazie a Giulio Betti per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro e buona serata. Grazie ancora.
6: Altrettanto. A presto.
0: Prima di andare alla chiusura della puntata con Marco Galluzzo, il suo ultimo libro, Berlusconi Confidential, i titoli del TG2. I titoli del TG2 non ci sono, e allora niente, andiamo avanti dritti con Marco Galluzzo, che salutiamo. Buonasera Marco, giornalista del Corriere della Sera e autore, come ho detto, del libro Berlusconi Confidential, biografia non autorizzata di 10 anni al potere, edito da Rubettino. Buonasera, benvenuto a Zapping.
7: Buonasera a voi e ai vostri telespettatori.
0: Allora Marco, radio ascoltatori, serviva un altro libro su Berlusconi?
7: Beh, forse sì, ma anche se lo giudicheranno i lettori.
0: Certo.
7: E diciamo che sicuramente non è un libro che, a differenza di molta pubblicistica su Berlusconi, si occupa di politica o si occupa dei processi che ha subito o si occupa delle cronache rosa, delle frequentazioni femminili. È un libro che si occupa del rapporto fra alcuni giornalisti, una ventina di cronisti che lo seguirono per 10 anni ovunque in Italia e nel mondo, e non scrissero tutto quello che videro, ci sono 53 racconti inediti, e soprattutto conobbero un uomo prima ancora di un politico, quindi c'è Berlusconi con le sue insicurezze, le sue fragilità, le sue debolezze, cosa che non tutti gli italiani hanno conosciuto.
0: Quindi Marco, è un po' anche una tua biografia, se vogliamo.
7: E in parte sì, è una biografia mia, di altri.
0: Perché tu hai cominciato a seguire Berlusconi fin dall'inizio, quando cominciato?
7: Dal 2002, praticamente quando è rientrato al governo dopo l'esperienza degli anni 90, sino a settembre del 2011, quando terminò il quarto governo, insomma. Sì, è un pezzo della mia vita, anche professionale, ma è un pezzo di formazione professionale di tanti cronisti italiani che hanno fatto anche molta carriera, sono andati in Rai, a Mediaset, sono diventati vice direttori, che sicuramente in quei 10 anni sul marciapiede hanno conosciuto una scuola eccezionale, perché la comunicazione di Berlusconi era eccezionale. Anticipava l'epoca digitale, anche se non c'erano i social, visto che lui parlava 3-4 volte al giorno come se noi fossimo i suoi post. E poi aveva con noi un rapporto da preda, nel senso che noi lo inseguivamo ovunque, ma allo stesso tempo era una preda che si consegnava ai cacciatori, perché lui davanti a un microfono o davanti a una telecamera o a un taccuino, di notte o di giorno, o dentro un ascensore o dentro una suite di un albergo, non resisteva.
0: Ma lo faceva perché era una sua debolezza o invece era una sua forza? Cioè questa idea che lui non resistesse davanti a un microfono, a un taccuino, che avesse sempre voglia di parlare, era in qualche modo calcolato o era qualcosa di cui ogni tanto lui perdeva il controllo?
7: No, perdeva assolutamente il controllo, era qualcosa che lui non riusciva completamente a gestire. Se l'avesse gestita avrebbe detto la metà delle cose che ha dichiarato in quei 10 anni, e faceva parte anche di un tratto psicologico. Berlusconi, così come Trump, era anche un grande narciso, e di fronte alla razionalità dei consigli del suo staff lui certe volte non resisteva, lui aveva bisogno fisico di comunicare, che era anche l'altro lato di guardarsi allo specchio. Il problema fu negli ultimi anni, quando lo specchio si ruppe e lui continuava a comunicare, ma gli altri, soprattutto i leader internazionali, non volevano più comunicare con lui.
0: In effetti c'è una somiglianza con il parossismo comunicativo di Trump, i suoi infiniti post notturni, il suo concedersi ai microfoni dei giornalisti in qualsiasi momento, il suo dare 4-5 interviste al giorno anche dicendo cose diverse. Ovviamente il contesto è cambiato, come tu dicevi ci sono i social, ma anche Berlusconi aveva questa modalità, no? E forse in qualche modo gli serviva anche.
7: Gli serviva assolutamente, da una parte ne era vittima in alcuni casi, dall'altra parte era la chiave del suo successo, perché Berlusconi in Italia ha rappresentato o il bene o il male, è stato beatificato o maledetto, ma a differenza di tutti gli altri presidenti del Consiglio da quando, dal 2001 in poi, quindi negli ultimi quasi 25 anni, nessuno ha avuto una popolarità e nessuno ha avuto una comunicazione così totalizzante come quella del Cavaliere. Berlusconi in quei 10 anni non era indifferente a nessuno, né a quelli che lo maledivano, i giornali della sinistra, i talk show, quelli per cui rappresentava le disgrazie del paese, ma che non ne potevano fare a meno. Senza Berlusconi non avrebbero avuto cosa scrivere, e allo stesso tempo chi lo incensava non ne vedeva i difetti e ne parlava soltanto bene, ma non c'era un italiano a cui stava indifferente.
0: Tu racconti che i giornali lasciavano libera la pagina 2 e 3 a prescindere da quello che si pensava che Berlusconi avrebbe fatto, detto doveva comunque essere riempita perché doveva essere dedicata a Berlusconi, no? Così funzionava.
7: Sì, il retroscena, che è un canovaccio dei quotidiani e di alcuni media che resiste ancora oggi,
0: soprattutto italiani,
7: che fra l'altro è un ossimoro o comunque una contraddizione in termini, perché un retroscena, se è fatto bene, c'è una volta al mese, una volta alla settimana, una volta ogni tanto, non ogni giorno, è impossibile. E invece con Berlusconi conosce un parossismo incredibile, alimentato anche da Berlusconi, per cui nei giornali c'è bisogno della parola di Berlusconi. Cioè i giornalisti, quando tornano in redazione in quei 10 anni, i propri capi non gli chiedono che cosa hai capito o che cosa ha fatto Berlusconi. Hai un virgolettato di Berlusconi, qualsiasi cosa dicessi. L'importante era la parola di Berlusconi, era quasi un fenomeno parapolitico.
0: E infatti leggevo, no, su citi Francesco Bei della Repubblica, che dice: eravamo diventati confidenti di maggiordomi, apprendisti psicanalisti, improvvisati detective, famelici cacciatori di scoop, lo inseguivate negli ascensori, nei corridoi degli alberghi, in aereo, per i vicoli delle città all'estero e a Roma, insomma, squadre di motociclisti, vi davate il turno per non perdere nemmeno un secondo delle sue 24 ore. Era una specie di grande pool, no? Che era completamente dedicato, sì, alla vita di Berlusconi.
7: E infatti il libro contiene tantissimi aneddoti, molti mai raccontati prima, inediti, che descrivono queste dinamiche. Cioè Berlusconi una volta ha chiuso 2 collaboratori nella camera matrimoniale del suo albergo, del suo aereo, l'aereo di Stato, perché stavano litigando. Riaprì la porta dopo un'ora, dopo che i due gli ebbero giurato che avevano appena fatto pace. E Berlusconi, se non avevi il cuoco, il maggiordomo o l'agente di scorta che era amico tuo, probabilmente non riuscivi ad avvicinarti. Ma il maggiordomo era molto più importante del ministro, perché ti faceva entrare a casa sua. Poi una volta che eri arrivato a casa sua bastava bussare e lui apriva. E a differenza di qualsiasi altro presidente del Consiglio, non si incazzava mai. Sì, si incazzava con Biagi, manipolava anche l'informazione, ma con i cronisti di strada aveva un'educazione che difficilmente ho riscontrato in 9 presidenti del Consiglio che ho seguito per il Corriere della Sera.
0: Vi invitava a bere qualcosa se eravate sotto al sole, vi aiutava, vi invitava a casa, no?
7: Sì, c'era una parte di seduzione, c'era una parte di narcisismo, però c'era anche un'educazione. Tante volte era più educato con l'Unità, il Manifesto e Repubblica che con il Giornale e un altro giornale di centrodestra. Era fatto così.
0: Ma tra voi 20, diciamo, una ventina di giornalisti, eravate in competizione o eravate alleati nello spremerlo, nell'assediarlo?
7: Beh, si ruppero anche delle amicizie, si formarono dei piccoli pool, se non delle piccole cosche, e addirittura qualcuno denunciò all'editore dei colleghi che si erano tenuti delle cose e non le avevano messe nelle agenzie. Insomma, era una vera e propria guerra con tanti colpi bassi, anche perché avere un'intervista con Berlusconi quel giorno, se tu l'avevi e non l'avevano gli altri, per gli altri era un grande guaio. Io una volta andai da Berlusconi, gli dissi, mentre comprava collanine per delle ragazze, e siccome la stampa e la Repubblica ci avevano parlato per 10 minuti, ero al Corriere, io scappai in motorino, entrai, riuscii ad entrare grazie ad un agente di scorta, nonostante ci fossero 40 telecamere. La prima cosa che gli dissi fu: presidente, guardi che mi licenziano. Lui mi guardò e mi disse: ma che ti licenzi? Io non ho detto niente. Gli ho detto: guardi, che non so niente, ci fanno 2 pagine. In quel caso fu di parole, dopo 2 ore chiamò il Corriere.
0: E tu riuscisti a parlarci, ad avere anche tu i tuoi
7: no, piccoli... riuscii anche a recuperare, perché non era più una cosa strappata per strada, ma era una cosa, quindi il mio capodesk si era messo accanto a me, avevamo preparato le domande, siamo stati un'ora al telefono. E il paradosso ulteriore di questa follia, che era un circo mediatico impazzito, è che poi alle 8 di sera chiamava Palazzo Chigi e voleva sapere dai giornalisti cosa aveva detto quel giorno Berlusconi.
0: Cioè chiamava il suo staff sostanzialmente.
7: Sì, il suo portavoce.
0: Buonaiuti.
7: Chiamava noi.
0: Letta magari, no?
7: Cose. Beh, Letta in questa comunicazione non si mischiava più di tanto. Aveva tanti problemi perché doveva governare al posto di Berlusconi. Però per esempio nel libro c'è un episodio inedito che riguarda Gianni Letta, che non è mai stato raccontato, che di solito non alzava mai la voce. Tutto lo staff di Palazzo Grazioli o di Chigi diceva che era un uomo di cartone, perché quasi non parlava, si muoveva in modo silenzioso, quando parlava parlava in modo molto sommesso. Un giorno, quando uscirono le intercettazioni di Tarantini, quel personaggio pugliese che faceva sì, anche...
0: Dobbiamo chiudere, quindi vai alla conclusione, se no ti devo salutare prima.
7: Le urla di Gianni Letta si sentirono sino a Palazzo Venezia.
0: Va bene, grazie a Marco Galluzzo, Berlusconi Confidential, grazie per essere stato con noi, buonasera,
7: grazie,
0: e buon lavoro.
7: Mi
0: resta poco tempo per i ringraziamenti e i saluti, grazie a tutta la redazione, grazie ad Alex Messina, che questa sera è il nostro regista, grazie a Alessandro Campanella e Marco Mascia alla parte tecnica. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e speciale Radio 1 Musicultura. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
9: Per il futuro vedo... L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ascolta, si fa sera.
13: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
14: Un tale aveva piantato un fico, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse al vignaiuolo: sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime, forse darà frutto, se no lo taglierai. Cari ascoltatrici e ascoltatori, in che epoca viviamo? Certamente l'epoca della crisi, della precarietà, nel lavoro, nella vita, nel progettare il futuro, l'epoca della paura e dell'odio verso il diverso e lo straniero, l'epoca della guerra come affermazione del diritto del più forte. La parabola del fico sterile ci dice invece che noi viviamo nell'epoca della pazienza di Dio, un tempo non fatto di scelte precipitose, in cui non è bene porre la scure alla radice di un albero, anche se è improduttivo, è un tempo ancora aperto al futuro. Dio ha pazienza con noi. Nonostante le nostre infedeltà e inadeguatezze, Dio non giunge a conclusioni affrettate. C'è ancora tempo per convertirsi, per portare frutto e vivere in modo diverso. Nel tempo della pazienza di Dio c'è spazio per i negoziatori che non precipitano le vicende del mondo nella scorciatoia della guerra e che si mantengono interlocutori credibili dei propri amici e dei propri avversari. Il tempo della pazienza di Dio, questa è l'epoca in cui viviamo. Credere, cambiare vita, portare frutto, sperare nel futuro, tutto questo, anche in questo nostro mondo così travagliato, è ancora possibile.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente in primo piano, tra aperture sul negoziato e nuove minacce resta alta la tensione. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, la Casa Bianca promette una risposta. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area.
4: Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco degli iraniani che hanno abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Lo scrive Trump in un post su Truth. Trump, che ieri sera aveva detto: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta che il presidente parla di un attacco imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi, quelli successivi, cioè all'annuncio del cessate il fuoco, una specie di mantra spesso usato da Trump con l'obiettivo di calmare i mercati. Trump, che parlando con la BBC è tornato sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu, negando il fatto che Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici iraniani contro Israele. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E a 100 giorni dall'attacco proseguono, come accennato, i negoziati per porre fine al conflitto. Il Pakistan, che svolge un ruolo di mediazione, spinge per un'intesa entro la settimana. Teheran resta però prudente e continua a chiedere il ritiro israeliano dal Libano. Proseguono intanto i raid di Tel Aviv nel sud del paese, almeno 29 morti, oltre 130 feriti nelle ultime 24 ore. La cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, 3 gli indagati per corruzione.
5: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio, chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da Catania per il GR1, Antonella Guerrieri.
3: E sull'inchiesta silenzio dalla Lega, mentre Rampelli di Fratelli d'Italia si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità, rifiutandosi di pensare, precisa che certa magistratura intende intralciare il corso delle grandi opere. L'opposizione chiede alla premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a chiedere di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Ancora 2 vittime sul lavoro in provincia di Brescia. Un 71enne ha perso la vita travolto da una parete in un immobile di sua proprietà dove si stavano svolgendo lavori di manutenzione straordinaria. Ancora sconosciute le cause del crollo. E a Castello di Godego in provincia di Treviso un 45enne ha perso la vita sul tetto di un capanno colpito da un malore. E in chiusura la musica, debutta questa sera al Teatro dell'Opera di Roma per la prima volta Sogno di una notte di mezz'estate.
6: La magia di Shakespeare incontra la danza in Sogno di una notte di mezz'estate, il celebre balletto del coreografo George Balanchine, costruito sulle musiche di Mendelssohn. Ispirata all'omonima commedia di Shakespeare, l'opera trasporta il pubblico in un bosco incantato, dove fate, spiriti e giovani innamorati si muovono tra incantesimi, equivoci e trasformazioni. Fino al 14 giugno il capolavoro di Shakespeare si avvale del corpo di ballo e l'étoile di Eleonora Bagnato. Fra gli interpreti principali, l'étoile Alessandra Amato nel ruolo di Elena, la prima ballerina Marianna Suriano in quello di Titania, la bellissima regina delle fate, moglie di Oberon, interpretato da Mattia Tortora. creato nel 1962 per il New York City Ballet, è una delle opere narrative più amate di Balanchine. Ancora oggi, Sogno di una notte di mezz'estate continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua capacità di unire teatro, musica e danza in un racconto senza tempo, dove l'immaginazione trasforma una notte qualunque in un'esperienza straordinaria. Aurelia Carafa, GR1.
3: E sono le 21:05, la linea va allo speciale Radio 1 Musicultura.
0: Eccellenza nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Radio 1 Musica.
3: Buonasera, buonasera e benvenuti qui negli studi di Saxa Rubra a Roma. Rai Radio 1 ospita con grande felicità la 37esima edizione di Musicultura, ovvero i preamboli. Il sottoscritto si chiama John Vignola, ma insieme a lui ci sono Marcella Sullo. Benvenuta Marcella.
14: Grazie John.
3: Benvenuto Duccio, Duccio Pasqua. Pasqua.
15: Grazie, benvenuti a questi ragazzi splendidi.
3: I ragazzi splendidi sono gli 8 vincitori che si esibiranno la settimana prossima all'Arena Sferisterio di Macerata, dentro questo importante momento che è Musicultura, di cui Rai Radio 1 è la radio ufficiale. Oggi ripercorreremo anche un po' di questa storia straordinaria, dove vi dico subito che due poeti sono stati insieme al direttore artistico l'inizio di un tentativo riuscito di mettere assieme musica, cultura, arte, poesia e tutto il resto. Cominciamo da una testimonianza che arriva da lontano ma non troppo, all'Arena Sferisterio di Macerata il 2012. Chi c'era? C'era Francesco De Gregori.
16: Viva l'Italia, l'Italia liberata,

0: Si possono dire tante cose di Francesco De Gregori, caro Ezio Ranipieri, che sei qui con noi, ti faccio subito un agguato, direttore artistico di Musicultura, grazie per essere qui intanto. Dico, si possono dire tante cose, ma non che non incarni proprio lo spirito di Musicultura. Abbiamo sentito una canzone, Viva l'Italia, che ci racconta in qualche modo, in maniera asciutta, in una notte scura che forse stiamo vivendo ancora, e credo che sia un bel esempio, no, da portare su quello che è stato anche il cammino di Musicultura all'Arena Sferisterio, per esempio.
1: Beh sì, esempio più bello di questo, forse è anche difficile trovarlo, proprio perché è la canzone applicata all'insieme di un paese. E su quel palco poi l'obiettivo di Musicultura è anche di incrociare anagraficamente sempre generazioni diverse tra di loro, quindi grandi artisti che hanno scritto pagine che ormai rimarranno per sempre nella storia del grande libro della nostra canzone, e giovani artisti che anno dopo anno si propongono con guardando al passato, non dimenticandolo, ma aggiornando, diciamo, la loro visione ai tempi che vivono.
0: Ecco, vi devo dire che Ezio Ranipieri ci farà così da bordone continuo, come si dice in musica, perché ci racconterà attraverso quello che sentiremo anche un po' la storia di Musicultura. Voglio ricordare subito chi ha dato inizio a tutto questo: Piero Cesanelli, che si merita non solo un applauso qui dallo studio R1T di Saxa Rubra, ma un po', spero, anche da casa. Un cantautore generoso, e non è detto che cantautori e gli artisti in generale lo siano, ma ne parleremo ancora. È colui che ha voluto fortemente Musicultura. Oggi abbiamo gli 8 vincitori, e quindi io invito su questo palco a raccontarci la sua canzone Mezzanera. Mezzanera da Bologna, benvenuta innanzitutto, grazie per essere qui. Prima di raccontare un po' quali sono, più che le aspirazioni, quello che sta dietro a questo pezzo, lo sentiamo proprio. Piume, Mezzanera.

0: Edizione Mezzanera. Avete capito che la biodiversità fa parte di questa edizione Musicultura. Qui c'è sia il cantautorato sia il soul contemporaneo. Mezzanera, che impressione fa risentirsi? L'abbiamo sentita dal vivo al teatro Persiani. Cosa si prova quando ci si risente?
1: È molto particolare, perché vedi questa cosa che sei tu effettivamente. Però ogni volta, secondo me, anche che uno canta o suona e viene registrato, è come se quella cosa lì non fosse più sua, cioè diventa degli altri, e in qualche modo è come se fossi qualcun altro che guarda, non so, è come se non...
0: Uno sdoppiamento quasi, però bello.
1: Sì, com'è? Sì, è bello.
0: Marcella Sulo, Duccio Pasqua.
2: Allora, Marcella. Parto io, diamo la precedenza alle donne con Duccio, abbiamo deciso così. Miriam, allora, ben trovata ancora, e per chi ci ha seguito anche alle semifinali di Recanati, avevano già ascoltato il tuo brano. Ormai siamo a un passo dallo Sferisterio. La domanda è d'obbligo: arrivati a questo punto, qual è l'aspettativa perché si arriva su quel palco lì? Che oggi ce lo dicevano tutti, anche i due conduttori televisivi, no? Che è una sensazione pazzesca. Alla vigilia, perché ormai ci sentiamo alla vigilia, che sensazione è?
1: Ho i brividi in realtà da quando mi è stata comunicata questa cosa, e ci penso continuamente. E non vedo l'ora in realtà di essere lì con il mio produttore Enrico Dolcetto, con tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato, Massimo Ioffreda. Non vedo veramente l'ora. Non sto più nella pelle.
0: E allora noi, vabbè, faremo in modo che quest'ora arrivi al più presto. Grazie moltissime.
1: Grazie.
0: Mezzanera sul dorso della balena. Grazie. Dicevamo che c'è moltissima musica e c'è molta diversità, e questo è il bello di questa edizione in generale di Musicultura. Qui sul palco arriva Isabella Privitiera da Bologna. Benvenuta intanto. Grazie per essere qui, grazie anche per essersi messa in gioco qui a Musicultura. Il suo pezzo si chiama Eia e risuona così.

0: Isabella Privitera, eia! Cantare la voce, studi tra Barcellona e Ferrara. Intanto Isabella, quest'idea qua che la musica è drammaturgia è anche onomatopea, no? Anche sincope, mi pare che in questo ci sia l'idea di una rappresentazione con i rumori, clang, boom, eccetera, eccetera, zeng.
1: Sì, assolutamente, perché in realtà per scrivere questa canzone che non ha niente di trap, però io a me piace molto la trap, è il mio piacere segreto, che non dico nessuno.
0: Nelle sincope un po' di trap.
1: Esatto, quello che ho preso è stato le cose che mi piacciono della trap, tra cui appunto questa.
0: Ecco, hai capito, la trap è canzone d'autore, già lo sapevamo, ma vorrei sottolinearlo, non è vero Lucio Pasqua?
2: Ma perché mi guardi male? Pensi che io metta
0: Stavo
2: in dubbio
0: sorridendo.
2: Una cosa? Ah, ecco, preoccupato.
0: Non confondere il mio sorriso con un ghigno.
2: No, non sia mai.
0: Ti prego.
2: Mi piace molto questa tua ricerca, no? Del trovare qualche gancio subito memorizzabile per chi ascolta, ma mi voglio ricollegare a quello che ha detto Mezzanera riguardando il suo video. Ha detto: io adesso mi vedo in quel video e quella canzone ormai è di altri, no? È degli altri. È una cosa che sperano forse tutti quelli che scrivono canzoni, di farla arrivare ad altri e vedere cosa succede e come la vivono.
1: Sì, infatti la cosa più assurda per me è che tante persone mi hanno detto: ah, ma questa canzone parla di questo, ah, parla di quell'altro. E io dico sì a tutto, nel senso che poi alla fine chi l'ascolta prende fa la sua lettura ed effettivamente smette di essere una cosa mia e diventa degli altri, è molto bello.
0: Beh, direi che è proprio quello che la musica e le canzoni devono fare, vedersi da lontano e anche capire quanto una canzone longeva rispetto al pubblico. Nel momento in cui una canzone si fa, va nel mondo come i quattro cani di De Gregori. Grazie tantissimo Isabella Privitera, sul dorso della balena. Io ho la fortuna e l'occasione, abbiamo la fortuna e l'occasione di avere qua il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Silvia Lucconi, che invito a raggiungermi qua sul palco. Grazie, benvenuta. Intanto benvenuta, grazie.
3: Buonasera.
0: Allora, direi che le Marche risuonano. Questa è una occasione anche per raccontare un territorio dove, vabbè, l'arte è di casa e anche l'arte contemporanea, perché questa è la musica, no? Contemporaneità.
3: Sì, assolutamente, diciamo che le Marche suonano e risuonano, se vogliamo proprio dirla alla perfezione. Innanzitutto voglio congratularmi con i vincitori e soprattutto ringraziarli anche per aver trasmesso nel corso delle serate dei messaggi molto positivi di impegno, di dedizione, che non sono scontati e che poi dimostrano anche che con la tenacia si riescono a raggiungere risultati. Ringrazio ovviamente Ezio Nanni Pieri e in realtà anche tutta Musicultura, perché è un'ottima cartolina di tutta la nostra regione per un prodotto di assoluta qualità che racconta il nostro territorio attraverso l'arte. Lo fa da decenni, lo fa con i giovani che si sono avvicendati sui palchi dei teatri e anche allo Sferisterio, e con nomi di tutto rispetto che hanno attraversato la nostra provincia e ovviamente anche il bellissimo palco dello Sferisterio. Abbiamo visto De Gregori, ma uno su tutti, diciamo, perché poi ce ne sono stati tantissimi.
0: Ho visto che mentre andava De Gregori lei era abbastanza rapita, no, dal suo magnetismo, e le chiedo proprio appunto,
3: ricordo quella serata,
0: se la ricorda,
3: sì.
0: La canzone anche per la sua vita personale, no, importante, la musica in generale, mi pare che sia un'arte estremamente popolare ma anche estremamente così di altezza. De Gregori lo rappresenta molto bene e anche questi vincitori.
3: Sì,
0: fare arte alta pure con una canzone.
3: Assolutamente, forse l'arte più alta è attraverso i molteplici significati che si vogliono dare attraverso i testi delle canzoni a vario titolo, ovviamente attraversando i vari artisti, perché sono delle vere e proprie poesie, magari che raccontano spaccati di vita sociale piuttosto che di vita personale, anche storia, anche cultura, quindi ci mettono in discussione ogni giorno e magari ci fanno anche ragionare su noi stessi e ovviamente anche su tutto il resto.
0: La ringrazio moltissimo.
3: Grazie.
0: Silvia Lucconi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. E visto che questo è anche un viaggio nella storia di Musicultura, andiamo da qualche altra parte con un artista sicuramente più scanzonato di Francesco De Gregori, ma nello stesso tempo di un livello artistico continuamente mutevole, potremmo dire. Questo è Simone Cristicchi in una sua fase a Musicultura.
4: Vince questa edizione di Musicultura Festival Simone Cristicchi!
5: Simone Cristicchi!
4: Complimenti Simone.
5: Complimenti Simone.
4: Di quello che vuoi Simone.
6: Dunque io vengo da molto lontano nel tempo. Sono circa 9 anni che cerco questo applauso. E ho creduto in me e nelle mie... Ho ricevuto innumerevoli porte sbattute in faccia in questi anni.
4: E... Questo è un classico nel mondo dello spettacolo, purtroppo.
6: Solo che, diciamo, ho creduto nella filosofia della lumaca, che è quella lì che piano piano, con la costanza e la pazienza, fa la sua strada e arriva forse qualche parte.
4: Un grande futuro, un augurio di un grande futuro per Simone, grazie. E vi lasciamo con l'esibizione del vincitore di Musicultura Festival, Simone Cristicchi.

0: Simone Cristicchi, il suo live allo Sferisterio di Macerata. Venerdì scorso, John e Marcella, a Stereo Notte è venuto a trovarmi Pier Cortese, che era Musicultura 2005.
1: Lo stesso anno di Cristicchi.
0: Esatto, lo stesso anno di Cristicchi, e non ho potuto fare a meno di chiedergli un aneddoto. Pier Cortese, che nel frattempo ha fatto tanta strada con Discoverland, collaborazioni con Niccolò Fabbi, ma mi ha raccontato un aneddoto proprio su Simone Cristicchi. Sentiamolo.
2: Don Simone, eravamo amici, avevamo fatto il percorso, anzi mi ha assegnato lui a Musicultura.
0: Addirittura?
2: Di nascosto.
0: No.
2: Io non volevo, e invece fa, no Pier, no, non ti preoccupare, non ci penso io. E poi me l'ha arrivata.
0: Lo sai anche imitare abbastanza bene.
2: Ci ho passato una vita, abbiamo dormito insieme notti e notti, no, per anni, quindi con Simone siamo cresciuti proprio insieme. E infatti ci eravamo detti, se vinco io ti do metà dei soldi, se vinci tu, cioè quindi proprio patti bellissimi, romantici, infantili,
0: bellissimo.
2: Di grandissimo romanticismo, bellissimo, ed è successo così, che lui ha vinto e me l'ha dato.
0: Ma che bello, sì. Che bella storia questa, un aneddoto
2: bellissimo,
0: fantastico.
2: Bellissimo, bellissimo.
3: Ecco, questa è una delle storie che sta dietro a Musicultura. Il nostro analista vivente, anche per motivi anagrafici, Ezio Ranipieri. Tra l'altro l'edizione 2005 fu un'edizione un po', se vuoi, anche di svolta, no?
4: Sì, fu un passaggio, proprio un approdo allo Sferisterio di Macerata. La precedente storia di Musicultura si era svolta a Recanati, come premio Recanati, ma qui l'analista è duccio, perché è una cosa che non sapevo. Sapevo della grande amicizia fra Pier, che avevo rivisto tante altre volte, ma che non mi ha mai raccontato questa cosa, per cui è una chicca questa.
0: Scoop,
4: grazie.
0: Scoop del momento.
3: Vedi, abbiamo pure le chicche per il direttore artistico di Musicultura. Cosa volere di più? Forse un altro vincitore, Giovanni Toscano, benvenuto intanto da Pisa. Avete sentito, Simone Cristicchi fa freestyling, comunque, questo pezzo di studentessa universitaria, una cosa incredibile. Giovanni Toscano ha presentato anche al Teatro Persiani una canzone che è un nome, si chiama Emma, e risuona così.

0: Fiamma, Giovanni Toscano, vabbè, una canzone drammatica, drammaturgia. Del resto Giovanni, lo devo dire, è anche un attore, dico è anche perché poi essere in questo caso cantautori credo sia una cosa forse in cui ti dimentichi anche di essere un attore, o comunque aderisci emotivamente in maniera diversa rispetto a te che reciti, immagino, una cosa del genere.
1: Sì, sono due cose che si influenzano, diciamo, vicendevolmente, perché con la recitazione a un certo punto capisci che non puoi mentire se non reciti male. Okay. E sicuramente questa è una cosa che ho provato a portarmi nella musica, quindi magari può essere un pezzo più piccolo, più acciaccato, però provo sempre a dire una verità che sia mia, anche se piccola. Poi non so se ci riesco sempre, però quindi in questo si aiutano.
0: Questo il pubblico chiaramente poi lo decide, ma io direi di sì. Marcella.
2: Allora, posso dire una cosa prima di tutto, dopo aver ascoltato i primi tre vincitori, ma come suonano bene le canzoni dei nostri ragazzi in radio? Dovrebbero passare molto più spesso. Almeno qui ci proviamo.
0: Hai chiamato l'applauso facile, brava.
1: Poi,
2: tornando a Giovanni, allora, come attore non si può mentire, ma come regista? Perché tu porti avanti l'arte cinematografica anche dirigendo, hai diretto dei corti,
1: Sì.
2: Lì com'è? Fa l'effetto un po' di una canzone? La finalità è sempre quella di farla arrivare a un pubblico che poi lo fa suo anche un corto?
1: Ma appunto io ho tante passioni e poi provo a portarle tutte avanti perché mi diverte. Devo dire che la regia è, diciamo, la mia passione più giovanotta, più perché è quella sì. Ed è, non l'ho ancora, è un casino gigante dove cerchi di capire delle cose e poi non lo so, quindi questo è per ora il mio legame con la regia. Poi sicuramente se parlerete con un regista più affermato vi dirà altro.
0: Vabbè,
1: quindi
0: Emma,
1: non ti so rispondere.
0: Emma comunque una regia ce l'ha, c'è la finestra, ci si muove.
1: Sì. No, la mia scrittura è sempre molto cinematografica.
0: Giovanni Toscano sul dorso della balena, grazie. Ci sono molti artisti che partecipano anche nel comitato artistico a Musicultura, sono sempre di una generosità estrema. Tra le più generose c'è sicuramente, con il collegamento la ringrazio per aver accettato il nostro invito, Paola Turci, che è anche salita come conduttrice sull'arena Sull'Estero Macerata. Ciao Paola, come stai intanto? Benvenuta.
3: Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Sto molto bene, sono contenta, sì, ormai Musicultura non ha più segreti per me.
0: E oltretutto, Paola, queste canzoni, almeno quelle che hai sentito per ora, sono canzoni di una vastità, no? Credo che tu hai cominciato a fare musica un po' di tempo fa, anch'io ad ascoltarla, e forse da questo punto di vista il momento mi sembra abbastanza buono. Poi queste canzoni devono anche essere ascoltate, condivise, però c'è moltissima ricchezza, credo, nella musica italiana di oggi. Bisogna solo stare ad ascoltarla e probabilmente valorizzarla.
3: Allora, quando sai che io faccio parte anche della giuria,
0: certo,
3: no? Insomma, seleziona, sceglie le tre canzoni, i tre artisti che piacciono di più. Quest'anno, alla fine di questo ascolto, che è stato un ascolto li ho ascoltati per tre volte di seguito, tutte le canzoni, ho chiamato Ezio Nannipieri, per dirgli che quest'anno come mai c'è un livello altissimo di qualità, di originalità, e finalmente non c'è più manierismo, c'è la voglia veramente di essere se stessi, di proporre se stessi senza dover scimmiottare, senza dover fare quello perché siccome è il momento, no? Anche come sonorità, come sound. Quindi ho fatto fatica a selezionare tre canzoni e tre artisti. Quindi complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze, e non vedo l'ora di riascoltarli dal vivo.
0: Beh, complimenti ragazzi, Paola, come membro del comitato artistico ve li fa, io mi accodo.
4: Paola, abbiamo detto più di una volta che per questi ragazzi passare dal palco dello Sferisterio, comunque la musicultura in generale, è una conferma della loro qualità, una conferma del fatto che stanno facendo un buon lavoro e che quindi possono continuare a scrivere e a regalarci canzoni. Per te, quando ti trovi lì, nel retropalco con loro, è anche interessante osservare questo fermento, questa voglia di emergere, questa curiosità, c'è un confronto magari anche con loro.
3: Sì, ma intanto Musicultura è un palcoscenico importante, oltre al fatto che è un palco, è un luogo veramente che ti pone di fronte già a un'emozione fortissima proprio per il luogo stesso, insomma è strano, è incredibile capitare in quel luogo al primo colpo, insomma, cioè, veramente suggestivo. E poi come luogo culturale è un luogo fatto di incontri e di selezioni artistiche, perciò ecco, non lo so, è come se fossi nata e passata di lì. Purtroppo non mi è capitato, però se fossi passata di lì mi sarei fatta forza appunto di questa dell'autorevolezza che ha Musicultura, perché si contraddistingue per appunto per la musica d'autore, ma non è così selezionatrice, ecco, non è così selezionatrice estremista. Mi piace questa la possibilità che hanno gli artiste di essere, di proporre qualcosa di davvero nuovo. Questo mi piace molto. E la sensazione, come mi chiedevi tu, è molto bella, di partecipazione, di comunità, ecco, c'è la voglia di stare insieme, anche di collaborare. Mi ricordo quando ho presentato Musicultura, c'erano dei ragazzi che già, insomma, come dire, avevano cominciato a collaborare e poi suonare insieme, insomma, c'è molta complicità, ecco, quindi suonare insieme, proporre di suonare chi la chitarra, chi il piano.
0: C'è una comunità, no?
3: Abbiamo suonato.
0: Infatti è una comunità, tra poco vedremo proprio una testimonianza di questa cosa che succede, in cui si interagisce anche con chi conduce. Insomma, è un modo di condividere la musica, no, Marcella Sullo? Vogliamo salutare Paola?
2: Assolutamente. Io avevo una curiosità da Paola, perché continua questo fil rouge con Musicultura, perché conduttrice, giurata, ma il tuo ultimo brano vede una collaborazione con Veronica Lucchesi, che è stata come la rappresentante di lista sul palco di Musicultura. Quindi è un po' un tutto che torna.
3: Ah sì, beh, non è un caso che le cantanti, le artiste che mi piacciono siano passate di lì, non è un caso.
0: Allora Paola,
3: perciò sì.
0: Grazie tantissime.
3: Condividiamo anche questo.
0: Grazie per la tua generosità, Paola. Noi ci riascolteremo sicuramente nei prossimi mesi, perché insomma la musica che ci accomuna, anche la tua, va avanti. Paola Turci rappresenta uno di quei momenti in cui ci si smuove un po' dai cliché anche della canzone, e vi voglio condividere con voi proprio uno dei momenti che poco fa Paola Turci ha citato, ovvero trovarsi insieme ai vincitori e intonare un pezzo bellissimo che parla di prigionia, però del sogno che non si spegne mai, nemmeno dietro le sbarre di una cella. Grazie tantissimo, Paola Turci.
3: Ci vediamo il 16 giugno a Macerata. Ciao.
0: Ci vediamo il 16. Dalla sua

0: Che canzone, di mezzo c'era non solo la voce di Lucio Dalla, ma per esempio un grande scrittore arrangiatore come Sergio Bardotti, e questo pezzo in realtà lo abbiamo ascoltato. Intanto con Paola Tucci ci vediamo anche alla Controra proprio a Macerata, no?
1: Il 16 giugno.
0: Racconteremo di questo suo percorso che la porta comunque a fare canzoni interessanti, a collaborazione, come diceva Marcello Sullo. Però La casa in riva al mare è anche il titolo, diciamo l'emblema di un'iniziativa importante che si porta avanti la musicultura. Ormai siamo arrivati al terzo anno, no? Al quarto.
1: È il terzo anno. È un'iniziativa nata dalla un'intuizione di Giancarlo Giulianelli, che è il garante regionale dei diritti della persona delle Marche, e che ci ha insegnato tante cose, ha arricchito forse più noi che lavoriamo dentro al carcere insieme alle persone detenute, ma credo che è nata proprio con l'idea di far ascoltare le canzoni finaliste a un gruppo di detenuti che poi, costituitisi in giuria, votavano un vincitore o una vincitrice. In realtà poi quello che succede fuori è molto importante, perché crea un ponte fra interno ed esterno, ma molto interessante, intenso, è quello che accade anche dentro, e quindi saluto, perché so che non in diretta ma hanno modo di ascoltarci, i ragazzi del Barcaglione, ci rivedremo tra l'altro con loro venerdì prossimo.
0: Allora questo saluto, grazie Ezio Ranicheri, grazie alla casa che arriva al mare. Essere dietro le sbarre non significa smettere di vivere, di interessarsi per esempio alla musica. Prendiamo proprio spunto da quello che ha detto Ezio per accogliere anche un saluto di questi detenuti.
2: Allora, una cosa bella che mi è capitata nella vita è praticamente quando... cosa mi è capitato bello nella vita? Mi è capitato, la prima cosa che voglio fare appena esco da questo posto è i figli, incontrare i miei figli e poter riabbracciarli, come penso parecchi genitori in questo carcere, che è la cosa più importante che ci manca.
3: La volta che è nata mia figlia era un giorno di Covid 2020, io, la madre, essendo la prima bimba che partoriva nella sua vita, essendo il primo figlio, ha voluto la madre vicino, quindi io non ero lì con lei. Solo il giorno dopo, quando sono entrato in quella camera, ho visto la luce dei miei occhi e penso nulla che mi abbia cambiato la vita in meglio e mi abbia dato una meta.
4: Darei qualsiasi cosa per tornare indietro tutto quel che mi è successo, però purtroppo so che non si può fare. Ma un errore del genere, quel che mi è successo, il fatto non succederà mai più nella mia vita, mai più, perché mi sono pentito e poco di più.
2: La prima volta che ho fatto amore, cioè avevo 14 anni, nel cassone dell'Apetto, e con una ragazzetta 3 anni più grande di me, e è stata la cosa più bella che ci possa essere stata.
4: I ragazzi, le canzoni che abbiamo sentito, sono state tutti più che bravi. Ragazzi, continuate così. Siete veramente meravigliosi. Per noi è una speranza che quando ci venite qui a trovare è una bella cosa, perché ci date è una finestra in più. Ci fa veramente piacere.
0: Queste testimonianze non sono solo toccanti, sono dei pezzi di vita. Io invito su questo palco chi ha vinto l'anno scorso il premio La Casa in Riva al Mare, Alessandra Nazzaro, con un pezzo che ha condiviso proprio a Barcaglione con i detenuti. Prima di raccontare qualcosa, direi che deve essere la musica a farci compagnia. Prego, Alessandra, accomodati. Questa Overture, il pezzo che secondo me ha avuto la grande fortuna di essere condiviso e apprezzato proprio da alcuni detenuti che avete sentito poco fa raccontare loro stessi. Alessandra Nazzaro.

0: Alessandra Nazzaro, grazie intanto. Abbiamo veramente pochi secondi, ma ti chiedo in questi pochi secondi, un anno dopo come ci si sente, anche rispetto a questa canzone?
1: Beh, questa canzone mi ha portato fortuna, mi ha portato vita, perché mi ha portato ad incontrare tante persone diverse, a vivere nel tempo con tanti momenti magici, come è stato appunto al Barcaglione, perché ho vissuto un'esperienza fortissima dove il tempo non esiste, il giudizio non esiste, ma esiste solo la vita. E quindi niente, la musica non invecchia.
0: Grazie, grazie tantissime, complimenti, anche complimenti a chi ha inventato questo premio che arriva alla sua quarta tappa. Noi stiamo per lasciare la linea al GR, ma ci riascoltiamo tra poco.
2: Torniamo subito dopo il giornale radio.
3: Sì, abbiamo ancora 5 dei vincitori da ascoltare, quindi insomma restate con noi.
0: E non solo, abbiamo anche da raccontare sempre questa storia, grazie al nostro analista Ezio Nannipieri, ma soprattutto grazie a quelli che hanno attraversato e stanno ancora attraversando questa incredibile storia che è musicultura. Come avete capito, non è una semplice manifestazione dedicata alla musica e alle canzoni, è una manifestazione dedicata alla condivisione culturale e noi personalmente l'appoggiamo tantissimo. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione in Medio Oriente tra apertura al negoziato e nuove minacce. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, le accuse della Casa Bianca a Teheran. Un'indagine non ha ancora stabilito se si sia trattato di un attacco intenzionale. Trump in ogni caso promette una risposta. L'Iran intanto avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area. Il ministro degli esteri Araghchi su X mette in guardia: rischio costante per le forze straniere nel nostro territorio, e chiarisce: corrono un rischio a causa dei propri errori, di semplici incidenti o della possibilità di rimanere coinvolte in un fuoco incrociato. E sul fronte libanese le forze israeliane continuano ad attaccare il sud del paese. L'inviata Rai.
3: Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. I tre arcivescovi cattolico, ortodosso, maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità spinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. 29 le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide in combattimento un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Il viaggio di Leone, 14° in Spagna, allo Stadio Olimpico di Barcellona, si è appena conclusa la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. Ora la cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati.
4: I tre protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto ponte sullo stretto di Messina.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri due secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13,5 miliardi investiti nel ponte per destinarli ad altro. Un'immagine di Salvini è stata bruciata in piazza dell'Università Sapienza a Roma durante un'iniziativa promossa da alcuni studenti, al vicepremier, la solidarietà del mondo politico e di Giorgia Meloni, che dice: bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico. Poi aggiunge: continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Il traghetto diretto a Ischia è in avaria e così una dozzina di insegnanti di Procida noleggia un gommone, riuscendo ad arrivare in tempo agli scrutini.
6: Senza volerlo e senza parole, hanno mostrato con i fatti quello che spesso in aula hanno predicato i loro studenti. Problem solving in gergo, competenza soft assai utile oggi. Vuol dire che di fronte ad un ostacolo, un problema, non ci si perde d'animo, ma si riflette, si valuta e poi si trova una soluzione. Quello che hanno fatto i 12 insegnanti di Procida, arrivati al porto di Marina Grande per imbarcarsi, hanno capito che il traghetto per Ischia non sarebbe mai arrivato. Avaria tecnica, corsa soppressa. L'aliscafo successivo per Casamicciola li avrebbe fatti arrivare troppo tardi per prendere parte agli scrutini fissati in vista degli esami. Smartphone alla mano, hanno trovato una soluzione in pochi minuti. 6 su un gozzo da Marina Grande, altri 6 su un gommone dal porticciolo della Chiaiolella, dall'altra parte dell'isola. Applausi e tanti like quando la storia ha fatto il giro dei social. Poi però, sul fondo, un disagio dovuto alla sofferenza dei trasporti marittimi che i sindacati denunciano da oltre 2 anni e che nessuno, teorie pedagogiche e motivazionali a parte, è ancora riuscito a risolvere. Paola Guarnieri, GR1.
2: La linea torna allo speciale Radio 1 Musicultura. Buon ascolto.
0: Radio 1 Musica.
1: Ben ritrovati alla sala R1T di Saxa Rubra, qui a Rai Radio 1, insieme a Gion Vignola ci sono Marcella Sulle e Duccio Pasqua, ben ritrovati.
7: Ben ritrovati.
8: Buonasera a tutti.
7: Buonasera.
1: Con noi ci sono i vincitori di questa 37esima edizione Musicultura che stiamo ascoltando l'uno dopo l'altro, ma stiamo anche facendo insieme al direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri. Benvenuto ancora, Ezio, grazie per essere
9: grazie
1: qui con
9: te,
1: noi.
9: John.
1: Stiamo raccontando delle spigolature di Musicultura che sono anche dei momenti, dei tranche de vie, possiamo proprio definirli, dove la canzone d'autore si incontra all'Arena Sferisterio di Macerata e non soltanto. Avendo aperto con Francesco De Gregori le nostre danze, ci sembrava giusto riaprire con un altro personaggio che con Francesco De Gregori ha anche attraversato un po' della sua vita dal vivo. Lo sapete che alla fine anni 70 un progetto che si chiama Banana Republic, che esordisce a Savona, quindi dalle parti del sottoscritto, diventa il ritorno della musica negli stadi, della musica italiana. È un'occasione incredibile, ci sono due che tra di loro litigano tantissimo. Uno è Francesco De Gregori e l'altro è Lucio Dalla.

0: una voce incredibile, quella di Lucio Dalla, la storia di Caruso, ma soprattutto mi è sempre, ogni volta che ascolto questa canzone con un'interpretazione come questa, Ezio Lanipieri, mi viene in mente anche come se n'è andato Lucio. Non dico in maniera simile a questa canzone, però un commiato così improvviso, senza malinconie, però poi era anche questo tipo malinconico, no? Metteva insieme delle cose pirotecniche con anche questa vena un po' così, un po' crepuscolare, un personaggio. È lo stesso di La casa in riva al mare, del resto, Lucio Dalla, non dimentichiamocelo.
1: Era tutto da questo punto di vista, Lucio, veramente, e ci tengo a dire, dal punto di vista di musicultura, la generosità di Lucio, non tanto per venire ovviamente a prezzi, cioè senza un costo per noi, altrimenti sarebbe stato impossibile, ma ha prodotto molti artisti, ragazzi conosciuti attraverso il concorso, senza che si sapesse, a volte lo scoprivamo dopo pure noi.
0: E beh, quindi insomma, generosità lo abbiamo sentito in che occasione, Lucio, in questo caso?
1: In questo caso era, se non erro, era il 2010, sì, allo Sferisterio.
0: Insomma, e vabbè, insomma, l'emozione era tantissima, scusate, mi sono emozionato anche io, ma invito su questo palco un altro dei vincitori, anzi, una delle vincitrici, Rosita Brucoli, da Milano, benvenuta, Rosita. Grazie per essere qui, andiamo direttamente ad ascoltare la tua canzone, Agente.
2: Agente.

0: intanto, Rosita, ma tu ami tanto Mina quanto Caparezza, sei pugliese di stirpe, ma hai girato un po' per l'Italia e hai già degli album dietro di te. Davanti a te ci sono canzoni come questa, che sono canzoni agitate proprio, che raccontano anche la tua esperienza personale, no? L'agitazione mi pare che faccia un po' parte del tuo orizzonte, no?
1: Sì, sì, proprio dalla mia quotidianità, vita. Allora, questa canzone, come hai detto, nasce da uno spunto autobiografico, però poi si allarga e raggiunge delle storie che non mi hanno interessata direttamente, però che comunque ho assorbito.
0: Hai assorbito.
1: Direi di sì.
2: Ma io vorrei, visto che abbiamo parlato spesso con Ezio anche dell'importanza del percorso e non solo dell'arrivare sul palco dello Sferisterio, tu hai già tante esperienze importanti anche di grandi palchi, ma volevo capire come sono stati questi mesi in compagnia di Musicultura, il confronto con gli altri ragazzi, come è stato, cosa ti ha portato?
1: Allora, io sono un'appassionata di musica, quindi sono un'ascoltatrice proprio assidua, quindi ho ascoltato tutti i loro brani tantissime volte e anche se non avessi partecipato a Musicultura, cioè ho guardato quasi tutte le edizioni, ma perché proprio mi piace guardare la musica live e capire un po' qual è l'immaginario, qual è il pensiero dietro ad una canzone, quindi è stimolante ancora di più essere qua con loro.
2: È un confronto che fa crescere sempre. Comunque.
1: Assolutamente, sì, sì, assolutamente.
0: Allora agitiamoci, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Brucoli, ciao. Sul dorso della balena, grazie tantissime. Mi sa che in questo momento stiamo per metterci in contatto con l'uomo delle stelle. No, no, scusate. Fabrizio Bigio, benvenuto in questo spazio di Musicultura. No, sta facendo, non so se Spock o Nanonano, sì, una via
3: Spock,
0: di mezzo.
3: Spock,
0: ti avevo
3: stabilito.
0: Fabrizio Bigio insieme a Carolina Di Domenico condurrà le due serate Arena Sferisterio a Macerata. Non è la prima volta, vorrei dire, no, che non sarà nemmeno l'ultima se ti comporterai ovviamente come si deve. Fabrizio,
3: io ci provo.
0: Intanto, insomma, l'anno scorso eri anche molto emozionato e come sai, come sappiamo anche noi, sei entrato in questa grande famiglia, no?
3: Beh, devo dirti che ero emozionato. Allora, intanto perché lo Sferisterio, non emozionarsi entrando nello Sferisterio, devo dire veramente, raga, non sei umano. E poi perché mi sono reso conto, arrivando lì anche qualche giorno prima ovviamente, conoscendo tutti, parlando con tutti, ti rendi conto di entrare a far parte di qualche cosa. Qualche cosa che ti rimarrà nel cuore. Poi sono un romanticone, quindi guarda, voglio fare proprio il romantico. E il Musicultura, tutti qua, mi sono entrati nel cuore. E quindi
0: ci sta entrando nel cuore dell'audio, però. Ci stiamo sentendo come Spock. Ecco.
3: Davvero?
0: Sì, no, ora ti si
3: ora
0: sente.
3: Mi sì. Rovina tutta l'atmosfera così, però scusa, stavo dicendo delle cose bellissime, adesso con sto fatto di audio abbiamo rovinato tutto.
0: No, ma eravamo commossi, siamo arrivati al cuore tuo che si è aperto a noi. Intanto ieri ho visto l'anteprima di un film di Spielberg dove parlano esattamente così. Come te. Marcella, recupera questo ragazzo in qualche modo.
3: Sì, allora, proviamo.
4: Fabrizio, stamattina in conferenza stampa abbiamo detto che quest'anno avrai un approccio differente alle due serate, no? Cercherai di essere un pochino più tranquillo nella prima serata per affrontare la seconda con la giusta energia.
3: Ma ho mentito spudoratamente.
4: Saranno tutte e due molto energiche.
3: Io ci provo, certo la seconda serata è più faticosa, però adesso sapendolo comunque un po' gestirò un po' meglio, ma l'energia che io non posso esimermi dal dare è quella che poi non va in televisione, è quella del contatto col pubblico, perché lì c'è un pubblico meraviglioso, nello Sferisterio si crea questa atmosfera magica e diciamo, permettetemi, passatemi il termine, il cazzeggio che si fa col pubblico che è lì nei momenti che magari non sono televisivi, quindi di cambio palco eccetera eccetera, è un momento meraviglioso che io adoro e quindi io non vedo l'ora di arrivare al primo cambio palco per tornare in platea e ridere e scherzare con la gente. E quindi quello lì è un momento che sì, si dà tanto, però mi dà tanto indietro.
4: Ovviamente in tutto questo dovrai trovare anche il tempo di venirci a trovare al nostro pullman vetrina in Piazza Mazzini, assolutamente.
3: Ma ragazzi, ma io vengo solo per quello.
0: Beh,
3: a me dello sferisterio, di tutto il resto, non me ne frega niente, io vengo per venire al pulmino.
2: È specificato,
3: farà caldo, farà molto caldo.
4: Sì, sì, sì.
2: Una domanda da
3: Marco, quest'anno c'è l'aria condizionata.
2: Non lo so, proveremo. Chiediamo a Ezio poi. Una domanda volante da ascoltatore di musica. Poi i brani di questi ragazzi finiscono nelle tue playlist, sei curioso, approfondisci, vai a cercarti la loro
3: guarda musica. Io sono rimasto in contatto anche con alcuni artisti dell'anno scorso, ci stiamo su Instagram, ho ripostato alcune loro storie dove promuovevano tour e tutto, perché penso che poi non debba finire lì, no? È come quando dici non puoi essere buono solo a Natale bisogna essere buoni tutti i giorni dell'anno, ecco. Musicultura non è che c'è solo i giorni di musicultura in cui tu devi appoggiare questi ragazzi e aiutarli, io lo faccio volentieri anche negli altri giorni dell'anno. Pensa che comunque io ho sparso la voce, ho detto, cioè, chiunque, qualsiasi artista, ragazzo con la chitarra in mano, gli ho detto: ma tu hai mandato i tuoi brani a musicultura?
0: Ecco, non perché sono
4: 2600.
0: Ecco perché sono 2600, prossimo anno 3000. Grazie, Vigio, grazie al di là di tutto per aver interpretato molto bene lo spirito di musicultura. Ritorna nello spazio da cui ci hai raggiunto. Grazie, grazie tantissimo, Fabrizio.
3: Torno a letto, io stavo a letto, quindi.
0: Buonanotte
3: a tutti.
0: È uno spazio anche
3: viva
0: quello.
3: Musicultura.
0: Buonanotte. Viva, viva musicultura e viva anche un'altra delle vincitrici di questa edizione di musicultura, la 37esima, ve lo ricordo, Duma da Lecce. Benvenuta. Il suo brano è Femmine de Guerra, ancora benvenuta, e risuona così.

0: Se non dovessi più tornare, no, scusate, ho sbagliato tragicamente. Fimine de guerra, Duma. Allora, tu per tanto tempo hai anche danzato, in qualche modo la tua musica di questo risente, no? È un modo di mettere le parole, di trasfigurarle anche, oltretutto ti occupi anche di musicoterapia, hai avuto anche questo tipo di rapporto con la musica, no? Facciamo finta che invece dalla danza si passa alle parole, ho fatto una crasi, come si dice.
1: Sì, sicuro, cioè questa è una cosa che mi hanno detto più persone, io sinceramente non ne sono consapevole, però sicuramente ha influenzato molto, soprattutto anche ascoltare tante ore al giorno di musica classica, secondo me ha un po' influito anche nel mio modo di, non so, scrivere.
0: Intendere la musica.
1: Sì.
2: Beh, per noi, John, che eravamo a Recanati, abbiamo visto l'esibizione di Duma, questa provenienza dalla danza si vedeva anche dal tuo modo di stare sul palco, no? Perché comunque un movimento c'era, non riuscivi a trattenerlo ed è comunque una forma di comunicazione. All'epoca, mi ricordo, quando ci siamo sentiti, eri al lavoro sul tuo disco.
1: Sì, esatto.
2: A che stiamo? Dove stiamo andando con questa nuova musica?
1: In realtà è uscito da pochissimo, 2 settimane, credo.
2: Ah, beh, allora lo possiamo battezzare tranquillamente qui.
1: Sì.
0: Siamo arrivati al traguardo.
1: Esatto. Infatti è bellissimo comunque anche festeggiare in questo modo qui a Musicultura.
2: Com'è quando alla fine si mette la parola fine su un progetto discografico ed arriva poi a tutti?
1: Allora, fa un po' paura, nel senso che passi tante ore in studio, lavorare, pensare, poi tutto si ferma. A me fa paura fermarmi, quindi è stato tipo un parto, diciamo. Però vabbè, in questo lavoro è un po' così, un'altalena.
0: Sì, poi voglio dire, quando termini un disco cominci a condividerlo, quindi
1: esatto.
0: La tua mica è finita.
3: No, dice il titolo, del disco.
1: A domare te porta.
2: Ah, e beh, che è un po' la filosofia anche
1: esatto.
2: Di Musicultura, no? Ezio, andiamo dove ci porta il mare.
0: Andiamo dove ci porta il mare.
4: Proprio così, è proprio così. Per lo meno per quanto mi riguarda è assolutamente così.
1: Perfetto.
0: Allora andiamo dove ci porta la musica, soprattutto. Grazie tantissimo.
1: Grazie a voi.
0: Il dorso della balena, grazie. E adesso davvero, veramente, benvenuta a Giulia Trovò, benvenuta da Treviso. La sua canzone che condividiamo qui insieme a voi, E se non dovessi più tornare.
5: Buon ascolto.

0: Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò. Vabbè, il silenzio fa rumore e anche lavorare sulla musica, tu sì, appunto, anche come una terapia per chi magari ha delle disabilità, quindi in questo caso senza usare le parole ma usando la forza, no? Del suono. Sì. Anche se poi tu sei a tutti gli effetti una cantautrice, perché racconti delle storie, dei sentimenti, tutte le altre canzoni che stai scrivendo, e non da poco, da quando hai 15 anni, cioè, sì, adolescente.
1: Sì. Questione della musicoterapia, diciamo che mi sta particolarmente a cuore, perché abbiamo un gruppo di ragazzi che si chiamano Black Boys. Tra l'altro gli ho raccontato che andavo in Rai, mi hanno detto: ma metti la maglietta dei Black Boys. Allora ho detto: non so se me lo permettono, non credo, insomma. E sono bellissimi, sono bravissimi, loro facciamo delle uscite ogni tanto, andiamo a suonare.
0: Però li salutiamo, Black Boys.
1: Sì, li salutiamo con grande affetto. Ciao ragazzi! Mi stanno sicuramente guardando da casa, gli ho mandato le foto prima. Dicevo sì, che è un'emozione ogni volta vederli suonare, perché mi rendo conto di quanto una cosa che per me è normalissima, per loro è una cosa gigantesca. E ogni volta è sempre diverso, cioè non c'è un'esibizione uguale. E questo, diciamo, che insegna tanto, sì. Perché loro, con la loro semplicità, con le loro canzoni, che sono fatte di parole semplici, arrivano. E credo che questo mi abbia insegnato molto, ecco. Non servono parole arzigogolate, melodie difficili, basta la semplicità.
2: Allora, Macerata tutti con le magliette dei Black Boys.
3: Assolutamente.
0: Comunque la semplicità non è mica facile, hai ragione.
3: No.
0: Pensate a Bart Bacharach.
3: Ma cosa ti aspetti da questa fase finale di Musicultura, da questa esperienza a Macerata? È normalissima o gigantesca?
1: È gigantesca per me, perché è una prima volta, non ve lo nascondo. Cioè, io è il primo concorso che faccio, che esco dalla mia regione. E arrivare qua, in questi contesti, in questi palchi, poi conoscere ragazzi stupendi, per me è veramente un'emozione gigantesca. Quindi spero di divertirmi e, insomma, di fare divertire le persone.
0: Beh, ti stai già divertendo, sì, quindi insomma siamo già dentro questo flusso. Grazie tantissime.
1: Grazie a voi.
0: Giulia Trovò, sul dorso della balena. Chiamo su questo palco, ahimè, Ezio Nanni Pieri, perché è giusto che...
3: Interrogato a sorpresa.
2: Sì, interrogato,
0: perché è il momento, esatto, il momento dell'intervallo, dove passano non solo le pecore, noi non siamo pecore, ma passano anche in rassegna tutti questi anni. E io volevo ovviamente che tu raccontassi, lo abbiamo detto prima, Piero Cesanelli, che è stato un cantautore e che ha deciso di mettere questa sua dote, la passione anche per la musica, a servizio di una comunità. Tu adesso sei direttore artistico, però a tua volta sei stato anche concorrente, o comunque hai attraversato dall'altra parte un po' Musicultura.
4: In effetti nel 1990 ero uno dei vincitori del concorso, come voi adesso.
0: Non lo sapevano. Carambata,
4: sì. E' lì che ho conosciuto Piero Cesanelli, che è stato direttore artistico di Musicultura fino al 2019, quando se n'è andato. E un uomo, un amico prima di tutto, perché mi ha insegnato tantissime cose, ma fondamentalmente una persona che amava così tanto le canzoni da dire che insomma, senza le canzoni la sua vita avrebbe avuto poco senso. E questo amore per le canzoni l'ha trasferito, cioè ha convinto anche me che avevo questa sensazione, ma non osavo manifestarla. E mi ha convinto che invece era una cosa normale amare così tanto le canzoni da non poterne farne a meno.
0: Quasi. E così è successo anche a te.
4: È successo anche a me, mi sono convinto di questa. E la difficoltà è poi selezionarle, però, le canzoni. Ecco, non è così semplice come sembra, perché occorre pazienza, capacità anche di rinunciare ai propri gusti personali, ma poi vieni ripagato, perché effettivamente ascoltiamo anche stasera questa varietà di canzoni, ma in tutte ritroviamo un qualcosa di autentico, no? Sì. E questo è una fortuna.
0: È una fortuna anche per chi partecipa, per chi ha deciso che questa manifestazione sia importante per lui. partecipando, no? Credo che ci sia anche una preselezione.
4: Sì, tra sì, chi nel partecipa... tempo ormai sì, anche perché come avevo ascoltato, chi partecipa si documenta prima, per cui capisce più o meno qual è l'area. Poi ovviamente c'è anche, come scusate il termine, chi partecipa, dicevo, la va o la spacca, ci provano, però sono effettivamente...
0: Stavo, peggio.
4: No, una... no, volevo dirlo ma mi sono limitato.
0: Quindi o la va o la spacca, allora spacchiamo, spacchiamo con una testimonianza, rimani qui con noi, che di un personaggio che nemmeno tanto timidamente, sì, timidamente ma non troppo, ha attraversato anche proprio il cielo di musicultura.

0: pianeta chioma. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte.
1: Però questa cosa, in realtà, in tutti e tre i pezzi, è un po' ancora non perfettamente squadrata, secondo me.
0: Ma però... è positiva o negativa?
1: Ti rispondo con il dubbio.
0: Il dubbio va bene, cioè, sono contento.
1: Ti va bene il dubbio?
0: Sì, è una bella cosa, cioè... mi piace come cosa. C'ho un sacco di dubbi.
1: Allora, se il dubbio è anche una scelta artistica,
0: no.
1: Ci hai preso.
0: No.
1: In questo senso, okay. In questo senso sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Però è ovvio.
0: No, ma è chiaro, ma mi fa piacere anche perché penso sia. Io vedo la musica a lungo andare, cioè nel senso uno deve avere un tempo di fare un percorso. È anche il bello della musica e dei cantatori che ascolto e che mi affascina, è proprio l'evoluzione, no? Perciò è chiaro che sì, non siamo squadrati per niente quando si inizia, quando siamo all'inizio di un percorso. Poi magari, certo, verremo levigati da tutte gli agenti atmosferici del tempo e poi diventeremo tondi come un sasso di un fiume, no? E poi spariremo alla fine, cioè, come il sasso del fiume. È il percorso classico.
1: Percorso logico.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie a te.
2: Io in attesa che tu appunto ti diventi levigato come un sasso e ti dissolva nel niente, volevo dirti che mi sei piaciuto.
0: Sono contento.
2: Ma soprattutto ringraziarti perché naturalmente hai un cammino da fare e migliorerai, ma hai una dote secondo me che è quella di disegnare dei monti che non esistono nella testa di chi ti ascolta inizialmente e che alla fine sembrano veri e anche molto belli da viverci dentro, e questo capita.
0: Grazie mille.
2: Non è una dote rara, e tientela stretta e coltivala.
0: Questa, grazie mille.
2: Prego.
0: Grazie.
3: Ok. Lucio Corsi, una testimonianza, il sasso levigato.
4: Ma quanto era piccolo Lucio Corsi?
3: Però è ancora, non è sparito, non è svanito nel nulla, come gli augurava un po', si auguravano reciprocamente con Ezio Manipieri. Un bel dialogo surreale con cui noi introduciamo uno dei vincitori di questa 37esima edizione di Musicultura. Benvenuto, narratore urbano. In realtà è un collettivo, quindi arrivano qui al mio fianco mentre noi ascoltiamo Il mio coinquilino vuole uccidermi.
5: Il mio coinquilino vuole uccidermi.

sono pure da strategici, siamo adattati a durare una vita da carcerati, mentre i vicini di casa giocano a tombola sui cani armati. Ma il pinguino non era contento, voleva bere anche la cantina, così iniziato a toglierci l'acqua avvelenandola con la benzina. Nessuno ci ha mai difeso, però stupore né meraviglia, neanche di fronte alle prove del fatto che

uccidere! Da che parti migliaia di morti valgono meno di un animale. Il coinquilino passa per vittima alla riunione condominiale. Così armato da tutta la scala ha dato fuoco alla mia cantina. Un mucchio d'ossa carbonizzate, ciò che rimane della mia bambina. Il mio coinquilino vuole uccidermi.

0: casa del mio vicino.
1: Il mio coinquilino vuole uccidermi, narratore urbano, un progetto corale da Torino che si fa forza sui testi di Aleko Zonka e soprattutto porta avanti uno stile che è sicuramente il rap e il racconto, no? Fa sì. Parte del vostro orizzonte.
2: Sì, diciamo che noi mischiamo appunto l'alternative rock e tutte quel tipo di influenze lì con il mondo poi più rap, con il filone più conscious.
1: Conscious, cioè consapevole, ecco, per dirlo in italiano.
3: Io ammetto che sono molto consapevole, tra l'altro con toni differenti, però mi rispecchio molto nel testo di narratore urbano perché penso di essere odiata dal 90% del mio condominio. Però...
1: adesso condomini di Marcella Sullo, siate buoni con lei.
3: Al di là di questo, quello che amo particolarmente di voi è questa definizione singolare nel nome del collettivo, però siete una pluralità e questo è molto bello, ma soprattutto il fatto che in un momento storico in cui si dice che la propria posizione va cantata, voi ne siete un bellissimo esempio, no? C'è stata tanta polemica ultimamente che la propria posizione andrebbe messa nei testi delle canzoni e mi sembra che nella vostra musica ci sia tanta posizione.
2: Noi, appunto, grazie innanzitutto per queste bellissime parole, perché sono di incoraggiamento, nel senso che noi tante volte ci poniamo questa domanda del tipo: stiamo facendo effettivamente la scelta giusta? Ci stiamo, cioè, scegliere se esporsi su degli argomenti oppure mantenere il basso profilo e rigare dritto. Noi crediamo che il compito della musica e dell'arte in generale e comunque di tutte le forme espressive sia quella di provare invece a prendere posizione. Prendere posizione è fondamentale per svegliare le coscienze, provare a in qualche modo, non dico cambiare il mondo perché è pretendere troppo, però quantomeno, sai, instillare quel dubbio. Lucio Corsi parlava di dubbi prima, quindi potrebbe essere, sai, un punto di vista diverso, e alla fine con i punti di vista diversi che si cresce, si cambia, si evolve.
1: Beh, cosa dobbiamo aggiungere? Grazie narratore urbano per Esodosso della balena. Per correttezza, Marcella Sullo si riferiva, come sapete benissimo, alla dichiarazione di Francesco De Gregori sul fatto di rendere pubbliche le proprie posizioni, e pensate che questa affermazione arriva chiaramente da un cantautore che di queste posizioni magari non si è fatto portavoce in maniera esplicita, ma ha scritto canzoni che mi sembrano un po' inequivocabili. Insomma, un dibattito su tutto questo, e noi apriamo la nostra porta all'ennesimo vincitore, Claudio Covato. Benvenuto Claudio da Siracusa. Intanto andiamo a sentirci Kiddu Cameresta.

0: Camaresta, e veramente Claudio, benvenuto Claudio Covato.
1: Grazie.
0: E in lui si incontra la canzone popolare che è senza tempo con la contemporaneità, e si dice tanto che la musica popolare non appartenga alla cifra, al frasario dei giovani. Claudio è assolutamente smentisce questo luogo comune. E raccontare storie, insomma, io ti devo fare i complimenti come a tutti gli altri vincitori, però si parte, no, da un'adesione quella sul territorio, poi hai studiato tante cose e le metti
1: decisamente lì. E diciamo che l'adesione al territorio, come dire, più che essere arrivata, no, perché una domanda che mi viene posta spesso è: ma come dire decidere di cantare in siciliano? Non è che io ho deciso, certo, di cantare, no, questa, certo, cosa la dico sempre. Fondamentalmente sono io, è la lingua dei sogni miei, è la lingua con cui parlo praticamente la maggior parte del tempo, e quindi è proprio, sono io sostanzialmente.
0: Bene, infatti, va benissimo.
1: Parlo molto male l'italiano, l'ho imparato da adulto.
0: Va benissimo così, però.
2: No, posso dire una cosa prima che Duccio, certo, faccia la domanda? Volevo fare tanti auguri a Claudio che sabato si sposa, e quindi mi sembrava...
0: Marcella Sullo è la nostra romance.
1: È vero.
2: Sono romantica,
0: romantica. Bando alla retorica, Duccio Pasqua.
3: Nelle due serate di Recanati abbiamo assistito a due finali corali bellissimi, a dimostrazione che tra di voi sì, siete di fatto in gara, in un concorso, ma tra di voi si è stabilito un legame. Allora ti chiedo, cosa ti auguri, cosa ti aspetti per quello che succederà dopo, al di là di chi vincerà effettivamente Musicultura, anche nei legami tra di voi?
1: Ma io mi auguro per me, per ognuno di tutti loro e per noi come gruppo, di poter esplodere nel senso positivo, nel senso di portare al massimo delle nostre possibilità quello che già siamo, perché in generale credo che ogni artista sia già come Lucio Corsi, no, che era una pietra tutta pizzuta,
0: sì,
1: che piano piano
0: pietra levigata
1: e poi scomparirà per sempre.
0: Il contrario,
1: noi siamo già sta roba qui,
0: ok,
1: e quindi, cioè, ognuno di noi è già quello che deve essere, semplicemente dobbiamo portarci al nostro massimo, al massimo delle nostre possibilità. È tardi, sono stanco e parlo malissimo.
0: No, vabbè, comunque hai detto un concetto,
1: mi corrigerete,
0: esplosivo, ti corrigeremo sicuramente, lo stiamo già facendo. Allora
1: grazie Claudio
0: Covato, grazie. Sul dorso della balena. Vi ricordo che tutto questo succederà anche allo Sferisterio di Macerata, venerdì 19, sabato 20, Bruno Rissas, Planet Funk, Maria Antonietta e Colombri, Gianpaolo Morelli, venerdì, sabato 20, Alan Sorrenti, Tosca, Le Vibrazioni, Santa Maria, Riccardo Rossi, perché Musicultura, la musica e la cultura sono di casa. Ma io vorrei anche, insieme a Marcella Sullo e Duccio Pasqua, ringraziare tutti coloro che hanno reso questa bella serata, mi prendo responsabilità per dire questo, possibile, a cominciare dai tecnici.
3: Sì, perché questa sera veramente abbiamo messo in campo una grande squadra, i tecnici che ci mandano in onda sono Emanuele Di Cavio, Daniele Di Noia, Davide Santimarrocchi e Damiano Quarato, per cui vi chiedo un applauso.
0: Alla regia video ci sono Emiliano Trocini, Alessandro Davac, Roberto Lattanzi.
2: L'ingegneria, Diego Brugiotti, Andrea Stella, Alberto Sanguinato, e la regia è del nostro Leonardo Patanè.
3: E poi dobbiamo ringraziare, prego. Per l'organizzazione Simona Luciani e Chiara D'Angelo, per i social Claudia Castaldo e Giorgia Giangrande.
0: In redazione Maurizio Merola e Luca Torrisi, e al coordinamento.
2: Beh, e non solo.
0: E non soltanto.
3: La nostra vice direttrice Simona Grossi, che ha messo insieme tutta questa squadra e questa serata.
0: Ma Musicultura è anche la patria della poesia. Lo dicevamo prima, due poeti, Giorgio Caproni e Fabrizio De André, erano tra i primi firmatari di Musicultura. Una grande poetessa che si chiamava Alda Merini, che ha conosciuto il disagio mentale, la prigionia, nonostante tutto questo l'abbiano resa ancora più forte e più libera nelle sue poesie, una testimonianza che arriva direttamente dalla prima edizione che è di Musicultura, ovvero quella di Recanati del 1999.
4: Sì, non è la prima edizione, è un'edizione del 1999, quindi... dedicata alla luna, proprio perché era il trentennale dell'allunaggio, quindi vediamo.
0: Benissimo.
4: Non voglio toglierti il mestiere.
0: Perché non l'ho ancora vista, però magari l'ascoltiamo e poi la descriviamo. Alda Merini.
5: Sì. Oddio, ci sono delle brutte verità che purtroppo uno non vuole raccontarsi. Uno non vuole dire: è stato mio fratello a rinchiudermi perché o uno zio, un parente stretto. Il poeta è sempre vissuto di menzogne, in fondo, se l'è contata un po' su, in ogni caso. È un modo di sopravvivere, non dirsi la verità, perché sennò uno ne morirebbe. Infatti il libro che raccontano in questi 10 anni si intitola L'altra verità, quello che l'uomo non vuol confessarsi.
6: Leggiamo qualcosa?
5: È una poesia recente. O verde ignudo, duro colle d'amore, quando la solitudine come una pianta strana si inerpica sulle tue labbra e ti fa male il cuore, è tempo di imparare a crescere in terre non comuni, e quando ti verrà voglia di schiacciare il sogno e la realtà funesta, ricordati che il sogno ha 1000 sembianze e una maschera di volontà. Così i grandi uomini si attaccano al ciarpame della vita durante gli arrembaggi più folli e si inerpicano dove si vede la terra e trovano finalmente la dimensione eterna di una scrittura che non sa più tremare. Ecco la lunaccia.
6: La lunaccia. Lei ha scritto diverse cose sulla luna. Io ho letto le poesie sulla luna, bellissime.
5: Ma io ho parlato molto della luna, ma la luna che grava sul manicomio, cioè questa luna che vedevo ugualmente, questa gente disperata che eravamo noi e la gente fuori che era libera, era la stessa luna ma con due facce diverse. Soprattutto la nostra luna non tramontava mai, era sempre notte, era sempre tenebra, era sempre il male di vivere, era sempre manicomio.
0: Era sempre manicomio, una grandissima poetessa che era libera nonostante quello che ha raccontato, e la luna è la stessa di La casa in riva al mare. La voce avete sentito, che interloquiva con Alda Merini, era quella di David Riondino, che si merita comunque un applauso, sì, per essere stato,
4: direi anche, attraversato il nostro... l'incontro con uno degli uomini più intelligenti che Musicultura ha fatto.
0: Io, alle nostre spalle, Marcella Sulle, Lucio Palco, ci sono tutti i vincitori di Musicultura, ovvero Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. E cosa fanno? Cosa
2: cantano,
0: fate?
2: Cantano.
0: Ma davvero? E allora che cantino!

0: questa è All You Need Is Love. Loro sono i vincitori di Musicultura. Una volta era di Beatles. È stato bellissimo condividere questo spazio con voi. Grazie. Grazie a Musicultura, grazie a Marcella Sullo.
1: Grazie a Gianvignola,
2: grazie a Dizio Pasqua.
0: E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Adesso andiamo a GL.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano mentre Trump insiste nel parlare di intesa vicina con l'Iran. L'accordo potrebbe essere raggiunto tra una settimana o tra alcuni mesi, puntualizza però il vicepresidente americano J.D. Vance. E diventa un giallo l'abbattimento di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz.
2: A dare la notizia è lo stesso Trump. L'Iran ha colpito uno dei nostri elicotteri Apache più sofisticati mentre sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti che si trovavano a bordo sono al sicuro e illesi. Nonostante questo, sottolinea, gli Stati Uniti devono rispondere all'attacco e ancora, se le persone sono stupide, dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. A stretto giro arriva la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per evitare i rischi, le forze straniere farebbero meglio ad andarsene dallo stretto, le cui acque non sono internazionali ma condivise tra Iran e Oman. Noi preferiamo il linguaggio della diplomazia, conclude Araghchi, ma sappiamo parlare anche altre lingue. Si conclude così una giornata nella quale il Pakistan aveva continuato a fare pressioni per un accordo da chiudere forse perfino entro questa settimana e nella quale Trump aveva dichiarato che un'intesa era imminente, ma lo aveva già fatto 37 volte negli ultimi mesi e aveva anche detto che Netanyahu fa quello che vuole lui, mentre Israele ieri ha violato per 48 volte lo spazio aereo del paese dei Cedri e nelle ultime 24 ore in Libano ha ucciso più di 30 persone, ferendone oltre 130. Ha colpito Tiro, diramando per la prima volta ordini di evacuazioni nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il governo è al lavoro per liberare i due italiani della flottiglia di terra, ora detenuti in Libia, così il ministro Antonio Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il responsabile della Farnesina ha poi definito parole inaccettabili le dichiarazioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. La procura di Roma indaga su Ben-Gvir per il trattamento di scherno e derisione riservato il 20 maggio agli attivisti della Global Sumud Flotilla che dopo il blocco in acque internazionali si trovavano detenuti nel porto di Ashdod. Alta tensione in Irlanda del Nord, a Belfast centinaia di persone, molte con il volto coperto, stanno inscenando diverse proteste dopo che un trentenne rifugiato sudanese è stato incriminato per aver accoltellato ieri un uomo di 40 anni. Incendiati un autobus e altri veicoli, i manifestanti hanno bloccato alcune delle strade principali della città. I disordini si stanno estendendo anche a diverse altre località dell'Irlanda del Nord, cortei poi a Manchester, Southampton ed Edimburgo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sull'iter di realizzazione del ponte sullo stretto. Indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del CDA della SPA incaricata di costruire l'opera pubblica. La società saprà dimostrare la propria estraneità, dice Rampelli, Fratelli d'Italia. Sull'inchiesta tace la Lega, mentre l'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e dai 5 Stelle Conte suggerisce di recuperare gli oltre 13 miliardi investiti nel ponte per destinarli ad altro. Milano, una nuova svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato a morte la sera del 26 maggio alla stazione Certosa.
3: È stato fermato il secondo accusato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Stava rientrando in Italia a bordo di un pullman proveniente dalla Francia quando è stato bloccato dalla polizia di frontiera a Bardonecchia. È il 20enne Isaías Gonzalo Linares Meléndez, argentino residente a Milano. Resterà a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia dopo che il GIP di Milano aveva convalidato il fermo a carico suo e di Jefferson Smith e Cevaria Verano. Quest'ultimo davanti al magistrato ha detto di essere arrivato dopo gli altri componenti della banda, 17 in tutto, e ha negato di aver colpito con un coltello la vittima, una versione ritenuta non credibile. Il 19enne peruviano ha descritto l'assalto come un episodio all'interno di una guerra tra la banda degli MS-13 e dei Latin Kings, alla quale appartengono i due fermati. A riconoscerli era stato il fratello di Gianluca. Sfuggito all'agguato insieme a un amico, aveva trovato un nascondiglio da dove aveva assistito al massacro. Domattina è in programma l'autopsia sul corpo della vittima. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
1: Ed è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Signori e signore, questa sera abbiamo il piacere di presentarvi niente po' di meno che mia moglie.
2: Oggi raccontiamo la storia di una coppia in scena e nella vita. Un sodalizio artistico che è anche un'unione felice dietro le quinte. Bice Valore e Paolo Panelli hanno percorso un itinerario che li ha visti protagonisti dalla rivista al musical di Garinei e Giovannini, con qualche presenza al cinema e soprattutto nei più celebri varietà della Rai.
1: Attenuare la terminologia, siamo qui a Studio 1 e poi io sorchiamo famiglia, porto i sordi a casa.
3: L'uomo è il sesso forte, finché non c'ha due linee di febbre o uno starnuto, perché allora 37,2 è il coma.
1: Perché voi donne no, state sempre bene, salvo il mal di testa permanente, il dolorino fisso.
3: Certo, vuoi far giovanotto, ma che giovanotto, ma mettete la maglia che c'è già una certa età.
1: Ma state zitta, che se annassa a fuoco il palazzo appena arriva il pompiere per salvate, te metti subito a strillare. La porta, chiudere la porta che c'è corrente.
3: Ma tirati sui garzoni, ma dimagra che c'è uno stomaco che fa senso. Va bene che te lo puoi permettere perché c'è un personale molto slanciato, ma insomma.
1: Ha parlato l'indossatrice, erbitino di Vespa, erbitino da foga.
3: Alto, signorante. Ma sai che te dovresti stare sempre zitto, perché l'unica cosa che sai fare è stare zitto. Perché quando uno non sa parlare è meglio che
1: sta zitto. Ma meglio che te stai zitto.
2: Nel 25 lui e lei di 2 anni più giovane sono stati un'anomalia.

0: This is, I've just realised, a little backing from it's from a musical.
1: I was about to say, it sounds like a musical.
0: It's from Frozen. The Disney production, Frozen.
1: Yes.
0: And she sang in that one, and hence that's why her name has come up against this particular song. But I don't think that's her voice there. So, sorry, Serena.
1: That's okay. I'm sure she enjoyed that musical too.
0: Well, I bet a lot of well-known singers like to sing Disney productions. They are those, you think the secret voices in the background when you see an animated Disney production, you go, oh, that voice is nice. That that mule who's singing or that reindeer that's singing, whatever.
1: Yep,
0: but in fact, it's often very well-known singers.
1: Very well-known, yeah. Mm. Yeah, mm. Yeah. That's very true.
0: Hey,
1: very
0: these people are well-known too.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 8:01.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis! Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: A little Latin feel to that one. That was Ricardo del... he's gone. Ricardo del Turco. And you feel that that might have been his only...
1: Yeah, I don't think
0: hit.
1: I know any of the songs that he sang. But guess what, Peter? Lulia's around the corner.
0: Is it?
1: Yeah, July.
0: Oh, yeah, of course. Indeed it is.
1: Allora, carissimi amici, l'almanacco di oggi, 10 giugno, la Chiesa Cattolica celebra la Beata Diana degli Andalò, Vergine, San Getulio e Sant'Asterio. Non li conosco proprio. Comunque, il significato di Diana, e tantissimi auguri a chi porta questo bel nome, viene da Divia, antico termine prelatino che significa splendente, luminosa, venne poi trasformato in Diana da Divia, nome della dea italica dei boschi e della vegetazione, personificazione dell'astro lunare nonché protettrice della caccia. Scusate. Accadde oggi, allora torniamo indietro nel 1938, proprio oggi viene fuori il primo fumetto di Superman. Più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Questo era lo slogan. Alla fine degli anni, 30, c'era soltanto un uomo che univa in sé questi straordinari poteri e naturalmente era Superman. Invece, nel ancora più lontano 1924, vogliamo ricordare oggi appunto il delitto Matteotti. Uccidete pure me, ma l'idea che in me non l'ucciderete mai. Così il politico socialista Giacomo Matteotti si rivolse alla Camera dei Deputati, quasi presagendo il disegno criminoso del regime fascista, di cui denunciò violenze e abusi fino all'ultimo giorno della sua vita. Oggi, un po' più vicino a noi, vogliamo ricordare un'altra cosa molto importante, infatti il 10 giugno 1981, la tragedia di Vermicino. Rientrando a casa alle 7 di sera di mercoledì 10 giugno, il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, appunto nelle campagne di Vermicino. E i nati oggi, fra i nati oggi vogliamo ricordare una grandissima attrice, era nata nel 1922, Judy Garland. Tra le prime dive del cinema americano, entrò nella storia con il ruolo della giovane Dorothy Gale dalle magiche scarpette rosse sulle note del Sempreverde Over the Rainbow, e credo che ricordiamo tutti quel bellissimo brano. Oggi inoltre era nato nel lontano 1819 Gustave Courbet, caposcuola del realismo e nel novero dei pittori più autorevoli dell'Ottocento europeo, noto anche per la vena erotica di alcune sue opere. Fra i nati di oggi vogliamo ricordare Carlo Ancelotti, che è nato nel 1959 a Reggio, in provincia di Reggio Emilia, e naturalmente sappiamo che è un calciatore e poi un allenatore di primissimo piano. E fra gli scomparsi vogliamo ricordare Spencer Tracy, è morto proprio oggi nel 1967. Dagli anni 30 ai 60 è stato il migliore attore in circolazione. Un altro personaggio che vogliamo ricordare che è morto oggi è Antoni Gaudí. gran parte del fascino immortale della città di Barcellona si deve all'opera dell'architetto di Dio, soprannome attribuitogli dagli abitanti della capitale catalana. E se siete stati a Barcellona, sono certa avrete ammirato le grandi opere che ha fatto, incluso la Sagrada Famiglia, che ci è voluto poi anni e anni per finirla. Comunque, Antoni Gaudì. Invece, nel 2004 ci lascia Ray Charles, nato ad Albany in Georgia, scomparso appunto il 10 giugno del 2004 a Beverly Hills. Ray Charles è stato molto di più di un pianista e cantante soul. Did you like Ray Charles songs, Peter?
0: I did.
1: What have you got there for us?
0: Well, I was looking for a little bit of Somewhere Over the Rainbow.
1: Yes, have you found that?
0: Well, are we talking about Oltre l'Arcobaleno?
1: L'Arcobaleno?
0: Yeah.
1: Sì.
0: Is that what we're talking about?
1: Well, that's the translation.
0: That's right. Well, I hope it is. Well, I was just seeing that there are a few versions of the song, but I'm not sure which one that we're going to. There's a swing version.
1: Well, we can know the English version.
0: Yeah. Well, here's a little. No, I don't like that.
1: You don't?
0: No, I don't want that one. I'm sorry. I don't think so.
1: Well, it's important that you like, Peter. It's important for all of us that you like it.
2: Somewhere over the rainbow, way up high.
0: It's Regina Ray singing, but she should be singing in Italian, but she's not.
1: So she's not. Maybe it was never translated in Italian.
0: It might have been. But I'm going to give up.
1: You don't give up?
0: No, I am going to give up.
1: I'm sorry, what did you say? Do we have to call you Testadura?
0: No!
1: It's good. You should never give up.
0: Well, I wonder if... No, she's not going to sing it either. No, I'm going to have to give up on them. So it's somewhere over the rainbow. It's somewhere out
1: somewhere
0: there.
1: Somewhere over the rainbow. Carissimi amici, yeah. Andate a vedere l'arcobaleno. Oltre l'arcobaleno vedete che trovate.
0: I tell you who I am going to.
1: Where?
0: Know, is Franco the Fourth e Franco the First. Do you know this singer, these singers? This is Ho Scritto L'Amo Sulla Sabbia.
1: Sulla Sabbia.
0: Mm, yeah. And this was a top 10 hit on this day in 1968.
1: Yes.
0: But I don't know who the singer or singers
1: is. I thought it was a group.
0: But it is a group. But why called Franco the Fourth and Franco the First? It just seems an odd combination. But I guess we'll find out. You'll be able to help me. But we'll listen to these far more important people first. And then we shall go to Ho Scritto L'Amo Sulla Sabbia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest.

andati oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Mercoledì 10 giugno 2026, la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno, a un bel mentir chi viene da lontano, spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. E nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82 11 7466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leuci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon ascolto. Un altro programma di Impariamo Insieme questa mattina, come al solito, cura di Mario Leoci, però con la temporanea assistenza tecnica di Marco Birra.
1: Buongiorno a te, Mario.
0: Allora, dobbiamo chiamare Maria Vino.
1: Eh sì, bisogna che cambiamo sti cognomi.
0: Eh allora. Sì. Ok, thank you per far il consolo questa mattina. Allora, facciamo una cosa. Vorrei spiegarvi un pochettino di ciò che succederà questa mattina nel programma. Saranno due o tre fasi. Una delle fasi è che discuteremo quanto è accaduto quando riguarda il budget, particolarmente al riguardo di i cambi di capital gains tax, eccetera, eccetera. È una, così si dice qua, una hot potato. Dovunque si va, sto entrando in questa discussione, va bene? Ne parleremo di più tra poco. Verso le 10 arriveranno due giganti di uno dei grandi club del sud Australia, e quindi rimanete in ascolto perché sono certo che le loro informazioni saranno utili non solo per i soci ma per la comunità, va bene? Chi è? Beh, perché ve lo devo dire? Se ve lo dico subito, quando arriva alle 10, dov'è?
1: Un po' di sorpresa, insomma.
0: Ci vuole, che diavolo. Ok, allora, prima vorrei fare una cosa, delle osservazioni che io ho reso utile. Volevo farlo prima, non ho avuto l'opportunità. Tu dimmi un po', Marco, tu guidi, vero?
1: Sì, sì, certo.
0: Ok, se ti trovi su una strada e c'è, non so, l'ambulanza o magari pure un veicolo dell'RIA che sta aggiustando la strada, mm-hmm. A quanta velocità tu dovresti andare?
1: Beh, in teoria dovrebbe essere segnalato, cioè lì subito dove c'è il pericolo o i lavori. Però di solito cerco di andare magari ai 40.
0: Aspetta là. Bravo, io ti ho salvato perlomeno $1,000 di multa.
1: Prego, dimmelo.
0: Ok, perché ho chiesto più di uno e è come che se parlerei con i lunatici, una cosa non esiste. Quelle flashlights,
1: okay,
0: che indica che c'è qualcosa che bisogna prestare attenzione, che c'è qualcosa che sta succedendo là, va bene? Allora, senza segnalazione, quello devi rallentare 25 km all'ora.
1: Ah, ok.
0: Con la nuova regola, quando riguarda le multe, se oltrepassi il speed limit, come si dice?
1: Limite di velocità.
0: Limite di velocità di meno di 10 km, la multa è di $250. Tu ne andavi a 40, figlio mio, sa quanto $250 ti fanno pagare?
1: Mamma mia, mi hai salvato $1,000 per
0: okay.
1: Almeno.
0: Allora, c'è un'altra cosettina. Se nella strada non c'è divisori, sai, non c'è fisica che tu puoi andare dall'altra parte, puoi sorpassare, eccetera, anche dall'altro lato della strada quella segnalazione viene applicata. Mm-hmm. Avete questi rimbambiti che scappano 70 all'ora là, se uno di questi giorni si mette la speed camera, sa quanti soldi si fa il
1: governo?
0: Certo. Allora, se però c'è una divisione fisica, allora dall'altro lato della strada questo qua non viene applicato.
1: Ok.
0: Right? Questo, questa è una cosa che dobbiamo deve essere chiarita, va bene? Allora, senza segnalazione, il fatto che il flashlight è così, devi osservare questa regola.
1: Ok, tutto chiaro.
0: Uno. E due, dimmi un po', tu che sei venuto da Italia, in Italia quanto è il limite del speed?
1: Allora, in città, nell'area urbana, di solito è sempre circa sui 50, mentre se si esce appena fuori, magari in strade più extraurbane, mi pare sia sui 70. Potrei sbagliarmi perché ormai manco da più di un anno, magari potrebbe essere cambiato qualcosa, però insomma...
0: Tu manchi per più di un anno, e io che ne manco da 70, che devo dire?
1: Hai ragione tu.
0: Allora, di un po', è la regola del speed qua, quando è?
1: Qua dove...
0: In Sud Australia.
1: In città, dici, girando...
0: In Sud Australia.
1: Io penso sia... dovrebbe essere sui 60.
0: Ma quanto soldi tu c'hai? Di un po'.
1: Quello è un problema perché il mio conto è quasi vuoto, Mario.
0: Guarda che non ti voglio venire a trovare in galera, sai?
1: Portami due arance almeno.
0: Mamma mia. La regola, la legge qua nel Sud Australia, mettiamocelo bene in testa, e non voglio come si dice, dar colpa a nessun gruppo. Questa qua è per tutti. La legge nel Sud Australia dice che ovunque sia il limite della velocità è di 50 km orari.
1: Ah.
0: Va bene? A meno che è altrimenti segnalata.
1: Ho capito.
0: Molto importante. Se non c'è niente... è 50 km all'ora, a meno che vedi un segnale che ti dice 60. Però puoi trovare anche un segnale che nei sobborghi, tante parti, si va a 40.
1: Ho capito.
0: Va bene? Là te lo dicono però, ci viene una segnalazione a 40. Quindi, se non c'è niente, è 50. Non 60.
1: No, ma perché, sai com'è, io quando vado in giro vedo sempre questi cartelli, tutti quasi sempre dicono 60, allora di logica ho detto sarà 60.
0: Sì, sì.
1: Però poi vai a leggere magari come funziona davvero e non è così.
0: È 50. Se vuoi fare 60, guarda che il governo del Sud Australia dice thank you.
1: Grazie del favore.
0: Adesso sai cosa dobbiamo fare?
1: Sì.
0: Va uno break, ma prima che andiamo uno break, aspetta, faccio che mi ricordo certe gente qualcosa.
1: Certo.
0: Oggi Anneli Menza si unisce di nuovo e vorrei fare tanti auguri a tutti quelli che non si dimenticano che Anneli Menza sta là. Ad Anneli Menza c'è una signora che ogni volta che vado, una delle due cose succedono. Se mandiamo in onda una canzone che lei deve ascoltare, quando che mi vede mi dà un bacio.
1: Altrimenti?
0: Mi dà uno schiaffo.
1: Allora me se la mettiamo.
0: E mettiamo questa canzone, fumo, ciao, a tra poco.
1: Mettiamo un po' di pubblicità e poi la canzone, va bene?
0: Dai.
1: Andiamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ok, bentrovati. Voglio ricordare che siete in ascolto della Radio Italiana 531 che trasmette dai studi situati a Unit 3, 215 Port Road, Hindmarsh. Questa mattina siamo in compagnia di Marco Birra.
1: Buongiorno a te Mario, come abbiamo già detto. Eh sì, stiamo ascoltando bellissime canzoni e oggi faremo bellissimi ragionamenti insieme, mi hai detto.
0: Sì, sì, sì, perché no? Guarda, prima che introduco l'articolo base, vorrei fare una piccola osservazione. Hai notato quanto costa il petrolio questa mattina?
1: Sai che non ci ho fatto caso, non ci ho proprio guardato.
0: Ma cosa, che c'ha la bicicletta?
1: Ma tu dici che dormi quando vai in strada, hai ragione.
0: No, non usi la macchina.
1: No, c'è lui, sono venuto in macchina, ma non ci ho proprio fatto caso stamattina. Oh. Stavo venendo da te, Mario, e...
0: Allora, pensavi a me, non pensavo a Pedrone.
1: Hai capito?
0: Ma che bravo. Mamma mia. Questa mattina, usando il discount che la RII, che ti dà se siete membro dell'RII, ho notato che il petrolio può essere comprato per $1.49 al litro. $1.49, io non me lo ricordo quando l'ultima volta che ho pagato $1.49. Va bene? Ci hanno detto che a causa della guerra nel Golf, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio è salito. È stato un periodo che ero $2.20, una cosa del genere. Va bene? Ditemi un po', cos'è cambiato? Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso. Come mai che la situazione è uguale, ma la situazione del petrolio è cambiata così drammaticamente? Sono scemo io? O c'è qualcuno che è più scemo di me, ma può pigliare per scemo? Non lo so, non accuso nessuno, sto solo facendo delle domande. Una constatazione che ho fatto questa mattina mentre che venivo qua, $1.49. Però guarda che per ogni cosa c'è la fine, anche per questa notizia di $1.49 viene la fine. Perché il 1° luglio... il nostro governo, il governo del Sud Australia, ha deciso di non dare più il disconto, cioè di non far pagare più queste tasse sul petrolio per ogni litro che noi compriamo. A 1° giugno questa agevolazione sarà tolta e pagheremo di nuovo queste tasse. Ok, allora la parola base, tasse, va bene?
1: Brutta parola.
0: Brutta parola, eh? Che dovremo affrontare. Questo qua è una cosa che agevola tutti o castiga a tutti, dipende da quale lato tu guardi, va bene? Dal primo giugno. E cosa facciamo? Invece di una guerra ne facciamo due. Una con il nostro governo e l'altra con lo stretto di Hormuz. E poi qualcuno vuol dar colpa magari agli emigrati che vengono qua a lavorare e a sudare per il benessere della società e devono essere accusati perché il problema lo causano loro. Chiediamoci. La causa del problema qual è e chi la causa? Io vorrei dirvi che guardando Marco qua questa mattina mi è venuto un'idea. Guarda, lui a quanto pare non si è fatto la barba per 6 mesi e io ho proprio un pacchetto di lamette per lui. Vedi? Sono lamette, vedi?
1: Sono quelle che usavo anche in Italia, tra l'altro.
0: Ok. Questo è un pacchetto di lamette e questo qua è un disegno di una casa, va bene?
1: Ok.
0: Ascoltami bene, perché può darsi che mi sono rimbambito, però non del tutto, va bene? C'è ancora speranza per me. questo è un pacchetto di sigarette, questa è una casa, tu mi dici, ma che c'ha a che fare un pacchetto di lamette con una casa? Lo vuoi sapere?
1: Certo, Mario, siamo qui apposta.
0: Allora, tu devi aspettare dopo dello break te lo dico, eh?
2: Radio Italiana 531.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
4: Altavilla,
3: Campania,
4: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340-2806.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
6: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: Bricklaying and Carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
0: Allora, se ho dimenticato dire, se volete partecipare al programma, perché no, potete fare una telefonata, potete fare delle domande, e magari se volete chiedere a Marco perché non si è fatta la barba per 6 mesi, non lo so.
1: Sono qua pronto, eh?
0: Bravo, ok, il numero di telefono 8340-7700, però fatemi la cortesia di telefonare quando che c'è un break, una canzone, perché io non vengo pagato abbastanza soldi per avere una segretaria qua, ok? Abbiate pazienza, fate la cortesia di telefonare quando è tempo giusto, perché altrimenti lascia che tutto si illumina, non rispondo, va bene? Ok, allora, io ho chiesto la differenza tra un pacchetto di lamette e una casa. Lo dico io. Ma dico io, quando che io potevo comprare una casa per $100.000, un pacchetto di lamette costava 20 centesimi. Va bene? Lo ripeto, un pacchetto di lamette costava 20 centesimi. Una casa.